0: Terra con la sua l'Argentina con la sua identità ha superato lo scoglio Argentina, lo scoglio Inghilterra. Ci ha messo la sua garra consueta, ha iniziato anche provocando gli avversari, perché è un po' nel loro DNA, come dicevo questa mattina. E poi è uscito fuori il genio, il talento dei calciatori, in particolar modo di Messi, come ha detto Lucio, che è una cosa che noi stiamo vedendo abitualmente in questo,
1: tutte le partite,
0: in questo mondiale. Per quanto riguarda Messi, un giocatore che a 39 anni coglie la terza finale e ha un tempo così lungo di tenuta calcistica, se consideriamo da quanto tempo è appunto nel calcio, credo che sia un risultato enorme. Sono 20 anni praticamente che sta giocando.
1: Beh, sì, anche di più,
0: ad alti livelli,
1: giovanissimo,
0: no? 20 anni ad alti livelli, con la tenuta fisica, con la tecnica, ha fatto tantissimo nei club, vincendo tanto e mostrando sempre la sua qualità, e si è preso adesso anche la nazionale, ma si è preso anche l'Argentina, si è preso il popolo argentino e si è preso anche la squadra argentina, che ormai è il punto di riferimento, è il leader tecnico, il leader carismatico, rimane in campo comunque anche quando magari qualcuno potrebbe pensare ma forse è meglio toglierlo perché sembra uscire dalla partita, invece c'è il grande rispetto per il numero 10, che lui, Scaloni, non lo toglie nemmeno se cammina con una gamba sola.
1: No, insostituibile,
0: perché
1: non insostituibile, lo cambiano mai.
0: Perché è riferimento, perché è l'erede di Maradona. Ieri facevo questo ragionamento, mi è venuto in mente, ho ascoltato anche delle belle parole di Adani dopo, poi su Adani voglio dire una cosa.
1: Fa discutere anche lui.
0: No, fa discutere tantissimo, però quando... c'è stato il concetto di Messi che è esploso con la nazionale dopo la morte di Maradona. Se ci pensiamo bene, raggiunge una serie di titoli quando Maradona non c'è più. Sembra come che ci sia stato lì veramente il successore entrato in scena, ossia Messi. Prima c'era Maradona e forse Messi era ancora rispettoso di questo grande campione. Quando non c'è più, prende in mano anche l'Argentina, la porta a vincere la Coppa America, Coppa del Mondo, la porta di nuovo in finale. Fa qualcosa forse di superiore a quello che ha fatto Diego Armando Maradona da questo punto di vista. E quindi io penso che questo trapasso ci sia stato, e lo ritengo l'erede naturale proprio di Maradona, e secondo me anche lui ieri dall'alto starà sorridendo per quello che ha visto in campo, perché poi ci sono delle immagini bellissime che hanno testimoniato sempre questo grande rapporto tra Maradona e Messi, questa grande considerazione quando Maradona allenava, quando Maradona,
1: certo,
0: c'era. Esatto, quindi io ci ho visto veramente una sorta di, ripeto, successione. Ecco qui, c'era Maradona, adesso c'è Messi. E penso che se uno dice in questo momento che è il più forte giocatore di tutti i tempi, non è una bestemmia calcistica. Io credo che sia proprio l'effetto di un tempo che è cambiato, e quindi è giusto in questo momento mettere al primo posto Messi, per come la vedo io. Non ci vedo niente di così sbagliato nel fare questo tipo di considerazione di un giocatore che regala ancora delle gemme a 39 anni, superando da questo punto di vista anche Diego Armando Maradona, per la tenuta fisica, per la preparazione, per la professionalità, ma con grande rispetto sempre per Diego, che forse come personaggio rimane ancora in alto, ma come giocatore credo che ha trovato l'erede. Quando io ero giovane, negli anni 80, che è arrivato Maradona nel calcio italiano, per noi è stato qualcosa di incredibile.
1: Un fenomeno a tutti gli effetti.
0: Esatto, un fenomeno, vedevi qualcosa di straordinario. E quando vedevi Maradona fare delle cose, dicevi, ma ci sarà un giocatore che un giorno potrà fare quello che fa Maradona? E forse dicevamo, impossibile. Pensate, io mi sono fatto portare al San Paolo per vedere Maradona al San Paolo. Gli ho fatto fare un fine settimana clamoroso per vederlo da vicino, perché per me era qualcosa di mai visto fino allora. E credevo che non ci fosse mai più un giocatore di questo tipo di qualità tecnica. Ho detto, com'è possibile che ci possa essere qualcuno di questo livello? Ho avuto la fortuna di fare il telecronista e di raccontare le prime partite di Messi con il Barcellona, ed era veramente una cosa incredibile vedere un ragazzino che si muoveva in quella maniera in campo. Beh, a distanza di tanti anni, ripeto, in questo momento non si può non considerare Lionel Messi come uno dei più grandi giocatori, se non il più grande giocatore al mondo. E in questo voglio anche dire che tutti oggi si sono scagliati contro Adani, perché urla, perché strilla, perché ha trasformato la Rai in Tele Argentina, Tele Buenos Aires, quello che cavolo vi pare a voi. Però vi posso dire una cosa: ieri sera, vedendo la partita, io che sono stato un telecronista per tanti anni, ero trasportato anch'io da Messi. Faccio i complimenti a Rimedio, perché è stato molto, bravo nella gestione praticamente anche dell'emozione, un grande professionista, però un commentatore che si fa trascinare dalla bellezza e dall'emozione. Io ieri, vi devo dire la verità, avrà un po' esagerato, ha strillato, però anche quando ha fatto il finale, che ha spiegato, ci ho trovato tanta passione per il calcio e per un giocatore straordinario, e per questo io tendo un po' a dire vabbè, ci ha regalato anche lui una sua emozione.
1: Quelli sono gusti, Marco, quelli sono gusti, quindi, prettamente personali, secondo me.
0: Sì, sì, quindi non riesco ad essere così, diciamo, cattivo o comunque critico nei confronti, nei confronti
1: di Adani Diaz. Io ho un altro punto di vista, perché, però sono punti di vista che questo credo prettamente soggettivo. Poi
0: quindi,
1: sul resto
0: era solo per dire che considero ancora una volta, e lo ribadisco come ho detto già da tempo, Messi l'erede di Maradona, cioè Messi, Maradona ha trovato chi in campo finalmente ha riportato le sue giocate, la sua qualità e il suo talento. Non è una cosa da poco che una nazione come l'Argentina ha avuto il più grande
1: gigantesca
0: giocatore come Maradona, e adesso ha colui,
1: l'erede,
0: ha avuto colui,
1: cioè,
0: che lo ha riportato praticamente nel campo. Non è una cosa da poco.
1: No, ma che è una cosa fantastica. È come la spada nella roccia, no? Mi viene in mente. Nessuno riusciva a tirar fuori quella spada, invece Messi è l'unico che è riuscito ad estrarre l'Elsa e poi la lama,
0: esatto,
1: dalla roccia. È il suo erede. Poi è una cosa magica, Marco, perché in realtà Messi sono tanti anni che non è più il Messi di un tempo nei club. Già da tante stagioni gioca negli Stati Uniti, dove i numeri sono ottimi, ma chiaramente parliamo della MLS. E già l'ultimo Messi del Paris Saint-Germain non era più un Messi all'altezza del Messi fantasmagorico della prima era di Barcellona. Però c'è questa sorta di magia ormai che vive in nazionale, dove probabilmente anche il fatto che si giochi anche in funzione di Messi, ma ritorna quello di un tempo. Ringiovanisce, è veramente impressionante, lo fa quasi esclusivamente con l'Argentina e lo fa con una continuità pazzesca, veramente incredibile. Con l'Argentina ritorna quello di un tempo, poi gioca negli Stati Uniti.
0: No, ma ti ripeto, si è preso una nazionale, si è preso un popolo e lo sta trascinando per la seconda volta consecutiva, l'ha trascinato in finale. E adesso ha la possibilità di vincere ancora un'altra coppa.
1: Beh, eguagliare anche il numero di mondiali,
0: esatto,
1: di Maradona sarebbe incredibile. In mezzo ci ha messo due Coppe America. Fare Coppa America Mondiale, Coppa America Mondiale, sarebbe un qualcosa che rimarrebbe incastonato nella storia del calcio per sempre. Non solo per lui, per l'Argentina, ma è ovvio che per Messi sarebbe ancora più compimento di quanto già non lo sia stato il mondiale del 2022.
0: Va bene, io ti ripeto, calcisticamente la vedo così, poi ognuno è libero di pensare.
1: Sì, qui
0: quello,
1: c'è chi è d'accordo e chi è in disaccordo, ma ci mancherebbe altro. Anche questi, sai Marco, sono discorsi che continueremo a fare all'infinito senza riuscire mai a trovare una risposta univoca. Forse non dovremmo neanche cercarla, la bellezza.
0: No, no, però è pure
1: che...
0: bello, è giusto. Cioè a me dà fastidio, ieri sera sentivo anche un po' i commenti un po' spartita, dà fastidio quando non si vuole rispondere ad una domanda che è prettamente di calcio.
1: Cioè?
0: Quando si dice ma è meglio Messi o Maradona? Tutti stizziti, tutti un po' con la puzza sotto il naso di non riuscire a commentare qualcosa che è bello. Ma i tempi sono diversi, ma quella è più forte Messi o Maradona? Il calcio è questo. Lo
1: sì,
0: sport
1: tu puoi avere una preferenza,
0: è questo.
1: Una preferenza.
0: Lo sport, quando ci sono i grandi campioni, inevitabilmente vanno a confronto, a prescindere
1: sì,
0: dalle epoche.
1: La bellezza del calcio,
0: epoche.
1: La bellezza del raffronto, no? Anche della stessa epoca o nelle epoche differenti.
0: Guardate,
1: poi
0: io sono un appassionato di motociclismo e c'è il paragone eterno che continuerà per sempre, anche se lo dovesse superare nei titoli. Marc Marquez può vincere il decimo titolo e superare Valentino Rossi. Il paragone è quello: è più forte Valentino Rossi o Marc Marquez? Ma perché le epoche? Non c'è niente da fare. Lo sport è questo. I grandi campioni inevitabilmente vanno a confronto. Quelli che hanno scritto la storia di uno sport inevitabilmente vanno a confronto. E pronunciarsi su questo non è uno scandalo, è la bellezza dello sport.
1: Ma sì, è la sintesi un po' dello sport. Poi io ritengo che sia quasi impossibile determinare il più grande in assoluto, cioè può essere un qualcosa di soggettivo, è bello anche, a me piace questa cosa che non ci sia una risposta univoca, rimane aleatorio, non ci sia una risposta scientifica quasi a questo quesito, poi ognuno lo declina come vuole, è come un po' nell'arte, del resto a questi livelli Marco, Maradona e Messi non voglio dire che siano arte, però calcisticamente sono delle pennellate quasi, sì, loro, sì. No? Quindi è come poi paragonare io, artisti poi di epoche voglio differenti. Dire,
0: rispetto anche chi scrive, non so cosa vedete perché Messi ieri ha fatto una partita normale, nulla di eccezionale, no, nulla, ha fatto 2 assist e uno è quello decisivo che la mette sulla testa dell'Autaro. Tra l'altro in maniera anche intelligente spostandosi
1: col destro, sulla
0: tra l'altro col destro, però è tutto normale, quello che fa un giocatore così è normale, che cambia la partita è normale, e chissà tu di eccezionale, amico mio, che cosa hai visto nella vita, però
1: poi a un certo punto c'è stata quella giocata nello stretto in cui ha fatto un numero incredibile,
0: la differenza è proprio questa,
1: Kane gli dà un calcio,
0: un calciatore che ha 39 anni pur non riuscendo più a giocare tutti i 90 minuti consecutivi, perché è impossibile.
1: Eppure li sta giocando tutti.
0: Sta giocando tutte le partite. E comunque in tutte le partite ci ha messo una firma. In tutte le partite. Non vedere questo significa non capire nulla di calcio. Cioè io sono molto netto in questo. Non vedere questo significa vedere le partite dietro il televisore col televisore spento. Basta. Cioè uno può dire, ma secondo me è più forte quello. Ma dire, non ha fatto nulla di eccezionale. Uno che ha 39 anni... No, sta trascinando, certo. L'Argentina in finale, ha trascinato l'Argentina in finale, ha fatto 8 gol, gareggia, suon di gol con quelli più giovani di lui,
1: gol e assist, tutti e due.
0: Arriva il messaggio, non ha fatto nulla di eccezionale, io rispetto, però significa non capire nulla di pallone, parlare di tutto,
1: l'abbiamo specificato prima così. Marco, la prestazione è stata normale, forse certo neanche brillante normale. In realtà,
0: ma poi nella normalità poi ha inciso,
1: diciamo, riesce ad avere quei guizzi anche nelle partite in cui non ha fatto niente di eccellente,
0: ma c'ha 39 anni,
1: riesce ad avere dei guizzi in alcuni momenti perennemente decisivi tra gol e assist. È quella l'unicità di questo Messi qui.
0: No, per dire, non so cosa avete visto, ci risponde lui, e io dico, no, tu forse non hai visto. Cioè uno deve essere anche, diciamo, chiaro, no? Come ieri, altra dimostrazione di questa partita di ieri, c'è un altro principio che viene fuori. Coloro che intervengono anche qui, molti, e dicono l'allenatore non conta, contano solo i giocatori. Ieri la partita all'Inghilterra gliel'ha incastrata l'allenatore. L'allenatore può far dei danni.
1: Tuchel.
0: Tuchel ieri, basta vedere, ho letto le parole di Bellingham, hai sentito che cosa
1: dice? Sì, dopo la partita.
0: Ha criticato la sostituzione e quello che è successo. Quindi questo per far capire ancora una volta che devi avere i giocatori, ma devi avere l'allenatore bravo, devi avere l'allenatore capace di leggere la partita, perché sennò ti rovina l'allenatore. E quelli che dicono ancora, no, basta avere i giocatori, non è vero, perché se fosse stato così la Francia avrebbe vinto il mondiale.
1: È la sintesi delle due cose, no? È la sintesi dei due discorsi. Anche l'Argentina, sai, Scaloni è un buon allenatore, ma forse niente di formidabile. Con Messi riesce ad avere quel quid in più che gli permette di raggiungere dei risultati. In medio è stato virtus probabilmente in questo discorso, contano tutti e due,
0: è quello che mi sposto
1: poi,
0: di dire sempre,
1: in alcune squadre conta però più l'allenatore, il singolo, più l'allenatore
0: può fare dei danni pesanti,
1: quello sì, quello sono
0: mentre d'accordo. Il calciatore può fare delle grandi cose anche a 39 anni giocando 10 minuti, il grande giocatore, l'allenatore può fare dei danni.
1: Quindi forse l'allenatore incide più per, non voglio dire non solo non fare dei danni, perché poi crea altro, esatto. Ma anche per non sbagliare. Poi in un mondiale è diversa la gestione dell'allenatore, è un altro lavoro.
0: Esatto, un altro
1: quindi
0: lavoro.
1: Anche quello poi è un distinto.
0: Però se tu fai i cambi e butti dentro tutti i difensori, il messaggio che mandi è difendiamoci.
1: È stato a posteriore allora... è tutto più facile, ma io sul momento mi chiedo sempre, mi convince questa mossa? E sul momento ho detto no.
0: Ma certo,
1: per
0: certo,
1: nulla.
0: Assolutamente. Allora, dammi un audio al volo, siamo quasi in chiusura perché poi abbiamo un primo intervento in questa prima ora di anteprima, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Saminato. Trapattoni non aveva smesso di allenare da 20 anni, ma perché ieri sera c'era lui a allenare l'Inghilterra, a parte la battuta su Tuchel, ma io penso che ieri sera l'Argentina abbia giocato una buona, ottima partita dal primo minuto, e l'abbia vinta in quei contrasti nei primi 5 minuti dove ha fatto capire al centrocampo inglese che sarebbe stata una battaglia, e loro si sono sciolti. pensare ai giocatori a 150 milioni di euro vengono annullati da Paredes, che si può dire che ormai è quasi pensionato, lascia capire di come siano gonfiati i valori di mercato ora.
0: E vabbè, sai,
1: cioè, poi fammi dire, Marco, se no si sintetizza tutto. Tuchel è un signor allenatore, è un grande allenatore, per me è uno dei miei allenatori preferiti, ha fatto grandi cose, però questa volta ha sbagliato. Ecco, la sintesi anche qui mi sento di dire questa qui, cioè non è un brocco Tuchel, però questa volta ha scelto male nel momento peggiore.
0: Sì, sì, condivido, questo non vuol dire che sia scarso, ma ha sbagliato la lettura di una partita.
1: Scarso, un grande allenatore, però
0: ieri purtroppo sembrava il veramente non so, un allenatore che,
1: cioè, col Messico era accettabile, se in 10 lo posso capire, in 11 contro 11 no.
0: Ma poi, 72esimo. Ma poi, dando la sensazione che era una squadra che poteva far male all'Argentina giocando il suo calcio, giocando un calcio diverso, così, ma dopo il gol, io ho visto proprio la metamorfosi, è stata dopo il gol.
1: Il cambio, poi, secondo me, ha fatto la differenza, quindi... Marco. L'ingresso di Consa ha fatto la differenza. Togli Gordon, metti Consa, è chiaro
0: poi,
1: che sì, cambia tutto.
0: Rispondo anche a un messaggio di Alex. Ciao, Alex interista, un commento sul povero Lautaro, sempre bistrattato, che non segna, che Alvarez è un fenomeno. Lui no, grande il mio capitano. Io non so chi è che bistratta Lautaro, perché ci vuole coraggio, insomma, sapete come la penso su Lautaro Martinez, quindi per me è un grandissimo
1: grande
0: attaccante.
1: E con l'Argentina
0: e tra l'altro ieri, no, ma tra l'altro la grande forza di un attaccante che non gioca dall'inizio, entra ed entra subito in connessione con la partita, con grande grinta, con grande presenza subito, e poi fa il gol decisivo. Io sinceramente non so chi possa bistrattare Lautaro, cioè chi lo fa, sono netto anche qui, non capisce niente di pallone. Cioè, quando voi sentite questi, guardate che io sento dei commenti da questa gente che sono i cosiddetti influencer, che stanno esagerando in una maniera furibonda, ma che qualcuno glielo dovrebbe dire, state esagerando, fanno dei commenti che sono una cosa che poi dico, la credibilità dovrebbe essere la prima cosa. Non solo, poi si buttano in delle anticipazioni,
1: lo fanno apposta,
0: però voglio dire, se uno sente criticare, per carità, anche Lautaro Martinez può essere criticato in una partita perché gioca male, ci mancherebbe, tutti i giocatori possono offrire delle prestazioni non all'altezza in alcune partite, ma il valore assoluto del calciatore non si può discutere.
1: Proprio con l'Argentina poi vive dei momenti, perché l'ultima Coppa America entra nel tempo supplementare e segna il gol decisivo in finale ai tempi supplementari, quindi è una costante anche questa qui.
0: Comunque, ripeto, vedremo adesso una bellissima finale con due squadre che hanno una forte identità, una loro identità.
1: Poi è bello Messi, quindi... contro Yamal, cioè quella, esatto, foto del bagnetto, no? di Messi,
0: sì,
1: a Yamal.
0: Ieri sera è stata una delle prime cose che tutti hanno visto e pensato.
1: Inevitabile.
0: Ci dobbiamo fermare, abbiamo sforato di qualche minuto, ma era giusto anche farlo. Adesso arriva il primo ospite per affrontare un argomento un po' più tecnico e quindi sentiremo le sue parole. A tra poco.

0: Comunque siamo tornati, lasciamo un attimo da parte le questioni di campo, poi ci torniamo con Stefano Impallomeni. Tra l'altro avremo alle ore 14 anche Mister Mussa per analizzare un po' queste due partite del Mondiale. Quindi alle ore 14 ritorniamo sul campo. Adesso usciamo un attimo perché vogliamo un attimo capire qualche cosa rispetto a quello che abbiamo, la notizia di questa mattina, insomma, sì. caro Lucio. Anzi, fai una cosa, vai con...
1: Sì, riassumiamo un pochino
0: e poi presentiamo
1: l'ospite. Esatto, entriamo più nello specifico perché la notizia è che la Corte UE dà ragione ad Agnelli. Le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Sostanzialmente il divieto mondiale di svolgere attività può essere legittimo se proporzionato, quindi va verificato se ci sia proporzionalità, ma gli interessati in ogni caso devono poter ricorrere ad un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Questo è riferito chiaramente al caso di Andrea Agnelli. Devono poter ricorrere ad un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Questo è riferito chiaramente al caso di

0: indipendente
1: sì,
0: in caso di
1: che è la cosa importante da capire
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: allora
0: certo.
1: Intanto lo diamo subito il buon pomeriggio all'avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. Avvocato, grazie prima di tutto e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio avvocato.
2: Grazie dell'invito e buon pomeriggio a voi tutti.
1: Allora avvocato, abbiamo questa mattina appreso questa notizia che aspettavamo, che diciamo può cambiare o cambierà lo scenario della giustizia praticamente sportiva in questo tipo di sentenza. Come la cambierà? Che cosa diciamo dobbiamo aspettarci adesso? Poi torniamo su un paio di situazioni appunto che per capire che cosa può succedere a quelle due situazioni che volevamo insomma prospettare.
2: Diciamo che questa è una sentenza di natura rivoluzionaria. Ovviamente non la voglio paragonare ad altre tipo sentenza Bosman o altro, ma per quanto riguarda l'Italia, la giustizia sportiva italiana riveste un carattere dirimente, nel senso che infrange la parete fino ad oggi esistente tra la giustizia sportiva e la possibilità dei tesserati di ricorrere al giudice ordinario. Quindi diciamo l'effetto è possiamo definirlo dirompente, questo è l'effetto principale. Poi è chiaro che adesso io ho letto il comunicato stampa e poi ho finito, non da molto perché è bella corposa, di leggere il testo integrale, cosa che deve fare sempre un tecnico in questi
1: certo.
2: casi prima di avventurarsi in valutazioni. Ecco.
1: Avvocato, la cosa che però possiamo spiegare, proprio cerchiamo di usare anche un linguaggio un po' più meno tecnico per far capire ai nostri ascoltatori, perché non tutti sono diciamo così in grado di capire il linguaggio giuridico.
0: Beh,
1: no?
0: Certo, molto tecnico.
1: Molto... No, il discorso è questo, se nel momento in cui la rivoluzione è tale, in questo senso, nel momento in cui c'è una sentenza della giustizia sportiva, che può essere diciamo così una sentenza di condanna, no? L'imputato in questione può adire alla giustizia ordinaria, giusto? Questo un po' per capirlo, proprio per farlo spiegare in maniera più semplice.
2: In breve, fino adesso un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare poteva arrivare e veniva sottoposto al Tribunale federale, poteva ricorrere alla Corte federale d'appello e poteva ricorrere al Collegio di garanzia dello sport, che come ormai okay. sanno in molti giudica solo dal profilo della legittimità, ma non rientra più nel merito. Dopodiché, stop. Poteva ricorrere, come hanno fatto in questo caso Agnelli ed arriva bene, al TAR del Lazio, ma solo ed esclusivamente non già per rimettere in discussione la sanzione che gli è stata comminata, quale che sia, ma per richiedere un eventuale risarcimento danni. Tecnicamente si dice che il TAR non ha le sentenze del TAR non hanno efficacia demolitoria delle decisioni precedenti della giustizia sportiva, ma soltanto questa possibilità di riconoscere un risarcimento danni per eventuali conseguenze che siano derivate dalla sanzione sportiva. Questo mi sembra
0: chiaro
2: diciamo,
0: sì.
2: è lineare.
0: Conseguenziale.
2: Ora non sarà più così. Nel senso che pur a seguito del doppio grado di giudizio endofederale, cioè interno alla federazione di appartenenza, noi parliamo sempre del calcio, ma le fa dire le federazioni, come sappiamo, sono tante,
1: mm-hmm.
2: e pur a seguito del sindacato da parte del Collegio di garanzia del CONI, che per intenderci equivale alla nostra Corte di Cassazione a livello di giustizia dello Stato, ora il tesserato potrà rivolgersi al TAR del Lazio e statuisce questa sentenza che una disciplina che precluda al giudice statuale, quindi non più soltanto ad una giustizia domestica interna allo sport, alla federazione, allo sport più ampio inteso come CONI, ma ad un giudice dello Stato, di rivisitare le decisioni e quindi hanno

0: annullarle e sospenderne anche gli effetti sanzionatori. Credo di essere stato
1: una possibilità l'esterno. Che prima non c'era, una possibilità che prima non c'era, ecco, questo è un po'
0: assolutamente esatto. No, prima era vietato, c'erano stati pronunciamenti della Corte Costituzionale, quindi la famosa autonomia dello sport, che purtroppo
1: doveva essere
0: della giustizia sportiva, che molto spesso, questa è opinione ovviamente del tutto personale, è stata quasi mitizzata e come dire assurda a totem, che però evidentemente ha un suo significato per Bacco di grande importanza, ma di fronte ai diritti fondamentali della persona, quindi quali quelli non lo so, del lavoro, perché tali dirigenti sono stati inibiti per qualche decina di mesi dal lavorare non solo in Italia ma anche in tutti i paesi
2: fuori dal confine
0: dell'UEFA, per capirci.
1: No, ma credo che la definizione che ha dato prima avvocato quando ha detto infrange la parete esistente tra giustizia sportiva ordinaria sia proprio una
2: la chiarezza, esatto, che riassume il tutto.
1: Quindi non c'è più questa barriera che non consentiva appunto di potersi rivolgere alla giustizia ordinaria. Allora chiedo però all'avvocato adesso, venendo a due questioni pratiche. Ecco, la situazione riguardante Agnelli arriva bene adesso. Che cosa può succedere dopo questa sentenza?
0: Allora, facciamo un passo indietro. Questa sentenza è il frutto di una, tecnicamente si dice, rimessione. Cioè il TAR del Lazio, che ha in mano, per capirci, i due procedimenti, deve decidere dei due procedimenti riuniti e che riguardano per l'appunto le persone che avete citato, ha detto: io prima di decidere ritengo che occorra sottoporre in via pregiudiziale, come appunto dice il termine tecnico, alla Corte di Giustizia Europea tre questioni, e fra cui la principale, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, poi ci sono le altre due. Chiaramente si è espressa la Corte di Giustizia Europea,
1: sì,
0: e quindi il TAR proseguirà il procedimento promosso da Agnelli arriva bene, ma non potrà non tener conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea. In altre parole, i due ricorrenti avevano promosso un ricorso richiedendo l'annullamento, la sospensione soltanto in via subordinata, il risarcimento dei danni, ma era stata, passatemi il termine, quasi una provocazione, nella misura in cui loro sapevano perfettamente che allo stato degli atti di allora il loro ricorso era inammissibile, perché per giurisprudenza consolidata il TAR non avrebbe mai potuto annullare le decisioni che avevano portato alle sanzioni.
1: Esatto.
0: Quindi loro lo sapevano perfettamente, ma il TAR del Lazio si è posta la domanda e ha rimesso si è posta la questione e l'ha rimessa alla Corte di Giustizia Europea. Corte di Giustizia Europea che ha dettato il proprio orientamento, che non può essere derogato dai giudici dello Stato delle nazioni aderenti all'Unione Europea, e quindi ora il TAR andrà a decidere, ma andrà a decidere, non più dichiarare, per capirci, inammissibile il ricorso di Agnelli arriva bene.
1: Certo, perché, ma lo deve valutare,
0: adesso lo deve valutare nel merito. Ora, al di là del caso di specie, chiaramente loro sono stati, definiamoli, pionieri di questa nuova strada,
1: sì,
0: e la Corte gli ha dato ragione, e questa strada ovviamente potrà essere percorsa da tutti quelli che verranno. Si tratta poi di capire come, evidentemente,
1: questo però lo spieghiamo, avvocato, nel momento in cui c'è una decisione della giustizia sportiva, perché per esempio un ascoltatore ci chiede: non ho capito, allora l'illecito sportivo non conta più? Non è che non conta, cerchiamo.
0: No.
1: L'illecito sportivo conta sempre, però c'è la possibilità
2: di affidarsi
1: anche di andare alla giustizia ordinaria.
0: Assolutamente, mi spiace se c'è stato un qualche fraintendimento. Cioè,
2: è stato chiarissimo.
1: Lo dico sempre per chiarire, avvocato, perché così onde evitare, siccome arrivano delle domande, io cerco di dare anche delle risposte immediate a chi ci sta seguendo.
0: Certo.
1: Per esempio, c'è un altro.
0: Voglio rubare.
1: Prego, prego.
0: Voglio rubare troppo tempo, però una cosa la desidero dire, se mi consentite.
1: Prego.
0: Occorre distinguere la disciplina sostanziale, cioè le norme, quelle che stabiliscono le violazioni e le sanzioni, quindi fra cui ovviamente fra i più gravi gli illeciti sportivi, che ovviamente non vengono minimamente toccati da questa sentenza, e le norme di natura processuale, cioè procedurale. Qui parliamo di procedimenti e di possibilità di impugnazione dinanzi, esatto, a questo o a quell'organo. Ora ne abbiamo uno in più,
1: ne
0: ma
1: uno in
0: dal
1: più.
0: Punto di vista, esatto, sostanziale, la normativa,
1: esatto,
0: che stabilisce ciò che si può e non si può fare a livello di codice
1: rimane
0: sportiva,
1: quella. Rimane,
0: ma ci mancherebbe,
1: no,
0: altro,
1: devi sempre dimostrare di non aver commesso,
2: vabbè,
1: il fatto,
2: beh,
1: cioè,
2: è chiaro,
1: no? Cioè, nel senso,
2: giudice,
1: arriva la decisione, cioè questo perché praticamente adesso la giustizia sportiva, nel momento in cui emana una sentenza, avvocato mi corregga se dico una cosa sbagliata, emana una sentenza, c'è la possibilità per il soggetto in questione che appunto ha ricevuto questa sentenza di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, giusto?
0: Non assolutamente sì,
1: e non c'era prima questa possibilità, c'era una parete, come ha detto,
2: no,
1: l'avvocato,
2: sì, non,
1: quindi
2: no, si poteva affidare,
1: non
2: nessuno,
1: ci si poteva affidare, esatto, e quindi questo, sì, è, ma non è che cambiano i reati, cioè nel senso, se tu hai commesso,
2: no,
1: il fatto,
2: no,
1: cioè,
2: dipende se quello, viene confermato,
1: ecco, no,
0: assolutamente, assolutamente no,
1: però,
0: cioè, mettiamoci dalla parte del tesserato,
1: sì,
0: diciamo che il tesserato può percorrere una serie di gradi di giudizio,
1: esatto,
0: sportivo. Quindi la Corte d'Appello, e qualora la Corte d'Appello riconfermi la decisione la sanzionatoria del Tribunale federale, può andare dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Fino adesso finiva lì, punto, finito.
1: Esatto.
0: Ora c'è un grado in più, il TAR del Lazio, che può non solo valutare un eventuale risarcimento danni, ma può entrare nel merito della sentenza. Vi aggiungo un'ulteriore informazione che chiaramente è un aspetto secondario, ma di non poca rilevanza, che è statuito nella decisione della Corte di Giustizia, che il TAR del Lazio è l'ultimo, nel senso che non è previsto un secondo grado della giustizia ordinaria che interviene dopo quella sportiva.
1: Allora, domande velocissime, avvocato, però chiedono se questo vale per le persone fisiche o anche per le società.
0: Vale per tutti.
1: Vale per tutti, perfetto. Per domanda risposta. Poi Agnelli può chiedere risarcimento in questo momento?
0: Sì.
1: Sì, quindi sarà una procedura che... il fatto che la Juventus abbia chiesto il patteggiamento, però, quello che cosa comporta, avvocato?
0: Il patteggiamento è una soluzione tombale.
1: Quindi no, la Juve non può più fare nulla da questo punto di vista, ecco.
0: Quando si sceglie il patteggiamento si pone,
2: okay, è stata una strategia.
0: Si dice sì, esatto, è stata una scelta, una strategia difensiva, si pone si dice proprio è una scelta di carattere tombale,
1: okay,
0: con un termine un po' sinistro,
1: che spiega
0: per cui di tutta quella materia lì non se ne parlerà mai più.
1: Tant'è che dico, avvocato, che c'erano dei suoi colleghi in quel periodo, quando la Juve fu chiesto il patteggiamento, che erano contrari a questo tipo di procedura scelta dalla Juve. Cioè,
2: sì, più che altro,
1: avvocati,
2: sempre in maniera molto distaccata, dissero,
1: sì,
2: che con quel tipo di strada, ecco, si sarebbe,
1: esatto,
2: andati di fronte,
1: quindi,
2: ad,
1: cioè,
2: una
1: chi aveva contestato questa
2: definitivo
1: scelta della Juventus. Aggiungo una cosa, così lascio ancora la parola all'avvocato se vuole poi dare ulteriori specifiche anche su questa cosa qui, però chiedo, avvocato, per quanto riguarda la situazione che abbiamo conosciuto ieri dell'archiviazione riguardante la faccenda di Rocchi e quindi degli arbitri, fatta dalla giustizia ordinaria, giusto, avvocato? Mi corregga sempre se dico una inesattezza. Ora, a questo punto potrebbe la giustizia sportiva verificare se ci sono state delle condotte non idonee, ok? Però la domanda che mi faccio, nel momento in cui la giustizia ordinaria ha archiviato il fatto, ma la giustizia sportiva gli conviene andare a cercare qualcosa, se poi dopo comunque il soggetto in questione con questa sentenza può riandare dalla giustizia ordinaria che ha archiviato il fatto?
0: Adesso qui brevemente occorre fare un po' di chiarezza.
1: Ok.
0: Qui parliamo di un procedimento di natura penale. Il procuratore di Milano ha diffuso una nota nella quale ha spiegato il provvedimento assunto e le ragioni che l'hanno indotto a giungere a questa richiesta di archiviazione, che ben inteso è una richiesta, poi dovrà decidere il GIP, che quindi è una richiesta di archiviazione, ritenendo che non vi fossero elementi per andare per proseguire e andare a processo. Punto. Ammesso e concesso che il GIP, come avviene nel 90% dei casi, accolga la richiesta e quindi disponga l'archiviazione, il procedimento penale finisce.
1: Okay, dopo,
0: dopodiché dobbiamo, ormai è quasi un fatto notorio, che alcuni fatti che hanno rilevanza penale, per esempio, possono non avere rilevanza in sede di giustizia sportiva. Ma mentre molti dei fatti che hanno grande rilevanza in sede di giustizia sportiva molto spesso non hanno rilevanza penale, basti dire che nel codice di giustizia sportiva esiste il famoso articolo 4 che impone a tutti i tesserati di rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza, che evidentemente nulla hanno a che vedere con le fattispecie di reato, che sono ben delineate e rispondono ad un principio di legalità. Quindi capiamo bene come il territorio della giustizia sportiva sia di gran lunga più ampio rispetto a quello del diritto penale, che invece fa riferimento a fattispecie ben precise e codificate per l'appunto nel codice penale. Okay. Detto questo, in quello stesso comunicato il procuratore di Milano ha dichiarato di aver trasmesso gli atti sia alla Procura federale della Federcalcio sia alla Procura generale del CONI. Quindi a questo punto il procuratore federale esaminerà le carte e se riterrà che, ma partendo da un ragionamento totalmente ex novo rispetto a quello fatto dal procuratore penale, dal procuratore della Repubblica, se riterrà che nei fatti che magari lui aveva già acquisito sulla sponte, ai quali si vanno ad aggiungere le risultanze delle carte processuali che gli sono state trasmesse, ora che non vige più il segreto istruttorio, dal procuratore della Repubblica, emergano fattispecie che possono ipotizzare violazione del codice di giustizia sportiva, promuoverà un'indagine nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
1: Chiarissimo. Stiamo quasi in chiusura. Chiedono anche il risarcimento, chi lo paga, la FIGC o la UEFA, se la Juve fa questo tipo di azione.
2: Cioè Agnelli,
0: la UEFA in questo caso non ha legittimazione passiva, non è soggetto passivo. I soggetti, diciamo, occorre come nel giudizio, cioè chi è legittimato passivo si costituisce, si difende nell'interesse di chi ha comminato.
1: Quindi a chi lo chiede? A chi è che deve risarcire praticamente? La FIGC?
0: Diciamo che in teoria sarebbe la federazione.
1: Ok, perfetto.
0: Cioè il soggetto che ha comminato la sanzione.
1: Perfetto. Noi, avvocato, siamo veramente arrivati in fondo. Abbiamo cercato di rispondere a più domande possibili che arrivavano. Poi magari vediamo se c'è bisogno di un ulteriore approfondimento, lo faremo con grande piacere. Quindi la devo ringraziare, avvocato. Non so se vuole aggiungere qualcosa in extremis ai titoli di coda, ancora veramente un
0: no io
2: estrema razza, appunto.
0: Io rispondo alle vostre domande, semplicemente dico che sarà opportuno, se non credo addirittura necessario,
1: la riforma della
0: evidentemente la riforma della giustizia sportiva. Su questo mi sono già espresso anche in altre sedi, anche su taluni punti che hanno riguardato questa decisione, incluso il famoso articolo 4, che comporta dei principi etici che vanno ben distinti da quelli giuridici, ma soprattutto che gli organi dello Stato, di concerto con quelli federali mettano mano a questo che sarà, che è sicuramente una falla che si è andata ad aprire, perché al di là del caso di specie e di quelli che verranno, mette in discussione un pilastro,
1: esatto,
0: di quello che è stato l'ordinamento.
1: Si allungheranno anche i tempi a questo punto, no? Quando è inevitabile.
0: Si allungheranno
2: un prezzo
0: i tempi,
2: da pagare, dai. Esatto.
0: Ci vorrà veramente. Concludo dicendo che un paio d'anni fa fece una proposta, per esempio, che le penalizzazioni alla società, come è avvenuto di recente, sappiamo di cosa stiamo parlando, vengano combinate come avviene nella carcerazione per determinati privati in sede, sì, in sede penale, a sentenza passata in giudicato. Dopodiché, e così facendo, si evitano le classifiche ballerine con gli asterischi e quant'altro.
1: Certo, chiarissimo,
0: chiarissimo.
1: Avvocato, devo chiudere. E la ringrazio tantissimo. Grazie all'avvocato Giorgio Spallone per essere stato con noi,
2: avvocato,
1: esperto di diritto sportivo, per aver esaminato la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Caro Lucio, ci dobbiamo fermare, grazie, oggi abbiamo...
2: No, anzi è stato molto interessante,
1: era doveroso.
2: Pensavamo appunto di aver chiarito, ma siamo andati ancora più nello specifico, esatto, sono contento anche dal punto di vista personale.
1: Bene, Lucio, grazie, buon lavoro in redazione,
2: Marco.
1: Noi ci fermiamo, arriva
2: voi.
1: Stefano Impallomeni e il mister Bussa, ritorniamo sul mondiale, sul campo, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Mamma mia, torniamo. Veniamo da questa bella serata dove
5: bellissima, sì.
3: C'è Luigi subito che ci sbeffeggia e dice: ma come, non avete detto che vinceva l'Inghilterra? Ma no. Il pronostico poteva pendere dalla parte dell'Inghilterra, poi i pronostici,
5: io ho sbagliato quello della Francia, ma quello dell'Argentina tu mi avevi chiesto, quindi, detto, no, l'Argentina, vabbè, favorita,
3: chi se ne frega, insomma, non è che
5: poi possiamo dire. Parlare della partita se ci sarà tempo, analizzare,
3: ma tutto possiamo
5: quanto.
3: Parlare,
5: ma Tuchel insomma è stato sfondato dalla stampa britannica e non solo, ma per la sua tattica rinunciataria, ma come, vai su un 1-0 e poi ti metti dietro, ti rinchiudi tutti, difensori, cose, Bellingham a fine partita, cioè non ci voglio credere.
3: Messo l'autobus, dai.
5: Eh?
3: Metti l'autobus, l'aveva messo in divieto di sosta.
5: E poi Messi ti castiga.
3: È arrivato Messi e Lautaro, gli hanno detto prego, si accomodi.
5: Toro ti castiga, poi ti incorna.
3: Poi dobbiamo dire che ci sono stati anche i cambi fatti bene da Scaloni, perché per esempio Nico Gonzalez è entrato benissimo,
5: sì.
3: De Paul è stato importante pure lui.
5: No.
3: Voglio dire, ragazzi, alla fine ha meritato alla fine. L'Argentina. Con
5: Argentina, le mondiali,
3: capito? Nel segno di Messi, nel segno di Maradona, capito?
5: No, una cosa bellissima. Poi questa finale, il piccolo Yamal
3: si abbraccerà, l'abbraccerà. Ma quando
5: ci sarà un passaggio di consegna, un testimone, no? Non si sa mai. Questo Yamal,
3: ma sai che
5: ha
3: sono
5: fatto
3: molto combattuto.
5: Poco, poco, pochino.
3: Arriva, sono molto combattuto perché vanno in finale due squadre che è difficile, personalmente, ti dico. Non volerli bene, tra virgolette, perché l'Argentina insomma è sempre il grande, c'è Messi, c'è una storia bellissima, eccetera. Dall'altra
5: poi
3: parte c'è
5: tanti italiani, no?
3: Esatto. Dall'altra parte poi c'è la Spagna, che è sempre stata una squadra con un forte DNA proprio suo, e quindi l'identità vera. Quindi ti trovi di fronte ad un confronto non facile. Se devi prendere una posizione, è difficile adesso, capito?
5: È difficile, però diciamo che è giusto finale, no? Si affronteranno i campioni del Sud America contro i campioni d'Europa.
3: Esatto.
5: Da questo confronto uscirà il campione del mondo.
3: Esatto. E vediamo adesso come andrà a finire. C'è Mister Bussa?
5: Ciao Giovanni.
6: Ciao, buongiorno.
5: Ti sei divertito, Giovanni?
6: Sì, è stata una bella partita, emozionante, direi.
5: Bella.
6: Primo tempo un po' più bloccato, ma con qualche lampo già qualcosina si era visto, anche da un punto di vista tattico. Io guardo la partita anche da questo punto di vista.
3: Se la guardi tu, mister, da questo punto di vista.
5: Beh, allora entriamo subito, no?
3: Entriamo subito.
5: Ma tu perché ha combinato? Perché lì in Inghilterra già i tabloid inglesi
3: stanno facendo
5: a fine, poverino.
6: Diciamo che gli è venuto il braccino corto.
3: Sentite le parole di Bellingham a fine della partita.
5: L'ha sfondato. Sembrava l'editoriale di una grande firma del Times.
3: Mamma mia.
5: Ha sfondato. Dice,
3: davvero non so perché l'allenatore abbia fatto entrare così tanti difensori quando eravamo già in vantaggio. Avremmo potuto vincere se non avessi fatto, se non avesse fatto quei cambi. L'Argentina non ha fatto molto prima dei cambi. Stavano solo facendo falli duri e non erano qui per giocare a calcio. Perfino Messi non ha giocato bene. Credevo fermamente che avremmo potuto segnare di più. Voglio dire, perché diavolo togli Gordon che aveva segnato? So che la gente mi odierà, ma questa è la verità.
5: No,
3: che te odia uno così? Ma magari parlassero tutti così i giocatori a fine partita.
5: Ma grazie,
3: ma magari ci fossero più calciatori così.
5: Grazie Bellingham. Oh, finalmente.
3: Mister, però voglio dire, è la verità, cioè, non è che ha detto una cosa o no?
6: Sì, insomma, diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto: Messi, pensaci tu, perché siamo veramente in difficoltà. E ha toccato 700 palloni di fila qualitativamente importanti, mi ricordo sono un retropassaggio sbagliato, laterale lungo che poi è stato tenuto in campo, ma per tutto il resto ha sempre giocato in verticale per cercare l'1-2, per bucare la difesa, ha messo 4-5 palloni a scavalcare sulle sponde di testa, non so se vi ricordate, non so, quella di Nico, eccetera, eccetera, ha messo proprio dei palloni che solo lui mette, cioè perché le mette con un tempo di giocata clamoroso, quindi in questo momento... onore a Messi, cioè bisogna mettersi lì e dire: vabbè ragazzi, Ho sentito anche qualche dichiarazione di quelli dell'Inghilterra che dicevano: noi abbiamo cercato di limitarlo, ma poi lui alla fine è venuto fuori e ci ha fatto a pezzettini. Ed è vero, questo va sommato all'atteggiamento tattico remissivo. Ma insomma,
3: dico uno degli ascoltatori prima c'è scritto: ma non ha fatto niente di eccezionale, no? Niente, stava lì, passeggiava. Fatemi un po' una palla che provo a buttarla dentro, così vabbè.
6: L'atteggiamento remissivo, sicuramente. Di fronte a una squadra estremamente, avete usato il termine corretto, cioè sono due, sia la Spagna in questo caso dall'alta finalista e l'Argentina, sono squadre identitarie, cioè hanno un'identità, un carattere talmente forte che se tu gli permetti di prendere vigore da questa cosa, tu sbagli da un punto di vista tattico ma anche da un punto di vista comportamentale, perché se tu ti tiri sotto con questi giocatori qua, tu spiegami come fai a non pigliare gol prima o poi. Ha già preso due pali, una paratona al portiere, hai preso due gol e hai concesso 6-7 occasioni da gol nell'area, cosa pensi che succeda? Questi hanno anche il calcio da fuori, tra l'altro, perché non è il primo gol che fa da fuori area l'Argentina. Cioè, dovevi un pochino almeno provare a ripartire, quindi capisco lo scoramento di Bellingham che dice ci li siamo tirati in casa e non siamo più
3: ripartiti. Ma poi buttava dentro tutti i difensori, voglio dire, quando è così il messaggio che mandi alla partita è quello: tutti rintaniamoci e vediamo di portare a casa sta vittoria.
6: No, più che altro la ripartenza, cioè non hai potuto mai togliere pressione a questo assedio. Se tu vuoi limare un po' l'assedio, cioè limitarlo, devi avere almeno 3 o 4 ripartenze, 3 o 4
5: Saga aveva giocatori non hanno mai piazzato un contropiede.
3: Mai,
5: giocato con questa, Giovanni, mentalità, come dicevi tu, cioè, a mezz'ora dalla fine.
3: Guarda che roba, tutti dentro l'aria.
5: È come se fosse, gli ultimi minuti finali, nei minuti di recupero, praticamente hanno fatto in apnea. Un autolesionismo proprio spaventosa, al netto dei meriti dell'Argentina, di Messi sul stratosferico, eccetera, eccetera. Ma insomma, voglio dire, gli ha dato una grande mano l'Inghilterra.
3: Gli ha dato una grande mano. Sono d'accordo con
5: quello che. E tu che fai con tutto quel ben di Dio che ha l'Argentina? Gli dai la possibilità, dai, vieni dentro alla rigore mia.
3: Quando ti porti a io perché mi fanno arrabbiare queste scelte? Perché quando ti porti il nemico dentro casa,
5: alla fine
3: lo prendi. Ma guarda, io vedevo la partita, passava il tempo, l'unica cosa ho detto: sta finendo la partita,
5: sarà questa partita con la Spagna,
3: No.
5: Che l'Argentina si dimentichi questo secondo tempo, o no, Giovanni?
6: Assolutamente sì, perché quello che avrebbe dovuto fare l'Inghilterra lo fa da maestro alla Spagna, cioè tenere palla gli ultimi 10 minuti anziché continuare a buttarla via a caso e quindi perdere solo il tempo che la palla è in aria, perché poi quando la controlla uno dell'Argentina ti rimettono subito là. La Spagna farà tutt'altro, cioè farà il possesso palla, non più quel tiki-taka fine a se stesso, ma un tiki-taka di palleggio e di avanzamento come è riuscita a fare anche con la Francia.
3: Poi fa circolare il pallone velocemente, non è che
6: poi la qualità è un'altra, la Spagna rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra abbiamo sempre detto è una squadra verticale. Ieri cosa ha fatto? Ha rinunciato alla verticalità, una follia.
3: Ma posso dire una cosa che in queste due partite abbiamo anche, non so se siete d'accordo, ve la metto lì così, abbiamo anche visto che poi alla fine contano sì i giocatori, ma se poi gli allenatori sbagliano l'interpretazione della partita, le scelte, fanno veramente un gran casotto, anche se c'hai dei grandi giocatori. O no, Stefano? No. Perché anche ieri abbiamo parlato dei cambi che ha fatto, cioè delle scelte di Deschamps.
5: Ha tirato indietro la squadra, Marco. Poi Kane e Bellingham devono segui la maggioranza, no, dell'idea. Se l'allenatore dalla panchina, non so, poi magari Giovanni ci corregge e ci spiega meglio, ma se metti i difensori le cose, la squadra tira indietro,
3: certo.
5: E come fai ad andare avanti?
3: Ma anche le scelte di Deschamps, no? Tenere fuori certi giocatori.
5: Sì, poi paghi. Certo.
3: Poi paghi alla lunga, quindi questo per dire, contano sì i giocatori, ma poi devi avere chi guida, deve essere uno bravo, sennò vai a sbattere da qualche
5: poi
3: parte.
5: Poi mettiamoci dentro, a me è piaciuto questo aspetto, non so, volevo condividere con voi. Allora, abbiamo visto che lo sport del calcio è uno sport collettivo. La Spagna arriva in finale, è un esempio, no? Virtuoso da questo punto di vista. Quando De La Fuente a fine partita dice: abbiamo giocato contro la selezione più forte del mondiale, però alla fine ha vinto la squadra migliore del mondiale, più brava, migliore.
3: Certo.
5: Un po' sintetizza tutto.
3: Certo.
5: Nella partita dell'Argentina, cioè l'Argentina va in finale perché c'ha questo gruppo, ci credono sempre, irriducibili, come ha detto Messi a fine partita.
3: Grande cuore, carattere.
5: Abbiamo vinto la Coppa America, abbiamo vinto il Mondiale, adesso siamo tra le prime due squadre, vediamo con la Spagna cosa possiamo fare, però c'è l'azione individuale di un fenomeno che a 39 anni rispetta i suoi limiti e dice: sai che c'è? Per la seconda volta vede il tabellone, dice quanto manca, come con l'Egitto, e lì aziona la rimonta, cioè la strategia individuale all'interno del collettivo. Cioè, tu guarda quando segna Lautaro, povero Lautaro, un gol storico, nessuno l'abbraccia. Vanno tutti su Messi, tu guardati quell'immagine, fa gol e tutti vanno su Messi, lui esulta da solo, cioè il gol della vita, no?
3: Certo,
5: poi si mette a piangere a fine partita, nessuno se lo fila perché tutti vanno da Messi, che aziona la sua azione, l'airbag, diciamo, sì, così, sì, dell'Argentina, che dice, sai che c'è, io mi metto al lato destro, o no Giovanni, faccio come con l'Egitto, perché non ce la faccio più, ho 39 anni, la lucidità di un genio, cioè datemi il pallone, io scaravento, è uno, è due, e tre, è una giocata da basso, penso Fernandez, poi ci riprovo McAllister, poi ci riprovo Nico Gonzalez, poi ci riprovo e poi ci riprovo col destro lì proprio, sì, no, Maradona gli ha detto guarda, però mettila col destro dalla, da,
3: col
5: da, dalla
3: destro,
5: su,
3: col destro. Destro non ha fatto
5: mette
3: niente eccezionale col destro,
5: col destro, cioè, neanche col sinistro la poteva mettere così, dai, e la mette in testa a Lautaro e finisce il discorso, però l'azione individuale, no, la lettura del genio, la lettura del grande fuoriclasse che dice, sai Scalò, mettete un attimo, io faccio come mi pare gli ultimi 20 minuti,
3: una cosa, mi dato un assist per dire una
5: Scaloni
3: cosa.
5: Lì zitto, dice guarda fai come,
3: fai come te pare,
5: e il culmine di tutto questo che sto dicendo, e chiudo, Lautaro fa il gol della vita, non se lo fila, tu guarda l'immagine, sì, vanno tutti su Messi,
3: vabbè, ma per però dirti, questo
5: perché,
3: è un segnale,
5: grazie,
3: forte,
5: grazie,
3: è un
5: che
3: segnale
5: ci sei,
3: forte,
5: esisti,
3: che vanno su Messi, capito?
5: No, è un segnale che soltanto tu ci potevi,
3: esatto,
5: portare in finale,
3: esatto, quindi, quindi come caro
5: ma non per il tuo tocco, per la tua strategia all'interno della partita,
3: mister, come
5: personale.
3: Questa osservazione che ha fatto Stefano mi fa venire in mente che è come l'Argentina dell'86, del 90, che si identificava in Maradona,
6: sì,
3: questa Argentina qui si identifica in Messi. E aggiungo una cosa, che dopo la morte di Maradona, Messi, che aveva fatto benissimo nel club, si è preso l'Argentina. Io ci vedo, ci leggo una cosa proprio, ecco, l'erede non c'è più, colui che era l'Argentina, io sono diventato, prendo il suo posto a tutti gli effetti, e lì vince Coppa Americhe, Mondiale, ancora finale, cioè lì Messi diventa il padrone dell'Argentina, cioè prende il suo popolo. Io la leggo in questo modo.
6: Quasi non avesse avuto una forma di rispetto.
3: Esatto, bravissimo.
5: Bravo.
3: Esatto.
5: Quindi
3: non
5: è un discorso anche psicologico, tu dici.
3: Discorso anche psicologico.
5: Cioè soffriva un po'.
3: Soffriva la presenza.
6: Sì, allora erano molto legati, sì, quindi sì, erano legati tra di loro anche. Quindi anche, è anche comprensibile questa cosa, nel senso, hai talmente rispetto suo che non voglio imitarti finché tu ci sei, devi essere il più grande di tutti i tempi.
3: Esatto.
6: Venuto meno lui, può essersi sbloccata anche questa cosa, e poi io dico che la consacrazione te la danno i compagni di squadra.
3: Esatto.
6: Cioè la cosa clamorosa era che anche il passaggino di 2 metri, che avrei potuto fare anche io, per dire, lo facevano fare a Messi, cioè tutti i palloni passavano da lui, dandogli proprio, ok, sei tu il capo, portaci là in fondo, ecco. Quindi questa è la consacrazione vera di un popolo e di una squadra in campo che riflette l'esigenza del popolo, cioè diamo tutto in mano a te.
3: Sì, sì.
6: E lui questa responsabilità, che un tempo l'aveva schiacciato, se vi ricordate,
5: sì, ha sofferto molto,
6: lui forse ha capito, detto, forse non sono proprio, è stato fin troppo umile nella sua carriera,
5: è vero,
6: capito?
5: Bravissimo, sono d'accordo,
6: sì, sì.
5: Perché è una persona, ragazzo d'oro che ha rispettato la grandezza di Maradona fin troppo, sono d'accordo, e quindi ha dimostrato
6: l'ha aiutato nel crescere in questa crescita, però adesso si rende conto che forse è proprio il più grande di tutti i tempi, e quindi dice, aspetta un attimo, queste cose allora le posso fare davvero, cioè si è reso veramente conto che lui può prendere in mano un popolo e una squadra in campo. E questo sta facendo, quindi
5: poi è sbalorditivo il fatto che lui a 39 anni abbia avuto questa freschezza nei minuti finali, come contro l'Egitto, anche veramente una lucidità incredibile,
6: la qualità,
5: una corsa, una resistenza, si è preparato alla grande anche fisicamente, Marco, perché ha una grande resistenza fino all'ultimo.
6: Sì, sì. E la differenza sta nel saper giocare gli ultimi 20 minuti,
5: bravo,
6: ragazzi.
5: Bravissimo.
6: Le partite si decidono là in fondo, ma quando mai un primo tempo è stato determinante se non sei 4-0? Quando mai? Anche sul 2-0, quando mai un primo tempo determinante? Il primo tempo avvicina alla partita, ma la partita vira il secondo tempo. Ed ecco per questo che gli allenatori contano molto di più, perché nella lettura della gara tu i cambi li fai nel secondo tempo,
3: esatto,
6: mai nel primo.
3: Bravissimo.
6: Quindi là devi essere lucido, devi avere la capacità di capire cosa serve alla mia squadra, non cosa serve a me per vincere la partita, cosa serve alla squadra per vincerla. Lì tu devi avere il coraggio di buttare dentro, alzare la linea addirittura. Perché se sai che sei verticale,
5: sì,
6: anche gli altri lo sanno, ti temono, si abbassano un attimino, perché la palla ha cominciato a girare molto più veloce da parte dell'Argentina quando tu ti sei abbassato. Ti sei fatto prendere sempre lateralmente, né? Perché i due gol vengono da parte laterale, cioè
5: hai più uomini, hai più metri, hai meno metri da coprire, Giovanni, in avanti.
6: Esatto, esatto. Però i gol arrivano tutti, e tutte le occasioni arrivano da zone di intermedie, no? Perché se fate conto, il primo gol è un corner battuto corto e giocato fuori, quindi dal lato corto dell'area. E il secondo gol resta in terra, penso sia Spence, non mi ricordo, il giocatore Ricciolo, sì, diciamo, sì. E perde quella frazione di secondo ad andare ad aggredire Messi, che concede a Messi la possibilità di guardare in area e metterla esattamente con i suoi piedi dove vuole. E una linea schierata a 7 in verticale ha delle spaziature talmente sbagliate che Lautaro, che è il capo sulle palle laterali, riesce a far gol.
3: Mister, c'è una domanda per lei, poi ci sono abbiamo ancora qualche minuto, perché poi c'è una domanda che voglio fare anche io. Però Roberto al 331-8200-213 ci scrive: una domanda per mister Mussa. Se fosse Scaloni, giocherebbe a uomo su Rodri nella finale?
6: A uomo assolutamente no. A pressione sicuramente sì, perché la Spagna non ha solo Rodri che fa gioco, eh. Mentre nell'Inghilterra non c'era questa necessità, perché non aveva due grandi mediani. La linea che fa gioco nell'Inghilterra sono quelli sopra, perché erano i tre sopra che facevano più gioco. Nella Spagna tutti fanno gioco, quindi il problema è coprire costantemente le zone, però a uomo mister, nella zona, cioè.
3: Mister, una cosa voglio chiedere: quando incontri una squadra come la Spagna che fa girare il pallone in maniera così veloce, perché noi dobbiamo, non è la velocità dei giocatori che corrono, è il pallone che gira, certo, proprio veloce, in questo caso qui come si può tamponare una situazione del genere? Abbiamo negli occhi il gol della Spagna del 2-0, no?
5: Sì.
3: Lo fanno partono da dietro con una serie di passaggi velocissimi, con i giocatori che fanno continuo movimento senza palla, perché poi tu passi ma ci deve stare il movimento. Ecco, come si può tamponare una situazione del genere?
6: Non andando dietro ai movimenti degli avversari. Cioè, sarà una difesa estremamente posizionale da parte dell'Argentina, perché se comincio a rincorrere tutti i movimenti degli avversari, che vanno appositamente a muoversi per creare spazio, creare disordine, cioè a disordinare la mia linea, sì, se io gli vado dietro sono morto. Quindi mi aspetto due linee serrate da quattro molto basse da parte dell'Argentina, tutte, sì, le volte che non ha palla, ok? Quando ce l'ha devi avere il coraggio di giocarla, perché altrimenti la Spagna ti fa a pezzi se la lasci tutta la partita. Quindi dovrà avere il coraggio di fare questa cosa, cioè quando la rubo non la devo buttare, la devo giocare, e questa personalità l'Argentina ce l'ha, quindi vedremo una partita aperta comunque, cioè non una partita rintuzzata. Certo, non vedremo magari dei grandi ritmi, perché l'Argentina non è una squadra da grande ritmo, e la Spagna, se affronta una squadra con basso ritmo, spesso si adegua, perché pensa di poter giustamente con la qualità venirne fuori. Però l'Argentina rimarrà nelle linee serrate senza andare a inseguire i movimenti all'interno del campo, perché la Spagna ne ha tanti, c'è anche Olmo viene a prendere palla in mezzo, eh? Se gioca Pedri c'è anche Pedri, sì, cioè ce ne sono veramente tanti di giocatori che fanno
3: chiarissimo
6: gioco.
3: Chiarissimo, vediamo, bella partita,
5: bellissima, perché una partita molto la Spagna ha, sì, picchi di qualità nell'insieme, l'Argentina ha picchi di qualità nell'individualità. Allora, se Yamal alza il rendimento, vedremo, perché insomma poi alla fine sono poi i duelli che fanno la differenza. Però nei duelli là davanti l'Argentina c'ha qualcosa in più. Però attenzione, perché la Spagna mi sembra che si muova meglio sul campo. A livello di tattico, secondo me è la più evoluta, la più pronta, perché sa giocare tante partite. Però entrambe arrivano, Giovanni, non so se sei d'accordo, da un percorso tortuoso, difficile, di sofferenza. C'è Capoverde, supplementari all'ultimo minuto, la rimonta con l'Egitto, l'Argentina, la Spagna pure all'ultimo, zona Merino, entra Merino e risolve un sacco di volte. Partita in equilibrio col Portogallo, all'ultima la risolve.
3: Sono due squadre che stanno soffrire, tutte e due.
5: E che meritano.
6: Questo ti dà consapevolezza. Ti dà consapevolezza questa cosa.
3: Sì.
6: Dà il fatto che non è mai finita la partita per tutte e due. Dopo, esatto, da questo punto di vista, diciamo che valutiamo proprio a livello asettico il percorso. La Spagna ha avuto più episodi a favore, ok? Perché il rigore che apre la partita, che era una partita chiaramente bloccata, è un episodio da oratorio quasi, cioè questo sbaglia il controllo, si gira, rinvia senza guardare, questo Yamal senza neanche voler prendere la palla la controlla perché sa che questo qui calcerà e quindi lui gli calcerà addosso, cioè è episodico questa apertura. L'Argentina la partita se l'è sempre costruita, ok? Quindi l'unico cosa che vedo da questo punto di vista è questo. Dopodiché le cose che ha detto prima Stefano sono correttissime, cioè la Spagna è più evoluta perché fa più movimenti in campo, perché ha più posizionamenti, ha più letture tra giocatori
5: ed è meno emotiva.
3: Ed è meno emotiva, sì.
6: Sì, dopodiché invece l'Argentina ha questa garra qua fotonica, perché poi dipende ieri dall'arbitraggio anche.
3: Ieri è partita ieri subito, ha dato una prima un colpettino a Bellingham, poi una mazzata a quello.
5: E io la sensazione, poi magari ecco, Marco, Giovanni, sbaglio, sicuramente sbaglio, però la sensazione è che se la Spagna va avanti diventa dura, se va sopra.
3: Se va sopra,
5: se va sotto la può riprendere la Spagna. Io non, ha questa forza, perché il percorso è importante che fa dentro il mondiale, Marco, la difesa, la miglior difesa,
3: la miglior
5: del
3: difesa
5: mondiale.
3: No, no, è bellissima,
5: c'è poco da
3: cosa
5: fare, che non è la miglior difesa come reparto, ma è la miglior fase difensiva che riesce
3: bravissimo
5: a fare, come ha detto,
3: è la miglior fase difensiva,
5: correggia, perché dice ah no, ma che si rinchiude, no, non fa come dice Giovanni, giustamente mette la linea alta e difende in un modo,
3: per esempio,
5: straordinario.
3: C'è Ube che ci scrive: chiudiamo così, per me non ci sarà partita, l'Argentina è la squadra perfetta per esaltare alla perfezione la qualità della Spagna, prevedo un 2-3-0 secco per gli spagnoli. Può essere pure, vediamo,
5: non ho queste
3: può essere pure questo, ce
5: dico, che se la Spagna scappa è difficile riprendere,
3: è difficile riprendere. Mister, una domanda, esco fuori un attimo dal mondiale perché è un tema che affronteremo oggi. Se dovessero arrivare alla Juventus questi tre giocatori, quindi uno per ruolo, portiere, centrocampista, attaccante, e mi riferisco a Vicario, che sì, in mezzo al campo, Pellegrino in attacco, sono tre giocatori da Juve per?
6: Allora, sono tre giocatori funzionali, questa è già una cosa importantissima, nel senso che prendi un portiere con affidabilità, serio, che ha già giocato in Italia, che sa, che conosce il calcio italiano, prendi che sì, che per come l'abbiamo visto a livello fisico-atletico, se dovesse mantenere questo livello, è chiaro che è un giocatore che ti alza il livello, cioè non c'è dubbio. Dopo, l'unica incognita è la tenuta atletica, perché l'abbiamo perso di vista, no? Perché non sappiamo cosa possa dare, perché che sia un giocatore super super importante. E Pellegrino è un giocatore con caratteristiche certe, quindi se tu decidi di mettere Pellegrino devi già sapere che devi giocare con giocatori che mettono dei cross che contano, non le palle da 0-0, dei cross che arrivano veloci, tagliati, e questo di testa le va a pigliare. Questo è il tipo di gioco, cioè è molto identificativo, però prendi dei giocatori estremamente funzionali a questa cosa. Per fare cosa? Beh, la Juve l'anno prossimo, se mette dentro giocatori di questo calibro, diventa competitiva, anche perché di grossissime novità, cioè di squadre che si stanno trattando in modo folle, non ne vedo. Cioè l'Inter è in mantenimento, il Milan è in ricostruzione, la Juve è in ricostruzione ma parte leggermente più avanti, il Napoli, anche lui, è una squadra estremamente competitiva, però alla fine il roster è sempre questo, cioè aggiungiamoci la Roma che ha lavorato bene e che quindi darà continuità, il Como c'è da valutarlo, però ecco, il roster è questo, quindi la Juve può arrivare sicuramente a un piazzamento dove che gli compete, che è quello Champions, ecco, questo sì.
3: Bene, bene. Mister, noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento a lunedì per leggere la finale, perché poi è l'ultima puntata di Maracanà di questa stagione, quindi andremo ad analizzare tatticamente e tecnicamente questa bellissima finale. Quindi ci sentiamo lunedì, mister. Un abbraccio.
5: Ciao Giovanni.
3: Grazie e buon fine settimana a mister Giovanni Mussa. Allora, adesso noi però ci prendiamo una piccolissima per esempio Roberto non è d'accordo, dice con che sì, Vicario e Pellegrino, penso che la Juve riuscirà a salvarsi. Adesso non esageriamo, insomma, Vicario per me è un buon portiere. Che sì, se sta bene è un bel rinforzo. Però secondo me non bastano, questi tre non bastano per
5: lottare per il titolo, mi sembra.
3: No, pochino. Ma secondo me fai fatica pure a lottare la Champions con questi, solo con questi tre, insomma, serve dell'altro.
5: Secondo me la Juve era in Champions,
3: tu dici?
5: No, era in Champions anche con tutte le problematiche
3: che gli altri, no?
5: C'è andata con Tudor, probabilmente era anche Spalletti, stava lì, poi è capitato un incidente, due infortuni, Verona e Fiorentina, non c'è andato, però insomma anche con questa rosa, dai,
3: vediamo,
5: può lottare,
3: vediamo,
5: per entrare in Champions. Poi bisognerà vedere il lavoro, le tensioni si devono.
3: Messi è il nono pallone d'oro, attenzione, potrebbe.
5: Beh no, già così.
3: Così no. Sì, no.
5: Beh, bisogna vedere se Yamal se Yamal fa una doppietta, Marco, e decide la finale.
3: Mondiale. Possiamo poi c'è dire il Barcellona, che è il più forte di tutti i tempi, dopo si può dire, aspettiamo la finale.
5: Sai che questa è una cosa che divide molto, perché poi ognuno poi io dice "ma allora
3: io mi sono emozionato, devo dire la verità.
5: Molto.
3: Io mi sono emozionato, no, io ho confesso, avuto... e anche chi si è emozionato per me si
5: non,
3: lo,
5: non
3: lo
5: dico
3: giustifico
5: con emozione,
3: pure.
5: Però vederlo lì, in ginocchio, a esultare, sì, a tirar fuori... No, ma ha visto come ha esultato, cioè come ce l'ho fatta. Era questo il mio sogno.
3: Bellissima storia.
5: Di arrivare in finale e poi... che vinca il migliore, e allora se qualcuno sì, è il migliore dovrebbe vincere Messi. Però Yamal, attenzione,
3: perché... Yamal, bella storia di calcio. Ci torniamo subito, tra poco.

0: Ci siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Severin Pallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, proseguiamo, arrivano naturalmente tanti messaggi, si va sul tema adesso. Prima di presentare il nostro ospite che già sta all'ascolto, così leggo questo messaggio. Tutti sul carro di Adani, io non capisco che cosa abbiamo detto prima analizzando la partita per dire siamo saliti sul carro Adani. Vabbè, comunque, Nico Gonzalez ha cambiato la partita. Abbiamo detto che ha fatto bene, io non ho detto, nessuno di noi ha cambiato la partita. Comunque, no. Ma quanto è bravo Messi, ha fatto un cross, un passaggio di 3 metri e lo chiamate assist. Stampa assurdità a certi assurdità.
1: Ma così è una valutazione superficiale, perdonatemi, perché si gioca una semifinale di mondiale. Anche dare di piatto la palla a Hernandez lo devi fare in quel minuto, con quella lucidità. Ti devi chiamare Messi e soprattutto devi aver giocato al calcio. Anche un piccolo livello, per capire anche le emotività, insomma, non è, voi dovete vedere una partita e dire, ma quello ho dato un passaggio, lo faccio pure io. No, non lo puoi fare, non lo puoi fare, non lo farai mai nella vita. No, ci vuole un attimo, di umiltà, dai ragazzi.
0: È roba da matti, ma poi io veramente delle volte
1: attacca
0: gli interpari,
1: ma Messi, non lo puoi attaccare,
0: mi ridere,
1: no?
0: Guarda, allora è meglio fare una risata, che almeno ci divertiamo tutti, così facciamo divertire anche Lorenzo De Santis in collegamento.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, veniamo da questa partita, da questa semifinale, l'Argentina che c'entra la finale, Messi. Mi dai un tuo pensiero? Io prima ho detto, ma dobbiamo aspettare la finale se dovesse vincere per dire che è il più forte giocatore di tutti i tempi? Oppure possiamo già dirlo?
2: Ma guarda, io credo che non sia mai facile far paragoni con giocatori di epoche differenti. Sicuramente è un qualcosa di diverso da tutti gli altri, è molto quello che sta facendo a 39 anni è veramente clamoroso, perché poi dopo è un giocatore che gioca in surplus, è un giocatore che anche quando l'Argentina è in difficoltà riesce sempre a trovare la soluzione, l'assist, il gol, la presenza. E se vuoi, è già stato detto tutto e di più di Messi, ma se vuoi, ecco, rimarcare veramente come in un campionato del mondo particolare, con grandi distanze, tantissime squadre, la cosa che colpisce di più è proprio la freschezza atletica e la lucidità. Che comunque rispetto anche altri campionissimi di qualche anno, anche di molti anni più giovani, è un giocatore che è arrivato in una condizione strabiliante, e questo gli va riconosciuto merito, perché poi tanti pensavano che con un campionato poco allenante come l'MLS, specie alla lunga, potesse pagare pegno. Invece non è così.
0: Bene, do anche il buon pomeriggio all'altro Lorenzo, doppio Lorenzo per noi oggi, Di Benedetto. Ciao Di Benedetto,
1: ben trovato. Bravo Lorenzo, un abbraccio a distanza, affettuoso.
0: Sì, un abbraccio veramente. Lorenzo, Di Benedetto, dai, dammi tu anche un pensiero, così chiudiamo un po' il discorso di questa partita di ieri sera.
3: No, mi aspettavo subito tu dicessi, avevi detto vinceva l'Inghilterra.
0: No, vabbè. Ma il pronostico è giusto, pure uno, voglio dire, ragazzi, il pronostico si fa, poi
1: però
0: si può sbagliare.
1: Tutti, Lorenzo,
0: Ha sbagliato però.
1: Come ha sbagliato? Non mi ricordo Argentina, aveva detto, no.
3: No, ieri ho detto no, ieri ho detto
1: che vabbè, sbagliato la prima volta. La prima volta che toppa un
3: per quello me l'aspettavo.
1: Io ho sbagliato quello della Francia. Adesso, so. Lorenzo, siamo in due. Adesso, io ho detto la Francia.
0: Adesso io non voglio inferire, ma non è la prima volta che sbagli i pronostici, però insomma,
1: la seconda, guarda.
0: Andiamo avanti.
1: Forse
0: voglio
1: la
0: bene, andiamo avanti. L'importante è non fargli fare i pronostici.
1: E tu non sbagli mai i pronostici? Ma adesso perché ha fatto un grande campionato.
0: Quest'anno meno.
1: Lo scorso anno ha rizzato la retrocessione. Mi hai preso in giro. Io sono veramente stato.
0: Però,
1: dobbiamo
0: dire, a Lorenzo non gli devo far fare i pronostici sugli attaccanti, perché quest'anno devo dire che gli attaccanti non è andato malino. Insomma, adesso si riscatterà.
1: Vabbè, ma
0: il
1: ho capito,
0: anno.
1: Ferguson ce l'hai bruciato sul nascere.
0: Pure Dobbik
1: è disintegrato.
0: Insomma, dire.
1: Veniva una febbre al secondo.
0: Ha preso accoppiata vincente di Benedetto.
3: No, ma Dobbik non mi hai detto niente io, eh.
1: Beh, su Ferguson ci ha massacrato.
0: Ferguson, eri molto.
1: È sfumata la cena a Firenze.
0: Mi ricordo i tuoi giudizi.
3: Comunque mi aspettavo un'altra domanda da Piccari, che mi chiedesse, ma come lo vedresti Vlahovic nella Spagna o nell'Argentina? Ci starebbe bene? Segnerebbe?
0: Sono i cavalli di battaglia che stanno cadendo, caro Lorenzo. Stanno crollando 1-1, non c'è niente da fare. Vabbè, che dobbiamo fare? Senti, anche il tuo pensiero, sai, su
3: sì,
0: sai,
3: dai, torniamo seri per un attimo. Sì. E che gli vuoi dire a Messi? Sono finite le parole, sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo sul fatto che paragonare giocatori di epoche diverse sia quasi impossibile, perché comunque è cambiato il calcio, è cambiato tutto, è cambiato la velocità di qualsiasi cosa, gli allenamenti, insomma tutto, l'alimentazione, è cambiato qualsiasi cosa. Però qui bisogna mettere a referto che Messi, ma come Cristiano Ronaldo, io sono del partito Messi, ma è inutile stare a fare confronti o a dire che uno non è buono a fare una cosa o un'altra. Cioè, sono due fenomeni che probabilmente fra 5, 6, 7, 10 anni ci renderemo davvero conto di quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Ed è proprio questo, il fatto è che sono stati sulla cresta dell'onda e fanno la differenza da 20 anni consecutivi. E quindi anche lì viene un po' più facile, no? Che il lago della bilancia si sposti verso questi due marziani, e in questo caso verso Messi, perché Maradona è stato un grandissimo, è stato il giocatore del popolo, è stato un giocatore che ha vinto da solo un mondiale, è stato un giocatore che ha fatto vedere cose incredibili, però quanto è durata la sua carriera? La metà? Forse neanche. Quindi parliamo sempre del niente, però insomma Messi, se non è primo è secondo, ecco, non è
0: sì,
3: che
0: no, io ho una curiosità da chiedere prima di andare un po' su alcune situazioni di mercato insieme a Di Benedetto e De Santis. Una curiosità che voglio chiedere a Lorenzo De Santis, che conosce molto bene il contesto argentino. Lorenzo, prima ho fatto questa riflessione, vorrei capire insomma se tu ci vedi qualcosa che ci può stare. Cioè, Maradona che ha fatto, Messi che ha fatto strabene nei club, Barcellona e via dicendo, ha vinto tutto quello che poteva vincere, in nazionale ha sempre faticato fino ad un certo punto. Ho detto prima a Stefano, quando muore Maradona, da lì in poi c'è qualcosa, come se è scattato qualcosa nella testa del giocatore, non lo so, però comincia a vincere le
1: quando
0: Coppa
1: ci
0: Americhe.
1: Lascia Maradona, non si muore mai.
0: Esatto, è come se lui avesse in quel momento, fino a quel punto avesse avuto un grande rispetto per quello che era il giocatore più importante al mondo e dell'Argentina. Dopo lì lui prende proprio il suo posto, si prende sulle spalle l'Argentina e comincia a vincere Coppa America, campione del mondo, e adesso di nuovo un'altra finale. Ci può essere questa sorta di liberazione che ha avuto lui nella sua testa, Lorenzo?
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo. Quindi poi c'è stato veramente questo cambiamento e questa inversione di tendenza molto forte. Sicuramente poi vincere aiuta a vincere, perché poi quando tu riesci a compattare un gruppo, il gruppo ti riconosce quella leadership e hai quella consapevolezza anche in nazionale, fai quel passaggio là. È importante secondo me questo anche da considerare nella gara di ieri, il fatto che l'Inghilterra, quando si trova in vantaggio, viene da una serie di europei, mondiali, dove bene o male è sempre lo stesso film nella testa dei giocatori. Poi quando viene l'episodio a sfavore, o comunque quando succede qualcosa che ti va a rovinare il percorso, il pensiero va lì, è inevitabile. E i numeri, come per le squadre di club, anche per le nazionali, aiutano tanto. Non è comunque un dettaglio che l'Argentina ieri fosse alla sua sesta semifinale mondiale, 6 volte arrivata in semifinale, 6 volte arrivata in finale. Quindi questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Il Messi non fa eccezione, anzi, a questo tipo di considerazione, perché è innegabile quanto giocatore straordinario da sempre coi club, in carriera, ma in nazionale fino al 2021 insomma era stato un altro Messi.
1: Bello questo dato, è vero?
0: Bello, sì.
1: 78, 86, 90, 14, 22 e 26.
0: Sì. Questo non c'è...
1: Bello,
0: sì, bella sottolineatura, è vero. Vado da Di Benedetto. Diba, andiamo un po' sul mercato, dai, partiamo un attimo per capire un po' di situazione. Ti chiedo e vi chiedo, prima ho toccato un po' l'argomento nel blocco precedente, prima di andare in pausa, vorrei partire dalla Juve, Lorenzo. Ci sono dei nomi che continuano ad essere così accostati alla Juventus. Io te ne faccio 3, ti dico come stanno la situazione, così mi dai un po' il quadro, e poi voglio sentire un'opinione di Lorenzo su un giocatore specifico. Vicario, che sì, Pellegrino, sono 3 obiettivi della Juventus, sono da Juventus questi 3 obiettivi?
3: Allora, vicario è un obiettivo della Juventus solo e soltanto se la Juventus non riuscirà a prendere il Dibu Martinez,
0: Ok.
3: perché tutto, diciamo, il mezzo caos che si è creato con le parole di un dirigente dell'Aston Villa nelle ore passate, insomma, non chiude la porta assolutamente. Come dicevo anche ieri, Dibu Martinez, telefono del Dibu Martinez non reperibile fino a lunedì. Perché non esiste, cioè,
0: Forse
3: ma
0: anche
3: nessun
0: martedì.
3: giocatore dell'Argentina si potrà concentrare in questo momento sul calciomercato, cioè come se andare da Nico Gonzalez a dirgli: ma vuoi tornare all'Atletico Madrid? Lui ti risponde: Atletico che? Io gioco per l'Argentina, cioè ora è questo, cioè c'è un'altra mezza settimana e poi si parlerà degli argentini e degli spagnoli sul mercato. Quindi vicario obiettivo sì, ma non prima scelta. Che sia obiettivo, certo, che sia obiettivo. La Juventus ha fatto una prima offerta bassa da 3 milioni e mezzo a stagione, che si ne vuole di più. La Juve arriva a 4 e mezzo, che si probabilmente ne vuole ancora di più. Ecco, io fossi la Juve ora mi fermerei, cioè nel senso, fortissimo giocatore, ci mancherebbe altro, però reduce da 3 anni in Arabia Saudita, non sai in che condizioni tornerà. Fatto il mondiale, sì, ma il mondiale conta il giusto. Senso, se vuoi venire alla Juve, vieni, se non vuoi venire alla Juve, vai da un'altra parte. Non è che mi posso svenare per te, che non so neanche in che condizioni fisiche tu sia, soprattutto dal punto di vista del ritmo partita. E poi il terzo che mi hai detto, chi era?
0: Pellegrino, che leggo proprio vicino Pellegrino, Juventus.
3: Pellegrino, sì, è quasi fatta, quasi fatta, quasi fatta. Non so quanto potrà mai scaldare il nome di Pellegrino i tifosi della Juventus, che si aspettano i grandi colpi, ma se il primo colpo targato Carnevali Massara sarà Pellegrino, insomma, io un paio di domande comincerei a farmele. Non che Pellegrino sia l'unico attaccante, non è che se la Massara sarà Pellegrino, insomma, io un paio di domande comincerei a farmele. Non che Pellegrino sia l'unico attaccante, non è che

0: Laurentiis, secondo te, Dybala? Non sono tre colpi da Juve?
1: Sono tre colpi da Juve che vuole fare la Juve. Cioè, cosa vuol fare la Juve? Vuole arrivare quarta? Allora va bene. Cosa vuol fare la Juve? Vuol tornare in lotta per lo scudetto? Lascia fare, cioè, vai su, non torna niente.
0: Ok. Lorenzo De Santis, se vengo da te, stessa domanda, però mi fai anche un ti chiedo un pensiero su Pellegrino, che tu, insomma, calcio argentino conosci bene, che cosa ne pensi?
2: Pellegrino è l'esemplificazione di come un certo tipo di attaccante, che viene, se vuoi, un po' snobbato in Argentina, era successo con Retegui prima, da loro non funziona o comunque non piace, perché gli piace l'attaccante alla Julian Alvarez, alla Lautaro Martinez, quindi sono palati più fini. Qui da noi, per il nostro tipo di calcio, ancora funziona e funziona molto. Io l'ho seguito da vicino anche proprio al Vélez, al Platense. È un giocatore, a mio avviso, ancora con un buon margine di crescita, ma è quel tipo di attaccante lì, non è un bomber, è un attaccante che si sbatte tanto per la squadra, è un attaccante che magari i gol facili non sempre te li fa, quindi sono d'accordo con Lorenzo quando dice non sarà l'unico attaccante, può andare a colmare quel tipo di esigenza lì, quindi quando con le squadre chiuse o per lavorare per chi gli gira intorno, però ovviamente non è un nome che oggi, poi bisogna vedere sempre a quali cifre e quali saranno poi le condizioni finali, quindi credo che oggi la Juventus debba cercare di ripartire da una stagione che poi le ha consegnato un'Europa League come risultato finale, però credo che poi sul portiere, a mio avviso, Vicario è un ottimo portiere, diverso per tanti aspetti da Diego Martinez, ma rappresenterebbe sicuramente una garanzia in più di quello che non è stato quest'anno di Gregorio. Sul resto, a mio avviso, c'è molto a lavorare, anche perché l'ossatura della Juventus, tutti i due o tre titolari, ecco, insomma, a mio avviso non è a livello delle top europee.
0: Li consideri tre colpi da Juve, sì o no, questi?
2: Per andare per una Juventus che vuole puntare a tornare in Champions, sì. Per una Juventus che punta comunque a andare a prendere il campionato, a mio avviso possono essere dei riempitivi, possono essere delle buone alternative, ma non possono essere dei punti fermi.
0: Stefano, faccio la stessa domanda a te, sei d'accordo? Sì, oppure c'è un giocatore da questi tre che pensi che possa dare un contributo maggiore?
3: No, la penso come Lorenzo Benedetto, ma anche come Lorenzo De Santis. Allo stesso modo, non sono tre acquisti, Marco, che ti possono fare
0: cambiare la vita, dici?
3: No. Cioè, bisogna vedere poi come l'inserimento, ma insomma sono stati descritti alla perfezione. Cioè, che sì, siamo certi che torna. Che è un giocatore che poi.
0: No, quello che diceva Lorenzo Di Benedetto prima, bisogna vedere poi.
3: Pellegrino in prospettiva, magari gli manca uno step, come ha detto Lorenzo. La Juve, bisogna vedere che cosa. Ci aspettiamo dalla Juve. Mm-hmm. Una lotta Champions o una lotta per il titolo?
0: Cioè, due cose differenti. Lorenzo, in casa Inter invece che succede? Che cosa si muove? Come si muove?
1: Come si muove? L'Inter sta cercando di prendere questo benedetto sostituto di Dumfries, insomma, l'aveva preso due volte. La prima volta pensava averlo preso Palestra e poi è arrivato il Chelsea, la seconda l'aveva preso davvero perché Raili era arrivato, tutto a posto, visite mediche, poi però idoneità sportiva no, da parte del CONI, e quindi si torna a cercare di nuovo un esterno destro. È stato fatto il nome di Pedro Porro, che non so neanche quanto possa essere vero, soprattutto, cioè, cosa aspettavano, segnasse al mondiale per andare a prenderlo. È complicato, è molto complicato per tutti, ed è complicato per questi club, perché, e finalmente torno a dire sempre la stessa cosa che sto dicendo da giorni, finalmente ci sono il Como e adesso anche la Fiorentina, che stanno smascherando tutte queste proprietà, tutti questi fondi che si nascondono dietro al fair play finanziario, ma che in realtà non vogliono spendere, e quindi adesso vengono smascherati da questi mercati sensazionali del Como da anni e della Fiorentina, che ha completamente aperto i rubinetti in questa sessione. Ha parlato anche su Arso, il presidente del Como, ha detto: ah, ok, vi vuole il fair play finanziario, fateci le multe, le paghiamo. Cioè, questo ci fa capire, no, che quando uno vuole investire, quando uno vuole spendere, quando uno vuole fare la squadra buona, alla fine i soldi, se ce li ha, li può mettere, e poi pagherà qualche multa e poi avrai la rosa un pochino ristretta, e chi se ne frega se davvero vuoi puntare in alto. E invece il Marotta che va a fare a mandare le frecciatine alla gente di Palestra, e chiaramente la gente di Palestra risponde: ma se non avevi i soldi, vai a cercare qualcos'altro.
0: Ho letto il nome di Space, ma a me mi sembra veramente complicato adesso arrivare a questo giocatore.

0: forte, Spence,
1: è forte, molto. Però credo che sia anche una cifra importante, Lorenzo, no? Questo giocatore del Tottenham che ieri, insomma, pure ieri è stato uno, secondo me, il migliore dell'Inghilterra.
2: Spence l'abbiamo visto al Genoa, io non so se ve lo ricordate.
1: Sì, sì,
2: era addirittura finito al Genoa, poi fu lui che non volle restare e quindi tornò in Inghilterra, però anche qui i club italiani, se vogliono prendere questi giocatori, e li devono prendere prima. Lo vedi Spence in Italia con la maglia del Genoa, ti piace? Bene, lo prendi. Lì vai direttamente.
1: Io penso che vorrà adesso per prenderlo? Io credo che
2: sia una valutazione alta. Ma non hanno prezzo i giocatori in Premier League, non hanno prezzo. Cioè, loro ti dicono, ti possono dire anche 70, 80, che guarda, Cucurella ha pagato 65 milioni da Real Madrid, ora con tutto il bene, con tutto, ma un terzino 65 milioni, ma lo stesso Palestra 55, cioè sono cifre fuori controllo. Quindi Spence, ok, lo vuole la Juve, insomma, chi, l'Inter vuole andare a prendere Spence, benissimo, va dal Tottenham, quanto vuoi? 100, cioè a loro non gli interessa niente, capito, di trattare, guarda, anche per dire, non c'entra niente la Premier, ma guarda il Paris Saint-Germain per Colomouani, cioè più volentieri li tengono lì a prendere la polvere, ma non regalano nulla, e quindi è molto complicato andare a prendere.
1: Tra l'altro leggo che l'Inter attende la valutazione di questo calciatore da parte del Tottenham. Se...
2: Aspetta,
1: Lorenzo, che vado da De Santis stavolta.
3: Sì, no, condivido comunque che il nostro mercato ormai, il nostro è un campionato purtroppo non più di prim'ordine, anche perché ci sono campionati, basta vedere la Turchia per esempio in Europa, il Brasile, che come potere di spesa, se non ci hanno superato, ci hanno senz'altro raggiunto, quindi alla fine devi sempre lavorare più di ingegno, di fantasia su formule, andare a pescare magari da grandi club giocatori in prestito, opportunità, esuberi loro che possono diventare invece priorità per te. Però sicuramente fare mercato in questo modo non è facile. Sono d'accordo con Lorenzo quando dice appunto che la ricetta che ormai predichiamo da tanto tempo, ma che viene raccolta troppo poco, è quella che quando tu ti rendi conto di essere in una posizione di debolezza, perché il tuo movimento come Serie A ormai non ha più l'appeal che aveva prima, devi cercare di andare in quei mercati dove ancora puoi provare a anticipare, a fare la scommessa da 3, esatto, 4, 6 milioni. E vi posso assicurare, frequentando spesso il mercato argentino, che ancora, nonostante i disastri che abbiamo combinato negli ultimi 20 anni, ci sono ancora dei vantaggi, ci sono ancora delle situazioni dove il giocatore argentino, ovviamente prima che arrivi il top club europeo, esatto, i soldi della Premier, davanti a il fatto comunque di avere tutti questi punti in comune culturalmente con l'Italia, se tu riesci ad arrivare prima vieni ancora davanti rispetto ad altri campionati. Però questo va fatto con uno scouting e con una programmazione che spesso da noi ancora manca.
1: Sì, Stefano, c'è poco da... La programmazione è il vero problema, programmazione, competenza, come dicevano i due Lorenzo, tu devi arrivare prima su un giocatore giovane,
0: sennò
1: dopo perdi, dopo devi tirare fuori un sacco di soldi.
0: In questo momento sei in Cudine.
1: Ci deve essere questa,
0: e chissà quando
1: capacità.
0: Ritorneremo ad essere martello.
2: Sì, torneremo a essere martello.
1: Sì, esatto, torneremo, bravo, perché pure io ho qualche dubbio a tal proposito.
0: Non so,
1: che ti devo dire. Speriamo di vedere qualcosa.
0: Ma beh, ho capito, ma ti devono venire una valanga di insomma. Come fai a competere? Ormai il denaro fa la differenza, non c'è niente da fare. La Premier è in giocare, cioè ci sono campionati in cui abbiamo detto, ha detto bene anche De Santis, cioè, un mercato di secondo ordine, secondo livello, forse terzo, no? De Santis, secondo?
3: Sì, sì. Terzo, no, probabilmente oggi forse. Diciamo ancora, lo metto ancora secondo perché abbiamo ancora a livello di nome, a livello di appeal, comunque abbiamo ancora una piacevolezza, un appeal fuori, però rischiamo di scivolare perché, ripeto, quando lo vediamo anche nel ranking europeo, che paesi come il Portogallo ci si affiancano, che nazioni a volte come il Belgio e l'Olanda, che fanno dello scouting la loro forza, riescono ad arrivare prima di te. E questo vuol dire, è un campanello d'allarme che ormai suona a vuoto da tanto tempo, quindi la speranza è che, partendo anche dalle riforme della nazionale, finalmente si riesca,
0: speriamo,
3: a mettere mani anche alle riforme per i campionati, da cui poi passa la crescita dei nostri giovani, no? Perché poi alla fine, se no, rischiamo di diventare sempre più terra di conquista, e questo poi dopo alla fine peggiorerebbe solamente le cose.
0: Lorenzo, chiede una cosa a Lorenzo Di Benedetto.
1: Certo,
0: cambiando radicalmente.
1: Vai.
2: Ma meno male, ogni tanto mi fa qualche domanda anche te, Stefano, se no tanto male.
0: Vai. Senti, Lorenzo, ci interrogavamo ieri, ma non soltanto noi, ma credo mezza Italia, fuori su tutta l'Italia. Ma sì. Pirlo ormai sta tagliando il traguardo. Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico azzurro?
2: Guarda, faccio un sospiro, conto fino a 5. Guarda Piccari
0: come sta, sta tutto teso.
2: E poi ti rispondo. No, il discorso è che di questa a me scelta. Vedere, io ieri sera, guarda, ti dico la verità. Io a vedere l'Argentina ieri sera ho goduto, va bene, perché cioè, parliamo di una nazionale che era sotto di un gol, con un percorso che aveva sempre fatto.
1: Perché leghi questo a Pirlo, scusami?
0: Vabbè, farlo parlare.
2: Aspetta.
1: Vabbè, no, non capivo.
2: Quindi, tutto questo discorso, ma perché mi devi interrompere, Stefano?
0: Ma perché così? Lui rompi, cioè, capito? Aggiungite la seconda parola.
2: Allora, vedere quel cuore, quel gruppo, quel tutto, no, che l'Argentina ieri che è andata a prendersi, ho detto, pensa che una volta anche noi, no, vincevamo le semifinali in modo abbastanza rocambolesco all'ultimo minuto. Sono passati 20 anni. Ecco, in 20 anni ci hanno tolto il calcio, ci hanno tolto il calcio estivo, ci hanno tolto la bellezza di andare nelle piazze a guardare le partite, ce l'hanno tolta a noi che però l'abbiamo vissuto, più che altro l'hanno tolto a chi non l'ha mai vissuta queste emozioni e questo brezza estiva, no, che ci faceva veramente uscire e rendeva l'estate diversa da tutte le altre. Ecco, quindi visto che hanno fatto tutto questo disastro, che per 16 anni non ci faranno andare ai mondiali minimo, scelgano chi vogliano, ma facciano le cose fatte per bene. Possano scegliere Pirlo, possono scegliere chi vogliono loro, perché il momento in cui l'Argentina ha dato la panchina a Scaloni, io sfido una persona a dire guarda,
0: questo
2: ecco,
0: è vero, eh? Io sono da risposto, Lorenzo.
2: E poi invece guarda cosa ha costruito Scaloni. Quindi
0: può essere il nostro Scaloni, Pirlo, Marco.
2: Vediamo.
1: Va bene. Lorenzo, dammi il tuo pensiero di Santis e poi ci salutiamo.
3: No, fondamentalmente credo che poi l'allenatore è una scelta su cui poi hai varie categorie, puoi fare la scelta straniera, puoi fare la vecchia scelta alla Baldini, no? Quindi del selezionatore, del commissario tecnico, scelta poi che ha impostato sia l'Argentina con Scaloni che la Spagna con De La Fuente. Però l'importante è vero, l'allenatore oggi è sempre più un gestore, non è uno che allena, quindi è uno che poi deve cercare di ottimizzare il materiale che ha, che oggi non è granché. Però se tu hai da parte della federazione, da parte poi di chi muove i fili, un grado di competenza e anche di professionalità, di programmazione diverso, sicuramente magari non torneremo a breve a vincere un mondiale, ma perlomeno a partecipare sì, e magari a levarci qualche soddisfazione.
1: Speriamo.
0: Sì, ma poi partecipare al mondiale, chiudiamo, non deve essere una gioia, deve essere una routine.
1: Adesso la routine non andarci.
0: No, il successo sarà certificato, grande successo, siamo tornati ai mondiali.
1: Faremo
0: pure... Non mi sembra un trionfo, sembra la normalità partecipare alla fase finale.
1: Ringrazieremo pure Pirlo.
0: Era da 14 anni che mancavamo.
1: Maldini e Leonardo,
0: grazie.
1: Ci hanno portato al mondiale insieme a Pirlo.
0: Insieme altre 64
1: io
0: squadre.
1: Io già li vedo i titoloni, finalmente con Maldini e Leonardo siamo tornati al mondiale.
0: No, però pure noi, capite, c'ha ragione, la narrazione di Lorenzo di Benedetto è stata perfetta.
1: Sì.
0: Ci stanno a togliere tutto.
1: Va bene,
0: però
1: va
0: in
1: bene.
0: Più, questa cosa mi è piaciuta, questa cosa di Scaloni Pirlo.
1: Però Scaloni ha fatto sempre un percorso, io ho guardato.
0: Ah, avvelenato.
1: Scaloni ha fatto sempre un percorso.
0: Adesso riparte.
1: Capito? Andiamo a leggere la carriera di come Scaloni arriva all'Argentina e come Pirlo arriva ad allenare.
0: Benissimo.
1: Lì c'è tutto, c'è la spiegazione, la differenza. Capito?
0: Capito, Lorenzo?
2: Sì, no, tutto, ma qua. Io lo lascio dire. Io lo lascio dire Piccari. No, perché... Chi vorrebbe Piccari? Vlahovic,
1: no,
2: commissario
1: no,
2: tecnico?
1: No, quello no. No, io non, le scorciatoie non mi piacciono, quindi vediamo.
0: Vabbè, Pirlo, ma dipende, sì, insomma, sì. Alla fine...
1: Ricordiamoci che doveva allenare l'Under 23 e poi improvvisamente
0: prima che
1: la Juventus.
0: Facciamo...
1: Poi c'è un curriculum esaltante proprio.
0: Ho capito, ma mettiamola, sì. Vediamo un attimo
1: la rivoluzione,
0: che combina.
1: La rivoluzione, è in atto la rivoluzione.
0: Beh, è una rivoluzione, perché non hanno, scegliendo Scaloni in Argentina, sì. Non è stata una rivoluzione?
1: No, però ti ripeto, ha fatto un percorso, non è che è stato preso e portato dentro l'Argentina.
0: Eppure lui sta a Dubai.
2: Ha studiato a Coverciano, sì. Scaloni, ha studiato a Coverciano.
0: Sampdoria. Vabbè.
2: Prendiamo lui. Juventus. Sentiamo se ce lo danno.
1: Sì, va bene.
0: Ha fatto pure il suo percorso.
1: Ci fermiamo qua. Grazie a due Lorenzo De Santis e Di Benedetto.
0: Ciao Lorenzo. Ciao,
1: ciao, ciao ragazzi, ciao. A prestissimo, a voi, un abbraccio. Break per noi, torniamo tra poco.

0: siamo tornati, Stefano.
1: Ben trovato. Siamo qua.
0: Cioè, no, dico,
1: buon pomeriggio.
0: Voglio dire una cosa. Ho trovato una dopo 2 anni che ho questo computer, ho scoperto una funzione oggi che se faccio qui così si alza.
1: No.
0: C'era pure scritto, ma io non ci sono mai
1: andato. No. Ma anche il computer.
0: Una roba proprio incredibile.
1: Secondo te il computer ha una spiritualità?
0: Dici? Pure il computer? Può essere. Che dici, guarda sto imbecille qui che ogni volta va lì. Vabbè.
1: Ha una sua spiritualità anche il computer.
0: Va bene, diamo il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo!
1: Finalmente.
0: Super Enzo! Ciao!
2: Grazie, ciao!
1: Un faro che ci illumina, ci serviva Enzo.
0: Era ora.
2: Che serviva un faro.
1: Ma secondo te Enzo il computer ha una sua spiritualità? Ha una sua spiritualità il computer, insomma, come Messi, l'Argentina.
2: Certo, emana un qualcosa di trascendente.
0: Vabbè, fa caldo, non ci fate caso. Vittorio Reggia, non attaccare il telefono, stai con noi, ti
1: Vittorio.
0: Prego. Ciao Vittorio.
3: Va bene. Buon pomeriggio.
0: C'è
2: ciao
0: con noi...
2: Vittorio.
0: Grazie Vittorio. C'è con noi anche Roberto Galia, che saluto.
1: Ciao Roberto,
0: ben trovato.
4: Buongiorno a voi.
0: Facciamo serie adesso Roberto, te lo prometto, ti mettiamo. Ogni tanto noi dobbiamo anche, in 4 ore di diretta, dobbiamo anche un po' ogni tanto rallegrare un po'.
1: Se no ci mettiamo a piangere Enzo, perché...
0: Guarda, vi faccio... giusto. Alberto ci fa una domanda e ve la giro subito, perché poi insomma il tema più o meno potrebbe essere questo, e ci chiede, no? Dopo la prestazione di ieri sera, Nico Gonzalez, visto al Mondiale, serve molto alla Juve.
1: Approvo.
0: E se l'Atletico lo vuole deve pagarlo caro.
1: Approvo.
0: E se lo tenesse la Juve
1: approvo.
0: Invece? Tu lo terresti?
1: Approvo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, tu lo,
1: ti ha convinto? Con Lucianone e Spalletti lo vedrei bene. Sì. Rilancio.
0: Ah, tu quindi sei per
1: però rilancio di Nico Gonzalez.
0: Vuoi sentire Galia, che cosa ne pensi?
4: Ma sicuramente non ha fatto male, ha fatto una buona partita, è un'ottima partita, e quando si arriva poi in semifinali di Coppa del Mondo non penso che sia l'ultimo arrivato.
0: Oreggia?
5: Che ti devo dire? Se prendo in considerazione cosa ha fatto vedere a Torino, ti dico che la sua discontinuità non giustifica l'ingaggio. Sicuramente è un giocatore però che ha qualità, però credo che lui non voglia restare, quindi io penso che non bisogna mai trattenere nessuno a rispetto dei Santi, per cui io credo che quella sia una storia finita, almeno per lui, no? Per cui penso che Nico Gonzalez debba andare via, e lui che non vuole restare, cioè non lo puoi obbligare a restare, come sapete.
0: Sì.
5: Quando un giocatore ha delle idee diverse
0: non puoi tenerlo, certo. Assolutamente. Enzo,
2: ma tecnicamente non si discute, ha fatto 3 anni a Firenze straordinari, è sempre stato determinante, poi gli equilibri di spogliatoio, l'altalenanza di prestazioni, non ha questa continuità, però un giocatore devi metterlo in un contesto positivo, lui evidentemente non si è trovato bene,
0: esatto.
2: Quindi non ha mai reso per,
0: o rimani
2: per
0: convinto, è inutile rimanere, sono d'accordo con Vittorio,
2: le qualità le conosciamo molto bene, uno che salta l'uomo, forza fisica, corre per 90 minuti, ora la Giuseppe non l'ha mai usato dall'inizio, però è uno che
0: ieri ha impattato bene,
2: va messo in un contesto, quando ha la testa applicata, ti ripeto, a Firenze 3 anni è sempre stato il migliore in campo quasi.
0: Sì. È vero, poi dopo è andata la Juve, invece si è spento clamorosamente.
1: Vabbè,
0: sono successe un po' di cose, eccetera. Sì, sicuramente.
1: Non era facile.
0: Poi ci fanno domande su che sì. Vittorio, vengo un attimo da te. Prima io ho fatto 3 nomi che stanno circolando, adesso volevo sentire un po' il pensiero anche tuo. Vicario in porta, perché Dibu Martinez sì, rimane un obiettivo, ma non è semplice. Che sì, è un altro di quei giocatori che sta adesso girando intorno alla Juventus, e poi c'è Pellegrino. Io chiedevo se questi 3 nomi sono 3 nomi da Juve, se sono 3 nomi che possono alzare il livello di questa squadra, e per che tipo di situazione il prossimo anno. Cosa ne pensi?
5: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve, e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse un ingaggio credo di 14 milioni di euro all'anno, quindi siamo nell'iperuranio per questa Juventus.
0: Ma tanto se vuole venire in Europa quell'ingaggio non glielo dà nessuno, parliamoci chiaro.
5: Sì, ma anche la metà non gliele può dare la Juventus, quindi io credo che comunque la strada del, diciamo, dei giocatori che sono in scadenza sia la strada più battibile da parte della società, che, come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, non ha una disponibilità economica infinita, anzi ce l'ha molto ristretta. Vicario, io oggettivamente fatico a dare un giudizio perché non lo conosco così bene. Ho sentito delle versioni contrastanti, cioè c'è chi parla benissimo e c'è chi dice che è poco più che di Gregorio. Sicuramente ha un profilo e uno spessore a livello di personalità diverso da Dibu Martinez o anche diverso da Alisson Becker, cioè quelli sono comunque giocatori abituati a confrontarsi in un contesto di altissimo livello, uno è campione del mondo e rischia di diventarlo per la seconda volta, ma insomma l'altro ha una carriera nel Brasile e in Liverpool che è stata straordinaria. Ecco, se vuoi fare un salto di qualità, a mio avviso devi andare a battere lì. Pellegrino penso che sia fra le tre strade quella più possibile. È un giovane di prospettiva, è una tipologia di centravanti che piace a Spalletti, cioè un centravanti molto fisico, forte di testa. Io onestamente non so se dovesse venire, se partirebbe titolare, però insomma è un giocatore di prospettiva come lo è Ecator. Dobbiamo ragionare con la Juventus in maniera diversa rispetto al passato, sì. Cioè non ci possono più essere certi giocatori di un certo livello per una questione strettamente finanziaria e in questo momento anche di appeal della società, no? Che il prossimo anno farà l'Europa League, bla bla bla, che è arrivata settima, bla bla bla, ecco. Insomma, tutte cose che ci siamo già detti.
0: Che mi dite, Stefano, Enzo? Cioè, sono giocatori.
3: Ha ragione. Questa è la realtà. Non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di Vittorio. E non è mica più il momento della Juventus. Cosa vuoi? Chi andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì. E devi un po' rimettere a posto le cose, devi ricostituire delle basi diverse per ripartire. Fermo restando che secondo me, ma è una logica abbastanza chiara, la Juventus deve andare a prendere giocatori di personalità, altrimenti i giocatori normali ce l'ha. Quando diciamo giocatori da Juventus, sono quelli, il Dibu Martinez, il Vicario è un giocatore normale, l'altro ha personalità, che sì, è uno che ha personalità, perché il problema della Juventus è sempre stato questo negli ultimi anni, che ha messo dei giocatorini e insieme ai giocatorini ci vogliono queste altre qualità che non tutti ce l'hanno.
0: Galia?
6: D'accordo. Bisogna avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così. Posso dire che io potevo essere, non avevo questa grande personalità che potevano avere grandi giocatori, però avevo quelli vicino che determinavano, e io sicuramente potevo essere, diciamo, un ottimo scudiero, un ottimo giocatore che poteva fare la differenza in certe situazioni, però con dei giocatori in campo che realmente avevano grande carisma, insomma, ecco. E penso che la Juventus prima di tutto abbia bisogno di questi. Qualcuno c'è già, però secondo me sono pochi.
0: Sì, sì, questo è vero. Poi bisogna pure un po' accelerare, Stefano, perché poi io dico una cosa, siamo partiti in ritiro, pure Spalletti che lavora con una con dei punti interrogativi importanti. Io non è passato un mese più dall'arrivo di Carnevale, la struttura che è cambiata.
1: Stanno allenando un quarto di quello che avevano immaginato un mese fa. Vabbè, detto questo, Vicario, che sì, Pellegrino andrebbe bene se all'interno della squadra, della Juventus, ci fossero Buffon, Chiellini, Barzagli, e allora dice, vabbè, sai, arrivano pure Vicario che sì, e Pellegrino, quindi, certo. Ma siccome non c'è questa struttura,
0: tu dici,
1: no,
0: c'è il rischio che mettere
1: Enzo,
0: dentro questi giocatori,
1: allora alla ricerca, io mi ricordo le parole di Spalletti pochi mesi fa, diceva, noi ci serve struttura, carattere all'interno di questa squadra, io voglio elementi, ma non devono essere necessariamente forti, che mi creano una squadra. Ora la Juve è carente da questo punto di vista. Allora Vicario, che sì, e Pellegrino andrebbero bene se la Juve avesse Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci, per dire, Pirlo. Però, allora arriva la Juve e ha detto: sai che c'è? Ah, so che sì, so il 50% dei miei problemi li posso risolvere con gente così. Cioè, che sì, Pellegrino e Vicario, che cosa devono dare? Devono dare forma e carattere a questa squadra?
0: Sono d'accordo, non ci siamo.
1: Non ci siamo. Non ci siamo.
0: Però io vorrei aggiungere
1: una cosa. Si verifica un qualcosa di clamoroso, perché le alchimie, gli allenamenti, le empatie che possono nascere possono far scaturire qualcosa di inimmaginabile. Però se tu mi chiedi sulla carta questi tre acquisti possono far diventare subito competitiva la Juventus, ti rispondo no.
0: Tra l'altro un ascoltatore ci scrive che Pellegrino ha 26 anni, no, ce n'ha 24. Diciamo così, è un'età dove...
1: Ma Pellegrino è un buon giocatore, adesso non è,
0: non è giovanissimo, ma non
1: sono tre acquisti ottimi giocatori. Vicario è un ottimo portiere, che sì, non ne parliamo.
0: Per me è un'alternativa, è un giocatore alternativa. Non
1: devi creare struttura, carattere.
0: Se prendi Colomani,
3: puoi partire con Pellegrino.
0: Che mi spaventa il fatto che
1: sì, ma insomma, la storia di Colomani, non so, Vittorio, che cosa ne pensi pure tu. Vittorio deve terminare, c'è un senso nell'altro. Non si può parlare di Colomani.
0: Un mese,
1: stiamo parlando della Juventus. Un mese di Colomani, che non lo vuole, nessuno, ma che non lo vuole più nessuno. Ragazzi, dobbiamo essere anche sinceri
3: del fatto che non ci siano i soldi.
1: Ma sì, ma anche che non ci sono acquirenti. Secondo me, Enzo, chi lo vuole Colomani in Europa?
0: Al momento,
3: e non riesci neanche a prendere
0: c'è
3: questo.
0: La fila per andarla a prendere. Non so Reggio che cosa ne pensa. Io però aggiungo una cosa, Vittorio, e ti lascio subito la parola anche su questo discorso della personalità, che condivido, per carità. Però faccio una riflessione: quando Spalletti arriva al Napoli gli mandano via 5 giocatori di indubbia personalità. Andiamo a rivedere, ricordatevi, insomma, il portiere, il difensore, centrocampo, in attacco, che ci fu un sacco di critiche, che adesso chi arriva, chi sono questi, e quelli che arrivarono all'epoca non è che erano giocatori di grandissima personalità, eppure con quelli ha vinto lo scudetto.
3: Guarda,
0: io penso che poi ci debba essere la scelta giusta del calciatore funzionale.
1: Non c'è dubbio, certo.
3: Io credo, tornando un secondo, poi rispondo alla tua domanda, un secondo a Colomani, io credo che una novella così per un calciatore così sia assurda.
0: Sì.
3: Non dimentichiamoci che l'anno scorso Tottenham ha segnato 4 gol, e ha fatto 3 assist, e quindi io penso che sia un buon giocatore, ma non c'è da impazzire, e soprattutto non c'è da pagare la cifra, e soprattutto non può essere lui la prima Juventus, non ha le caratteristiche fisiche e tecniche la prima punta della Juventus. 1-2, credo che, come avete detto voi, non ci sia la fila per comprare Colomani, come non c'era la fila per comprare con Miners, non dimentichiamocelo. La Juve l'ha pagato 50 milioni, non è che l'ha strappata qualcuno, l'ha strapagata l'Atalanta. Qui la Juve rischia di strapagarlo al Paris Saint Germain. Io faccio sempre questo discorso: siccome non penso che Luis Enrique sia un cretino, se con tutti i giocatori che ha non lo ritiene mai parte del suo progetto, evidentemente è più debole di Barcolà, di Mbappé, di Due, cioè di Belé non ne parliamo. Cioè,
0: Vittorio, anche Gonzalo Ramos non era un titolare.
3: Era stato pagato 70 milioni, perché siccome il PSG non ha problemi di soldi, ti fa lui un prezzo. Però 70 milioni per Gonzalo Ramos, io credo che siano un po' troppi.
0: Sì, sono d'accordo. Però
3: smentito.
0: Enzo, poi sento Galia, dicevi?
3: No, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Questa valutazione anche su Colomani, no? Ho detto Colomani prima per dire un'altra cosa, che non riesci neanche a prendere quello, nonostante sia un giocatore di quel livello del quale parlava Vittorio, sono assolutamente d'accordo. Non prendi neanche quello. La Juventus in questo momento deve ripulirsi di tutti i danni fatti nell'ultima campagna acquisti, ma negli ultimi anni, finché non rimetti in un circuito virtuoso dal punto di vista economico. E Carnevale l'ha preso apposta, Carnevale lì apposta, e poi ha fatto una catena di comando, ora è arrivato Massara. Cioè è un progetto non nell'immediato, ti si aspetta subito una Juventus competitiva per vincere lo scudetto, e secondo me farà grande fatica. bisogna aspettare con calma. Lo so che è un ragionamento che per lei è inaccettabile, ma questo è il momento storico.
4: Sono d'accordo.
0: Galia?
4: Sono d'accordissimo. La Juventus in questo momento debba tornare un po' dietro nel tempo. E io adesso vedo un po' il Como qui, quello che ha fatto negli ultimi anni, forse è un discorso diverso, no? Però penso che deve tornare un po' indietro, deve cominciare a ricostruire qualcosa di importante che non puoi farlo in un anno. L'errore secondo me è più grossero, ma questo è successo fino a qualche anno fa, adesso non puoi più farlo. Devi fare le fondamenta per costruire qualcosa di importante. Penso che se Pialetti possa essere l'allenatore giusto, perché sicuramente capisce di calcio e sa come giocare, e trovare una squadra che si dedichi completamente a quello che vuole fare lui e la società che gli va dietro. Questo può aiutare a fare i programmi anche poi successivi per gli altri anni. È impensabile poter mettere ogni anno dentro qualche tassello che poi dopo non costruisce niente e diventa difficile. Quindi anche i tifosi devono avere non pazienza, ma molto di più, perché sotto questo aspetto qui, io ho visto anche quando c'ero io, quando gli anni che non abbiamo vinto, hanno cominciato a spendere, ma i primi anni, io parlo tanto da quando sono arrivato, la squadra non era da scudetto. Piano piano poi hanno costruito, hanno messo i tasselli più avanti, siamo riusciti a vincere qualche coppa, perché probabilmente c'erano delle basi importanti che poi sono uscite poi dopo con i giocatori di qualità che sono arrivati. Però è impossibile poter fare ogni anno, sì. Lo può fare l'Inter, poteva fare la Juventus, certo. 7 anni fa, 8 anni fa. Aveva già la base, adesso deve costruire una squadra che segua il suo condottiero fino alla fine, cercando di esprimere il calcio migliore. Io penso Vediamo. Che questo sia importante. L'ha fatto vedere qui il Como, senza, è vero che ha delle potenzialità incredibili, però ha fatto qualcosa di importante seguendo un sogno, seguendo delle idee.
0: Però è tutta una situazione differente, Roberto.
4: Però la Juve è vero, deve cambiare qualcosa. Come hai detto, ha preso un direttore sportivo che capisce.
0: Vediamo.
4: Che è bravo e non può permettersi di spendere soldi come ha speso gli altri anni.
0: Non è facile.
1: No, stavo pensando a una cosa, Marco. Non è facile, Roberto, ma il fatto, sai, che la questione secondo me della Juventus, che si trova in una situazione inedita, no? Perché era sempre stata Martello protagonista. E adesso sta in una fase, insomma, dura un po' di stagioni. Però in questa fase qui, Cannavali, secondo me, che è un uomo di calcio, e anche Spalletti, anche Massara, in queste condizioni è meglio non pensare a migliorare la squadra, ma intanto a non peggiorarla. Attenzione, perché con i limiti che ci sono, diciamo, sai, modifichiamo, miglioriamo, ma che migliori qua? Qui devi stare attento a non fare più danni.
0: Sì,
1: e quindi devi fare un'azione sì migliorativa su quello, su quell'altro, individuare un qualcuno, ma non devi peggiorare quello che ti garantisce, tra virgolette, quei 70 punti che riesci a fare là, perché adesso lascia perdere, ma è scivolata su due bucce di banana che nemmeno cioè Verona e Fiorentina, la Juventus aveva in pugno la qualificazione Champions, tra l'altro faceva copia e incolla con quello che aveva fatto Tudor, la Juve vale questo, cioè le prime quattro noi non ci dobbiamo adesso fare impressionare da sto fatto che la Juventus non è stata qualificata. La Champions League, certo, deludente se è in Europa League, è mancato l'obiettivo, ma la Juve vale tra le prime quattro anche con questa rosa qui.
3: Non c'è dubbio.
1: Quindi tra gli uomini di calcio, se parliamo tutti e cinque insieme, non dobbiamo peggiorare le cose, non migliorarle, perché tanto i soldi non ce li hai.
0: Per me oggi è peggiorata.
1: Oh, aspetta, non
0: possiamo
1: dire,
0: campionato domani.
1: E intanto però te dici che in mezzo al campo chi manca, anch'io dicevo, rivoluzione, Locatelli e Thuram, sì, ma devi mettere qualcosa in più, oltre Locatelli e Thuram, che vanno confermati naturalmente. Però io mi accontenterei adesso di non perdere i pezzi e di recuperare quello che magari è stato bocciato non soltanto da noi ma anche dalla Juve. Nico Gonzalez della situazione, siamo partiti da un'osservazione dell'ascoltatore che dice ma non può essere recuperato questo calciatore. Io dico di sì, proviamo, cioè Cannavali, lo Spalletti, la situazione, proviamoci. Adesso c'hanno Douglas Lewis, non lo so, magari c'è un miracolo nella prima amichevole, sì, Vittorio la fanno a Lino, quando la fanno? Non lo so dove la fanno.
0: Dici recupero pure lui.
1: Qui è il lavoro di capo. Ma a Spalletti è, diciamo, il fulcro. Sono d'accordo con Roberto. Cioè, tramite la ricerca del gioco, di un qualcosa che può nascere nel lavoro estivo, e tu devi mantenere posso... quello che c'hai.
0: Sì, sì.
1: Che vai a cercare?
0: No, no, ma infatti vediamo. Perché...
1: Se la peggiori, ancora peggio, capito?
0: Io penso che manca lì davanti, non so chi. Vabbè, comunque.
1: Ha detto bene Roberto, ci vuole pazienza. I tifosi devono prendere atto che. E questa è la situazione.
6: Molta.
0: Vittorio, una curiosità. Tu temi che possa in qualche maniera innervosirsi Spalletti se questo mercato non trova qualche soluzione nell'immediato?
5: Beh, io penso che un po' nervosetto sia già, cioè, non potrebbe essere altrimenti, cioè, anche perché insomma, non è da ieri che è vero che c'è stato un passaggio di, all'interno del management della Juventus da Comolia a Carnevali, però insomma è un mese e mezzo che si chiacchiera di mercato, no?
0: Sì, sì.
5: Però noi ci dimentichiamo sempre
0: una cosa. È arrivato Ekator.
5: È arrivato Ekator, sì,
0: 20 milioni e 14.
5: Sono quelli che non sono stati venduti, il problema è che sono invendibili. Cioè, questo è il punto. Al massimo sono prestabili. Sì. Quello lì è il punto. Perché sono tutti giocatori che hanno sono reduci da stagioni fallimentari, che hanno ingaggi elevatissimi. E chi è che se li va a prendere? Ce le hai, te le tieni.
0: C'è un ascoltatore che dice invece di Kolumani sarebbe meglio prendere Lukaku. Ci scrive un ascoltatore, Vittorio.
5: È uno che devi andare a prendere dal Napoli e che costa poco di ingaggio. Che è giovane,
0: Lukaku, giovane.
5: Appunto, è giovane, è sicuramente ben visto dalla tifoseria per il suo passato.
0: Sì, sì, fai un'altra bella. Enzo.
7: No, mi viene da ridere perché è uno di 33 anni che ha avuto un infortunio pesante, è stato fuori tutto l'anno. E poi quando era lì per tornare alla squadra che lo paga, gli ha detto: no, io non me ne frega nulla, mi sto allenando per il mondiale, guadagna 8 milioni.
0: Per me Lukaku se lo dovrebbe tenere Allegri, guarda che vi dico, poi vediamo.
7: Non sono quelli, non passa da lì il futuro della Juventus. Il futuro della Juventus passa da un'idea di calcio seria e che va perseguita, che capisci qual è la situazione. Un miliardo di ricapitalizzazione negli ultimi anni lo stai pagando ora con tutti gli errori. Questi giocatori che non li vuole nessuno: i Cop Manners, i David, gli Openda, i Zegrova, cioè c'è una lista infinita. E come fai a liberarti di questi giocatori, a riprendere un circuito virtuoso? Non è che schiocchi le dita, anche Spalletti è di sicuro nervoso perché gli hanno fatto delle promesse, però in questo momento si deve anche adattare, perché quelli con i quali non ragionava non ci sono più. Ora bisognerà tutti assieme cominciare a ragionare e dare concretezza a quello che è un progetto che sta nascendo.
0: Vediamo, dai, vediamo.
5: Una cosa, Enzo.
0: Vai.
5: Una cosa. Che nella mancata qualificazione in Champions c'è anche lo zampino dell'allenatore,
7: Sì, certo, ma sono d'accordo.
5: Deve assumere anche la responsabilità.
0: Sì, sono d'accordo.
7: Sono d'accordo. È anche vero che se avesse preso la squadra all'inizio, probabilmente non sarebbe trovato in quelle condizioni lì, sarebbe arrivato fra le prime quattro tranquillamente.
0: Ma l'attenuante è proprio questa. L'attenuante che adesso lui è questa, quindi è chiaro che è arrivato in corsa. Però pure tu dovresti.
1: Sai che al finale ha rovinato tutto, e anche voglio dire la nostra valutazione, perché che cosa avremmo detto se la Juventus si fosse qualificata in Champions League? Che questa squadra ha bisogno sì di essere puntellata, modificare, aggiungere, eccetera, eccetera, però insomma era andata in Champions League.
0: Sì,
1: allora cosa cambia?
0: Cambia, c'è un po'
1: cambia che tu fai l'Europa League, ma la squadra è quella che fa 70 punti. Hai fatto due campagne acquisti e cessioni faraoniche. Dalle grandi aspettative che si sono risultate dei flop giganteschi. Però, nonostante questo, Vittorio va ricercato chi può essere salvato o meno. Cioè, il Nico Gonzalez della situazione. Attenzione, ci sono magari degli acquisti che possono essere rivalutati, e allora Spalletti serve a questo.
0: Certo.
1: Se no, cosa serve?
0: Vediamo. Va bene, mi devo fermare. Ringrazio Roberto Galia. Roberto, a presto. Ciao, Roberto. Un abbraccio.
7: Ciao, Roberto.
0: Ringrazio anche Vittorio Reggia. Ciao Vittorio. Un abbraccio, a presto.
5: Grazie mille.
7: Ciao, Vittorio.
0: Enzo, rimani
7: ciao.
0: Lì perché insomma qui salgono le quotazioni fortemente di Andrea Pirlo. Ma attenzione perché Mancini forse recupera qualcosa, non si sa. Vediamo tra poco.

0: Eccoci qua, sempre con voi, caro Stefano. Ci siamo. Recuperiamo Enzo Bucchioni che è in collegamento con noi. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
0: Anche Paolo Paganini, ciao Paolo.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Enzo, a tutti.
0: Ben trovato. Ciao. Poi mi dite se arriva almeno l'altro collega, quello me lo presento quando è pronto. Dunque, no Paolo, voglio venire subito da te un attimo, ti metto lì tre nomi di mercato in questo momento che il cui futuro leggo è in bilico. Mi riferisco a Anguissa, mi riferisco a De Bruyne, mi riferisco a Pulisic, il cui contratto sembrerebbe, diciamo, il rinnovo non avvenire. Insomma, come stanno le cose? Che fa il Napoli? Riperde tutte e due?
3: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
0: Vai,
3: in questo
0: chi è l'obiettivo?
3: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter. C'è
2: Romero.
3: C'è il City Spence, ex Genoa del Tottenham, però
0: a quanto?
3: Carnevali sta stringendo, scusami, Marotta sta stringendo anche per Romero. E altro giocatore ex Atalanta del Tottenham, è un'operazione che comunque è piuttosto importante per le casse dell'Inter, perché stiamo parlando tra gli 80 e 90 milioni di euro, quindi
0: questo, cioè, tutte e due le operazioni, sì. 80-90 milioni, ok,
3: sta provando. Poi c'è il discorso legato, appunto, che mi dicevi,
0: sarebbe
3: tu,
0: un doppio colpo, sarebbe un aspetta, lo commentiamo un attimo. Sarebbe un doppio colpo importante questo,
2: già sta avanti.
0: Così proprio, dice, no, metà freccia e va via, mette il turbo.
2: Così. Proprio.
0: Romero
2: e Spence.
0: E Spence, tu dici, allunga fortemente.
2: Allunga, proprio sta là.
0: Ma quanto costa Spence?
2: Non so, ci ha detto operazione a 80 milioni complessive per tutti.
0: Quindi
2: 40?
0: Un quarantino.
2: Un 40.
0: Come, sono stati lì a trattare per palestra un mese e poi...
2: Saranno.
0: Per 4-5
2: ma
0: paio.
2: Le carte... A volte no, non è che si mettono tutte sul tavolo.
0: Poi mettono,
2: giusto,
0: 80
2: Paolo?
0: Milioni sul piatto così.
2: Poi le palanche fanno il resto.
3: Fanno le differenze le palanche.
0: Aspetta un attimo, voglio sentire anche Enzo Bucchioni, però saluto anche Alessandro Iori che si unisce.
2: Ciao Alessandro.
0: Ciao Alessandro, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao, ben trovato.
0: Enzo, tu che dici? I colpi sarebbero importanti, vai.
4: No, straordinari sarebbero, perché Romero è uno dei difensori più forti in circolazione. Per applicazione, per testa, è sempre, l'abbiamo visto anche in questo mondiale, è assolutamente straordinario. L'altro è cresciuto moltissimo, più a vedere in un contesto di fase difensiva, se riesce, però è un giocatore che ha questa gamba straordinaria. Quindi mi viene persino da pensare che a volte il fondo di investimento che sta lì con il braccino abbia a volte delle reazioni per dire ci hanno dato uno schiaffo, perché lo schiaffo di su Palestra è stato forte.
0: Oh, non lo
4: dice,
0: no, dopo arrivano i messaggi sempre con sto schiaffo, non è vero. Non è vero,
4: allora chiamiamo...
0: è stata una carezza, gli hanno fatto una carezza perché non era un obiettivo dell'Inter, diciamo,
4: allora,
0: così, dai.
4: Chiamiamolo,
0: non lo dire, sennò si scatenano.
4: Chiamate come volete, ma c'è una reazione anche dal punto di vista... Sì, dal punto di vista emozionale, un po' come ha fatto Cardinale con il Milan, che è andato a comprare questi due giocatori strapagandoli per dare un segnale che ci siamo, perché altrimenti una spesa di questo tipo faccio fatica a giustificarla, perché fino a ieri l'Inter faceva altre cose, parametri zero, situazioni un pochino più attente dal punto di vista economico.
0: Ma sarebbero due colpi notevoli,
2: Direi.
0: Tu hai detto così. Così prende,
2: no,
0: a lunga proprio.
2: Così un'accelerata di quelle proprio.
0: Una sgasata proprio, un'apertura del gas a manetta.
2: Notevole.
0: Iori, che hai capito? Stiamo dicendo due colpi. Spence e Romero, ci diceva Paolo Paganini, che sono, insomma, obiettivi Inter. 90 milioni spesa complessiva, 80-90 milioni.
4: Sono due giocatori e li abbiamo visti protagonisti ieri sera di altissimo livello. Spence credo sia stato il migliore dell'Inghilterra, non ha cominciato a cambiargli fascia da una parte all'altra in 5 minuti e l'ha mandato un po' in confusione, ma credo che insomma fosse in confusione soprattutto l'allenatore. Romero è un giocatore che abbiamo già apprezzato da queste parti, che è cresciuto a livello di qualità. Ieri sera si è preso un lusso, un disimpegno con anche grande coraggio, quasi incoscienza. Un giocatore però forte, molto forte proprio.
0: Questo potrebbe portare
2: Alessandro,
0: anche...
2: perdonami, tu, insomma, voglio dire, non è che c'hai l'occhio allenato, potrebbe fare anche il centrale, no? Di sinistra, cioè potrebbe adattarsi anche Spence, dico. potrebbe fare anche il centrale a volte, no?
4: Il terzo, il terzo, al limite. Il terzo, eventualmente. Però
2: è versatile.
4: È un giocatore che ha una qualità. Sì, sì, però è un giocatore che ha una gamba, avete visto,
2: e può giocare sia a sinistra che a destra,
4: Simeone, esatto, entusiasmante,
1: è meglio
4: quando
1: ha la progressione,
2: sì, esatto, sì, però esatto, all'occorrenza in caso, ragazzi, di emergenza ti può fare anche il centralino di sinistra, capito, di te,
4: sì,
2: cioè,
4: sì,
2: dire.
4: Sì, sì, sì.
2: Romero, no, Romero. È Cuti Romero che vogliamo discutere, Cuti Romero.
0: No.
2: Quindi
0: no,
2: allora l'Inter decollerebbe.
0: No, mi sorprende che mi sorprende questi 80-90 milioni che escono fuori, cioè così, mi sorprende.
2: Ma a me
0: qui
2: non sorprende però, più però, nulla. Qui abbiamo Paolo che è il maestro.
4: Venire lì, no?
2: Qui non sorprende più niente.
4: Priorità,
0: sì, no,
4: cioè,
0: no, come priorità sì, 80-90 milioni.
4: Quindi sì, sì, no, beh, sono soldi, però
2: magari ci sono un obbligo, no, Paolo, come sono, su tutte e due proprio cash subito, no? Ci saranno delle formule, diritto, contro diritto, obbligo, cose.
0: C'è un po' di resistenza, allora, alle palanche.
2: Adesso va di moda diritto, esatto, ma obbligo a determinate condizioni. Mi piace, cioè, questa, cioè, formula.
0: Bellissimo.
2: Non vuol dire.
0: Sentiamo.
1: Allora, da, per quanto riguarda Spence, c'è già il sì del giocatore.
0: Ok.
1: E quindi è molto più avviata la trattativa per Spence. Per quanto riguarda Romero, ci sono un po' più di difficoltà, perché comunque De Zerbi lo considera comunque un giocatore
2: ti
1: importante.
2: Credo.
1: E questo crea un po' di problemi a livello.
2: Però Lautaro, Zanetti,
1: è chiaro,
2: magari un titolo mondiale, uno champagnino,
0: sì,
2: brindi.
0: Però dovesse essere
2: e
0: così.
2: Ho visto Zanetti, sei in America.
0: Doveva essere così pure per Nico Pass, Zanetti.
2: Vabbè, insomma, però
0: il papà,
2: le perde tutte l'Inter.
0: Hanno giocato,
2: Io non sottovaluterei questo aspetto, che
0: no,
2: Paolo conosce,
0: carità,
2: molto, insomma, bene. Zanetti è in America.
0: Sì, sì.
2: Se esce fuori la Coppa del Mondo, no,
0: prego,
2: Lautaro.
0: Prego, Paolo.
1: Esatto, cioè lì il discorso è, voglio dire, comunque hanno già il sì del giocatore, ma lo dispensa. Anche lo stesso Romero comunque ha aperto la possibilità
2: di andare.
1: Quindi quando sai, quando hai la forza dei giocatori che vogliono comunque, dicono sì, la trattativa
0: subisce. Anche Palestra aveva detto sì, Paolo.
2: Vabbè, ma non comincia a tirare fuori
0: Palestra, capito,
2: che
0: ma aveva
2: c'entra?
0: Detto sì pure lui.
2: Ho capito.
0: Sto dicendo che aveva detto sì. Anche Palestra aveva detto sì.
2: Ho capito, ma Romero è un altro profilo. Romero,
0: no,
2: ti dice sì e viene.
0: No, io,
2: ma certo, cioè, come dice giustamente
0: io devo,
2: Paolo, Tottenham,
0: io devo fare la
2: zanzara
0: fastidiosa.
2: Di soldi,
0: anche Palestra aveva detto sì.
2: Ma lo so che tu vuoi
0: Poi
2: fare.
0: C'è il papà di Nico, era amico di
2: Gonzalo. Ma Zanetti sta in America, c'è la coppa che sta là.
0: Insieme, era tutto fatto.
2: Lautaro su di giri.
0: Quindi attenzione.
2: Cuti, vieni a Milano. E quello va a Milano. Tottenham basta, non ce la fa più a giocare lì. Ha fatto una stagione che se dice, ma perché devo lottare per non retrocedere? Dai,
1: l'Inter fa la Champions. Il Tottenham non fa le
2: e Cuti Romero sta già San Siro con la testa. Dai,
0: scusami, dicevi vedere. Enzo, stavi aggiungendo. No, io sai, porto sempre le cose negative.
1: No, dal punto di vista calcistico è tutto perfetto. Io ho sempre questo dubbio dal punto di vista economico, perché gli ultimi anni dell'Inter ci hanno raccontato.
0: Infatti anche gli ascoltatori arrivano messaggi, ma adesso dove li prendono 90 milioni per due giocatori?
2: Non mi può bene niente. Ma dove li prendono?
1: Un francese in uscita.
0: Che c'è, Paolo? Scusami?
2: Con
1: un francese in uscita. Non solo francese.
2: Qualcosa.
0: Dove va Frattesi? Scusami, Paolo. Pure questo sono anni che sentiamo Frattesi che va via dall'Inter.
1: Lo so, però Frattesi ha mercato soprattutto in Premier, Newcastle e anche la Turchia. Che è il nuovo mercato importante, la Turchia, attenzione, perché guardate quello che è successo con la Roma, con Greenwood, doveva andare alla Roma, poi
2: beh,
1: è arrivato,
2: perché lì vanno perché lì vanno sul giocatore,
0: certo.
2: Perché quindi la tassazione è inferiore, prendono un sacco di soldi e vanno lì.
0: No, dicevo, scusa Ale, adesso arrivo pure da te, perché no, mettevo un po' qualche dubbio, vi giusto metterlo, no, tu non c'hai dubbi, Alessandro? Tutto
4: su cosa?
0: No, su Romero, su tutte queste operazioni. Improvvisamente 90 milioni, poi quello è parente di quello, amico di quell'altro.
4: No, nel senso che insomma le dinamiche di mercato, soprattutto in un mercato fino a questo momento quasi sospeso, no? Soprattutto in Italia, in attesa dell'esito del mondiale, quasi, oppure dei primi incassi per cominciare a muoversi.
0: Sì.
4: Ecco, secondo me questo potrebbe essere l'innesco per poi generare qualcosa di più interessante. Però non mi stupisce ormai nulla, insomma, sul mercato ne abbiamo visto talmente tanto.
0: Paolo, stavi dicendo qualcosa su Anguissà e De Bruyne, e poi abbiamo virato al volo sull'Inter, vai.
1: il discorso è legato alle scelte che vuole fare Allegri. Cioè Allegri ha un pallino che si chiama Rabiot, quindi lui vuole cercare di portare Rabiot al Napoli. È chiaro che c'è un po' di ostacolo, perché comunque Amorim lo vorrebbe tenere al Milan. La volontà del giocatore, cioè di Rabiot, è di andare da Allegri. Sul discorso però il Napoli è molto chiaro, dice dobbiamo alleggerire il tetto ingaggi, quindi è chiaro che Anguissa, lo stesso De Bruyne, che però ha avuto solo un'offerta importante del Galatasaray e non è entusiasta di andare al Galatasaray, complica un po' le cose. Quindi io credo che c'è anche il discorso Lobotka, che viene tenuto un po' a margine, ma Lobotka è una chance importante, perché è un pallino di Spalletti. Parlano tanto di Kessié, è vero che Kessié è stato offerto perché è svincolato alla Juventus, però bisogna anche lì verificare anche quello che succederà.
0: Ma che fa Allegri? Fa smontare il centrocampo del Napoli?
5: Sono due mesi lo cerca Spalletti.
0: E non lo trovo.
1: Lo sa, dai.
0: Ma che fa? Ho capito, ma che smontano al centrocampo il Napoli, Enzo?
5: No, Lobotka è un giocatore che, se fai un certo tipo di calcio, non ha quella rapidità che lo marchi facilmente. Se nel calcio che fa Allegri diventa un giocatore difficilmente sostenibile. Devi avere una squadra che ti si muove attorno, devi avere più soluzioni di gioco.
0: Fermi, del Napoli il prossimo
5: anno. Ma è il calcio di Allegri è profondamente diverso dal calcio che ha giocato il Napoli negli ultimi anni. Lobotka è diventato Lobotka all'interno di quei meccanismi lì, quando hai soluzioni, quando i centrocampisti che sono vicini a te vanno a fare pressing e ti aprono degli spazi. Se lo tieni il blocco basso e fa fatica.
2: Vabbè, ma Rabiot che fa? Segue Allegri tutta la vita, ma anche questa storia, dai, su, non ci credo, rimane a me.
1: Anche lì Allegri comunque era stato determinante nell'arrivo di Rabiot a Milan, non solo alla Juventus,
0: come Lukaku e Conte.
1: Napoli fa la Champions e quindi ci sono prerogative sempre importanti.
0: Certo. Ale, tu tra di questi calciatori qua al Napoli, insomma, io anche sa penso che ancora è un giocatore su cui puntare, non mi sbaglio, De Bruyne, vabbè.
4: Allora, posto che Allegri ha questo calciatore feticcio in Rabiot che vorrebbe portarsi ovunque e che individua come giocatore essenziale per la sua idea di calcio, io credo che a Napoli ci siano già giocatori che possono garantire ad Allegri quello che fa Rabiot, e uno di questi è proprio secondo me
0: Anguissa,
4: assolutamente credo che sia
5: anche McTominay, se vuoi, può fare
4: sì, assolutamente
5: lì.
4: Io credo che davvero il centrocampo del Napoli sia l'ultimo intervenire. Se dovessi ricostruire io il Napoli, partirei da altri settori, ma per fortuna dei tifosi del Napoli non devo ricostruirlo io il Napoli, perché è più preparato. Però ecco, vista
0: no, ma io la penso come te, Ale. Io penso che sia proprio il reparto dove meno tu
2: non voglio immaginare. Io credo, possiamo coinvolgere Paolo. Cioè, Lobotka, se andrà via da Napoli è perché magari ha finito la sua esperienza a Napoli, vuole cambiare aria, non perché Allegri...
1: È così, Stefano, è come diceva...
2: Non perché Allegri rinunci a Lobotka,
1: no,
2: mi sembra una follia.
1: No, però, se ti ricorderai, Allegri fu quello che lasciò partire Pirlo, ok, quando era a Napoli, e prese Van Bommel, perché...
2: Al Milan,
1: con Pirlo che andò alla Juventus.
2: Sì, mi ricordo, certo.
1: Allora lui, come ha detto giustamente Enzo, ha un'idea a centrocampo di giocatori fisici, quindi va bene Anguissa, va bene McTominay, va bene Rabiot, possono essere sacrificati Lobotka e forse De Bruyne per abbassare il tetto ingaggi trova una destinazione.
0: Ho capito. È chiaro.
1: Questa è un po' l'idea.
2: Sì, questa sta,
0: va bene, dai. E invece, scusami, è Pulisic, che cosa succede? Sto leggendo che sto rinnovo sembra morto in salita. Vabbè, non so.
1: Pulisic, gli hanno fatto un'offerta a New York di 10 milioni di euro di ingaggio. Il problema è che devono
2: rimane lì,
1: col Milan.
2: Non torna neanche
1: secondo me rimane al Milan.
0: Rimane al Milan,
2: Io pensavo che rimanesse a New York già.
5: Sì, ma lo rinnovo.
1: Io ci sarei rimasto molto volentieri, perché cioè, comunque sempre con la filosofia dei pescatori del Boccadasso.
2: Beh, insomma,
1: se sei abituato a mangiare scampi
2: una
1: di
2: casa manata, ne resta lì, insomma.
1: Io mangerei sempre scampi di Santa Margherita e non orate, ecco, da questo punto di vista. Questo... Però è anche vero che siccome che... non è svincolato, bisogna mettersi
0: qualche
1: d'accordo.
0: Qualche volta serve pure l'orata, caro Paolo.
2: Surgelata.
1: Quella è buona.
0: Se cotta bene, fatta in un certo modo, è buona. Sì. Dicevi, Enzo? Dicevi, scusami.
5: C'è un pesce che noi conosciamo bene che si chiama Babeca.
1: È nel Golfo di Spezia quello lì.
2: Vabbè, che pure siamo gettonato, proprio... Eh beh, ma quella è la zona delle Cinque Terre, meravigliosa, una zona meravigliosa.
1: Bravo.
2: Zona meravigliosa, bocca di magra quelle... che abbraccia tutto, poi arriva dalla Spezia.
0: Alessandro,
2: una cosa
0: noi siamo così, non ci fa caso ogni tanto.
2: No, ma anche Alessandro conosce la zona, perché pure l'Andra è in vacanza.
4: Sì, io sono più su Sestri Levante.
2: Fa il passo della Cisa e voilà. Dai, Marco, ti devo dire tutto. Mario.
0: Poi c'è Ube che dice che Ube contesta che dice una cosa a Bucchioni: che Napoli ha visto negli ultimi anni il gioco di Conte è peggio di quello di Allegri, altro che pressing e più soluzioni di passaggio.
5: Non è vero. Ora a Napoli ci vanno tutti con Conte, ma fa pressing comunque. Poi non gli è riuscito, non è stato il massimo dell'espressione del calcio di Conte in Napoli, aveva avuto più di 40 infortuni, non entriamo nel merito di chi è la colpa, ma dei principi di gioco di Conte, e sono l'aggressione alta, il recupero palla, verticalizzazioni, gli esterni che si muovono, che vanno dentro il campo, le triangolazioni, ma non l'ha viste queste, e sono viste, perché Allegri fa questo tipo di calcio, non scherziamo.
2: Noi siamo in attesa di capire quale sarà.
0: Che tipo di calcio farà Alessandro? Sì. Tu sei anche tu, Iori, ti fai questa domanda, che tipo di calcio farà?
4: Sì, soprattutto comunque è sempre curioso come da un fallimento sportivo come quello dell'ultima stagione si riesca comunque a ripartire. Io mi auguro, soprattutto per i tifosi del Napoli, che ci sia una proposta diversa di calcio rispetto a quella delle ultime stagioni, considerando anche le precedenti alla Juventus, perché credo che le elezioni fattuali a cui è stato sottoposto Allegri nelle ultime stagioni impongano un approccio differente, e anche il mondiale che stiamo vivendo secondo me lo impone. Cioè, la partita ieri sera secondo me da questo punto di vista è stata emblematica. Il calcio di adesso ti impone di giocare con stili diversi, con concetti diversi, ma non permette di essere unicamente rinunciatari, unicamente speculativi, perché altrimenti ti passano sopra.
2: Perdi, bravo, sono d'accordo. Alla fine perdi. È giusto che
0: così,
2: ha parlato Sarri a proposito del mio calcio, ha detto.
0: Lo so, è il suo calcio.
2: Ti ricordi? Il mio calcio.
0: Ha detto che sono in una grande famiglia, la filosofia di vincere a Bergamo.
2: È diversa da quella che ho io, però ho fiducia.
0: Ha detto sogno di vincere a Bergamo. Ci saranno dei riadattamenti in ottica 4-3-3. Stiamo provando Samardžić in una nuova posizione di interno, di centrocampo.
2: Poi
0: così
2: ha detto
0: come
2: finalmente
0: Zaneschi.
2: Enzo ha detto finalmente allenerò Raspadori, che ho inseguito per 5 anni. È una cosa, una dichiarazione importante, no?
0: Che dice?
5: Guarda, secondo me Sarri ha in testa una grande idea.
0: Quale?
5: È andato a Bergamo per provare a vincere lo scudetto.
0: No, dai.
5: Sarri ha in testa una grande idea.
0: Quale?
5: È andato a Bergamo per provare a vincere lo scudetto.
0: No, dai.

0: rimasto sul groppone per adesso. E quindi lui, loro volevano fare cazza con Ederson, hanno fatto con
1: Palestra. Ma non lo, non lo voleva lui? O gli piace?
0: Sarri, no, è un giocatore che lui comunque a lui piace tanto, però è anche vero che era già in qualche modo finito nella lista dei partenti, perché sai, se tu metti dentro i soldi di Palestra e i soldi di Ederson, la squadra comincia, cioè gli obiettivi e sostitutivi diventano molto importanti, eh? Quindi adesso con Ederson che è rimasto, vedere se ci saranno sviluppi in questo senso, se lo tengono oppure se lo proveranno a cedere.
1: Marco,
0: da qualche altra
1: adesso
0: parte.
1: Vedi, quello che ha detto Enzo non mi sembra tanto di salire. Alla Begovic è un obiettivo, Samardžić, sì. De Catelare, c'è Scamacca, c'è
2: ma io voglio vedere,
1: c'è,
2: ragazzi,
1: c'è
2: Ale,
1: squadra, ragazzi,
2: voglio chiedere a Alessandro,
1: la situazione rimane,
2: ma per carità, la squadra è forte, però scudetto mi sembra veramente,
1: la squadra è collaudata,
2: no, però è una squadra, che
1: è una
2: deve...
1: squadra...
2: sì, però io non sottovaluterei Alessandro,
3: quest'anno non hai la Champions,
2: aspetta, aspetta,
1: c'è la Conference,
2: sì, chiedo una cosa Alessandro, ok, non c'è la Champions, gioca la Conference, vabbè, il giovedì che poi è sempre la giornata che gli va sempre storta,
3: sì,
2: Sarri,
1: vabbè, ma farà
2: ricordiamocelo, no, io chiedo Alessandro, però c'è uno step secondo me da non sottovalutare, che lì deve fare un cambio di mentalità notevole al gruppo, che secondo me non è una,
3: non è una
2: difficoltà da poco, Alessandro, non so cosa ne pensi, ecco.
4: Ti ho perso per un attimo.
2: No, dico il cambio, il cambio che deve
1: culturale,
2: fare Sarri, culturale,
1: esatto,
2: di idea di calcio, non è,
1: da quello
2: non
1: che è stata l'Atalanta fino a...
2: ecco, cosa ne pensate?
1: Fino a questo...
4: non sono così convinto. Secondo me è in un contesto molto adatto invece al suo tipo di calcio, alle sue idee di calcio. Secondo me è un abbinamento dal punto di vista... poi bisogna vedere come si interfacciano e come interagiscono le persone. Però visto da fuori a me è un tipo di abbinamento che stuzzica molto. Secondo me è il contesto giusto, perché questa Atalanta cresciuta negli ultimi 10-12 anni è diventata una piazza non solo ambita ma anche abituata a un certo tipo di calcio, di bel calcio, gradevole. Ed è quello che Sarri propone come base. Secondo me è esattamente nel suo. E, sono molto curioso di vedere la sua Atalanta all'opera.
3: Lui era molto soddisfatto di questa scelta, molto, molto, molto carico quando ho parlato io qualche mese fa. Convinto che sia proprio quello che diceva Alessandro. Una fusione giusta di quello che è lui e di quello che è l'Atalanta in questo momento.
2: Vediamo, c'è un nostro amico che scrive, se riesce a collocare Raspadori come Mertens farà 20 gol all'Atalanta. Beh, vediamo, no, 20 gol sono tantissimi per Raspadori. Dovesse... vediamo, sono curioso, io sono molto curioso di vedere questo tipo di
1: abbinamento. Il materiale tecnico ce l'ha,
2: Sì, sì, c'è il materiale tecnico. Molto.
3: Sì, lì è anche vero che sono... abituati a giocare a uomo prevalentemente, questo sarà il cambiamento da
1: però
3: fare,
1: quello che dice Marco è corretto, Enzo, perché non è
3: certo,
1: così semplice,
3: sì.
2: Vediamo.
1: Una squadra che sempre è uomo su uomo, tutto che l'ha fatto per una vita, non è facile poi, soprattutto lì in mezzo al campo, De Ron, cambiare la testa col palleggio, con altre cose, con altre trame di gioco.
2: Vediamo, dai, c'è molto. Sono...
3: sì, ma lì è semplicemente quello che fece con Koulibaly, che marcava uomo in quel modo,
1: sì,
3: e gli ha insegnato a giocare, è diventato quel giocatore straordinario che era.
1: Vero.
2: Bene, mi devo fermare. Saluto Paolo Paganini.
1: Ciao,
2: grazie Paolo.
1: Paolo,
2: a presto.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Paolo, grazie ad Alessandro Iori. Grazie,
1: ciao,
2: Ale, un abbraccione.
4: Ciao.
2: E
4: ciao,
2: poi
4: Alessandro.
2: Enzo,
4: ciao.
2: Ci
1: Enzo,
2: sentiamo più avanti. Un abbraccione.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: ciao grande Enzo.
3: Andiamo
2: avanti, più avanti, sempre avanti. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Però ci siamo, Marco Picchere e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao Stefano, salutiamo naturalmente anche tutti gli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 del circuito di Network, e poi salutiamo Gol TV, canale 11 nel Lazio, Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale, insomma tutti coloro che ci seguono attraverso la TV e anche coloro che ci seguono attraverso la nostra app. Saluto Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è. È caduto, saluto. Riproviamo.
1: Era tutto fatto studiato.
0: Un saluto, poi niente. Allora, vediamo, stiamo riprovando naturalmente. Allora, per quanto concerne, abbiamo detto della presentazione di Sarri, si è presentato, insomma, il suo calcio, lo sappiamo, vuole praticare un certo tipo di calcio, vedremo se sarà subito in connessione, se entrerà subito in connessione con il gruppo. Stavo dando un'occhiata, un po' di messaggi che tra poco andremo a recuperare. Allora, vorrei fare una domanda ai vostri ospiti: com'è possibile che Juric sia nuovamente su una panchina di Serie A dopo una lunga serie di fallimenti? È stato chiamato, bravo anche il suo procuratore, perché insomma riesce a trovare la collocazione ideale o giusta.
1: Sono momenti, no, che ci sono in una carriera,
0: un momento che dura un po' lungo, però
1: 2 anni però, negativi, però insomma il valore dell'allenatore, certo, non è in discussione, insomma può capitare
0: un momento di difficoltà. Massimo Brambati c'è, vediamo Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Come stai?
2: Buongiorno a tutti. Bene.
0: Allora, Massimo, senti, ho tre domande oggi che ti voglio fare.
1: Abbiamo vari temi da proporre.
0: Vari temi, io ce ne ho tre, vuoi iniziare tu?
1: No, io
2: C'era il mio professore di matematica, quando mi mandava la lavagna, mi diceva: allora facciamo tre domande. No, dicevo io, tre no.
1: Tre sono troppe, appunto. Allora te ne faccio una.
0: Io ce n'ho tre.
1: Caro Massimo, una vai, secca.
0: Vai.
1: Pirlo sì o Pirlo no?
0: Ecco, ma è già così io alimento, la prima, vai.
1: Alimento la campagna un po', di Piccari. Un po'. Che, vabbè, poi dopo ti dico come
2: allora,
1: si schiera Piccari.
2: Allora,
1: non prende tempo. Guarda, già sta in fase difensiva.
2: Non prendo tempo, anzi, ti rispondo praticamente subito. Ma io ho letto un articolo che il titolo era bellissimo. Credo di Roncone sulla Corriere della Sera.
1: Sì.
2: Che ha scritto: è uno scherzo?
0: Ecco.
2: Io rispondo con questa frase.
1: Sei stato molto elegante.
2: Faccio mia, è uno scherzo, vero? Dai, non scherziamo. Mi spiace dirlo, ma non cominciamo con questa roba degli amici, però, No, mi va più bene. Io ho sponsorizzato, tra virgolette, Paolo Maldini, perché per me Paolo è la persona giusta. Ma se poi vai a scegliere o punti su un allenatore che purtroppo non ha l'esperienza giusta e necessaria, neanche, cioè, allora posso dire? Allora meglio Baldini.
0: D'accordissimo.
2: Meglio Baldini.
0: Non aggiungo altro oggi.
2: Ma io meglio Baldini, ragazzi. Ragazzi, la Spagna ci sta insegnando che andranno a disputare la finale di Coppa del Mondo
1: con il signor
2: un allenatore tra virgolette della federazione.
1: Bravo.
2: Che ha preso l'under 19, poi l'under 21 e che ha costruito dal, mi sembra, 2013-14, sì. Ha costruito e si è portato i ragazzini tra virgolette su in Nazionale A, e ha costruito naturalmente grazie anche ai club, ok, che hanno messo a disposizione le loro risorse, cosa che noi come club non abbiamo fatto. Però è paradossale che la società più seguita al mondo, che è Real Madrid, non ha dato mezzo giocatore alla nazionale spagnola, e loro sono arrivati in finale senza neanche l'apporto della miglior società che c'è forse al mondo come soldi, come organizzazione, come potenze economiche, eccetera. Ma ragazzi, ma quando gli altri fanno bene, uno deve anche imparare. Io penso che non sia, secondo me, il punto giusto da cui partire quello di partire da Andrea Pirlo.
0: Io non aggiungo altro. ha detto tutto, io mi sono già esposto, quindi tu sai come la
1: tu
0: penso.
1: Pensavi che Massimo poteva fare 0-0, ma è
0: no,
1: impossibile.
0: No, che Massimo 0-0 no, è difficilissimo che faccia 0-0 Massimo. Che delle volte
1: quindi,
0: noi,
1: Pirlo,
0: delle
1: no.
0: volte io vorrei fargli quindi... fare 0-0, ma non ci riesco.
1: No, no, no. Pirlo,
0: no, scherzo, eh.
1: No.
0: Allora,
1: andiamo
0: Pirlo
1: avanti.
0: No, andiamo avanti. No, se,
1: seconda domanda.
0: No, seconda domanda, seconda osservazione, che però, aspetta, vado un attimo nella strettissima attualità, perché prima abbiamo toccato l'argomento, allora approfitto anche della presenza di Massimo. Vado un attimo al volo su tutto Mercato Web, perché ci sono anche le foto dell'arrivo, eccetera. Oggi ha parlato Sarri, Massimo, dice non ho esitato un attimo ad accettare. Poi Gaetano, grande regalo del direttore, sono qui per fare il mio calcio. Insomma, addirittura sogna di vincere con l'Atalanta. Che idea ti stai facendo di questo passaggio di Sarri?
2: Mi sono fatto l'idea che qua adesso stanno andando all'Atalanta e dicono tutti che era il sogno andare all'Atalanta.
0: Sì, poi dopo.
2: Sarri, non ci ho pensato un attimo, Giuntoli era il mio sogno andare all'Atalanta. Cioè,
0: sognavano tutti.
2: Non è capire, ma tutti l'Atalanta sognavano, ma com'è sta roba? Non lo so, tra l'altro insomma, soprattutto Giuntoli che ha avuto l'opportunità di stare in una società importante e di avere, non dico il primo anno, ma il secondo anno avere insomma carta bianca e tanti soldi. Quindi però con questo non voglio dire, aspettiamo di vedere quello che farà. È sicuro che l'Atalanta è una realtà che se sei la persona giusta la cavalchi e puoi fare bene, perché secondo me ha dietro una struttura già consolidata, è una struttura che sa già quello che bisogna fare.
0: Bene, lasciamo l'Atalanta, andiamo un attimo alla Juve, te la faccio anche a te questa domanda. Più di un mese che è arrivato Carnevali, giusto Stefano? Ormai
1: sì.
0: Più di un mese.
1: Sì, sì, sì.
0: Tanti nomi sono stati, diciamo, costanzi, tanti nomi, spesso i soliti, Colomani. Adesso ne sono usciti tre, sono stati accostati questi tre nomi e ti chiedo se sono tre giocatori da Juventus per fare che cosa? Vicario, portiere, Kessié, centrocampista, Pellegrino, attaccante.
2: Ma allora, Kessié secondo me se sta bene fisicamente sì, può essere da Juventus. Sono onesto, Vicario non l'ho seguito ultimamente, quindi io non so. L'altro per me non è un giocatore che può far fare il salto di qualità a Juventus, ma noi stiamo comunque sempre parlando di giocatori che forse potrebbero arrivare.
0: Sì.
2: Io non voglio sentir dire però a oggi dal direttore della Juventus, che poi non è direttore sportivo ma è un amministratore, perché si è preso Massara per fare direttore, però io ho ereditato una situazione, no, prima di firmare la situazione già l'hai vista qual era, non credo che io vado là, firmo e poi guardo la situazione tu l'hai vista, e quindi oggi no, io non voglio sentir dire in questi grandi club però io c'ho un sacco di giocatori da vendere, qui prima di prendere dobbiamo vendere, lo sapevi prima. E se non costruisci una squadra competitiva, cosa fai? Rifai la squadra. Se questa è la Juventus che deve partire ai nastri, tra virgolette, scusate,
0: di partenza.
2: Ai nastri di partenza, devi ripartire con questa squadra qui, ti ha dimostrato che questa squadra vale il sesto posto e che non stai accontentando l'allenatore. Perché l'allenatore sono sicuro che se da una parte è da rimproverare perché non è un allenatore che picchia i pugni sul tavolo, dall'altra è un allenatore che può fare bene se ha a disposizione un gruppo di giocatori importanti, ma se ha a disposizione Davide Openda sei da capo.
0: Io sono, diciamo che sì, questo è il tema, insomma, poi per carità.
1: Uno dei tanti.
0: Vediamo.
1: Perché...
2: No, io dico questo, Marco e Stefano, che Carnevali, io continuo a dirlo, Carnevali è sicuramente un buonissimo dirigente, ma ha fatto 12 anni al Sassuolo e non ha fatto esattamente il direttore sportivo, perché a Sassuolo aveva i direttori sportivi. Quindi lui è un amministratore che sicuramente ha tenuto benissimo i conti a Sassuolo, che però è pure retrocesso dalla A alla B, e con una squadra che aveva degli obiettivi completamente diversi da quelli della Juve. L'obiettivo del Sassuolo era conservare la categoria e vendere giocatori che comprava a 2 e rivenderli a 10.
0: Valorizzare, quindi valorizzare.
2: Esatto, la valorizzazione dei giocatori e mantenimento della categoria. Qua è tutto un lavoro completamente diverso, con in più il carico delle cazzate che hanno fatto negli anni precedenti a livello economico e a livello tecnico. Anni precedenti, non solo anno precedente, perché anno precedente quello di Cobolli un disastro, anno precedente ancora quello di Giunto un disastro, e forse qualcosa era rimasto anche di anni prima, perché il finale, insomma, il finale di Paratici non era stato proprio adesso non so se c'era ancora Paratici, no, forse arriva bene, forse arriva bene, perché insomma i 70-80 milioni spesi per Vlahovic li ha spesi ancora la dirigenza precedente, ma io dico, al netto di tutto questo, io credo che sarebbe servito, secondo me, un dirigente barra direttore sportivo forse più strutturato, con un know-how diverso, tipo, io ho fatto un nome, anzi due ne posso fare, uno è Sartori e l'altro è Berta.
0: Ma tu parli di direttore sportivo, caso, direttore sportivo.
2: Certo, direttore, sì, sportivo, sì, sì. Direttore sportivo, direttore sportivo, perché ribadisco, Carnevali per me è un amministratore, a Sassuolo ha fatto l'amministratore, faceva l'amministratore.
0: Quindi non ti convince Massara con quel ruolo? O Ottolini, Massara,
2: no,
0: Ottolini,
2: è arrivato, no? Tardi, è arrivato tardi. Okay. È arrivato tardi. Adesso non possiamo dire a Massara, ma adesso non stai vendendo, non stai facendo questo, si è seduto l'altro giorno. Cioè, a meno che poi non mi vengano a dire, no, ma guarda che Carnevali già l'avevano preso a aprile e Massara pure già l'avevano preso a maggio, allora perché non ti sei messo una maschera e non sei andato in giro a fare mercato per la Juve con la maschera? Tanto lo fanno tutti, voglio dire, non è che se non sei ufficiale non riesci a fare dei movimenti, li fa lo stesso. Stefano, a me sembra che invece l'hanno fatti adesso, l'hanno fatto adesso Massara.
0: Stefano, cambia ancora argomento, mercato Roma, perché anche Gasperini, come Spalletti, ne abbiamo parlato anche nei giorni passati, insomma qualche segnale deve anche lui,
1: un po' diverso,
0: no?
1: Però, Roma.
0: Sì, un po' diverso, assolutamente. Però ecco, cioè adesso c'è la situazione di Koné, che abbiamo letto che oltre al Manchester United c'è anche il Chelsea. Cioè, quindi due squadre di Premier su questo giocatore.
1: Sembra in partenza.
0: Partenza.
1: Solè, vediamo. Per quanto riguarda gli arrivi, vuole rafforzare questa tre quarti, la vuole diversa, la vuole più di strappo, di qualità, di tecnica, ci vuole mettere il dribbling nell'uno contro uno, qualcosa di diverso. Somerville, sono quelli i profili, Garnacho, vedremo come si svilupperà. E poi è uscita fuori anche questa suggestione di Hendrick in prestito al Real Madrid, anche se poi Mourinho farà muro. Bisogna aspettare, bisogna vedere chi arriverà là davanti, però insomma mi sembra di capire che, e poi bisogna capire come sostituire eventualmente uno come Koné, non tanto Solé, ma come un giocatore importante.
0: Ci picchia.
1: Lì sono curioso di capire, insomma, con chi. Anche, qualora dovesse partire, naturalmente.
0: Sì, sì, sì. Anche qui, Massimo, no, c'è da capire un po' di cose. Che poi Gasperini, anche lui, insomma, è uno che, per esempio, leggevamo, si aspetta delle situazioni di mercato in cui si gioca,
1: ogni allenatore,
0: esatto, perché poi iniziano i ritiri, devi fare
1: i conti. Spalletti mi sembra che sia molto più
0: adesso,
1: molto, insomma, no, critica.
0: No. Sì, sì.
1: Chi sta allenando adesso? Quanti titolari suoi potenzialmente, insomma, magari immaginavo un mese e mezzo fa una squadra, invece sta allenando
0: un'altra, sì.
1: E poi tra l'altro, mettiamoci, Thuram, un mese di lavoro e salta la preparazione.
0: Sì.
1: Yıldız, c'ha sto problema, rientrerà, sta facendo le vacanze, mm-hmm. anche lì è da recuperare una condizione atletica, cioè c'ha due giocatori, due pedine importanti che non stanno benissimo, devi partire bene, oh, sei la Juve, eh?
0: Massimo?
2: No, sono d'accordo, Gasperini da una parte, Spalletti dall'altra, meritano, secondo me, uno per dei motivi e uno per altri motivi, meritano di essere almeno parzialmente accontentati. E insomma, Gasperini ha fatto un miracolo, secondo me. Entrare in Champions con una situazione di classifica disperata, e invece ci è riuscito, e quindi merita, secondo me, tanto credito, e merita un mercato degno di quello che è la Roma, e anche di una Roma che deve, secondo me, andare a lottare eventualmente anche per lo scudetto, perché in questa situazione dove mi sembra che parecchie società di quelle che devono stare avanti sono comunque piene di problemi, chi ha cambiato l'allenatore, vedi il Napoli e vedi il Milan, chi ha cambiato la dirigenza, vedi la Juventus, devono spesso prima vendere che acquistare. Il Milan è vero che ha acquistato secondo me a dei prezzi inaccessibili, forse spendendo anche troppo, però insomma sono società che partono da strutture diverse. La Roma veramente potrebbe partire già con una struttura e un organico ben avviato e con un allenatore che sa il fatto suo, quindi io lo accontenterei tutto e per tutto.
0: Vediamo, perché poi lui leggevo che in questi giorni si aspettava qualcosa proprio in questo avvio di un
1: poco, ma questo è evidente, questo è sicuro, però insomma
0: vediamo. Intanto anche l'operazione con E potrebbe però, Stefano, portare
1: ma anche lui nelle dichiarazioni, credo che
0: potrebbe portare
1: lo ha detto apertamente, insomma, le istanze, tutte le esigenze che impone il bilancio, ha fatto proprio il nome di Coné. Tra l'altro poi anche ha aggiunto, sì, Coné ha fatto bene nella prima parte, nella seconda un po' meno,
0: sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Questo che lascia presagire che anche un'eventuale partenza di Coné
0: lui l'accetterebbe, insomma, se poi trovi
1: a fronte di 60 milioni di euro, esatto. Poi parliamone e cerchiamo un sostituto,
0: sì, perché insomma, la cifra più o meno potrebbe essere quella,
1: ecco, non è che ci dorme la notte,
0: no, però per me rimane un gran bel giocatore,
1: no, stupendo, straordinario, eccezionale, però è un centrocampista difensivo.
0: Vediamo. Senti Massimo, prima di salutarti c'è una curiosità proprio che ti voglio chiedere. Ieri sera abbiamo visto Messi arrivare in finale con l'Argentina, sta facendo un mondiale a 39 anni veramente comunque da sottolineare, e quando parli di Messi in questo momento è chiaro che esce il paragone, tu sai con chi, con Diego Armando Maradona. Tu l'hai affrontato sul campo, Diego, l'hai visto insomma da molto molto molto vicino, e vedendo Messi, diciamo, con tutto quello che ha fatto in questa nella sua carriera, è proprio inavvicinabile a Diego, oppure pensi che in questo momento possa essere avvicinato a un giocatore del genere o anche addirittura ritenuto superiore?
2: No, inavvicinabile nella maniera più assoluta, con i regolamenti dell'epoca, con i difensori dell'epoca, con i palloni dell'epoca e con le scarpe dell'epoca, avrei voluto vedere Messi, ragazzi, in un campionato dove giocava con il Napoli, con dentro giocatori sicuramente buonissimi calciatori, perché sono diventati campioni d'Italia, Renica, Ferrario, Volpecina, tutti giocatori, buonissimi calciatori, attenzione, buonissimi calciatori. Ma io, Messi ha giocato con, come andava in Europa, con una squadra straordinaria, con dentro giocatori incredibili, con regole completamente diverse. La gara di Maradona, ragazzi, se ve la ricordate bene, c'è altro che ultimo uomo. Qual è ultimo uomo? Lì arrivavano col fucile, ti sparavano. Cioè, dovevi evitare le coltellate in campo. No, ma non scherziamo. Nella maniera più assoluta, Diego giocava contro tutto e contro tutti. Messi non mi sembra che giochi contro tutto e contro tutti, al netto del fatto che è un giocatore straordinario che sta facendo vedere la, grandissime giocate, che ancora a 39 anni riesce a fare la differenza, eccetera eccetera. Ma poi apro e chiudo parentesi subito, immediatamente, sappiamo Diego le vicissitudini fuori dal campo, forse se non avesse anche avuto quelle probabilmente avrebbe giocato anche lui, non so fino a quanti anni, a certi livelli, parlo dei livelli che l'abbiamo visto a Napoli.
0: Non si è trattato benissimo lui, ecco, diciamo così.
2: Non si è trattato benissimo, ha vinto un mondiale nell'86, non ti dico da solo ma quasi, è arrivato secondo nel mondiale in Italia, in una finale dove il mio amico Nestor Lorenzo secondo me non aveva neanche fatto tanto quel fallo da rigore, e poi i quattro anni successivi abbiamo visto che cosa che gli hanno fatto. Io c'ho da tanti punti di domanda. Lui non era amico delle istituzioni come lo è invece Messi, e come Messi invece riesce paradossalmente a trainare un po' il nostro mondo del calcio ad essere tra virgolette uno spot positivo, e quell'altro invece chissà come mai era sempre uno spot negativo. Diego era uno spot negativo perché Diego andava contro le istituzioni.
0: Sì, questo è vero.
2: Diego, ancora andate a vedere,
0: più nemici che amici,
2: ma ma certo, ma 100%.
0: Questo sicuro.
2: Ma aveva capito anche come girava.
0: Sì, ma lui aveva anticipato delle cose.
2: E non avendo peli sulla lingua, avendo questo cuore, perché lui era così dal punto di vista proprio empatico, le ha cantate in faccia a tutti.
0: Sì,
2: quindi è andato un po' sulle palle a tutti.
0: Verissimo. Senti Massimo, noi ti stiamo per salutare, però ci tengo a ringraziarti perché questo è l'ultimo giovedì, perché la prossima settimana non ci sarà Maracanà, cambierà il format, e quindi riprenderemo noi alla metà di agosto, prima dell'inizio della settimana, prima che riparte il campionato, e ti volevamo ringraziare per essere
2: allora
0: stato...
2: Io invece voglio ringraziare perché sia tu Marco che Stefano siete stati i miei compagni tutte le settimane di questa mezz'ora a chiacchierare di calcio e non, e questo mi ha semplicemente reso la giornata e anche la settimana più lieta, felice e divertente, perché la mezz'ora che passo con voi
0: Grazie,
2: 20 ore.
1: Ma è bello perché poi quando uno invecchia diventa ancora più sensibile, no? È più buono. Massimo ha messo il 6 davanti, Far finta di niente,
0: Guarda che fame che... Digli qualcosa, ti autorizza a dire.
1: No, io c'ho il 5 ancora.
0: Lui c'ha il 5.
1: Lui c'ha il 6.
0: Anch'io ho il 5 ancora, il 5 ancora voglia.
1: Grande Massimo, ti abbraccio affettuosamente.
2: Un abbraccio veramente anche a voi.
0: Ti ringraziano anche gli amici a casa.
2: Abbraccio anche tutti gli radioascoltatori. Sì, sì. Mi piace dire radioascoltatori perché mi viene in mente.
1: Sì, però una volta ci devi fare.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio di Parma, Roberto Bortoluzzi.
0: Aspetta. Che il nostro regista che. Vai! Vai.
2: Il Pool Sportivo in collaborazione col GR1 presenta tutto il calcio minuto per minuto a cura di Guglielmo Moretti. In studio Roberto Bortoluzzi. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. I campi collegati per questa 14ª giornata di andata saranno i seguenti: a Milano per Internazionale Juventus, a Torino per Torino-Roma, a Cagliari per Cagliari-Catania e a Palermo per Palermo-Sampdoria. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Ezio Provenzali, in redazione Luciano Erba. Vai Enrico coi primi tempi. Non ce la faccio, dai.
1: Un applauso. Un applauso.
0: Numero uno, dai.
2: Non è preparato, diciamola.
0: No, che preparato.
1: Però Massimo, ti sei dimenticato un dettaglio. C'era, ti ricordi, Cinar? C'era, che c'era?
2: Se la dovevo far prima. Questa veniva prima della musichetta.
1: È vero, prima della musichetta.
0: Esatto.
1: Stock 84,
2: secco e deciso, Royal Stock, morbido e intenso. Giulia, grappa del cuore. Giulia, la grappa di carattere. Tu lo sai, col cuore si vince.
1: Madonna.
2: La Stock di Trieste presenta...
0: Sei il numero uno, sei. Una volta però ci devi fare pure qualche radiocronista.
1: No, allora lui deve fare una volta... Il nostro amico, grande amico Gigi Radio, facciamo magari un'intervista così, ci immaginiamo una cosa con la voce di...
0: Sì, perché lui la fa bene, non me l'ha mai fatto.
1: Bene, identico. Ma quando la faceva, si narra negli ambienti, quando la faceva diceva, ma scusami Massimo, ma che fai? Mi stai imitando? Mi dicono che mi imiti bene.
2: È vero.
1: E allora lui lo faceva... Cazzo, sei uguale.
2: Sì, è vero.
0: Grande Massimone.
1: Che grande Massimo.
0: Va bene, dai. Grazie. Ci sentiamo presto, Massimo. Ti abbracciamo, mi raccomando.
1: Ciao, Massimo.
0: Ciao, grande Massimo. Allora, facciamo un break perché torniamo con l'ultima mezz'ora. Abbiamo un po' di messaggi da recuperare che sono rimasti indietro. Vi dedichiamo tutta l'ultima parte a voi. Quindi, piccolo break e torniamo.

0: Allora siamo tornati nuovamente con voi in quest'ultima parte di Maracanà. Stefano, stavo leggendo i messaggi di chi ha sentito l'imitazione di Massimo.
1: Strepitosa, dai, su. Bisogna sapersi anche divertire all'interno, certo, di un mondo che si prende troppo sul serio,
0: sì,
1: per carità.
0: Troppo.
1: Tutto qua, ma insomma.
0: Senti, arrivavano domande, te lo dico. Intanto, senti, noi abbiamo, chiedo in regia, che abbiamo anche forse degli estratti audio di come hanno vissuto i telecronisti argentini ieri sera la vittoria.
2: Abierta Nicolò Sergi, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nicolò Calvaro Mano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián. Viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Baleo, pégale el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por Messi otra cosa, viene Messi, Baleo, Messi, va Messi, mete el centro, gol, palo,
1: Ma che bello!
0: Hai visto che enfasi,
1: da brividi, come enfasi, non si fa, ragazzi, a condividere questa passione, anche questa.
0: Mamma mia, che enfasi, bellissimo.
1: Questa enfasi, questo racconto,
0: dico una cosa,
1: bello.
0: Negli anni che stavo a Mediaset ci fu un periodo che presero le partite del campionato argentino. Enzo Palladini, che è grande appassionato di calcio sudamericano, venne e mi disse: Marco, le vuoi fare tu le telecronache del calcio argentino? Ho detto: va bene. Lo sai che mi sono messo a fare proprio da malato? Io ho detto: devo capire, cioè il campionato argentino è diverso, no? Mi sono cominciato a sentire le telecronache del campionato argentino come raccontavano loro, perché mi piace, al di là del fatto che sia questa loro rapidità nel parlare,
1: il ritmo anche,
0: che hanno un ritmo e una rapidità bestiale. Se tu vedi una partita loro,
1: poi ce n'è un altro, magari non lo so se
0: sì, ce n'è un altro.
1: C'è un altro che dice delle cose meravigliose dopo. Vabbè, fa gol.
0: Sì, sì, abbiamo, sì.
1: Perché ci siamo un po' confrontati oggi, no?
0: Sì.
1: Visto, insomma, io capisco tutto quanto, quello che ha scatenato, no? Adani, questa cosa, sì, dell'Argentina, sì, per, sì, carità. Sì, sì. Poi uno può essere d'accordo o meno. Non è bravo, però esagera, sembra che è andato a Buenos Aires. Ma detto, sì, di questo, secondo me lui è molto bravo. Però gli argentini come accompagnano, ma i sudamericani in generale, sì, sì, no? Anche gli uruguayani, i brasiliani. Però gli argentini come accompagnano l'evento, soprattutto quando incidono, perché come incidere un disco buono alla prima, lì rimane, eh? Mm-hmm. Cioè tu ci insegni, hai fatto sto mestiere, no? Telecronista, devi pensare tra istinto e anche qualcosa che ti devi preparare. Devi immaginare un gol, devi immaginare un momento decisivo della gara, perché la professionalità è anche questo. Quindi poi gli devi dare una pennellata. Quindi più colore ci metti, magari.
0: Comunque,
1: anche
0: per me, al di là
1: sobrietà,
0: di tutto,
1: le gole, ognuno ha il proprio stile.
0: Adani è veramente bravo. Cioè, al di là,
1: secondo
0: di tutto,
1: sì,
0: che possa essere esagerato,
1: sì,
0: siamo d'accordo.
1: Secondo me,
0: ma
1: sì, però
0: una proprietà,
1: capisco,
0: di linguaggio,
1: che
0: un'improvvisazione che non c'ha nessuno.
1: Esatto.
0: E c'è,
1: però,
0: una cultura.
1: Le esagerazioni,
0: anche,
1: magari.
0: Esagera,
1: su,
0: sì,
1: su,
0: esatto.
1: Su,
0: però, però ti posso dire una cosa.
1: Io
0: credo
1: sono
0: una
1: d'accordo
0: cosa
1: con te. C'è una preparazione spaventosa. E poi, soprattutto, a me piace una cosa.
0: È passionale. Per me è
1: passionale. Una persona che è appassionata di questa di questo, sì, cioè del calcio,
0: che poi
1: è innamorato,
0: siamo d'accordo,
1: pazzo del calcio, è sempre benvenuto.
0: Cioè, ed è, attenzione, una
1: però
0: seconda
1: non
0: voce,
1: questo aspetto,
0: non è un telecronista.
1: Questo aspetto non lo
0: voce
1: valutano mai quando lo devono criticare, cioè, capito? Io preferisco uno magari che può essere definito un po' esaltato, un po' fuori le righe, eccetera, eccetera, però che ama,
0: sì,
1: questo sport, che lo conosce a menadito, conosce tutte le cose, appassionato, maniacale, molto preparato. Poi magari piace un altro tipo di stile, ma non contesto, sai, anche chi la pensa diversamente.
0: Certo.
1: Però, insomma, non ci accaniamo troppo.
0: No,
1: tutto
0: no,
1: questo,
0: no,
1: godiamoci anche.
0: Ce ne vediamo un altro e poi abbiamo un po' di messaggi.
1: Godiamoci i racconti.
0: Vediamo questo, eh.
1: Originali.
0: Originali.
2: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol!
1: Seconda parte è meravigliosa.
2: No!
0: finisce più.
3: Argentino, non argentino, había que ir, había que poder, teníamos que poder, estaban casi groggy, buscábamos el golpe de nocao, buscábamos el golpe de nocao, entró como siempre Messi por la derecha y metió un centro y de arriba el cabezazo de Lautaro, Lautaro y el toro dice que Argentina gana, ustedes habrán inventado el fútbol, pero nosotros inventamos la magia, ustedes habrán inventado el balompié, pero nosotros inventamos la pasión, ustedes inventaron el soccer, pero nosotros inventamos la garra, Argentina lo da vuelta, el toro Lautaro, el centro de Messi exquisito, bellísimo. Argentina, Argentina está ganando 2-1, 48 de 54, gana Argentina, gana Argentina. Quando...
0: Bellissimo.
1: Lui è uno
0: ha inventato la garra, la passione,
1: no,
0: la magia.
1: Poi avete inventato il calcio, esatto, abbiamo inventato la magia, tutto la garra, la passione.
0: Bellissimo.
1: È meraviglioso,
0: bellissimo,
1: la seconda parte è meravigliosa.
0: Bellissimo.
1: Ma lui è un fenomeno.
0: No, no, veramente grande.
1: Vedere le partite del Boca, le cose, la catena, tutte le cose.
0: No, ma io ti ho detto, quel periodo lì mi guardavo prima di iniziare a fare questo, queste telecronache, mi sono visto un po' di partite, ma non tanto per volevo proprio il ritmo, io volevo cercare quel ritmo lì che era una roba assurda,
1: inavvicinabile.
0: Però mi sono divertito tantissimo, feci una partita del River che fu una partita meravigliosa.
1: Poi, secondo me ogni popolo deve manifestare quello, no? Quello che sente dentro, cioè,
0: poi
1: naturalmente
0: degli orari che...
1: da un telecronista inglese non ci sono mai questi eccessi, no. Da uno tedesco,
0: vabbè, bello.
1: Sud America,
0: dai, bello. E se la Spagna vince il mondiale grazie alle praterie incontaminate che gli ha lasciato la mancata qualificazione dell'Italia, vabbè, se vince, amen. Che dobbiamo fare? Tanto questa è una partita, una delle due deve vincere sta finale.
1: Alla Fiorentina un altro.
0: Sì, adesso ma, vedi,
1: insomma,
0: l'arrivo
1: Firenze,
0: di
1: ragazzi,
0: Alex Jimenez,
1: un altro
0: trasferimento e prestito con diritto di riscatto. È una Fiorentina scatenata, non c'è niente da fare. Vediamo. Dice, adesso sta comprando, qualcuno dovrà cedere, se no in quanti giocano, quindi vabbè, andiamo a sentire un po' di audio veloci. 331 82 00 213.
4: Sì, quanto è bello lo scudetto, lo vogliono vincere in quattro, l'Atalanta in prima fila, il Milan, il Como, la Roma, quattro scudetti, a ognuno uno scudetto.
1: Non fare lo spiritoso, Salvo.
0: Va bene, vai, un altro.
1: La tua Inter.
5: Buongiorno, un saluto a Maracanà. Allora, io sono un tifoso interista.
0: Sì.
5: Dunque, 80-90 milioni come state parlando. Ma io dico una cosa. L'Inter è dai tempi di Zhang. Ai tempi di Zhang che non spende soldi. Sì, qualche anno stiamo spendendo qualcosina così. È arrivato il momento, caro direttore, di cacciare fuori i soldi, perché insomma lo scudetto lo vince, la Coppa Italia la vince e arrivi a fare diciamo Coppa Campioni, spettatori, paganti, cose, insomma l'incasso c'è, allora è giusto che spendi 80-90 milioni, li devi spendere e così non ce ne sarà per nessuno.
0: Vabbè, non li devo spendere io, devono spendere loro, se ce li hanno li spendessero. Allora vai con un altro audio.
6: Buongiorno Marco e Stefano, io avevo una considerazione da fare.
0: Sì.
6: Allora, prima di tutto, cosa ne pensate voi di Pirlo come allenatore nazionale? No, io, a mio parere, la mia esperienza può essere anche molto scarsa, sicuramente sì rispetto alla vostra.
0: No.
6: Ma non mi sembra proprio il profilo adatto né come Mancini né come Conte. Non so chi potrebbe andare, ma sicuramente non Pirlo. Cioè, io ho questa idea. Grazie.
0: Parla tu, io.
1: No, devi parlare tu.
0: No, io che devo dire? Per me non è una scelta incomprensibile, punto.
1: Meglio non averli mai. Certamente è con i nomi che circolano e che circolavano, non lo so, parlo adesso, aspettiamo. in attesa dell'ufficialità, ma insomma i soliti noti, Mancini e Conte, e poi questa suggestione sullo sfondo, sì, di Pep Guardiola. Da Pep Guardiola siamo arrivati a Pirlo, sì, fateci capire qualcosa. Ecco, poi magari il, sì, 23,
0: ma quando
1: Maldini,
0: hanno CT?
1: Maldini, credo, la prossima settimana.
0: La prossima settimana.
1: Sì, Maldini, quindi, c'è questo presidio alla Lega Calcio di Milano.
0: Prima che chiudevamo Maracanã.
1: Esporrà il suo programma alla Lega lì, non lo so, ci sarà qualcosa. E
0: io devo fare uno speciale delle vacanze, mi devo collegare insieme a te.
1: Beh, la prossima settimana bisogna monitorare Milano.
0: Certo, noi saremo in diretta, saremo in diretta, rigorosamente in diretta.
1: E sapremo, secondo me, la scelta di Maldini, e quindi conosceremo la prossima settimana, conosceremo, certo, secondo me,
0: sì,
1: del nuovo allenatore. Poi se sarà Pirlo, sarà una sorpresa, che, certo, ti devo dire?
0: Sorpresa grossa. Vai con un altro audio, vai.
7: Buon pomeriggio a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce.
7: Non si capisce perché il signor Marco Piccari ha questa spiccata contrarietà alla nomina di Pirlo per direttore tecnico della nazionale.
0: No, per il CT, no,
7: io ho guardato il curriculum, come dice il signor Marco, di Ventura, di Mancini, di Spalletti, di Gattuso, che nonostante un curriculum di tutto rispetto,
1: pure questo è vero, ma
7: non ci hanno portato ai mondiali.
1: Mancini ha vinto,
7: non voglio tornare indietro a Spalletti,
1: Mancini ha vinto un europeo, 37 partite senza,
7: non abbiamo passato neanche Mancini il turno,
1: poi il resto fai tu.
0: No, non rispondo perché è un paragone proprio che non c'entra assolutamente nulla, e forse evidentemente io non mi sono spiegato, no, e quindi non rispondo.
1: Pensa che la Spagna è eguagliato, chiaro, è eguagliato i record di Mancini, no?
0: A me Pirlo mi devono spiegare come ha iniziato la carriera da allenatore. Quando qualcuno me lo spiegherà, come si è trovato a guidare la Juventus in un bel giorno di estate, la prima squadra, una delle squadre più importanti, ripeto, d'Italia, d'Europa, del mondo. E mi ricordo i commenti dell'epoca. Pirlo non ha fatto un percorso come hanno fatto gli altri, e trovarsi, tu hai citato Ventura, che ha fatto una carriera da allenatore, adesso ha fallito con la nazionale italiana, ma ha fatto una carriera da allenatore comunque dignitosa. Mancini in confronto a Pirlo, Mancini è un top allenatore. E quando iniziò la sua carriera, che non aveva nemmeno il patentino da allenatore, ci fu una polemica furibonda di tutti, proprio perché non aveva all'epoca i requisiti per allenare. E questo fece storcere la bocca a tanti, e secondo me anche giustamente in quel momento, perché uno deve essere obiettivo e dire le cose come stanno. In quel momento non poteva allenare e gli fu dato un permesso che fece scalpore. Poi dopo lui ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ma la modalità in quel momento fu sbagliata. Bisogna dirlo, perché questo non significa avercela contro con Roberto Mancini. E poi chi ha citato? Conte? Conte è un top allenatore. Basta leggere la carriera che ha fatto. Conte arriva
1: grande europeo con la squadra.
0: No, ma poi Conte arriva alla Juventus avendo fatto un percorso da allenatore importante. Poi qualcuno poteva avere i dubbi, che dire vabbè, ma aveva allenato squadre non competitive per lo scudetto e va alla Juve. Però aveva allenato.
1: No, aveva vinto campionati.
0: Stesso discorso Bari, possiamo farlo per Lippi, che fa, vince un mondiale, poi Arezzo, fallisce Atalanta successivamente con la nazionale dopo. Ma anche lui va alla Juventus, ma aveva fatto una carriera da allenatore già, si era messo in evidenza con Atalanta, con Napoli. Questo voglio dire, se non ci arrivate non è colpa mia, mi posso spiegare tante volte. Per me non è un allenatore da nazionale italiana, poi vincerà il mondiale, gli dirò bravo se ci riesce, però sta di fatto che la domanda che mi interrogo ancora oggi, la domanda che mi faccio oggi è: perché deve allenare la nazionale italiana un allenatore con questo tipo di percorso che ha alle spalle? Tutto qua. Andiamo avanti.
8: Buon pomeriggio, sono Damiana da Eboli. Ascoltate, per quanto riguarda la partita di ieri sera, scusate, Argentina-Inghilterra.
0: Sì.
8: Io dico che l'Inghilterra l'ha persa al secondo tempo, perché certo, è inconcepibile ritirarsi in così malo modo in difesa. Non si può giocare così un secondo tempo. È chiaro che poi dopo l'1-0 bisognava attaccare, non l'hanno fatto, è subentrata la paura e quindi è andata come è andata. Però voglio anche dire che viva la Spagna, io domenica farò un tifo scatenato per la Spagna, perché se qualcuno mi dice l'Argentina merita il mondiale, no, perché l'Argentina è stata aiutata. Non ci dimentichiamo i primi 15 minuti, botte a go-go.
0: Ma ho capito, botte a go-go, quello è il loro modo di giocare con questa gara, no, beh, sarà, cede. Ma lì c'è un arbitro partita... che deve intervenire se deve sanzionare i giocatori, non è colpa
1: che era cominciata con grandi, sì, scontri fisici, sì, duelli, sì, sì, c'era tanta tensione, ma... nervosismo, poi piano piano si è un po'...
0: Ma personalmente mi aspettavo quel tipo di avvio dell'Argentina.
1: Io no, sì, no, io, ma anche in Inghilterra, insomma, non è che, sì, se le sono date, certamente ha cominciato.
0: Vabbè,
1: prima,
0: poi
1: io, per prima
0: ognuno si sceglie la squadra poi... per cui sostenere in finale. Dammi un altro audio, vai.
9: Anche se dovesse perdere la finale, Messi è il più grande giocatore di tutti i tempi, minimo degli ultimi 20 anni, per cui niente da dire su questo giocatore, troppo forte. Roberto, ciao.
0: Ciao Roberto, ancora un altro, dai. Siamo anche noi. Poi dice: mostrate il sondaggio a favore di Guardiola da parte di tutti gli italiani, grazie. Non so dov'è questo sondaggio, ma Guardiola riscuote tanto diciamo così interesse, insomma, sarebbe la vera rivoluzione del calcio italiano.
1: Pensa, io non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo? No. Non lo vorresti in
1: nazionale? No, ma non... è una cosa complicata. Io sarei però o Conte o Mancini, con tutto il rispetto per Pirlo, che insomma però la garantisce Maldini, siccome ho grande stima nei confronti di Maldini. Se Maldini porta Pirlo, Marco, cioè, dovremmo fare una ragione,
0: sì, ma dobbiamo... per carità, io sto qua per commentare,
1: però
0: mica...
1: Conte e Mancini mi sembrano le cose più, diciamo così, ortodosse, più giuste, corrette,
0: più giuste,
1: logiche, sì, sì, sì, sì.
0: Io se fossi Gianni, scrivo, se fossi la Juve me ne fregherei del fair play finanziario, spenderei i soldi per comprare giocatori forti e poi pagherei la multa. Certo è un rischio, perché se non vinci non puoi ripagare i debiti accumulati, ma se non fai così non ti riprendi più. Ci vorrà molto tempo per costruire una squadra. Gianni, il problema è che la Juve i soldi li ha spesi negli anni. Ne ha spesi tanti. Perché ha spesi male. Perché comunque, se vai, a vedere, ha speso tanto. Va bene, va bene. Dunque, siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Stiamo per dare la linea a tutta C. Stefano, noi ci vediamo domani. Per chiudere questa settimana, naturalmente, che ci porterà a questa finale. Poi lunedì saremo diretta qui insieme per commentare e chiudere praticamente il percorso di Maracanà della stagione.
1: Poi faremo una staffetta.
0: Sì, poi ci alterneremo in diretta nei pomeriggi, insomma,
1: un po' di riposo senz'altro,
0: perché ci vuole pure quello, perché sennò si fonde e poi si stanca anche, lo sai, dopo è bello anche ogni tanto prendersi una piccola pausa. Dico bello prendersi una pausa anche per gli ascoltatori,
1: certo,
0: capito?
1: Certo.
0: Ci sono sempre sti due.
1: A domani.
0: Ciao. A domani.
10: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar e per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi l'anno 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze? Cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no, con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera della Malvinas sono argentine. Di sicuro lui era così, no? Sicuro era lì, e sicuro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Mi sembra che sono diversi, perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato, è diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Carlo era, c'aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre-figlio, e litigavano, si abbracciavano, piangevano. È più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E
1: Penso io, eh.
0: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: E lui, come ti dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile. È una posizione difficile.
0: Immagino, infatti passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco tutti e due, perché a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu hai un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere de Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato a Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma da sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso, negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar.
1: Che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar.

0: questi due ultimi mondiali, lui, Messi è stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, in maniera caratteriale, no? Di essere il leader. Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra. Lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no, il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
1: Certo.
0: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft, sono.
1: Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
0: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stato una nazionale che mai è andato sul tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo, e con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che gioca con l'Egitto, non lo so, con squadra Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
1: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore era la squadra più forte?
0: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
1: Sì.
0: vincente. Mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che è il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Maria, Simeone, però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
1: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
0: Sì,
1: disastroso
0: tutto
1: per.
0: de Bielsa, tutto quello de Bielsa come ha fatto adesso con
1: Sì,
0: l'Uruguay,
1: è
0: tutto
1: vero, è
0: suo.
1: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, è cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
0: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare. Il calcio italiano per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare. È l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
1: Grazie
0: vabbè,
1: Fabio, a
0: sono
1: presto e
0: decisioni.
1: buona serata!
0: Grazie a te. Ciao ciao.
1: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto.

0: acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
1: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con, sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, diciamo che è un clima molto positivo e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ha detto, ho trovato un gruppo con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio. Un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano fino alle 10.45 con tanti approfondimenti e tanti focus, perché siamo nel bel mezzo, nel cuore del mercato, ma anche della preparazione alla prossima stagione, raduni, ritiri, ormai siamo in divenire con tante situazioni, e quindi andremo a parlare a breve di alcuni club nello specifico, e poi riporteremo come sempre in collaborazione con la redazione di Tutto C le notizie del giorno, appunto, di mercato, ma non solo. Io saluto Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre, saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio in streaming, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp, 331 82 00 213. Ma come detto, bando alle ciance, perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi, e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie per l'invito.
1: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco, appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno, e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
2: Sì, sì, tra le, dici bene, tra le 8:15 alle 9 circa è stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio.
1: Alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
2: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare. No, vabbè, ma a parte le amenità. No, giustamente, come sottolineato, stamattina c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8:15, i primi due sono stati Scipo e Scemonati, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
1: imbronciate,
2: non contento, imbronciate. Vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però,
1: però questioni personali, dai.
2: Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
1: Ma a sì, livello dai. Di gruppo. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente l'approdo ai playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato, e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
2: Sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplici, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti se e tanti ma in questi 50 giorni. In primis Mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste da categoria superiore, anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime, chiaramente, come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade può inizialmente non essere semplicissimo da gestire, però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito, ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori, una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti di chi è andato via per fine contratto, non sono pochi ma neanche tantissimi. Sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci. L'Ecco non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno Union Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport, però è questo un po' il lascito anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio,
1: ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi, ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni, e tu parlavi già inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del Girone A ma in generale. Parlavi comunque, ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo, dove ti aspetti maggiori colpi? Perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manchi, anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
2: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto 3 oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, se mi chiedete la percentuale lo dico subito, su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati presi Sine e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
1: Esatto.
2: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro, ecco, potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa e poi è stata buttata a mare, è stato per il parallelismo fino a un certo punto, con noi, a parte che insomma anche Turati è stato chiacchierato anche qua. Però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zerminiani, quindi insomma, la roadmap si è abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. E anche qui però ti chiedo, è interessante capire poi come potrà operare Zerminiani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minadeo, no? Che passa al Bari. Quindi ti chiedo, ecco, anche che tipo di lascito trova lo stesso Zerminiani, e poi anche come è stato salutare Minadeo, perché era stato un fil rouge delle ultime stagioni.
2: Sicuramente Zermiloni trova un lavoro impostato e l'ha trovato anche su queste che sono state le prime due cessioni, lo trova impostato anche sul possibile passaggio di Crita in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso, e quindi non trova carta bianca su cui scrivere, e per un direttore questo non è mai un male, comunque riuscire a ereditare delle cose già portate avanti. E avrà un lavoro non facile, perché comunque appunto le aspettative sono tante, e via dicendo. Ecco, diciamo che dal punto di vista della carica non trova grossi problemi, perché Milan è stato massacrato spesso per 2 anni, secondo me in maniera anche abbastanza
1: esagerata,
2: superficiale. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi infatti io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma
1: neppure
2: mi sembra abbia fatto e mi sembra abbia fatto delle cose egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro ovviamente di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre
1: la copertina,
2: parte puramente comunicativa. Esatto. Minadeo, ripeto, appunto, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte del monte ingaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli. Il fatto che gente come Furlan, Crista, Scipo sia arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo e via dicendo, poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, e come è anche abbastanza normale che succeda, però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in meno.
1: Eh sì, gli auguriamo anche il meglio poi per il futuro personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con lo Spitaletto si è fatto notare, a me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante, insomma. Quindi il discorso delle corsie l'anno passato a Trento non è stato male, c'è anche Battimelli che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco, insomma. Già questi tre colpi come li valuti, che cosa ti aspetti da loro?
2: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta quello su cui ho meno aspettative tra virgolette, ma non vuole essere riduzione nei confronti del ragazzo,
1: vediamo se è lo stesso,
2: è Battimelli dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione su trasformato non esiste, banalmente è il colpo d'occhio che poi arriva, è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che sta facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie D, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista, però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane che però ha già un buon rendimento a livello
1: è il più vecchio tra virgolette dei tre.
2: Esatto, mentre Triacca io condivido con te, è un prospetto molto interessante che a Trento comunque si è subito imposto con un compagno Mozzi che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma, è un pezzo grosso della squadra, e invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile, quindi secondo me questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli invece è quello che, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più. Ecco, poi prenderà il posto a fianco di Leon Sipos, quindi già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per 6 mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque ecco, a livello numerico male, malissimo perlomeno non appare. Prima di salutarti,
2: i vecchi, tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è ancora entrato nel vivo il mercato degli over 25, diciamo.
1: Eh sì, dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro, qual è?
2: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni, a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23, che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania, e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'era già di suo un grande, diciamo, rapporto. Esatto, le cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare, e appunto quindi il ritiro sarà di una decina di giorni, non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso a Anterselva e Val d'Aora, due località che hanno ospitato la squadra, era stato fatto un solo test con il St. Görgen, squadra di eccellenza che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino, quindi può essere che questa sia alla fine l'unica sgambata. Penso che mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
1: Chiarissimo, peraltro insomma poi ti saluto dicendo che tra poco io me ne andrò in ferie e sarò ad Asiago, quindi in realtà non sarò neanche così distante dal ritiro dell'Ecco, chissà se magari...
2: Anche il Vicenza...
1: la zona è piena, a tiro di schioppo ce ne sono veramente tante, quindi qualcosina non escludo di andare a vedere anche di persona. Matteo, io ti ringrazio come sempre, ti auguro a questo punto una buona giornata e soprattutto un buon lavoro al seguito dell'Ecco, grazie ancora.
2: Grazie, ciao Lucio, buona giornata, saluto a tutti.
1: Grazie a Matteo Bonacina di Lecco Channel con tutti gli aggiornamenti su comunque una piazza ambiziosa del girone A. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo, tra poco.

0: Rieccoci in diretta su A Tutta Ci Prosegue, la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoCi.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente.
0: È lì che gira, una questione
1: fa
0: molto lunga.
1: Adesso,
0: non diremo niente, non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi giorni. Attendiamo i comunicati come nel mercato.
1: Sono contento perché è un professionista bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
0: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calcio mercato, e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma. Prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva ma anche sostenibile.
1: Ma sì, anche perché diceva, ha rimarcato anche lo stesso Boucher, che quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi.
0: Esatto.
1: Per cui soprattutto in C non si vince il campionato, in quella settimana, lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione. Per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide, cui credo ha fatto bene a dire, a rimarcare che bisogna comunque la squadra. Mazzocchi parlava di Mazzocchi, parlava anche, se non erro, chiaramente riferimento anche Insigne, che è andato via, l'Angella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, ha rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico che si è presentato, secondo me, molto molto bene.
0: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C. Anche lì, poi, dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca. Sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma. Può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
1: Sì, sono d'accordo, perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale Foggia, sa scovare i giovani talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia, e quindi sicuramente credo che il mister Boucher sia in buone mani, perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
0: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente, quando l'abbiamo avuto in collegamento qui ad A Tutta Ci, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi. E poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche, ecco, un pochino più a nord, perché a Reggio Emilia c'è stata questa, insomma, notizia dirigenziale. Luca, hanno lasciato sia Pacondio che Tosi, e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi, perché non sarà facile ripartire. Questo adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
1: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto,
0: esatto,
1: alla Reggiana, quindi il grande portiere, ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo. Però ecco, ritornando al discorso, che leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi
0: Esattamente,
1: da
0: sì.
1: parte di Macondio
0: Hanno
1: e
0: fatto un
1: Tosi?
0: passo indietro tutti e due.
1: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa sempre, qualche scricchiolio c'è. È chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche cambiare, dopo 7 anni mi sembrano, 5-6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
0: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca, la Reggiana, riparte in panchina da un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura, chiaramente compromessa della Triestina, Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
1: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste, dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trovo un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà la sua esperienza e sono convinto che Tessere possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza Avellino, se vi ricordate. Quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
0: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla per il Trapani. Sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi,
1: Non ha vinto un ricorso,
0: no,
1: uno.
0: ce ne sono stati innumerevoli. Purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta, Luca, che sia per la penalizzazione che per l'ammenda, l'ennesimo ricorso non è andato a buon fine.
1: Io consiglierei a Antonini adesso in Serie D, fosse una squadra al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no?
0: Non è
1: Alla
0: stato il
1: fine
0: massimo.
1: non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui a me dispiace, perché anche simpatico, sicuramente uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruirà sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo. Lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
0: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente
1: Ecco.
0: parlando. Quindi sì, mi sento di sposare assolutamente quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza. C'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia complicando con sempre più curve, quindi mi sembra di capire più no che sì o sbaglio.
1: Il Cosenza è bottega cara, per cui
0: Esatto.
1: chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Quarascio parla sicuramente di 500.000 euro. In Brescia, alla fine, si è tirato indietro. È un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana. Ha
0: Sì.
1: vinto comunque un campionato ad Ascoli. E io, se fossi un direttore sportivo, prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso perché porta le scorie, alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione. Per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giovani, sul, chiedo scusa, sul, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non
0: È
1: hanno
0: vero.
1: comunque non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pinna potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, che hanno, Coppitelli ha fatto bene alla Casertana, Lucioni ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare anche una, perché no, una mano alla Cosenza. Cosenza è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C, prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà, e ai nastri di partenza ci sono tante squadre, quindi la Seretana, il Bari, Nicchia sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero un girone, un girone B2 quello del girone C, per cui io, se fossi Cosenza, farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinna, che è un ottimo difensore.
0: Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti, e lo ha dimostrato, ribadisco, nei playoff. Non dimentichiamoci gol che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno, quindi chi se lo tiene fa un affare. Poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci, poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela, proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli, che lascia comunque Catania e si trasferisce al nord, insomma, al Novara.
1: Profondo nord.
0: Esatto, profondo nord in Piemonte. Che colpo è? Perché, insomma, è chiaro che non parliamo più di un ragazzino, però un difensore, io ricordo le ultime stagioni a Monopoli prima di Catania, nonostante l'età, era stato un punto fermissimo. Che tipo di approdo è? Come lo valuti?
1: Giusto per puntualizzare, Rizzo Pinna è un trequartista, un attaccante, sì, certo. Difensore, mi sono confuso.
0: Sì, tranquillo, tranquillo.
1: Vabbè, no, dicevo, Miceli, Mirko lo conosco benissimo, tra l'altro è stato anche nel Gran Gala del Calcio lo scorso anno come miglior difensore della passata della stagione, quando era al Monopoli, il giocatore che ha giocato sempre, è una garanzia a Catania. Chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi colpa è sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me. Il titolo mi è piaciuto anche, come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto, quando la società vuole un calciatore è disposta a prenderlo, fa tutti i sacrifici del mondo. Per cui Miceli, secondo me, farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positiva per i piemontesi.
0: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo, ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Certo.
0: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
1: Tempus fugit, salutami, sì. Nicoletti,
0: assolutamente,
1: e tutti gli ascoltatori e telespettatori, alla prossima.
0: Ciao Luca, grazie, ciao. Sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite, poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola, che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale. Ma intanto vi riporto anche alcune notizie, come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher, poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato, sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria, nel pieno della sua carriera. ha lasciato insomma Terni dopo l'ultima stagione, comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno nel girone B. Nella passata stagione ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti, e la Samba se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida, che da neopromossa vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi, però ecco, Vallocchia potrebbe magari far increspare un po' le labbra dei tifosi in senso positivo. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B, lui era stato quasi due anni, un anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini, 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera, appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui, l'ultimo anno, ribadisco, forse uno dei migliori in assoluto, compiuto 29 anni nel pieno della sua carriera, quindi proverà, immagino, a strappare anche un contratto importante, ma a centrocampo avere un interno di qualità e duttile come lui può sicuramente fare molto molto comodo. Mentre poi riporto anche un'altra ufficialità prima di andare in pausa, perché per l'Arzignano arriva un altro colpo, è stato ufficializzato proprio poco fa, è arrivato Eros De Santis, protagonista nell'ultimo anno con il Bra, un po' un gira a gironi, lui che era già stato all'Altamura e a Latina nel girone C, adesso approda all'Arzignano Valchiampo, ha detto sono molto contento di essere qui e di riabbracciare chiaramente mister Di Donato. Insieme a loro ho vissuto anni intensi e pieni di soddisfazione, appunto ritrova uno dei suoi fedelissimi, mister Di Donato, perché come abbiamo detto era stato un suo giocatore De Santis nell'avventura ad Altamura del 2024-2025, precedentemente a Latina, anche lui giocatore comunque esperto, ma tutt'altro che vecchio, perché dovrà compiere ad ottobre 29 anni. L'ultimo anno con il Bra non è stato facile, è stato sempre titolare o quasi sempre titolare nella formazione giallorossa. A livello individuale è stato un discreto anno, ovvio che non è stato facile il Bra, io nulla da togliere alla squadra del girone A dell'ultimo anno, però parliamo di una rosa che probabilmente, comunque girone B, poi perdonatemi, che forse non era pienamente all'altezza della categoria, c'erano dei buoni elementi, nel complesso non era facile riuscire a mantenere la Serie C, infatti poi non ci sono riusciti, hanno perso il play-out e il ripescaggio non è stata mai neanche veramente un'opzione troppo concreta. Noi, come detto, però tra poco abbiamo un altro collegamento, quindi ce ne andiamo in pausa e poi chiudiamo la puntata di oggi di A Tutta C, a fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci in studio. Prosegue la mattinata di TMV Radio, prosegue la puntata di A Tutto C. Andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, per parlare del Cerignola. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, un saluto a chi ci sta seguendo.
0: E andiamo subito sui temi, Emanuele. Intanto grazie per essere qui con noi, perché si sta preparando ovviamente la prossima stagione. Già si parla di alcuni colpi in entrata e in uscita. Prima però di andare nello specifico sulle trattative, quelle che si sono chiuse e quelle che chissà potrebbero magari chiudersi più avanti o aprirsi più avanti, ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione. Comunque il Cerignola ancora una volta ha dimostrato di meritare l'ingresso nei playoff. Poi sì, il cammino si è concluso al primo turno, ma comunque ti chiedo un giudizio sull'ultimo anno e come si riparte proprio alla luce dell'ultima stagione.
1: Si riparte da un anno, un ulteriore anno estremamente positivo per un Cerignola che nella scorsa stagione era partito con l'obiettivo della salvezza e pian piano è riuscito a scalare la classifica, soprattutto da novembre in poi, agguantando la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è fra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno e la prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano ha preso il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi.
0: Esatto.
1: però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere, per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza. E quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire, almeno all'inizio, con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio. Però vedremo, sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
0: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, degli ultimi anni, ha parlato di Di Toro, del fil rouge è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari,
0: esatto.
1: Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni: quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta. Perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia. Quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C, ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta, sarà un audace che non mollerà mai sul campo e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo, e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola, e comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso, e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
0: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare, e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato, e prima parto dagli addii, perché ti chiedo, Emanuele, come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
1: Assolutamente. La premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
0: È
1: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico, si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tener presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore magari dopo 9 anni misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza, verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
0: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio e di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi hai detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto per l'Ingeri che comunque è stato un giovane interessante, soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me, per esempio, hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma, effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio che soltanto nella prima stagione, quella d'esordio fra i professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani. Chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito
0: È vero.
1: indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro. Penso all'altro portiere Viola, lo stesso per Lingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli Ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra,
0: Esatto.
1: Capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto in C-guerra, ex
0: Esatto.
1: capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C.

0: dovrà appunto fare da chioccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un Cerignola battagliero e che farà della freschezza, della voglia di mettersi in luce e delle qualità anche di questi giovani le sue caratteristiche principali.
1: Eh sì, la speranza è che possano fare bene per comunque mantenere elevato il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima ti chiedo rapidissimamente, quindi in 10 secondi, Gambale che cosa fa? Resta o va via? Qual è più probabile?
0: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i numeri della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, il mercato è lungo, le vie del mercato sono infinite, però anche in questo caso la filosofia dell'Audace non cambia, nessuno è incedibile a meno di offerte davvero irrinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Staremo a vedere.
1: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
0: Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
1: Grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud per il punto sulla Cerignola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna di A Tutta G, l'appuntamento è domani sempre alle 9.45 alle 10.45 con la redazione di Firenze, invece la replica di oggi alle 17 alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi alle 13 mi ritroverete con il direttore Marco Piccari nell'anteprima di Maracanà. Quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo i nomi delle finaliste del Mondiale, perché la Spagna, che batte la Francia, raggiunge appunto la finale a New York e troverà l'Argentina, campioni del mondo in carica, che battono anche l'Inghilterra in rimonta nei minuti finali con una reazione importante dal punto di vista nervoso, tecnico, di intensità. Raggiungono la finale dove appunto giocheranno e troveranno la Spagna. L'Inghilterra, che era andata in vantaggio, poi sbaglia un po' come la Francia nella tattica, così come Deschamps aveva regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna, criticatissimo per questo, così come al 45esimo sostituzione per Adrien Rabiot, che era ammonito, un altro uomo regalato alla Spagna. Spagna che trova le misure e vince una gara praticamente senza permettere alla Francia quasi di tirare in porta. L'Argentina si trovava in svantaggio contro l'Inghilterra, ma poi l'Inghilterra tira remo in barca, tattica sbagliata, questo lo sappiamo fare noi, lo sapevamo fare noi, poi non sappiamo fare più niente, poi ci rimetteremo in piedi come movimento calcistico italiano. L'Inghilterra evidentemente non abituata a saper reggere la forza d'urto, sbagliando una strategia che li doveva mettere nelle condizioni di continuare ad attaccare, magari cercando il secondo gol e allentando la pressione dell'Argentina. Subiscono la pressione dell'Argentina, che trova prima il pareggio e poi la vittoria, sempre sulle tracce di Leo Messi, l'assist per Enzo Fernandez nel gol dell'1-1 e poi l'assist di destro, cross al centro con Lautaro Martinez, che di testa mette dentro il pallone del 2-1, sorpasso nel finale, inutile l'arrembaggio peraltro poco convinto e convincente dell'Inghilterra. In finale ci va di nuovo l'Argentina e adesso sognano una doppietta, una di fila all'altra, con Messi, che dopo aver alzato finalmente la Coppa del Mondo 4 anni fa, ormai nell'ultimo mondiale, sogna il bis. In tutto questo continuano le trattative più o meno di mercato in Italia, gli assestamenti delle nostre squadre, che più che altro per adesso guardano le trattative che possono andare in porto laddove qualcuno molli, perché le concorrenze

0: con i club stranieri sono difficilmente da vincere, c'è molta difficoltà in tal senso, i ritiri vanno avanti, le perplessità sono tante, tante cose di cui parlare. Archiviata anche dal PM e quindi dalla giustizia ordinaria alla vicenda Arbitropoli, il GIP probabilmente, anzi inevitabilmente, andrà a ratificare quanto stabilito dal PM Viola, ma poi le carte passano alla Procura Federale e capiamo chi ne che cosa deciderà di fare. Buongiorno intanto da Vincenzo Malangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ma soprattutto al direttore Marco Piccari qui alla mia sinistra.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buon giovedì.
0: Allora, dopo la Francia cade l'Inghilterra, ma soprattutto dopo la Spagna, in finale ci arriva l'Argentina. Come ci è arrivata questa Argentina in finale?
2: Ma la partita di ieri è stata bella, emozionante, ha meritato, perché poi quando trovi una squadra che rinuncia a giocare e che fa delle scelte, anche il tecnico, molto discutibili, discusse anche dallo stesso Bellingham, insomma, che gli ha tirato una frecciata ieri sera fortissima, non puoi, cioè così, ti devo dire che alla fine è giusto pure che perdi la partita. C'è stata
0: si è consegnata.
2: L'Argentina ci ha creduto, l'Argentina è una squadra che c'ha grande cuore, forse diciamo così non ha questa grandissima organizzazione, però c'ha grande cuore, la grande gara degli argentini, che non anche diciamo a tratti fastidiosi, perché ieri hanno cominciato subito mandando dei segnali alla partita di volere in qualche maniera intimidire, provocare, però loro sono questi, cioè la loro cultura calcistica è anche questa, cioè hanno il genio ma hanno anche quella cattiveria che accompagna poi la qualità di alcuni calciatori.
0: È così.
2: Sono questi loro, da sempre la loro storia è questa, perché lo stesso Maradona ha sempre un po' rappresentato questo tipo, no, di caratteristica, grandissima qualità, geniale in campo, ma allo stesso tempo uno che se doveva tirar fuori quella parte caratteriale tosta, forte, provocatoria, ce l'aveva. Quindi
0: sì,
2: sono questi, il DNA loro è questo.
0: Il DNA è questo, invece l'Inghilterra secondo me è stata stravolta da Tuchel un po' in quello che era il DNA, perché arrivava a questa sfida con più gamba dell'Argentina.
2: Ma più convinzioni.
0: Aveva
2: anche
0: dimostrato di avere gamba, di avere tecnica, organizzazione.
2: Ma guarda, io sono rimasto veramente perplesso, perché
0: si è proprio abbassata la linea
2: dopo
0: della
2: il gol
0: della
2: è stato incredibile.
0: Sì.
2: Dopo il gol è stato veramente una consegna, si sono consegnati all'avversario. E questo io non l'ho capito, perché poi è una squadra che ha giocatori tecnici.
0: Credo che non l'abbiano capito neanche loro poi alla fine. Perché
2: No, ma infatti c'è qualcosa che squilla.
0: Sì, è partito.
2: Ti dicevo, c'era lo stesso Bellingham, sì. Me l'ho detto. Ha detto come si fa a togliere Gordon, che insomma è stato un giocatore. Ma lui è andato in rotta di collisione.
0: Esatto.
2: È andato in rotta di collisione col tecnico già dalle dichiarazioni della partita precedente, Bellingham. Quindi evidentemente c'è qualcosa che è andato storto e si è visto. Però ripeto, quando ti consegni all'avversario, io sinceramente a un certo punto era diventata anche fastidiosa l'Inghilterra, e stai lì e dicevo speriamo che questi segnano, almeno si riapre la partita. È chiaro che poi nel finale hanno trovato questi due gol, hanno trovato un Messi che secondo me non... Guarda, qui entreremo sempre nella solita diatriba, però diatriba o comunque discussione calcistica che è bella, però ti posso dire una cosa, ieri ho pensato a questo, secondo me c'è stato un passaggio di consegne tra Maradona e Messi. Soprattutto dopo la morte di Messi, di Maradona.
0: Dici?
2: Messi ha cominciato a vincere con la nazionale, cioè quello che ha fatto con il club l'ha fatto grandissimo, insomma con i club ha fatto delle cose grandissime, ma non si era mai preso la nazionale, il popolo argentino, e se l'è preso dopo la morte di Maradona. C'è stato quasi una successione in quel momento, quasi che come prima lui avesse rispettato un po' il grande dio del calcio, e poi c'è stata questa eredità che ha preso. Secondo me se l'è presa bene, perché ha preso il popolo, ha preso l'Argentina, la sta trascinando lui a 39 anni.
0: Sì,
2: l'ha trascinata lui, ragazzi.
0: Senza dubbio, perché poi abbiamo visto
2: assist e gol. Che gli vuoi dire? È vero che qualcuno potrebbe dire, ma gli avversari non sono stati. Però tu devi comunque vincerle quelle partite.
0: Le cose le devi comunque fare. Lui, da quando ha segnato l'Argentina, non ha sbagliato più un pallone. Ha cominciato letteralmente a caricarsi sulle spalle.
2: Ma anche tatticamente ha capito che si doveva allargare, in mezzo
0: poi,
2: non ci poteva stare.
0: Esatto. Poi è vero anche che ha la fortuna, tra virgolette, fortuna di avere una nazionale che gioca completamente per lui, ai suoi piedi, e questo non è una questione di
2: perché lo hanno riconosciuto
0: tipo,
2: come leader tecnico, leader.
0: Sai, però a volte, soprattutto in nazionali così, spesso e volentieri capita chi si vuole rubare la scena e non te la vuole dare. È chiaro che quando c'è Messi però in campo,
2: ma
0: nessuno ha il coraggio.
2: Ma gli argentini sono così, però, Vincenzo,
0: sì,
2: quando
0: sono sanguigni,
2: identificano
0: mi appoggio a te.
2: E quando identificano un leader, seguono il leader.
0: Tanto ognuno di loro ci ha messo comunque del suo nell'86.
2: L'Argentina era una squadra scarsa,
0: sì,
2: o comunque di basso livello.
0: Ma guarda, a livello tecnico, soprattutto dal punto di vista difensivo, anche questa Argentina, sì, c'è Romero che comunque
2: non sono dei grandi
0: giocatori. Non è una grande organizzazione,
2: no.
0: Però giocano su quei, tant'è che molte partite l'hanno vinte in rimonta nei minuti finali.
2: Esatto.
0: Allora, che cosa c'è di più rispetto alle altre? Lo spirito, la voglia, l'aggressività, e poi quel giocatore Messi che anche per esempio contro l'Egitto ha giocato praticamente 10 minuti, ma in quei 10 minuti ha risolto la partita.
2: Ma perché loro sanno.
0: E anche lì, se ci fai caso, l'Egitto chiaramente era più autorizzato a farlo rispetto all'Inghilterra sul 2-0, tira i remi in barca, si consegna all'Argentina e finita la partita.
2: Però anche lì grande risposta di carattere, no? E tutti
0: ricordi.
2: Però alla fine loro si attaccano al grande giocatore, lo sostengono, perché sai, ti posso dire una cosa, ieri pensavo che Messi tutto sommato fino ad un certo punto ha fatto una partita
0: quasi anonima, quasi a un certo punto ha sbagliato anche dei palloni
2: e forse
0: importanti,
2: ho
0: però
2: pensato,
0: è proprio quando lo sottovaluti che poi si accende.
2: Esatto,
0: e
2: forse
0: male.
2: Ho pensato magari un altro allenatore, magari un'altra, in un'altra nazionale si chiedeva la sostituzione. Loro invece non lo mettono proprio in discussione,
0: no.
2: Cioè tu stai lì fino alla fine, giochi pure con una gamba, non ci interessa, ma tu stai lì. E io credo che sia proprio il segnale di grande riconoscimento del campione che è Messi, perché è un giocatore fenomenale, fenomeno proprio, ripeto, a 39 anni, questo sono 20 anni che sta a questi livelli e che continua, cioè si è presentato a questo mondiale in una condizione fisica che soltanto da dirgli bravo,
0: sì.
2: E quindi che gli vuoi dire? Poi se uno dice ma è il più forte giocatore di tutti i tempi, io sai che questa, se fai sta domanda e se fai questo paragone arrivano gli illuminati che ti dicono ma non si può paragonare i calciatori di altre, paragone si fa, perché il paragone è inevitabile quando tu hai due grandi, è chiaro che ad un certo punto convergono e vanno a confronto.
0: Io ho avuto quasi la sensazione a un certo punto che il diktat di Scaloni in questa Argentina sia stato giochiamo al massimo delle possibilità, poi negli ultimi 10 minuti ci pensa Leo.
2: Certo.
0: Cioè che chiaramente poi ha messo il massimo dello sforzo fisico, non ha corso tantissimo, ma è uno che poi dopo quando si accende, se magari tu corri per lui non lo...
2: Però è uno che viene in mezzo al campo,
0: esatto,
2: sanno che i compagni ci possono contare,
0: sicuramente,
2: non sta
0: sicuramente
2: solo lì davanti ad aspettare
0: però
2: il pallone.
0: Però non è un allenatore che sacrifica il talento per i meccanismi di squadra. Scaloni ha capito questo. Ora, di talenti come Messi non è che ce ne sono, giro, anzi è solo lui. Però in genere forse, ecco, per esempio quando dall'altra parte... tu che l'ha chiesto il sacrificio a Bellingham, l'hai spento, l'hai tolto dalla fase in cui lui fa più male. Quando hai chiesto a Harry Kane il sacrificio in difesa, lo hai allontanato dalla zona.
2: Però ieri l'ha fatto, ieri il nasce gol dal suo assist, tra l'altro, da centrocampista puro.
0: Sì. Però poi dopo li allontani dalla zona, diciamo, e hai tirato un po' i remi in barca. Quindi questo sicuramente apre e chiudo una parentesi brevissima, me ne prendo io la responsabilità, onestamente sentire... un commento tecnico, una telecronaca così che mi sembrava un po' eccessivo, questo mi permetto di dirlo, perché a parte che io sarei depresso proprio a vedere un mondiale senza la mia nazionale, però ci si può anche appassionare, far appassionare il pubblico, però un tifo così forte da parte di Adani, lo diciamo tranquillamente, mi è sembrato un po' stonare anche con la cronaca che invece era stata un po' più diciamo classica Rai da Alberto Rimedio. A me tornava in mente il buon Bruno Pizzulo che tu hai conosciuto.
2: Però era un ruolo
0: bene.
2: Diverso.
0: Sì, è un ruolo diverso.
2: Telecronista,
0: però
2: secondo me Rimedio ha fatto anche bene perché si è sempre contenuto, perché è un ruolo del telecronista.
0: Però vedi come stonava là. Noi, anche da osservatori, da giornalisti, un po' la senti quella differenza. Cioè, senti all'improvviso che mentre c'è un racconto lineare fatto bene, si sente strillare. Mi sembrava onestamente un po' eccessivo. Questo però
2: ripeto,
0: a margine nel racconto della sfida.
2: Può essere esagerato.
0: Le emozioni tanto le raccontava il campo, non c'è bisogno che si sovrapponga il...
2: Però io ho visto un lato anche un po' passionale nei confronti di un calciatore che qualche volta può farti... E guardate che ci sono in altri sport telecronisti e non commentatori tecnici, telecronisti che si fanno trasportare da alcuni personaggi.
0: E invece io vorrei ritornare un po' a una cronaca diversa, una cronaca che sia più un racconto del campo, perché poi le emozioni te le dai al campo. Il campo ieri, come hai detto tu prima, le emozioni te ne ha date tante, Quindi è giusto che i protagonisti sia il campo, siano i giocatori, tu lo devi raccontare con l'enfasi giusta, però tu che hai fatto il telecronista, quindi me lo insegni tu a me, non ti devi mai sovrapporre al racconto della devi accompagnare l'evento.
2: Sì, però ci sono dei momenti che secondo me, ripeto, il telecronista per me ha fatto il suo, l'ha fatto benissimo.
0: Alberto Rimedio ha fatto secondo me il suo,
2: anzi ci ha messo anche emozione pure lui,
0: ha cercato di abbassare gli altri toni, certo, a un certo punto. Però insomma, questa nota a margine. La Francia invece, qual è stata la grande delusione della Francia? Perché anche la Spagna tutto sommato ha vissuto partite in cui non sembrava particolarmente brillante, la stessa gara contro il Portogallo non mi è sembrata una Spagna spumeggiante, che però poi dopo si è affidata a questo Merino che nella sua nuova zona, prima c'era la zona, aspetta, come si chiamava? Zona, aiutatemi, Cesarini, bravo, la zona Cesarini, mo stavo pensando a Cesarini, c'è venuto a Troieri. La zona Cesarini, adesso c'è la zona Merino, che insomma è stato trascinatore, Olmo ha fatto un grandissimo mondiale e ha cambiato anche il suo modo di giocare, anche lui si è abbassato molto, quindi una Spagna che si è resa anche un po' più tattica,
2: organizzata
0: in determinate partite. Contro la Francia, tu sei Francia, hai tanto talento, tantissimo talento, eri quella che più poteva arrivare in fondo. Deschamps che cosa fa? Regala un centrocampista alla Spagna nella formazione iniziale, poi a un certo punto toglie anche Rabiot, consegna il centrocampo nelle mani della Spagna e praticamente la partita la perdi prima ancora di poterla
2: giocare. Scelte anche abbastanza discutibili.
0: Sì, e infatti diciamo le tante discusso. Critiche che sì, sono sì. arrivate dalla Francia ci raccontano che, e questa è la domanda che ti pongo, per il talento che ha questa Francia, nell'era Deschamps ha raccolto quello che doveva raccogliere o molto di meno?
2: Oh, poteva raccogliere qualcosa in più, però ha raccolto tanto, non è diciamo così da sottovalutare il lavoro che è stato fatto Deschamps. Però vanno in finale in questo mondiale due nazionali che hanno conservato la loro identità. La Spagna comunque la sua organizzazione, la sua identità l'ha fatta sempre vedere. Ha conservato quella sua natura e l'ha portata avanti. L'Argentina l'abbiamo detto prima, no? Tra genio, carattere, eccetera. Le altre, secondo me, si sono un po', diciamo così, hanno un po' cambiato nelle partite importanti la loro vera, la loro natura, o comunque hanno mostrato anche i loro limiti. Questo ci deve anche far. Ci spiega anche quanto sia importante, io lo dico, il lavoro di un allenatore. Quando sento dire che l'allenatore non conta, ne contano solo i calciatori, io mi si drizzano i pochi capelli che mi sono rimasti.
0: Più di me.
2: Però dico, non è. Invece l'allenatore, vedi, ieri Tuchel ha fatto dei danni, e questo ti fa capire quanto è importante poi la mano dell'allenatore, perché l'allenatore può fare veramente danni.
0: Però poi in campo vedi che Messi ti inventa le
2: sì,
0: vittorie.
2: Però no, dico, nell'Inghilterra, esatto.
0: Sì, sì, sì, c'è il bene e il male, poi i protagonisti in campo fanno la
2: però
0: differenza.
2: Magari un altro allenatore al posto di Scaloni poteva togliere Messi, per dire, no? Un folle ci poteva essere.
0: Contano se non fanno danni, poi sostanzialmente.
2: Esatto, possono fare danni enormi. E ad esempio Deschamps, nella partita dove serviva forse qualcosa in più che affidarsi soltanto all'estero, al talento dei calciatori, non si è visto. È mancata la Francia nel momento più importante contro una squadra che fa dell'organizzazione e dell'identità una delle caratteristiche principali che gli ha consentito veramente di fare una storia straordinaria. Perché se io torno indietro ai miei tempi, negli anni 80, la Spagna non c'aveva sta grande nazionale, non era una nazionale vincente.
0: Prima no, poi c'è stata quella là del tiki-taka, diciamo.
2: Esatto,
0: così,
2: da lì ha cominciato
0: l'europeo mondiale, se non ricordo male.
2: Ma perché
0: male.
2: Hanno costruito, no?
0: Sì.
2: Hanno costruito.
0: Poi dopo De La Fuente si è cresciuti i ragazzi sin dalle under,
2: e mi è piaciuta anche l'idea
0: di
2: affidare la nazionale a De La Fuente. Ieri abbiamo detto, De La Fuente ha fatto Atletico
0: Bilbao
2: e
0: Alavés. Baldini o c'è una differenza?
2: Beh, però aspetta, attenzione, De La Fuente si entra nel 2013 e gli danno la nazionale nel 2022, quindi quasi 10 anni dopo.
0: Sì.
2: Però si fa under 19, under 18, l'Olimpica,
0: si
2: fa tutti
0: i ragazzi poi.
2: E quindi
0: però c'è una logica dietro questo.
2: Certo progetto. Che c'è una logica, Vincenzo, ma perché lui vede crescere i ragazzi e poi c'è quella cultura di calcio che lui porta avanti, che è la stessa in tutte le categorie, e allora tu cresci un gruppo, un blocco con un'idea e la porti avanti. Io ritengo che questa sia una delle scelte più logiche che si possa fare da parte di una federazione. E quindi De La Fuente non è stato un grande allenatore nei club, ma ha fatto un percorso. Ha fatto, ripeto, un percorso.
0: Che ha fatto proprio tutta la federazione, che esatto. Gli ha permesso appunto di
2: ecco
0: crescere.
2: Perché sono contro l'idea di CT Pirlo.
0: No.
2: Sì, sono contro l'idea perché sì. Pirlo non ha fatto un percorso da allenatore.
0: Esatto.
2: Con tutto il rispetto per Pirlo,
0: sono
2: è stato catapultato in questo, diciamo così, contesto da subito. Se voi pensate come inizia ad allenare, doveva fare l'Under 23 e poi si trova ad allenare la più importante squadra italiana, europea e mondiale, così, senza una logica e senza un perché. Da lì fa una carriera che sinceramente è molto discutibile da allenatore, e adesso tu non puoi andare a fare l'allenatore della nazionale italiana perché sei amico dei Maldini.
0: No, è chiaro, non mi piace questo discorso perché non è anche molto poco meritocratico.
2: Esatto,
0: e torniamo sempre al discorso che gli uomini del 2006, quelli che 20 anni fa ci hanno regolato il mondiale e poi siamo spariti, hanno avuto tutti strade aperte.
2: Ne salvo due forse.
0: Girardino,
2: due.
0: Poi chi
2: ma
0: vuoi
2: io
0: salvare?
2: In questo momento salvo Grosso, che
0: Grosso
2: comunque
0: che
2: ha fatto un lavoro,
0: ha fatto un percorso e ha dimostrato
2: sì,
0: qualcosa.
2: E salvo un po' in questo momento De Rossi, perché anche lui ha fatto un percorso.
0: Sì.
2: E quindi si sta ritagliando uno spazio da allenatore.
0: Perché gli altri c'è Oddo che gli hanno regalato di tutto e si è fatto mandare
2: gli altri,
0: via.
2: Mi dispiace, alcuni
0: c'è
2: li voglio veramente
0: Gattuso,
2: un grande bene, però non,
0: onestamente hanno
2: non è
0: avuto...
2: perché hai vinto un mondiale. Puoi pensare di avere le porte aperte da tutte le parti,
0: anche perché tu puoi anche lasciare queste porte aperte se hanno un talento.
2: Esatto, se sono fenomeni.
0: Se non sono fenomeni ed è un senso di gratitudine, tu fai del male al movimento calcistico italiano, alla nazionale italiana.
2: Sai, qualcuno ieri mi ha fatto il paragone, ma allora Guardiola, attenzione, Guardiola inizia nel Barcellona B, poi dopo c'è stato lì che va dal presidente, esatto, e gli dice: se hai il coraggio affidami il Barcellona, ti faccio vedere.
0: Sì.
2: Gliela affida, che
0: lui
2: fa?
0: È un predestinato,
2: è un fenomeno. Ci sono i fenomeni, è un altro discorso, capito?
0: È il fenomeno della panchina, come Messi è il fenomeno del campo, Guardiola è il fenomeno della panchina, così come lo è per esempio anche Jurgen Klopp, a cui verrà affidato la necessità di rialzare i destini della Germania. Sì. Allora tu quando vedi che magari la Germania la affidano a Klopp e l'Italia o va da Mancini o va da Pirlo, c'è qualcosa che non quadra.
2: No, c'è qualcosa che non
0: avrebbe
2: quadra.
0: Avuto senso Conte poi a quel punto, perché
2: ma sai,
0: è un
2: io,
0: po' l'equivalente
2: tu mi
0: di
2: metti,
0: Klopp, diciamo.
2: Mi metti sul piatto Conte e Mancini, ragioniamoci, ci può stare,
0: sì,
2: perché uno ha vinto
0: Mancini,
2: il campionato europeo,
0: Pirlo.
2: Conte comunque ha fatto qualcosa di importante come allenatore, cioè ha fatto un percorso, Conte è un allenatore, lo stesso Mancini. Allora se tu mi dici devo scegliere tra questi due perché ho solo questi due, allora ragioniamoci e possiamo dire, avere opinioni differenti, ma mi stai proponendo due grandi allenatori.
0: Sì, sì.
2: Con tutto il rispetto, io non posso partire il progetto di ricostruzione con Pirlo, e non mi potete venire a parlare che questa è la rivoluzione italiana perché sono arrivati all'Italia Maldini e Leonardo. Io ho sentito, sai, adesso non so se sei d'accordo Vincenzo, ma ormai gli influencer sono più importanti, no? E quindi voglio dire, loro parlano di rivoluzione calcistica perché la federazione ha preso Maldini e Leonardo, ma rivoluzione di cosa? Io non ce l'ho con loro due, io voglio vedere i fatti. A me dei nomi non mi interessa niente, Vincenzo, perché
0: no,
2: se sono bravi gli dico bravi. Poi se non sanno fare il loro lavoro possono essere pure Maldini e Leonardo. E se tu ti presenti con Pirlo, permettimi di dire che io ho subito dei grossissimi dubbi, ma grossissimi.
0: Allora, ci sono un po' di cose che sono successe nel frattempo. Vai, intanto ci mandano dei messaggi, dice Marco giustamente, anche Pippo Inzaghi, lo possiamo dire. Una carriera dignitosa l'ha fatta.
2: Ha fatto un percorso, specialista in Serie B.
0: Esatto, De Rossi non ha fatto un percorso, ha fatto pietà. Insomma,
2: no, vabbè, però non è vero, perché quest'anno col Genoa ha fatto vedere, ha salvato il Genoa, l'ha preso, era praticamente in zona retrocessione.
0: Esatto. Mi fai sentire un audio perché poi vi devo dare una notizia che sto verificando.
2: Vai.
3: Ma la differenza a mio avviso è anche culturale. La Spagna è il campionato top 5 con la presenza di meno stranieri. E questo perché? Perché essendo un campionato povero, tolte le big, preferiscono far crescere loro di ragazzi invece di importare una marea di stranieri scarsi, non potendosi permettere quelli forti come la Premier.
2: Ah no, ma è un'osservazione giusta?
0: Sì.
2: Condivido.
0: Allora, la notizia è la seguente. Oggi era attesa la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene in merito al fatto che non si può ricorrere alla giustizia ordinaria per sanzioni che arrivano dalla giustizia sportiva. Di fatto quella che arrivava oggi sarebbe stata, ed è a questo punto, una spallata alla giustizia sportiva, perché viene totalmente sconvolta da quella che è appunto la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che andiamo a leggere. La Corte ribadisce che chi subisce, quindi è sentenza adesso, non è più soltanto un'ipotesi, chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di conoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari. Secondo i giudici europei, inoltre, e qua vado a leggere quello che racconta anche Calcio e Finanza, il tribunale competente deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, essere previsto dalla legge e garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio di contraddittorio. La Corte precisa invece che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Spetterà ora al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiano o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in un'ultima istanza soddisfacciano tutti questi requisiti indicati dalla Corte di Giustizia europea. Ve lo traduco in parole poverissime. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene si sono rivolti alla Corte di Giustizia europea perché quando sono stati sanzionati con le inibizioni per la vicenda plusvalenze, sono stati sanzionati appunto, avevano fatto ricorso al TAR, che è chiaramente un ente non sportivo ma giuridico ordinario. Il TAR non si è espresso perché non si sentiva nelle condizioni di poter sovvertire il giudizio espresso dai giudici sportivi, e a quel punto c'è stato il ricorso alla Corte di Giustizia europea, nella quale Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene hanno chiesto, ma è possibile che chi fa questo per lavoro, quindi un dirigente sportivo, perda di fatto il lavoro, la possibilità di svolgere il proprio lavoro perché giudicato e condannato solo dalla giustizia sportiva senza passare per quella ordinaria? E la Corte di Giustizia europea dice no, questo non è possibile, ci deve essere un organo giurisdizionale, che in questo caso è quello della giustizia ordinaria, a doverlo stabilire. Quindi dice non è necessario il doppio grado di giudizio, cioè non è necessario che ci sia prima quello sportivo e poi quello giuridico ordinario, l'importante è che quello ordinario ci sia. Quindi se il TAR, per esempio, dice no, questa sanzione è iniqua, questa squalifica, questa inibizione per i tesserati è iniqua, non si può applicare, e quindi quelle sanzioni non andavano applicate, quella squalifica, quella inibizione non andava applicata, e quindi avevano ragione di fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Cosa succede ora? Perché molti diranno, quindi la Juventus in merito a queste decisioni può chiedere risarcimento, può far riaprire quello che è successo nel 2022, ovviamente quei punti non te li restituiscono, quella annata senza coppe non te la restituiscono, il risarcimento potrebbe in teoria anche essere chiesto dalla Juventus, che però patteggiò in quel caso. Il patteggiamento però non significa che chiusi i giochi, là ho patteggiato, non posso tornare indietro, perché sarebbe un patteggiamento che la Juventus potrebbe dimostrare che è stato fatto su una base sbagliata, quindi un giudizio iniquo e senza la possibilità di difendersi presso gli organi giuridici ordinari. Ma sarebbe una battaglia infinita, sarebbe una battaglia dispendiosa, dubito che la Juventus questa cosa la prenda in considerazione. In questo caso la battaglia è vinta da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che non sono più parte della Juventus, quindi come personalità a sé stanti. Chiaro che questo dispositivo che è arrivato dalla Corte di Giustizia europea, questa sentenza che è arrivata dalla Corte di Giustizia europea, farà riscrivere di fatto tutto il senso della giustizia sportiva, che dovrà essere totalmente riscritta, perché le sentenze che daranno potranno essere ribaltate dalla giustizia ordinaria. Questo diventa paradossalmente, in un momento particolare, quasi un assist anche alle vicende di Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema. Vedi quanto dovrei parlare a Maracanà, Piccari, perché c'è veramente tanto argomento da affrontare, perché qualora Chinè prese le carte dalla giustizia ordinaria, che ha archiviato il caso Arbitropoli dicendo c'erano degli elementi isolati ma che non costituivano sistema e quindi per noi è tutto a posto, se per la giustizia sportiva paradossalmente invece ci fossero gli elementi per arrivare a delle sanzioni o delle inibizioni e le producesse, a quel punto i dirigenti dell'Inter chiamati in causa ma archiviati dalla giustizia ordinaria potrebbero, sulla base di questo dispositivo della Corte di Giustizia europea arrivata oggi, fare ricorso e dire ok, ricorro al TAR perché adesso c'è una sentenza che dice che è solo la giustizia ordinaria che me lo può dire. Ritornerebbe alla giustizia ordinaria che li ha scagionati e quindi si salverebbe. Capisci che adesso tutto da riscrivere, e oggi è una giornata importantissima.
4: In questo caso qua difficilmente la giustizia sportiva modificherà qualcosa.
0: Direi che non l'avrebbe fatto lo stesso. Però il principio è che da adesso la giustizia sportiva non ha più quel potere assoluto che non poteva avere e che Andrea Agnelli e Arrivabene hanno mostrato non potesse avere. questo è il punto.
2: Va riscritto un po' tutto adesso, questo sì. È il problema fondamentale, vediamo come ne escono da questa cosa qui. Di fatto è come togliere potere alla giustizia sportiva.
0: O magari togliere quel potere che indebitamente la giustizia sportiva si era praticamente assunto, senza averne il diritto, che è stato poi richiamato da Andrea Agnelli e da Maurizio Arrivabene. La riflessione che faccio io, e chiudiamo questo spazio editoriale molto interessante con questa notizia finale che era peraltro attesa in giornata, è: come mai ci è voluto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene per andare a scatenare quella che era una legge scritta probabilmente da europea, che ti doveva garantire questa possibilità di avere una rettifica del giudizio sportivo anche a livello ordinario? Hanno dormito un po' tutti, diciamo.
2: Molto probabilmente sì. Poi c'è chi ha la possibilità, cioè nel senso che chi riesce a smuovere in maniera più importante certe situazioni.
0: Esatto. Allora, tutto questo poi verrà affrontato naturalmente anche all'interno di Maracanã. Io saluto e ringrazio.
2: Grazie, grazie Vincenzo, a presto, buon proseguimento.
0: Ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, Rotocalcio, per parlare di mercato, ma a questo punto anche di una sentenza che cambia le carte in tavola per la giustizia sportiva. Tra poco.

0: a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea Maiocca,
2: chi è?
1: In cabina di regia. Dunque, abbiamo chiuso lo spazio editoriale con la notizia importante che era attesa nella giornata di oggi e che adesso commentiamo sicuramente. La Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli: le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Questo cambia tanto, tantissimo di quello che sarà la prossima composizione della giustizia sportiva. Ne parliamo anche con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Di fatto le sanzioni disciplinari a questo punto, Lore, devono poter essere sottoposte anche a un controllo giurisdizionale conforme all'Unione. Quindi questo fa sì che non ci possono essere inibizioni o sanzioni emanate esclusivamente dalla giustizia sportiva. Lo può fare naturalmente, ma come dicevo prima, allo stesso tempo ci deve essere anche un secondo organo, deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente, almeno un organo giurisdizionale che lo possa confermare. Di fatto, essendo lavoratore nel mondo del calcio, sono il presidente, sono il dirigente di un club, lo proviamo a spiegare sempre in maniera ancora più semplice, vengo inibito perché vengo condannato da una decisione della giustizia sportiva in Italia, io posso dover ricorrere alla giustizia ordinaria e dire: è giusto o non è giusto? È giusto, confermato; non è giusto, annullato, perché poi il giudice sommo è la giustizia ordinaria. Di più, la Corte di Giustizia Europea dice che è sufficiente almeno un organo giurisdizionale, non è necessario un doppio grado di giudizio. Cioè, che significa? Si può avere un grado di giudizio sportivo, ma quello che conta è quello della giustizia ordinaria, quindi non è necessario il doppio grado di giudizio, quello che conta è quello ordinario. Chiaramente questo potrebbe aprire la possibilità di risarcimenti importanti magari per Andrea Agnelli, per Maurizio Arriva Bene. Non si riscrive quello che è successo nel 2022 con Prisma, perché comunque lì c'è stato un patteggiamento, detto che il patteggiamento evidentemente è su un qualcosa di iniquo che andava riscritto, e quindi si potrebbe aprire una lunga battaglia che difficilmente immagino la Juventus possa portare avanti, e porterebbe anche in quel caso esclusivamente a risarcimenti. Quindi semplicemente tra virgolette, questa è una spallata che più o meno si temeva, si pensava, più che temeva, si pensava che potesse arrivare, che è arrivata. Il tuo giudizio, e soprattutto se mi sono perso qualcosa nel riassunto della vicenda, Dibbe.
3: No, riassunto perfetto. È il mio giudizio. E alla fine si è deciso di fare un passaggio in più, di togliere molta libertà, diciamo, alla giustizia sportiva. E vedremo, insomma, come andrà a finire. È chiaro che negli ultimi anni ci sono stati tanti problemi, tante cose non chiare, quindi qualcosa andava fatto. La notizia, come hai detto giustamente, era già nell'aria, cioè non è una novità assoluta. Adesso è arrivata la conferma, insomma vedremo quello che succede. Speriamo di doverne parlare poco, ecco, io penso questo.
1: Paradossalmente, lo dicevo prima nel finale dell'editoriale con Piccari, si potrebbe già vedere questa trasformazione per Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema e ci togliamo gli argomenti un po' più complicati e pesanti davanti. Ieri la giustizia ordinaria, in questo caso, ha stabilito che c'è un'archiviazione per quanto riguarda le vicende relative appunto ad Arbitropoli, per le quali abbiamo scoperto che poi era indagata anche l'Inter, perché è stata archiviata anche l'Inter. Chiaramente le carte passano in questo momento alla Procura Federale. Però qua mi viene da fare un ragionamento: se la Procura Federale ritenesse che ci dovessero essere delle sanzioni a livello sportivo, però già hanno avuto la palla dalla giustizia ordinaria che ha detto che non c'è bisogno, quindi poi a quel punto ci sarà evidentemente un ritorno alla giustizia ordinaria che ti dice se effettivamente quelle sanzioni che magari potrebbe stabilire, ma che magari non farà, chi ne è, sono giuste o inique, e quindi si ritornerebbe al punto di partenza. Quindi questo per far capire quando e come interverrebbe la giustizia ordinaria.
3: Sì, no, io dico che insomma un argomento che secondo me è stato gestito abbastanza male, soprattutto nella figura di Gianluca Rocchi, che comunque è quello che ha pagato di più da tutta questa situazione. Non abbiamo mai avuto la sensazione che ci fossero prove schiaccianti ed evidenti, e soprattutto che ci fossero illeciti clamorosi dietro a questa situazione. Quindi non mi meraviglio del fatto che sia stata chiesta l'archiviazione, perché comunque non erano appunto presenti degli atti così convincenti da dover andare avanti. e quindi mi aspettavo che potesse finire in questo modo. È chiaro che poi adesso parte tutto il resto, perché parlavo di Rocky prima, cioè Rocky ha perso il posto, è stato insomma cancellato, no? Dal mondo arbitrale, e soprattutto ha pagato con mesi molto complicati. Quindi è chiaro che secondo me da parte di Rocky una controffensiva anche giusta ci sarà, e vedremo quello che succederà, però mi aspettavo appunto che potesse essere archiviato tutto.
1: Leggo il passaggio principale per quanto riguarda il dispositivo della Corte di Giustizia europea, che dice: i singoli individui, così chiariamo definitivamente quello che cambia, devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi della libertà riconosciute dal diritto dell'Unione, quindi in particolare contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo, esso deve anzitutto consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. Di fatto, leggendo questo aspetto qua, mi viene in mente anche la questione legata alla Superlega, se vogliamo, no? Cioè la Corte di Giustizia europea, che tra l'altro sulla Superlega si era anche già espressa, già aveva detto, e qua lo mette nero su bianco ancora una volta: nessuna organizzazione può fare pressioni senza passare per quello che stabilisce l'Unione, la giustizia, l'Unione europea, sostanzialmente. Quindi questo è un altro aspetto che abbiamo voluto evidenziare. Qualcosa da aggiungere?
3: No, no, a
1: E allora,
3: posto, andiamo avanti, parliamo di cose serie, dai.
1: punto e andiamo avanti. Parlando di cose serie, intanto anche questa è una cosa che, diciamo, farà un pochettino subbuglio, vediamo quello che succederà. Parlando di campo, torno un attimo su quello che è successo ieri, no? Quindi l'Argentina che ancora una volta, quando sente il profumo, il sapore del sangue, azzanna e si porta a casa la preda, ancora una volta in rimonta. Ancora una volta con Messi che si accende magari quei 10 minuti che però bastano a battere chiunque. Questa volta però i leoni feriti erano quelli dell'Inghilterra, che hanno sbagliato qualcosa. Tuchel un po' come Deschamps, cioè Deschamps ha regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna e gli ha consegnato la partita. Tuchel a un certo punto, dopo l'1-0, si è tirato i remi in barca e ha consegnato di fatto la sua squadra all'Argentina, no, ieri.
3: Sì, no, guarda, allora Deschamps, diciamo, ha regalato tutta la partita alla Francia, non solo un uomo alla Spagna, non solo un uomo a centrocampo, e non ci ha capito granché per tutta la partita. Ieri è stato diverso, perché insomma il primo tempo è stato anche abbastanza brutto. Poi è uscito questo gol, no, per un errore clamoroso di Molina, che insomma non ha chiuso la diagonale, passata in vantaggio l'Inghilterra. A quel punto l'Inghilterra ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, e il colpevole chiaramente è Tuchel, che ha fatto cambi difensivi, ha fatto abbassare tantissimo la sua squadra, e dall'altra parte ha trovato un'Argentina emozionante, perché è stata veramente una partita pazzesca quella giocata dalla nazionale argentina, che se l'è andata proprio a prendere la vittoria. Il palo di McAllister, doppio palo di McAllister, la parata di Pickford su Nico Gonzalez, i cambi di Scaloni, che sono stati invece decisivi, perché Nico Gonzalez, De Paul e Lautaro Martinez hanno cambiato la partita. È
1: Come
3: stata
1: con l'Egitto,
3: un'Argentina
1: no? Se ricordi
3: bellissima, è
1: bene.
3: stato un finale di partita bellissimo, e quindi tanto di cappello e complimenti all'Argentina.
1: Come successe anche con l'Egitto, poi è chiaro, una cosa è ribaltare l'Egitto, una cosa è ribaltare l'Inghilterra. E l'Inghilterra che però ha commesso lo stesso errore dell'Egitto, ecco perché poi dopo mi ha stupito, perché l'Egitto a 10 minuti dalla fine era avanti 2-0, tira i remi in barca, l'Argentina mette qualità lì davanti e vince la partita appoggiandosi anche a Messi. L'Inghilterra che magari, insomma, ovviamente ha delle qualità in più, fa lo stesso errore, si consegna e l'Argentina passa con grandissimo merito, per carità, per cui sarà la finale più giusta di questo mondiale. La Spagna che ha letteralmente spento la Francia, per la quale io facevo il tifo, e l'Argentina che ha letteralmente sbranato poi a un certo punto nei minuti finali l'Inghilterra, che c'è da dire che dopo il gol dell'Inghilterra è stato soltanto un monopolio argentino di fatto
3: Sì,
1: in campo.
3: sì. Beh,
1: Come finisce tra queste due nazioni? Sarà.
3: impossibile. Guarda, io ero convinto che passasse l'Inghilterra ieri sera,
1: E anche io.
3: ma ero proprio convinto, perché comunque l'Argentina l'avevo vista male, perché l'Inghilterra mi sembrava matura, e invece è andata in maniera opposta. È un pronostico impossibile, secondo me, quello tra Spagna e Argentina. giocheranno tutte e due libere, perché comunque sia la Spagna ha già vinto l'Europeo, sta facendo qualcosa di incredibile, l'Argentina si è tolta quella zavorra che ha avuto fino al 2022, quando ha vinto il Mondiale, si è creato questo gruppo pazzesco. Sarà una finale tra due gruppi veri, tra due famiglie che sono la nazionale spagnola e la nazionale argentina. Sarà campioni d'Europa contro campioni del Sud America e del mondo in carica, cioè la partita perfetta, insomma, per la finale di questo Mondiale. Speriamo di vedere una grande partita, e io non ti so dire, secondo me non parte nessuna delle due favorito, cioè siamo veramente 50 e 50, non me la sento nemmeno di dare 51-49, perché poi vieni smentito, perché una volta vedi una cosa, la volta dopo ne vedi un'altra, quindi sarà veramente imprevedibile secondo me prima dell'inizio.
1: Dibbe, tra l'altro ieri, vedi, ne parlavamo, oggi sembra quasi averti ascoltato nel nostro passaggio, come sempre qui su TMV Radio, il presidente del Como Suarso, perché ha detto, due punti, virgolette, cito, fair play finanziario UEFA, multateci, fa parte del percorso, inizieremo a costruire il nuovo stadio nel 2027. Di fatto lui ha svelato quello che raccontavi tu. Ci sono dei club che dicono, sai che c'è, io mi faccio le galle mani dai paletti, io faccio il mio, vinco, poi pago la multa e ho risolto.
3: Esatto, ma l'ho detto ieri, insomma, sia il Como che la Fiorentina stanno rischiando di veramente di smascherare tante società che si sono nascoste e ci hanno raccontato per anni che, insomma, è impossibile fare questa cosa. Poi chiaramente noi non è che abbiamo l'anello al naso, vedevamo quello che fanno anche all'estero, perché sono dei club che se ne sono sempre fregati, no, di quelle che sono le regole, i paletti del fair play finanziario. È chiaro che devi voler investire, devi voler rischiare di poter bruciare dei soldi, perché il fatto è questo, perché il Como adesso può spendere tutti i soldi del mondo, se poi di questi giocatori, invece che azzeccarli tutti, cominciano a azzeccarne la metà, poi gli altri comunque sono soldi buttati via, questo è fuori discussione, ed è per questo che era nato quello che poi si è rivelato però un fallimento, ovvero il fair play finanziario. E vedremo come reagiranno anche gli altri, perché comunque verranno fuori dei problemi, verranno fuori delle lamentele anche da parte dei tifosi, secondo me, se i club non stringeranno per chiudere delle trattative che i nostri club non riescono a chiudere, perché l'Inter non riesce a chiudere per Palestra, perché la Juve non riesce a chiudere per Colomoni, perché comunque il Milan l'anno scorso per prendere gli Asciari c'è stato un mese e mezzo, però se vuoi spendere li puoi spendere i soldi, quindi se non li spendi vuol dire che non li vuoi spendere, e quindi c'è da capire anche i progetti, no, delle varie società di Serie A, fin dove andranno.
1: Senti un po', invece facciamo un po' di batti e ribatti sul mercato. Muremovic in viaggio per firmare con il Leeds, 20 milioni al Sassuolo, 20 milioni alla Juventus. La Juventus su quei 20 milioni intanto potrebbe andarli a portare al Parma per chiudere Pellegrino? Intanto ti chiedo, giusto per aprire anche l'ipotesi sul fatto che sembrano più vicine le parti.
3: Sì, Pellegrino, diciamo, si sta avvicinando, anche perché è molto più facile, no, chiudere un acquisto col Parma rispetto al Paris Saint-Germain, questo è fuori discussione. Le parti sono molto vicine, sì, una parte dei soldi di Moremovic potrebbe andare in questa operazione, poi chiaramente la Juventus sta cercando giocatori in tutte le zone del campo, il portiere, ripeto quello che ho detto ieri, certo. Cioè Dibu Martinez fino a lunedì, irreperibile, ma ci mancherebbe altro, quindi se ne parlerà la prossima settimana. E sì, dopodiché serve un difensore centrale, serve la punta, perché non sarà Pellegrino chiaramente l'unico acquisto in attacco della Juventus, quindi diciamo che deve capire anche Carnevali dove investire più velocemente questi soldi che arriveranno, perché i colpi da fare sono tanti.
1: Roma, l'agente di Sole in contatto con Sunderland e Fulham, poi qualcuno ha svelato, chi era, Ferguson, che ha svelato che Kone va via.
3: Sì, Rio Ferdinand mi sembra.
1: Rio Ferdinand.
3: Kone va via, vediamo, insomma, la Roma, l'ha detto anche Gasperini, cioè l'altro giorno ha parlato a Radio Rai, gli è stato chiesto, insomma, di Kone, lui non ha risposto parlando del fair play finanziario, quindi è chiaro che si sia, secondo me, quasi rassegnato Gasperini a dover mandare via meglio, a dover cedere Manu Koné. Anche da Sulé arriveranno dei soldi, vediamo quale sarà la formula. Trattare quei club di Premier è un piacere per i club italiani perché comunque loro hanno tanta disponibilità. E diciamo che questi due sembrano essere in questo momento i giocatori più vicini all'addio alla Roma. Perché comunque la Roma deve incassare ancora, e Sulé perché non è più quel giocatore su cui Gasperini vuol puntare, ecco.
1: Altro no per l'Inter, stavolta arriva dal Tottenham di De Zerbi per Pedro Porro. Adesso Ausilio andrà cercando di prendere Spence, direi a questo punto. Stavolta un sì si avvicina o
3: Ma no,
1: comincia a essere un po' l'estate dei no per l'Inter?
3: è un po' che è l'estate dei no per l'Inter, però vediamo insomma se riesce a chiudere un giocatore. Ieri sera Spence giocava a sinistra con la maglia dell'Inghilterra, e se l'Inter cerca un terzino destro, che cosa ha aspettato? Facesse gol in semifinale del Mondiale per andare a prendere Pedro Porro o a cercare Pedro Porro, oppure ha avuto la sfortuna che ci stava già parlando e Pedro Porro qua ha segnato, perché insomma i gol al Mondiale valgono tanto e fanno alzare tanti i prezzi dei cartellini. È un Inter che sta cercando di arrivare alla chiusura di questo benedetto acquisto per quel che riguarda il sostituto di Dumfries. E poi insomma vedremo quali saranno gli altri obiettivi di mercato dei nerazzurri.
1: Abbiamo sempre detto che è il mercato in cui bisogna cedere prima di acquistare. Allora ti parlo di due cessioni impreviste che però possono far sorridere: Napoli e Juventus. Il Napoli, perché Lukaku sembra ammiccare al calcio turco, quindi le offerte arrivano da là, potrebbe aprirsi uno scenario per la sua partenza in Turchia. Questo alimenterebbe un po' di ossigeno nelle casse del Napoli, che comunque deve soprattutto smaltire tanti esuberi. Lukaku credo che abbia chiuso il suo ciclo col Napoli.
3: Sì, ma lo ha chiuso, insomma, non da adesso, da
1: Già.
3: quando ha chiuso la stagione nel modo in cui l'ha chiusa, insomma, senza allenarsi a Napoli, con gli screzi che non sono nuovi nella carriera di Lukaku, così fu anche all'Inter. Sì, il Napoli punta a incassare, non incasserà però tanto, sarà più l'ingaggio che risparmierà che non i soldi del cartellino che prenderà. Quindi, comunque sia, si libererà una casella importante nella rosa del Napoli.
1: Sorride anche la Juve perché udite, udite, pare che ci siano offerte per Openda, ce lo confermi? C'ho la bottiglia di spumante
3: Arriva
1: qua
3: un'offerta
1: sotto.
3: anche dalla Francia, sì, ma
1: Pensa un
3: il
1: po'.
3: discorso è molto semplice, cioè la Juve non può cederlo quest'anno perché farebbe minusvalenza al 100%, quindi intanto si toglie l'ingaggio, dà il
1: Prestito
3: giocatore
1: con
3: in
1: obbligo di
3: prestito magari con
1: riscatto e via.
3: diritto, come?
1: Prestito con obbligo e via.
3: Ma l'obbligo è duro, perché lo devi mettere parecchio alto, insomma, ha pagato 43 milioni un anno fa,
1: Ah sì, ma in
3: Secondo me ce ne
1: Inghilterra
3: vuole anche
1: c'hanno i
3: un paio
1: soldini.
3: di ce ne vuole un paio di stagioni di prestito per ammortizzare un po'. E poi vedremo, insomma.
1: E invece chiudo la questione che sì, riprende quota. Siamo passati da un'offerta di 3,5 a una di 4,5, che sì, fa così con la mano. Sali, sali, però poi si
3: Lo
1: ferma,
3: so,
1: figo.
3: però anche lui deve capire che se vuol tornare in Italia si deve, insomma, deve fare un passo in avanti anche lui. Ora, di tutti i soldi che ha preso in Arabia, sarà un problema o un milione in più, un milione in meno. Cioè, queste cose mi fanno abbastanza riflettere. Se ci vuoi andare alla Juve, ci va. Cioè, io fossi un dirigente della Juventus, ragionerei così: se vuoi venire alla Juve, questa è l'offerta. Se non ci vuoi venire, stai dove sei. Cioè, nel senso, sei andato 3 anni in Arabia, non so neanche come ti ritrovo dal punto di vista fisico. Lui dice: io sto bene, sto benissimo. Certo, anch'io, se mi fa un'intervista che mi vuole la Juve, te lo dico anch'io che sto bene e sono pronto per giocare, però non credo che sarei in grado di giocare in Serie A. Quindi, insomma, anche lì ci sarà una trattativa, però secondo me la Juve non è che debba spingersi così in alto, perché poi a prendere i giocatori a zero, dargli un sacco di soldi e Jonathan David è la prova vivente, non sempre insomma riesci a fare dei colpi di mercato che poi ti possano servire nella stagione che verrà.
1: Vibe, grazie, grazie a Lorenzo Di Benedetto, tutto Mercato Web. Ci sentiamo
3: Ciao
1: domani.
3: Enzo,
1: Ciao.
3: domani.
1: Ciao Dibè, noi ci fermiamo, breve pausa, rifiatiamo e poi avremo Raffaele Garinella, così andiamo a parlare nello specifico dell'Inter, poi del Mondiale e anche di questo dispositivo che è arrivato, di questa decisione che è arrivata dalla Corte di Giustizia europea. Poi fa ultimo giro per quanto riguarda Operazione Mondiale. Ci avviciniamo anche al termine di questo spazio che abbiamo costruito insieme a Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri. Parleremo della gara di ieri, cominceremo a concentrarci sulle due finali, la più importante quella di domenica, primo e secondo posto, quindi tra Spagna e Argentina, la seconda un po' meno importante ma che può dare tante indicazioni, quella tra Francia e Inghilterra. Io la abolirei proprio, terzo e quarto posto la vedo anche abbastanza umiliante e inutile, e poi dopo tireremo le somme nelle ultime puntate e ci ridedicheremo al campionato che sta per partire e ai colpi di mercato. Ci ritroviamo tra poco.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo a dare il buongiorno al mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto e un abbraccio grande a te.
0: Procedo in ordine sparso nei temi che affrontiamo. Cominciamo da ieri sera, dalla vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. In realtà in tanti pensavamo, immaginavamo magari un'Inghilterra più sulle gambe, l'ha dimostrato almeno fino alla gara di ieri, di essere nelle gambe, di essere organizzata, di essere attenta dietro e soprattutto letale lì davanti, mentre l'Argentina aveva dimostrato di essere un po' più ondivaga nella gestione delle partite, ma di avere un grandissimo carattere e cuore, guai a darle spazio e farsi aggredire. Che cosa succede? Che l'Inghilterra trova il gol del vantaggio, poi tira clamorosamente i remi in barca e fa il gioco dell'Argentina che si scatena e ribalta la partita, sempre appoggiandosi allo straordinario Leo Messi. E il tuo giudizio sulla partita, la tua analisi su questa partita?
1: Dopo il vantaggio l'Inghilterra si è lasciata andare ad un catenaccio che avrebbe fatto accapponare la pelle a Nereo Rocco. Tu che l'ha parlato di miglior partita del mondiale, secondo me ha visto un'altra partita oppure non si spiega. Cioè, secondo me è stata una imbarazzante l'Inghilterra dopo il vantaggio, imbarazzante. Indietreggiare in quel modo, difendersi 10 uomini dietro la linea della palla, affidandosi ai rilanci del portiere, anche Ken addirittura giocava sulla linea dei centrocampisti. Insomma, è stata una squadra inguardabile dopo il vantaggio. L'Argentina ha meritato, ha strameritato, molto più ieri che in altre circostanze. Secondo me è la grande favorita per la vittoria finale, anche perché al di là di Leo Messi, che è un giocatore sontuoso, ha tante tante frecce nell'arco e ha un bellissimo centrocampo.
0: Cosa ti ha convinto in particolare dell'Argentina?
1: La garra, il carattere, questi non mollano mai, non c'è bisogno che ce lo dica Dani, non mollano mai, cioè loro hanno un carattere straordinario e lo abbiamo visto anche nelle partite sulla carta facili, come quella contro l'Egitto, quando si è sotto di 2-0, ti manca mezz'ora da giocare, 20 minuti, 25 minuti da giocare, insomma la testa inevitabilmente si lascia prendere da ansie facili. Loro riescono sempre a gettare il cuore oltre l'ostacolo, non a caso sono arrivati le finali negli ultimi mondiali, insomma nelle ultime edizioni dei mondiali sono arrivati in finale già due volte, tre con quella di ieri.
0: Deduco che anche tu hai trovato un filino eccessivo da amante del calcio e delle telecronache del grande Bruno Pizzul il commento tecnico ieri.
1: Ma sì, per me è eccessivo, io francamente non riesco, e rispetto tutti quanti, quindi rispetto anche le telecronache di Adani, ci mancherebbe, però non riesco ad esaltarmi né ad appassionarmi ad una telecronaca così eccessiva, insomma, nel modo anche di porre poi l'attenzione su quello che è l'aspetto calcistico. Preferisco altri cronisti. Nessuno dei moderni si avvicina a Sandro Piccinini, secondo me. Dico moderni perché citare Bruno Pizzul poi significa scomodare i mostri sacri, e lasciamoli, perché loro avevano e hanno sicuramente un qualcosa in più dei moderni.
0: Uno degli obiettivi dell'Inter dopo che sono saltati gli ultimi colpi, e anche Pedro Porro è saltato perché De Zerbi e il Tottenham hanno detto no all'Inter, ed è un po' l'estate dei no per l'Inter, ti chiedo di giudicarmi, anche di valutarmi anche questo, si pensa anche a Spence, giocatore che ti piace, che prenderesti?
1: No, non mi piace, personalmente non mi piace. Non è un... Ma allora a questo punto chi pensasse anche di cambiare modulo, non è che si deve giocare per forza con 3-5-2, no? Cioè, non te lo ordina mica il medico. L'estate dei no, devi tirar fuori il grano, Enzo. Cioè, il discorso è questo: cioè, tu avevi 50 milioni di euro pronti per Palestra è andato male, ti chiedono 35 per Spence, tiri fuori il grano e lo prendi. Se invece tu vai lì che vuoi offrire meno di quello che ti chiedono, non lo prenderai mai il giocatore. È una politica che a me non convince, devo essere onesto, questa dell'Inter in questo momento. Nel senso che tu sai benissimo, ormai lo sai da gennaio, che ti serve un esterno destro, perché comunque Dumfries non sarebbe rientrato in gennaio, è rientrato dopo. Hai continuato a giocare con Luis Enrique, che è un giocatore a cui dobbiamo dire grazie per quello che ha fatto nella passata stagione, ma che non è un esterno puro da 3-5-2. Addirittura Chivu adesso vuole spostarlo a sinistra, vuole dirottare a destra Diouf, insomma va bene tutto, va bene cercare di trovare i giusti ruoli ai giocatori, però insomma la società, il fondo devono fare uno sforzo sul mercato. Se avevi 50 milioni per Palestra, quei 50 milioni vuol dire che li puoi investire su un esterno. Se non riesci a trovare un esterno destro ad oggi ancora, con il ritiro che è cominciato, quando sai che un buco lì ce l'hai da gennaio, qualcosa non funziona. Io fossi nella dirigenza, due domande me le farei.
0: Lapo ieri, peraltro, parlando proprio dell'Inter, Lapo De Carlo diceva una cosa che contesto all'Inter, è che magari bisognerebbe ritornare a fare un po' di trattative anche al buio, cioè senza, come posso dire, annunciarle prima del tempo, perché diventa più complicato. È una cosa fattibile? Anche tu sei d'accordo o non sei d'accordo?
1: Ma bisogna studiare Paratici. Qui passiamo a Firenze. Cioè Paratici ha fatto un mercato straordinario, secondo me. Nessuno sapeva di Jimenez, ed è arrivato Jimenez, che secondo me è un eccellente giocatore che ha avuto tanta tanta crescita nella stagione in Premier League. Nessuno sapeva di Attà, è arrivato Attà.
0: Dragusin
1: oggi viene presentato all'improvviso, un giocatore molto molto importante, secondo me farà bene con Vieri. Comunque non dimentichiamoci che c'è Pongracic. E a sinistra potrebbe arrivare il giovanotto del Real Madrid. Tocca aspettare le comodità di Mourinho. Quando Mourinho poi deciderà di lasciarlo partire, magari il giocatore arriverà a Firenze. Stanno trattando Ulai a centrocampo, che secondo me è eccezionale, perché un centrocampo con Ulai centrale, Endur e Attà mezzale, secondo me è un bellissimo centrocampo. Quindi sì, forse qualche dirigente dell'Inter dovrebbe cominciare a trattare i calciatori al buio anziché svelare poi i 420, o magari qualcuno che svela i 420, quelli che sono gli obiettivi dell'Inter, poi non fa altro che far aumentare i prezzi del calciatore e la concorrenza.
0: Cosa ti aspetti dei prossimi giorni dal mercato dell'Inter?
1: Mi aspetto un esterno destro che sia convincente, perché finora i nomi che circolano a me non convincono. Addirittura ho letto si può richiamare Perisic. Ragazzi, io voglio bene a Perisic, è un grandissimo calciatore, ma c'ha 38 anni, cioè, ma di cosa parliamo? Ma poi è possibile che non riusciamo a capire che ci sono dei talenti anche in Brasile, anche in Argentina? Cioè il mercato non finisce a Bergamo, il mercato non finisce all'Union Saint-Gilloise, il mercato non finisce al Tottenham. Ci sono dei calciatori nel campionati sudamericani che sono veramente bravi, bisogna semplicemente arricchire, secondo me, anche quella che poi è la prospettiva. E penso che all'estero ci sono dei calciatori, cioè io ci sono un sacco di giocatori in Brasile, ti ho fatto anche dei nomi. Quindi per me bisogna non focalizzare l'attenzione solo su determinati calciatori che hanno un costo esorbitante, e poi francamente non mi convincono del tutto, perché Spence a me non mi convinceva quando stava al Genoa, figuriamoci adesso.
0: Per capirci, no? Tu da, per esempio, dall'Argentina che hai visto ieri, se dovessi andarti a prendere, a parte Lautaro che ce l'hai e che ha deciso la qualificazione, un giocatore che diresti lui, per lui fare follie, per chi e perché?
1: Allora guarda, io per l'Argentina ti dico la verità.
0: Un giocatore che diresti lui, per lui fare follie, per chi e perché?
1: Allora guarda, io per l'Argentina

0: un'esperienza opaca alla Juventus, e mi piace, mi è piaciuto anche per come è entrato Montiel, perché è un giocatore che ha messo quel fastidio addosso agli inglesi, si è visto proprio con quel modo di fare, non dico provocatorio, però fastidioso, ha creato sicuramente, diciamo, un'emotività eccessiva negli inglesi, che poi hanno perso la testa nel finale con delle azioni che non hanno portato a nulla. Quindi questi tre calciatori mi piacciono molto.
1: Torniamo un attimo invece al discorso mondiale, ti chiedo Spagna, la Spagna poi ha battuto naturalmente la Francia per 2-0, se e quanto ti ha deluso la Francia e cosa ti è piaciuto della Spagna?
0: Allora, io puntavo sulla Francia contro la Spagna, perché comunque sai, questo 4-2-3-1 della Spagna in qualche modo è sicuramente un 4-2-3-1 pericoloso, perché Dani Olmo, Yamal, Oyarzabal sono giocatori che fanno male. Il centrocampo composto da Fabian Ruiz e Rodri è un altro centrocampo importantissimo, però insomma, quando tu hai Rabiot, Dembélé, Olise, Barcolà, Mbappé, ti aspetti qualcosa in più. Forse ecco, non avrei puntato sulla titolarità di Tchouaméni all'inizio, e non avrei puntato su Digne, perché poi è vero che andrà al Paris Saint Germain, è vero che ha fatto un buon mondiale, però per queste partite qua, per andare contro Pedro Porro, forse serviva più gamba.
1: Però insomma, poi dall'altra parte è emersa la qualità organizzativa strutturale della Spagna che adesso affronterà l'Argentina. Come te la immagini questa finale?
0: Ma io ti dico la verità, sarà una finale molto molto equilibrata, però vedo l'Argentina più forte, più esperta, più matura per determinate partite.
1: Quindi insomma, poi alla fine ci vedi un bis.
0: Me lo auguro, perché se devo scegliere da un punto di vista delle simpatie, certamente mi è più simpatica l'Argentina della Spagna. Da un punto di vista della qualità, la qualità è da entrambe le parti, però se tu mi chiedi dove batte il cuore, sicuramente più per l'Argentina, perché comunque l'Argentina storicamente è una nazionale che mi è simpatica.
1: Detto questo, ti riporto invece a un'altra tematica della giornata, che riguarda la decisione da parte della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare sanzioni e, se necessario, adottare misure cautelari. Di fatto dà ragione a quello che è stato il ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, e dice: non può decidere tutto la giustizia sportiva. I tesserati, club, eccetera, che magari ritengono iniquo un trattamento, un giudizio, una sentenza, devono potersi rivolgere alla giustizia ordinaria, che è l'ultimo giudice sommo per decidere o far riscrivere la sentenza della giustizia sportiva. È un cambio epocale, come lo valuti, lo trovi giusto?
0: Ma io penso di sì, penso che sia sicuramente un cambio epocale, e lo trovo giusto, perché se poi la giustizia sportiva in qualche modo non soddisfa del tutto i criteri di club o tesserati, è giusto poi in qualche modo fare riferimento a un altro tipo di giustizia, e sono d'accordo su questo. Ma ero già d'accordo prima, sai, ne abbiamo parlato, no? Tante volte anche.
1: Sì, da questo punto di vista sicuramente ne abbiamo parlato, e soprattutto sappiamo che c'era qualcosa che non funzionava e che adesso dovrà essere ristabilito e ricostruito. La nostra nazionale, a proposito di ricostruzioni, c'è Maldini, c'è Leonardo, intanto ti chiedo se questa coppia ti piace. E cosa ti piace?
0: Maldini mi piace sicuramente, Leonardo ha esperienza, però ecco, diciamo che è da un po' che manca dal panorama calcistico italiano. Come coppia mi piace, la scelta di puntare su Pirlo CT mi convince meno, non perché io non abbia stima di Pirlo, lo sai, l'ho difeso anche ai tempi della Juventus, perché comunque dicevo sempre: se la stagione di Inzaghi, il primo anno dell'Inter, è positiva per aver vinto due coppe, non può non esserla quella di Pirlo, che comunque ha portato due coppe alla Juventus. E che forse in questo momento qui, in cui la qualità scarseggia, la panchina della nazionale l'avrei affidata, o l'affiderei certamente, a un allenatore esperto, carismatico, che sappia tirare fuori anche da calciatori dalla qualità non eccelsa il massimo. Antonio Conte è il mio nome in questo, fermo restando che poi di Antonio Conte dobbiamo valutare quanta voglia c'è poi di proseguire oltre i due anni, e abbiamo visto che storicamente Antonio Conte dopo due, massimo tre anni si affida a un progetto nuovo. La nazionale è un progetto che deve essere a lungo termine, quindi deve avere una durata quantomeno quadriennale, quinquennale, per poter poi tirare fuori dei risultati, e forse da questo punto

0: punto di vista, Mancini garantisce maggiore continuità. Per quanto riguarda Pirlo, francamente lo accantonerei come scelta.
1: Ecco, ma ti saresti aspettato magari di vedere nel nuovo corso della nostra federazione sostanzialmente delle idee più chiare da mettere immediatamente in pratica, un po' come ha fatto la Germania che ha scelto Tuchel, cioè, pardon, ha scelto Klopp, ha detto andiamo avanti con Klopp, ripartiamo da Klopp, eccetera, piuttosto che vedere una serie di casting che sanno un po' di indecisioni e di idee poco chiare?
0: Perché oggi la nazionale non è facile da accettare. C'è un allenatore carismatico, esperto, con mercato come Antonio Conte, pur amando il paese, amando la maglia azzurra, ci riflette perché il parco calciatori oggi non ti permette di primeggiare. Quindi diciamo che il casting è legato anche alla qualità che tu vai ad allenare. Non parliamo della nazionale del 2002, che per me era addirittura più forte di quella del 2006. Non parliamo delle nazionali che furono, parliamo di una nazionale che non ha partecipato alle ultime tre edizioni dei campionati del mondo, una nazionale che se si fa eccezione per la vittoria degli europei del 2021, insomma, è una nazionale che colleziona brutte figure e quindi, insomma, è chiaro che il casting è legato a questo. La scelta dell'allenatore e degli allenatori diventa complicata in virtù di quella che poi è la qualità del parco giocatori che io vedo francamente bassa.
1: Onestamente è venuto fuori anche un mondiale, secondo me, chiudo con questa domanda che ti voglio girare, un po' deludente dal punto di vista
0: No,
1: della qualità e da cui ci si
0: tutto
1: aspettava molto di più.
0: deludente, tutto questo mondiale, troppe partite, alcune partite inutili, cioè bisogna tornare. A volte vedi il passo avanti verso il futuro. Lo fai quando cominci a studiare bene il passato, perché se tu studi bene il passato e cerchi di migliorare quelle poche cose che non andavano bene, allora forse ottieni la qualità migliore, ottieni la durata giusta di un campionato del mondo, ma così con tutte queste partite, addirittura i sedicesimi. Cioè, si è arrivati francamente a un mondiale che somiglia più a giochi senza frontiere che a un qualcosa di
1: Grazie,
0: poeticamente interessante.
1: grazie a Raffaele Garinella, come sempre, un grande abbraccio, Raff.
0: Grazie a te, Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ultimo spot pubblicitario, ultima pausa per noi al rientro. Spazio Mondiale, Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia e Alain Vandenghi. Vi aspetto.

0: Eccoci qua, spazio mondiale che va, si avvicina piano piano al termine, perché abbiamo le finaliste, finale primo e secondo posto tra Spagna e Argentina, finale secondo e terzo posto, che per me è veramente una roba inutile, però va bene, tra Francia e Inghilterra, con la testa già alle vacanze, quindi quante indicazioni possono arrivare. Poi faremo dei punti definitivi su quello che è stato il mondiale, i giocatori che sono emersi, un paio di puntatine e poi mandiamo al mare Urbisaglia mentre incateniamo Alain Vallegri. Diamogli il buongiorno intanto, Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglia da Bahia, che al mare c'è già praticamente, che ci abiti di fronte.
1: Esatto, esatto, buongiorno, io al mare ci vivo, per cui...
0: Che è sempre stato il tuo grande sogno, cioè tu devi vivere a contatto con il mare, tant'è che pensa di raggiungerti e fare la tua stessa vita Alain Vallegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao ciao ragazzi, buongiorno.
0: Tu pure vorresti aprire la porta, farti tre passi a
2: piedi
0: sulla spiaggia.
2: Io già al mare pure io, però vabbè, a me piace girare il mondo.
0: Ma pure non è che Fabio è uno che si è fermato a Mondragone, voglio dire, con tutto il rispetto per Mondragone. Ha giracchiato un pochettino, è andato un po' in giro. Allora ragazzi, abemus finale, partirei da Fabio e ti chiedo se sei stato stupito più dall'atteggiamento remissivo dell'Inghilterra dopo il gol subito, o dalla qualità incredibile anche di energie oltre che di qualità dell'Argentina?
1: Un po' da tutte e due le cose, Vincenzo, banalmente, nel senso che ieri mi ero sbilanciato e avevo dato il 60% di probabilità all'Inghilterra per come le due selezioni erano arrivate a questa semifinale, in particolare per come avevo visto male l'Argentina sul piano atletico, particolarmente nelle ultime uscite. E in verità i meriti e i demeriti sì, vanno divisi, nel senso che per un'ora di partita abbiamo visto una gara equilibratissima, con poche emozioni, diciamo, per quello che riguarda la produzione offensiva, pochi tiri in porta, quasi nulla, una partita molto equilibrata che era partita molto nervosa, come ci si poteva aspettare. Ieri l'avevo definita a rischio Libertadores, ovvero con l'Argentina che provava a sporcarla, a innervosire gli avversari. È stato così per un quarto d'ora, 20 minuti, poi piano piano si è cominciato a giocare a pallone e devo dire l'Inghilterra aveva trovato un vantaggio che, se vogliamo, ai punti non era neanche particolarmente meritato, ripeto, a livello di creazione offensiva.
0: Sì, perché non c'era stato un grandissimo gioco da entrambe le squadre.
1: Il problema per l'Inghilterra nasce lì, nasce nel momento del vantaggio, dove smette praticamente di giocare, vuoi il braccino, vuoi alcune scelte scellerate di Tuchel, che comincia a riempire la squadra di difensori, e praticamente diciamo che i meriti dell'Argentina nascono a partire dai demeriti dell'Inghilterra, perché è stata praticamente alimentata, gli è stata data la possibilità di alzare il baricentro, di andare praticamente a giocare in power play. A quel punto anche Scaloni mette dentro esterni, mette dentro attaccanti, riempie la squadra di giocatori offensivi, e lì in quella condizione l'Inghilterra sinceramente non l'ho vista molto a suo agio, anche in difendere in blocco basso, molto disattenti. Già prima del gol c'erano state diverse occasioni nitide con Pickford sugli scudi. Ecco, diciamo che in sintesi vittoria meritata dell'Argentina, che arrivo a dire probabilmente gioca il suo miglior match in questa Coppa del Mondo, anche facendo la tara all'avversario, che era il primo vero avversario provante, numero 4 nel ranking FIFA. Per cui nulla da dire, merito Argentina, ancora una volta Messi straordinario, non trova il gol ma trova due assistenze e sale a 8 e 4, 12, quindi 8 reti realizzate, 4 assist.
0: Ha partecipato
1: torneo.
0: Su 12 gol nel mondiale.
1: Esatto, 12 partecipazioni totali.
0: 39 anni, non è roba da poco. Esatto, non è roba da poco.
1: Assolutamente.
0: Passo da Alain. Alain, allora tu avevi detto: secondo me passa l'Inghilterra perché c'ha più gamba rispetto all'Argentina, ed eravamo tutti d'accordo con te, io il primo. E poi che cosa è successo in questa partita invece per te?
2: Beh, l'Inghilterra ha meno cuore.
0: Ha fatto la differenza al cuore, sì.
2: Il cuore ha fatto la differenza ieri. Penso che l'Inghilterra, più che farla il riassunto della partita. Penso che bisogna guardare avanti e provare a capire un po' cosa manca all'Inghilterra per poter essere competitiva. Perché negli ultimi anni sì, ha raggiunto una finale di europeo, ma contro chi? L'unica partita vera all'europeo è stata la finale e non abbiamo visto una squadra col sangue negli occhi, con la fame, abbiamo visto un collettivo. Ieri abbiamo visto una squadra fredda, abbiamo visto una squadra che comunque ha avuto paura di vincere. E gli manca cuore a questa squadra, gli manca cuore, gli manca coraggio, ha questo blocco, non ci sono dubbi. Immagino che oggi nella Federazione Inglese stiano valutando anche il presente di Tuchel, perché Tuchel ha trasmesso proprio quella paura alla squadra. E quando sei lì, quando sei così vicino, devi avere coraggio. Devi avere coraggio, devi avere cuore, devi avere la capacità di continuare a fare la partita che hai fatto durante 60 minuti. Perché se tu comunque mandi dei segnali di paura all'avversario. Cioè, l'Argentina l'abbiamo visto attaccare in posizionale questo mondiale con questa frequenza di finalizzazioni. Non l'abbiamo mai vista. Nell'ultima mezz'ora è stato proprio un assedio. Sì, adesso Tuchel, immagino che o rinuncerà oppure comunque perderà il suo posto, perché è un errore professionale grave ieri cosa ha fatto.
0: Sì, un po' come ha sbagliato Deschamps, mi hanno ricordato un po' gli stessi errori.
2: Sì, ma tu che la senti di più, tu che l'è? Pesante,
0: Sì, assolutamente, aveva più possibilità. Alena, resto un attimo da te e ti chiedo, è dal 66 che non vince il mondiale l'Inghilterra, giusto? Ne ha vinto uno al 66. Non è che è condannata proprio dal cuore, che comunque è una nazionale tendenzialmente fatta da giocatori forti, la Premier è il campionato adesso più forte che c'è, con tanti talenti, si cresce, qualità, ritmo, gamba, si è visto, eccetera. Però è sempre stata una nazionale a cui è mancato quel cuore, quella malizia, quella cazzimma, quella è condannata da questi
2: sì, però
0: aspetti che
2: abbiamo
0: le
2: visto le
0: mancano
2: squadre con più
0: storicamente.
2: cuore. Ma abbiamo visto le squadre con un po' più cuore, un po' più genue. Cioè l'Inghilterra del 96 all'Europeo meritava di vincere quell'Europeo. Io ricordo la semifinale con la Germania, dei gol clamorosi, sbagliati uno da Gascoigne per mancanza di condizione fisica nei supplementari, ma aveva cuore questa squadra. Italia 90 aveva cuore anche lì sconfise, uscì contro la Germania. Questa è proprio fredda, questa è proprio molto
0: Spenta.
2: fredda. Io facevo un ragionamento e mi chiedevo anche l'esigenza della Premier. Se si giocasse a settembre il mondiale, l'europeo, arriverebbe in una condizione migliore? Potrebbe essere messa sul tavolo, perché l'intensità che ha la Premier, anche se ci sono preparatori, eccetera, eccetera, cioè in Premier giochi più che in altri campionati. Dunque, è strano questo fatto che non abbiamo vinto niente negli ultimi 60 anni. E poi questa è una generazione che comunque ha imparato a vincere. Perché dall'Under 17 all'Under 21 comunque hanno vinto titoli ultimamente.
0: No, questo sì, questo è vero.
2: Comunque bisogna capire dov'è il blocco. E secondo me è un blocco psicologico.
0: Dall'altra parte, secondo te è anche un blocco psicologico, Fabio?
1: Sì, sicuramente il fattore mentale, è presente. Noi domenica assisteremo a una finale nella quale si affronteranno due nazionali che hanno vinto, semplicemente. L'Argentina ci arriva da campione del mondo in carica, la Spagna arriva da campione d'Europa in carica, e l'Argentina peraltro ha vinto, più volte anche la Coppa America recentemente. La Spagna, insomma, lo sappiamo, è protagonista. Sono aspetti che poi alla lunga contano. L'Inghilterra quest'anno fa 60 anni dalla vittoria dell'unico trofeo mondiale e quindi è chiaro che poi ieri è stata proprio questa la sensazione, cioè per chi ha visto la partita, non che l'Inghilterra non avesse le armi per potersi giocare la partita alla pari, ma che a un certo punto sia subentrato a livello mentale una grande paura di vincere. Qui, come dicono in gergo, qui sentì o gioco, ha sentito la partita, cioè si sono proprio rintanati di dietro facendo i calcoli e giocando col cronometro, ma purtroppo non si sono resi conto che mancava più di mezz'ora.
0: Soprattutto a 90. Mezz'ora. Esatto, è tosta da mantenere, soprattutto con una squadra così. Ci volevano rubare il mestiere, perché quello lo sappiamo fare noi, ovviamente non ora con i giocatori che abbiamo, però su quello la nostra nazionale...
1: No, ma guarda che tocchi un punto importante, quel calcio lì va saputo fare.
0: No, ma certo che va saputo fare, io vi ricordo proprio l'europeo itinerante, che poi si è giocato più in Inghilterra che itinerante, vabbè, quello è un altro discorso relativo alla Superlega, ma vecchia storia, lasciamo stare, oggi la Corte di Giustizia Europea ha tirato anche una bella stoccata di nuovo anche alla Superlega, però tornando lì... Io ricordo quando, per esempio, quelli andavano via, Chiellini ti prendeva per il bavero della magliettina e ti buttava a terra. Cioè, era un modo per dire, qua non passi. E non passavi. E quella è una qualità, saper difendere così.
1: No, ma quella difesa posizionale, il blocco basso, sinceramente l'Inghilterra, diciamo, ha altre virtù. Se loro avessero continuato a giocare la loro partita sull'1-0, consapevoli anche, e ne avevamo parlato, delle difficoltà che ha l'Argentina nelle transizioni negative, anche ieri il gol che subisce l'Argentina mostra una disorganizzazione difensiva in open play abbastanza imbarazzante, con un centrale che scappa, l'altro che rimane, la diagonale di Molina che io definirei alla Cambiaso sul gol di Gordon. Se lo lascia passare davanti, non sente il giocatore, non vale il contrasto fisico. Quindi voglio dire, l'Argentina i suoi difetti in questo senso li aveva. Sarebbe bastato continuare a giocare con un blocco medio, come aveva fatto per tutta la partita, provando però poi a ripartire quando ce ne fosse la possibilità, per provare a chiudere il match, b comunque perlomeno a spaventare l'Argentina e mantenerla lì. Nel momento in cui tu alimenti una squadra che ha quella capacità di cibarsi di energie, e a quel punto l'hai messa tu in partita, poi è chiaro che la qualità loro ce l'hanno. Messi si è preso quella zona lì, si è messo sul centro-destra, l'aveva fatto già con l'Egitto. Quando non riesce nella zona 14 si sposta un po' lateralmente, comincia a mettere quei palloni ed è finita. Troppa qualità.
0: Allora,
1: parte prima dei gol già il palo, il miracolo di Pickford, l'altro palo, voglio dire, poi ai punti l'Argentina ha strameritato la partita molto di più di quello che il 2-1 può mostrare.
0: Ma molto di più. Allora, togliamo dall'equazione che sto per fare, o dalla domanda che vi sto per fare, Messi, che personaggio a parte. Qual è stato l'MVP della partita, Len, torno da te?
2: Ieri? Dici?
0: Sì.
2: Sinceramente non c'è un MVP in quella partita, perché secondo me viene fuori il collettivo. Sì, Messi ha fatto due assist, se ci fossero stato un MVP sarebbe stato Pickford. Se l'Inghilterra portava a casa la qualificazione, lì sceglievo un giocatore a livello individuale. L'Argentina, tutti hanno alzato il livello quando era necessario, ma anche Scaloni, che comunque ha fatto dei cambi opportuni, una formazione che non aveva del tutto azzeccata. Il collettivo, il cuore, lo spirito di Maradona, l'Argentina ha recuperato quello. L'Argentina è rimasta più di 20 anni senza vincere nulla, né Coppa America, né nulla proprio, con delle generazioni allucinanti. Eppure è quando ha recuperato lo spirito di Maradona che è riuscita a fare qualcosa. Se ricordiamo, l'Argentina dell'86 e del 90, tecnicamente, a parte Diego, Caniggia nel 90 e Valdano e Burruchaga nell'86, erano squadre scarse tecnicamente, però avevano questo spirito, e questo spirito lo dava Diego. E hanno recuperato quello. Cosa stiamo dicendo? Che l'Inghilterra gli manca cuore, eccetera, eccetera. A Messi gli è mancato cuore quanti anni in nazionale?
0: Infatti, e adesso si trova quante invece.
2: Quante delusioni ha avuto con Messi prima di vincere?
0: Infatti, io me lo ricordo più che piangeva rispetto a quando rideva. È così. Adesso invece magari alzerà per la seconda volta consecutiva una Coppa del Mondo, dopo averla alzata per la prima volta 4 anni fa, quindi sarebbe qualcosa di straordinario. L'MVP della partita per Fabio invece, se c'è?
1: Guarda, a me è piaciuto molto McAllister, devo dirti la verità.
0: Bravo, anche a me. Anche Enzo Fernandez in realtà, però...
1: Cioè, oltre a rendersi pericoloso chiaramente sotto porta con il palo, i due pali in verità, ma dei componenti del centrocampo è quello che secondo me ha fatto la partita migliore. Però poi, come diceva giustamente Alain, è stata veramente una reazione di collettivo. Io guardavo come faccio quando ne ho la possibilità, le interviste del post. Cioè, questi sono tutti in lacrime, ma anche Scaloni. Cioè, Scaloni nel post partita, ogni volta che lo intervisto, è lì che piange, c'è un'energia, l'avevamo anche già detto, insomma, c'è qualcosa di speciale.
0: È un modo loro di scaricare quello che accumulano durante la partita, la preparazione, cioè tipo
1: sì,
0: caricano
1: ma
0: al massimo
1: campo...
0: l'adrenalina nel cuore e poi dopo scaricano con le lacrime.
1: Esatto, esatto. Ma loro per loro stessa missione, loro in campo, anche in situazioni controverse, di svantaggio, doppio svantaggio, si guardano e hanno la sensazione che la partita sia ribaltabile e poi ci riescono. È chiaro che tutto passa anche per la qualità, tutto passa per Messi, passa per le giocate. Ieri anche Enzo Fernandez fa un golasso. Cioè, il gol di Enzo è un gol di un centrocampista che ha qualità, perché se arrivi ai 20 metri e ti arriva un pallone dalla diagonale e non sai calciare, la palla non la metti in buca d'angolo. È chiaro che l'Argentina ha dei valori, questo lo scopriamo oggi. Il problema dell'Argentina è che chiaramente arrivare da campione del mondo in carica 4 anni dopo, sappiamo che normalmente questi gruppi squadra hanno delle crisi, possono entrare in difficoltà, perché ripetersi è difficile, perché 4 anni si sentono, però loro sono stati bravi perché hanno nascosto il più possibile i difetti e sono riusciti ad esaltare i loro pregi, quindi va dato merito. Adesso vediamo, sarà una finale inedita e arrivo a dirti che la Spagna, che è il miglior collettivo, l'abbiamo esaltato anche ieri dopo la vittoria eccetera contro la Francia, però di tutti i tipi di calcio che possono mettere in difficoltà l'Argentina, forse è quello che mette meno in difficoltà l'Argentina. L'Argentina soffre molto di più le squadre di transizione. Con la Spagna sarà anche un derby concettuale, calcistico concettuale, nel senso non sono due calci identici, ma non sono neanche molto distanti.
0: No, questo è vero. E domani presenteremo entrambe le finali. E adesso invece ritorno un attimo da Alen e ti chiedo, Alen, tu dici, tanto sto vedendo proprio dei fermi immagini di Tuchel, ribadisco, sembra invecchiato veramente di 10 anni ultimamente, però allora pagherà probabilmente le conseguenze. Quale può essere l'allenatore giusto per una rinascita dell'Inghilterra, per portare l'Inghilterra più avanti di quanto non riesce ad arrivare ultimamente?
2: Ma ci sono un po' di allenatori giovani in Inghilterra che comunque stanno emergendo. A me piace molto Eddie Howe del Newcastle, che fa un calcio molto britannico, basato sull'intensità, un calcio diretto che non bada proprio all'elaborazione. Si potrebbe forse sentire più comodo la squadra giocando in quel tipo di calcio. Tuchel è un guardiolista che ha provato a specializzarsi, ma non è proprio definito il suo modello che ha. Al mondiale ha cambiato spesso volentieri sistema. Ieri comunque con il suo 6-3-1, perché c'erano delle fasi di gioco che giocavano con 6 difensori, non ho capito bene a cosa voleva giocare. E nella BBC c'è stato un intervento molto interessante di Rooney, che dopo la partita ha detto: Tuchel ha sbagliato, perché quando tu controlli una partita con questo sistema di gioco e ti metti a difendere con più centrali, perdi attenzione, perché pensi sempre che sia il compagno che ti sta beccando. Questo è di una pertinenza allucinante, perché alla fine tutti abbiamo giocato a calcio, è vero che quando è il compagno che ti copre le spalle non giochi con la stessa attenzione. E lì ha mandato un segnale comunque di incertezza. Dunque io voglio una squadra inglese che faccia quel kick and rush un po' più elaborato, evidentemente. E Dio, secondo me, è il profilo più interessante oggi.
0: Fabio, invece a te chiedo, sinteticamente siamo in chiusura, Scaloni è un po' sottovalutato come allenatore, secondo te?
1: Sì, anche se ad oggi penso che ormai...
0: È uno dei più coraggiosi sicuramente come allenatore.
1: No, ma il lavoro in nazionale è un lavoro strepitoso, ormai la scaloneta è entrata nel vocabolario di diritto, cioè... Ed è un concetto che va ben al di là dell'espressione calcistica di questa nazionale. Come dicevamo, la simbiosi che è riuscita a creare, molte volte giudicando o commentando il lavoro degli allenatori parliamo di empatia, ma non è un aspetto da sottovalutare, anzi, perché poi idee calcistiche gli allenatori a questi livelli li hanno tutti, sono tutti preparati, ma dov'è che fai la differenza? Fai la differenza quando riesci a convincere il gruppo a seguire un'idea a dare il sangue per metterla in pratica. Quello che Scaloni è riuscito a creare nella nazionale argentina è unico da questo punto di vista. Cioè, questi qua si buttano letteralmente nel fuoco, cioè è una roba allucinante, ma poi lo vedi anche, ci sono delle gerarchie, chiaro, ci sono giocatori importanti, ma vedi Julian Alvarez, che è un giocatore da 150 milioni, che fa lo scudiero a Messi, vedi Lautaro entrare 10 minuti, risolvere la partita, cioè vedi gente sgobbare, c'è proprio un lavoro reciproco tra compagni di coperture, di raddoppi, e quindi quando un allenatore riesce a entrarti nella testa, nel cuore, al punto da generare questo tipo di risultato, è un grande allenatore, senza ombra di dubbio. Che poi sia un selezionatore in questo momento, perché è diverso rispetto a lavorare in un club, senza dubbio, però il suo lavoro è da incorniciare, assolutamente, no, chapeau.
2: Secondo me bisogna citare Ayala, Aymara e Samuel.
1: Sì, sicuramente. Sì,
2: secondo me tatticamente sono molto più importanti gli Scaloni, perché ognuno fa una fase, ha portato spirito, poi anche a livello umano, cioè Aymar era l'idolo di Messi, dunque sono stati molto furbi nel creare. Scaloni secondo me è molto più abile nella comunicazione, smorzare i toni, trasmettere identità.
0: Però tu dici che non staffa alle spalle, che ha fatto il lavoro.
2: Non citiamo tanto, ma Samuel
1: è fondamentale.
2: Sono determinanti.
1: Qua si parla tanto del supporto che Samuel dà nelle decisioni chiave, anche durante la partita.
0: Certo, tra l'altro, per non dimenticare quello che era in campo, The Wall. Allora, grazie, ci ritroviamo domani e presentiamo le due finali. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno, obrigado.
0: Grazie anche ad Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain. Ciao. Sta per partire Maracanà, lascio spazio a Marco Piccari, Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, al quale restituisco la linea e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Vai via.
0: Vabbè, ok, vado via. Ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar e per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è stato, era una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi erano 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze, cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego. Per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera delle Malvinas sono argentine. Di sicuro, lui era così, no? Sicuro era lì, sicuro era lì, e sicuro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Mi sembra che sono diversi perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato. È diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Carlo era, c'aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre-figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano. È più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E tuo
1: Penso
0: zio,
1: io, eh.
0: cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: Lui, come ti dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile. È una posizione difficile.
0: Immagino, immagino. Infatti, passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco tutti e due, perché a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu hai un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere de Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso, negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
1: No, sì, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui Messi ha stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, di maniera caratteriale, no? Di essere il leader. Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra. Lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no? Il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
0: Certo.
1: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft, sono.
0: Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
1: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stato una nazionale che mai è andato sul tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo. E con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che gioca con l'Egitto, con non lo so, con squadra Argelia. Lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
0: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore era la squadra più forte?
1: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister in quel momento, un mister
0: Sì.
1: vincente. Mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non non c'ha no, no, ha visto, no, no, non è stato e ni ci avrà come questi due, con Verón era, mamma mia, Simeone, però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
0: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
1: Sì,
0: disastroso
1: tutto
0: per.
1: de Bielsa, tutto quello de Bielsa, come ha fatto adesso con
0: Sì,
1: l'Uruguay,
0: è
1: tutto
0: vero, è
1: suo.
0: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che era arrivato in Italia con tante attese, cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
1: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare. Il calcio italiano per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare. E l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
0: Grazie
1: vabbè,
0: Fabio, a
1: sono
0: presto e
1: decisioni.
0: buona serata!
1: Grazie a te. Ciao ciao.
0: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con, sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ha detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio, un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano fino alle 10.45 con tanti approfondimenti e tanti focus perché siamo nel bel mezzo, nel cuore del mercato ma anche della preparazione alla prossima stagione, raduni, ritiri, ormai siamo in divenire con tante situazioni e quindi andremo a parlare a breve di alcuni club nello specifico e poi riporteremo come sempre in collaborazione con la redazione di Tutto C le notizie del giorno appunto di mercato, ma non solo. Io saluto Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre, saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio in streaming, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma come detto, bando alle ciance, perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie per l'invito.
1: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché sì. Poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
2: Sì, sì, tra le, dici bene, tra le 8:15 alle 9 circa è stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio.
1: Alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
2: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare. No, vabbè, ma a parte le amenità. No, giustamente come sottolineato stamattina c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8:15, i primi due sono stati Scipo Scemonati, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
1: imbronciate,
2: non contento, imbronciate. Vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però,
1: però questioni personali, dai.
2: Sì, sì, sì. Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
1: Ma sì, dai. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente la pro dei playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
2: Sì, sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplici, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti se e tanti ma in questi 50 giorni. In primis mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste da categoria superiore, anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime, chiaramente, come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade può inizialmente non essere semplicissimo da gestire, però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito, ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori, una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti di chi è andato via per fine contratto,
1: certo.
2: Non sono pochi ma neanche tantissimi. Sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci. Il Lecco non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno Union Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport, però è questo un po' il lascito anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio.
1: Ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi, ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni. E tu parlavi già, inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente sì. Parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del girone A ma in generale. Parlavi comunque, ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo, dove ti aspetti maggiori colpi, perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manchi, anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
2: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto 3 oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, se mi chiedete la percentuale lo dico subito. Su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati presi Sine e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
1: Esatto.
2: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro, ecco, potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa e poi è stata buttata a mare, è stato per il parallelismo fino a un certo punto, con noi, a parte che insomma anche Turati è stato chiacchierato anche qua. Però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zerminiani, quindi insomma, sì. la roadmap si è abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. E anche qui però ti chiedo, sì, è interessante capire poi come potrà operare Zerminiani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minadeo, no? Che passa al Bari. Quindi ti chiedo, ecco, sì, anche che tipo di lascito trova lo stesso Zerminiani, e poi anche come è stato salutare Minadeo, perché era stato un fil rouge delle ultime stagioni.
2: Sicuramente Zermiloni trova un lavoro impostato e l'ha trovato anche su queste che sono state le prime due cessioni, lo trova impostato anche sul possibile passaggio di Crittà in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso, e sul possibile passaggio di Crittà in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso.

0: per 2 anni, secondo me in maniera anche abbastanza
1: esagerata,
0: superficiale. Mm. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi infatti io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma
1: neppure
0: mi sembra che abbia fatto e mi sembra abbia fatto delle cose egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro ovviamente di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre
1: la copertina,
0: la parte puramente comunicativa. Esatto. Minadeo, ripeto, appunto, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte del montaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli. Il fatto che gente come Furlan, Crittascipo, sia arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo, via dicendo. Poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, come anche abbastanza normale che succeda, però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in meno.
1: Eh sì, gli auguriamo anche il meglio poi per il futuro personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con l'Ospitaletto si è fatto notare. A me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante. Insomma, quindi il discorso delle corsie l'anno passato a Trento non è stato male. C'è anche Battimelli, che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco. Insomma, già questi tre colpi come li valuti? Che cosa ti aspetti da loro?
0: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta, quello su cui ho meno aspettative, tra virgolette, ma non vuole essere riduttivo nei confronti del ragazzo.
1: Vediamo se è lo stesso.
0: È Battimelli, dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione, si è trasformato, non esiste. Banalmente è il colpo d'occhio, che poi arriva è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che sta facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie D, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista. Però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane, che però ha già un buon rendimento a livello
1: è il più vecchio, tra virgolette, dei tre.
0: Esatto,
1: 2003.
0: Esatto. Mentre Triacca, io condivido con te, è un prospetto molto interessante, che a Trento comunque si è subito imposto con uno come Sciamozzi, che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma, è un pezzo grosso della squadra. E invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile, quindi secondo me questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli invece è quello che, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più. Ecco, poi prenderà il posto a fianco di Leon Sipos, quindi già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per 6 mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque, ecco, a livello numerico male, malissimo, perlomeno non appare. Prima di salutarti,
0: cioè, i vecchi,
1: vai,
0: tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è ancora entrato nel vivo il mercato degli over 25, diciamo.
1: Eh sì, dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro, qual è?
0: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23, che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania. e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'era già di suo un grande, diciamo,
1: feeling,

0: morto. Esatto, delle cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare. E appunto, quindi il ritiro sarà di una decina di giorni. Non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso Anterselva e Val d'Aora, due località che hanno ospitato la squadra, era stato fatto un solo test con il St. Georgen, squadra di eccellenza che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino. Quindi può essere che questa sia alla fine l'unica sgambata. Penso che il mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
1: Chiarissimo, peraltro, insomma, poi ti saluto dicendo che tra poco io me ne andrò in ferie e sarò ad Asiago, quindi in realtà non sarò neanche così distante dal ritiro dell'Ecco. Chissà se magari.
0: Anche il Vicenza.
1: Sì, beh, la zona è piena. A tiro di schioppo ce ne sono veramente tante, quindi qualcosina non escludo di andare a vedere anche di persona. Matteo, io ti ringrazio come sempre, ti auguro a questo punto una buona giornata e soprattutto un buon lavoro al seguito dell'Ecco. Grazie ancora.
0: Grazie, ciao Lucio, buona giornata, saluto a tutti.
1: Grazie a Matteo Bonacina di Lecco Channel con tutti gli aggiornamenti su comunque una piazza ambiziosa del girone A. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo, tra poco.

0: Rieccoci in diretta su A Tutta Ci, prosegue la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoCi.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente.
0: È lì che gira, una questione
1: fa
0: molto lunga.
1: Adesso,
0: non fa? Non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi giorni. Attendiamo i comunicati come nel mercato.
1: Sono contento perché è un professionista bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
0: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calciomercato e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva ma anche sostenibile.
1: Ma sì, anche perché diceva, rimarcato anche lo stesso Boucher, quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi.
0: Esatto.
1: Per cui soprattutto in C non si vince il campionato. Ecco, se lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione. Per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide. Cui credo ha fatto bene a dire, a rimarcare che bisogna comunque la squadra Mazzocchi, parlava di Mazzocchi, parlava anche, se non erro, chiaramente riferimento anche Insigne che è andato via, l'Angella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, ha rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico che si è presentato, secondo me, molto molto bene.
0: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C. Anche lì, poi, dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca. Sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma, può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
1: Sì, sì, sono d'accordo, perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale Foggia, sa scovare i giovani talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia, e quindi sicuramente credo che il mister Buste Boucher sia in buone mani, perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
0: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente, quando l'abbiamo avuto in collegamento qui a Da Tutta C, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi. E poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche, ecco, un pochino più a nord, perché a Reggio Emilia c'è stata questa, insomma, notizia dirigenziale. Luca, hanno lasciato sia Pacundio che Tosi, e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi, perché non sarà facile ripartire. Questo adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
1: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto, esatto, alla Reggiana, quindi il grande portiere, sì, l'ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo. Però ecco, ritornando al discorso, che leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi
0: Esattamente,
1: da
0: sì.
1: parte di Macondio
0: Hanno
1: e
0: fatto un
1: Tosi?
0: passo indietro tutti e due.
1: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa sempre, qualche scricchiolio c'è. È chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche cambiare, dopo 7 anni mi sembrano, 5 o 6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
0: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca La Reggiana riparte in panchina, dà un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura, chiaramente compromessa della Triestina. Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
1: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trovo un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà le sue esperienze e sono convinto che Tessera possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza Avellina, se vi ricordate, quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
0: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla per il Trapani. Sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi,
1: Non ha vinto un ricorso,
0: no,
1: uno.
0: ce ne sono stati innumerevoli. Purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta, Luca, che sia per la penalizzazione che per l'ammenda, l'ennesimo ricorso non è andato a buon fine.
1: Io consiglierei a Antonini adesso in Serie D di costruire una squadra, al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per
0: Sì.
1: quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no?
0: Non è
1: Alla
0: stato il
1: fine
0: massimo.
1: non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui a me dispiace, perché anche simpatico, sicuramente uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruiranno sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo. Lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
0: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente parlando. Quindi sì, mi sento di sposare assolutamente quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza, c'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia complicando con sempre più curve, quindi mi sembra di capire più no che sì o sbaglio.
1: Il Cosenza è bottega cara, per cui
0: Esatto.
1: chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Quarascio parla sicuramente di 500.000 euro, in Brescia alla fine si è tirato indietro. È un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana. Ha
0: Sì.
1: vinto comunque un campionato ad Ascoli. E io, se fossi un direttore sportivo, prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso perché porta le scorie, alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione. Per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giovani, sul, chiedo scusa, sul, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non
0: È
1: hanno
0: vero.
1: comunque non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pina potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, Coppitelli ha fatto bene alla Casertana, Lucioni ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare anche perché no, una mano alla Cosenza. Cosenza è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C, prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà e ai nastri di partenza ci sono tante squadre. Quindi la Salernitana, il Bari, Nicchia sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero un
0: Sì.
1: girone, un B1 B2 quello del girone C. Per cui io se fossi Cosenza farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinda, che è un ottimo difensore.
0: Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti e lo ha dimostrato, ribadisco, nei
1: Ah, ragazzi.
0: playoff. E non dimentichiamoci i gol che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno. Quindi chi se lo tiene fa un affare. Poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci, poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela, proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli che lascia comunque Catania e si trasferisce al nord, insomma, al Novara,
1: Profondo nord,
0: esatto, al profondo nord in
1: profondo sud,
0: Piemonte.
1: profondo nord.
0: E che colpo è? Perché, insomma, è chiaro che non parliamo più di un ragazzino, però un difensore, io ricordo le ultime stagioni a Monopoli prima di Catania, nonostante l'età, era stato un punto fermissimo. Che tipo di approdo è? Come lo valuti?
1: Giusto per puntualizzare, Rizzo Pinna è un trequartista, un attaccante, ho
0: Sì,
1: detto
0: certo.
1: difensore, mi sono confuso
0: Sì, tranquillo,
1: chiaramente.
0: tranquillo, Luca.
1: Vabbè, no, dicevo, sì, Miceli, Mirko lo conosco benissimo, tra l'altro è stato anche nel Gran Galà del Calcio lo scorso anno come miglior difensore della passata della stagione quando era
0: Esatto.
1: al Monopoli, il giocatore ha giocato sempre, è una garanzia a Catania, chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi colpa è sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me. Il titolo mi è piaciuto anche come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto quando la società vuole un calciatore, è disposta a prendere, fa tutti i sacrifici del mondo. Per cui Miceli, secondo me, farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positivo per i piemontesi.
0: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Certo.
0: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
1: Tempus fugit,
0: Eh
1: salutami
0: sì,
1: Nicoletti e tutti gli
0: assolutamente.
1: ascoltatori e telespettatori. Alla prossima.
0: Ciao Luca, grazie, è
1: Ciao.
0: sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite. Poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale, ma intanto vi riporto anche alcune notizie, come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher e poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato. Sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria. Nel pieno della sua carriera ha lasciato, insomma, Terni dopo l'ultima stagione. Comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto vedere, ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno nel girone B. Nella passata stagione ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti, e la Samba se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida, che da neopromossa vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi, però ecco, Vallocchia potrebbe magari far increspare un po' le labbra dei tifosi in senso positivo. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B, lui era stato quasi due anni, un anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini, 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera. Appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui, l'ultimo anno, ribadisco, forse uno dei migliori in assoluto, compiuto 29 anni nel pieno della sua carriera, quindi proverà, immagino, a strappare anche un contratto importante, ma a centrocampo avere un interno di qualità e duttile come lui può sicuramente fare molto molto comodo. Mentre poi riporto anche un'altra ufficialità prima di andare in pausa, perché per l'Arzignano arriva un altro colpo, è stato ufficializzato proprio poco fa, è arrivato Eros De Santis, protagonista nell'ultimo anno con il Bra, un po' un gira a gironi, lui che era già stato all'Altamura e a Latina nel girone C, adesso approda all'Arzignano Valchiampo, ha detto sono molto contento di essere qui e di riabbracciare chiaramente mister Di Donato. Insieme a loro ho vissuto anni intensi e pieni di soddisfazione, appunto ritrova uno dei suoi fedelissimi, mister Di Donato, perché come abbiamo detto era stato un suo giocatore De Santis nell'avventura ad Altamura del 2024-2025, precedentemente a Latina, anche lui giocatore comunque esperto ma tutt'altro che vecchio, perché dovrà compiere ad ottobre 29 anni. L'ultimo anno con il Bra non è stato facile, è stato sempre titolare o quasi sempre titolare nella formazione giallorossa. A livello individuale è stato un discreto anno, ovvio che non è stato facile il Bra, io nulla da togliere alla squadra del girone A dell'ultimo anno, però parliamo di una rosa che probabilmente, comunque girone B, poi perdonatemi, che forse non era pienamente all'altezza della categoria, c'erano dei buoni elementi, nel complesso non era facile riuscire a mantenere la Serie C, infatti poi non ci sono riusciti, hanno perso il play-out e il ripescaggio non è stata mai neanche veramente un'opzione troppo concreta. Noi, come detto, però tra poco abbiamo un altro collegamento, quindi ce ne andiamo in pausa e poi chiudiamo la puntata di oggi di A Tutta C, fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci in studio. Prosegue la mattinata di TMV Radio, prosegue la puntata di A Tutto C. Andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, per parlare del Cerignola. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, un saluto a chi ci sta seguendo.
0: E andiamo subito sui temi, Emanuele. Intanto grazie per essere qui con noi, perché si sta preparando ovviamente la prossima stagione. Già si parla di alcuni colpi in entrata e in uscita. Prima però di andare nello specifico sulle trattative, quelle che si sono chiuse e quelle che chissà potrebbero magari chiudersi più avanti o aprirsi più avanti, ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione. Comunque il Cerignola ancora una volta ha dimostrato di meritare l'ingresso nei playoff. Poi sì, il cammino si è concluso al primo turno, ma comunque ti chiedo un giudizio sull'ultimo anno e come si riparte proprio alla luce dell'ultima stagione.
1: Si riparte da un anno, un ulteriore anno estremamente positivo per un Cerignola che nella scorsa stagione era partito con l'obiettivo della salvezza e pian piano è riuscito a scalare la classifica, soprattutto da novembre in poi, agguantando la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è fra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno e la prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano ha preso il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi.
0: Esatto.
1: Però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere, per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza. E quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire, almeno all'inizio, con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio. Però vedremo, sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
0: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, degli ultimi anni, ha parlato di Di Toro, del fil rouge è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari,
0: esatto.
1: Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni: quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta. Perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia. Quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C, ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta, sarà un audace che non mollerà mai sul campo e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo, e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola, e comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso, e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
0: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare, e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato, e prima parto dagli addii, perché ti chiedo, Emanuele, come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
1: Assolutamente. La premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
0: È
1: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico, si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tener presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore magari dopo 9 anni misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza, verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
0: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio che di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi ho detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto Perlingeri che comunque è stato un giovane interessante soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me per esempio hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio, che soltanto nella prima stagione, in quella d'esordio fra i professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani, chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro, penso all'altro portiere Viola, lo stesso Perlingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli Ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra, ex esatto, capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto molto interessante e duttile, che nel fronte d'attacco può ricoprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa, ad esempio, si tratta anche Frasson, che catalano conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno al Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem, penso innanzitutto a Capitan Martinelli, che dovrà appunto fare da chioccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un Cerignola battagliero e che farà della freschezza, della voglia di mettersi in luce e delle qualità anche di questi giovani le sue caratteristiche principali.
0: Eh sì, la speranza è che possano fare bene per comunque mantenere elevato il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima ti chiedo rapidissimamente, quindi in 10 secondi, Gambale che cosa fa? Resta o va via? Qual è più probabile?
1: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i numeri della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, il mercato è lungo, le vie del mercato sono infinite, però anche in questo caso la filosofia dell'audace non cambia, nessuno è incedibile a meno di offerte davvero irrinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Staremo a vedere.
0: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud per il punto sulla Cerignola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna di A Tutta G, l'appuntamento è domani sempre alle 9.45 alle 10.45 con la redazione di Firenze, invece la replica di oggi alle 17 alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi alle 13 mi ritroverete con il direttore Marco Piccari nell'anteprima di Maracanà, quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar per motivi di guerra, appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi erano 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze? Cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri, appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterà in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera delle Malvinas sono argentine. Di sicuro, lui era così, no? Seguro era lì, seguro era lì, e seguro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Mi sembra che sono diversi perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato. È diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Sì, Carlo era, c'aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre-figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano. È più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E
1: Penso io, eh.
0: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: Lui, come ti dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile. È una posizione difficile.
0: Immagino, immagino. Infatti, passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco tutti e due perché a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu hai un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere di Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato in Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo, sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma da sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso, negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
1: No, sì, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui Messi ha stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, di maniera caratteriale, no? Di essere il leader. Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra. Lui con 24 anni è il capitano, no? dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no, il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
0: Certo.
1: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft, sono.
0: Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
1: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stata una nazionale che mai è andata in tempo supplementario, mai è andata a rigore, ha vinto sempre in campo. E contro squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no, molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che gioca con l'Egitto, con non lo so, con squadre Argelia. Lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
0: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore era la squadra più forte?
1: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava, e dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
0: Sì.
1: vincente, mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non c'ha no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Mattia, Simeone, però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
0: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
1: Sì,
0: disastroso
1: tutto
0: per.
1: de Bielsa, tutto quello de Bielsa come ha fatto adesso con
0: Sì,
1: l'Uruguay,
0: è
1: tutto
0: vero, è
1: suo.
0: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che era arrivato in Italia con tante attese, è cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
1: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare. Il calcio italiano per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare. È l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
0: Grazie
1: vabbè,
0: Fabio, a
1: sono
0: presto e
1: decisioni.
0: buona serata!
1: Grazie a te. Ciao ciao.
0: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene, conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui è stato, cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una. Diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore, diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro

0: nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Volevo dire che la Gazzetta dello Sport dell'altro giorno ha scritto, il giornalista ha scritto delle cose che lui fa, che ha fatto nel primo allenamento, e le ha messe come se fossero delle cose eccezionali, no? Questo è il problema, che fanno passare delle cose che facevano 30 anni fa adesso per eccezionali.
2: Io sono d'accordo su tutte le considerazioni che avete fatto, anche questa di Stefano, ma e non sono d'accordo, Gigi, sul fatto che non abbiamo giocatori, perché nelle nazionali giovanili comunque qualche campionato europeo l'abbiamo vinto. Non c'è più il coraggio di poter portare quei giocatori giovani che possono avere valenza.
3: Che è un altro, che è un altro giocatore importante che passa per l'estero. Questa è la dimostrazione di come in questo momento il calcio italiano sia in declino. Una volta un giocatore così non l'avrebbe mai ceduto, insomma, si sarebbe tenuto.
4: Marco, noi abbiamo già parlato, insomma, su questo discorso. Io credo che Paolo Maldini sia la persona più adeguata in questo momento per l'esperienza e come punto di partenza, come base. Io ti dico come nome, non Carlo, ma del suo spessore che abbia fatto. Okay. Io ci avrei visto bene anche Allegri, perché conosce il nostro. Perché ti dico questo, Marco? Se andiamo a prendere, io ho letto Guardiola e altri, ma la nazionale non hai tempo di costruire i tuoi principi.
5: Diciamo che la Spagna ottimizza quello che ha a disposizione, non è che c'ha grandissimi campioni tranne Rodri e Yamal.
6: Però giocano.
5: Cioè, giocano, sono organizzati e poi fanno questa fase difensiva in modo strepitoso. Infatti, soltanto un gol hanno subito e quindi i valori poi emergono.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
6: Siamo tornati, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà. Siamo al 16 di luglio, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Rieccoci.
6: Ciao Marco. Lucio, benvenuto anche a te. Naturalmente un saluto a tutti voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Un saluto anche agli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, sulla Nazionale. Così salutiamo tutta Italia in questa apertura di trasmissione. Poi ci sono
8: tutta l'Italia.
6: L'Italia. E poi andremo nello specifico quando ci colleghiamo successivamente con altre, diciamo, realtà televisive, sempre del gruppo di Netflix. Allora, caro Lucio, ci siamo, veniamo dalla seconda semifinale. L'Argentina c'entra
8: alla
6: finale.
8: Fine, Marco.
6: L'Argentina
8: è già finito finale. Questo mondiale.
6: Esatto, siamo alla fine. Poi dopo voglio dire una cosa, tornando un po' su ieri sera, magari successivamente. Quindi c'entra l'obiettivo l'Argentina, va in finale, per Messi è la terza

0: finale mondiale.
1: Partita incredibile.
0: A 39 anni, a 39 anni, e qui si riaprirà naturalmente l'eterno dibattito che riguarda Lionel Messi, se è il più grande o non è il più grande, se è superiore, se è uguale a chi volete voi. Sta di fatto che a 39 anni...
1: Proseguirà per sempre, non avremo mai una risposta univoca.
0: Sta di fatto che a 39 anni, anni c'entra una finale e sta giocando un mondiale, a mio giudizio, da protagonista. E questo è veramente
1: numeri lo dicono.
0: Un qualcosa di importante di più. E vabbè, poi andremo sulla specifica partita, su quello che riguarda il mercato, su tutte le novità, su anche situazioni extra calcio che però riguardano il calcio, con la sentenza praticamente
1: la Juventus,
0: della Corte Costituzionale Europea, molto importante.
1: Agnelli,
0: perché potrebbe cambiare lo scenario della giustizia sportiva italiana. Quindi staremo a vedere, la commenteremo tra poco con un avvocato esperto proprio della materia, avvocato esperto di diritto sportivo, e quindi cercheremo un po' di capire insieme a lui che quali saranno le conseguenze, che cosa può succedere, eccetera, dopo questa sentenza. Poi nello specifico ci andiamo dopo.
1: Sì, tanto in realtà è abbastanza lineare, sono due temi, però bene ribadirlo.
0: Bene. Allora andiamo, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocchi, andiamo immediatamente ai titoli di questa giornata e poi partiamo, apriamo anche le linee subito, vai. Beh, è proprio il caso di dirlo, il genio Messi, l'eroe Lautaro, vamos Argentina in finale, se la giocherà questa Coppa del Mondo con la Spagna di Yamal. Inghilterra, il catenaccio non regge e quindi alla fine l'autobus lo sposta, Messi con Lautaro. Juve, un tris di nomi, andremo un po' ad esaminare tre nomi che sono fortemente avvicinati alla Juventus in questo momento per cercare di capire anche se sono tre nomi da Juve, li scopriremo dopo. Beh, questo giocatore ieri, devo dire, nella scellerata scelta strategica dell'Inghilterra, questo è stato secondo me il migliore in campo. Spence sulla corsia ha dato veramente tanto durante la partita. L'Inter insiste su questo calciatore del Tottenham, ma poi chiederò a Lucio, mi sembrano che le cifre sono molto elevate.
1: Siamo in Premier League, Marco.
0: Va bene. Coné ha cerchiato, perché non c'è solo il Manchester United, come ha detto ieri Rio Ferdinand, addirittura lui ha parlato di un'offerta già presentata, accordo raggiunto per una cifra di 53 milioni per il calciatore, ma oggi spunta anche il Chelsea, quindi ha cerchiato dalla Premier League Coné. Tre giocatori che sono in bilico, due del Napoli, uno del Milan. Vogliamo un po' cercare di capire se è giusto metterli tutti e tre in discussione, quindi sarebbe giusto privarsi di tutti e tre, di uno solo, ci riferiamo ad Anguissa e De Bruyne per il Napoli, a Pulisic, il cui rinnovo in questo momento non c'è, è in stallo. Che belle queste grafiche, voglio ringraziare come sempre la parte tecnica,
1: non manca mai il ricamo
0: loro è fondamentale, tra l'altro insomma io che gli rompo le scatole tutti i giorni dalla mattina, quindi
1: sono allenati, dai,
0: sono ormai
1: sono
0: veramente super allenati, che bella squadra. Allora caro Lucio, poi apriamo subito le dirette tra poco, perché
1: sì,
0: c'è
1: già tanti messaggi,
0: ci sta assolutamente,
1: e ti chiedono di far vincere la Spagna, perché c'è chi non sta simpatica l'Argentina, a te che sei influente di dare una direzione alla finale.
0: Guarda, intanto allora voglio dire una cosa velocissima, perché
1: avevi detto
0: proprio
1: volevi aggiungere
0: veramente una sorta di piccolissima editoriale in apertura di questa trasmissione, lo voglio fare oggi, lo voglio dedicare naturalmente alla partita di ieri sera, perché è stata una partita comunque emozionante, che ti colpisce sempre con il calcio,
1: molto
0: perché
1: intensa.
0: Ci sono molto intensa, vedi diversi aspetti, vedi la tecnica, vedi la garra, vedi un po' tutto, anche le scelte sbagliate degli allenatori, e poi vedi il grandissimo talento. dei giocatori, in particolar modo insomma di quelli dell'Argentina che hanno fatto la differenza, soprattutto bisogna dire quando si è acceso Messi la partita.
1: Come è capitato tante volte, esatto, nel mondiale, è capitato tante volte nel mondiale. Messi,
0: mi è piaciuta l'Argentina, è stata una partita, ripeto, bella, mi è piaciuta quella della Spagna, e alla fine ho fatto questo tipo di pensiero: vincono, passano due squadre la cui identità è evidente. La Spagna, per quanto riguarda l'organizzazione, il calcio, l'abbiamo visto, ha un'identità che porta avanti ormai nel tempo ed è riuscita ad avere la meglio su una squadra tecnicamente, secondo me, superiore come la Francia. Ieri sera l'Inghilterra con la sua l'Argentina con la sua identità ha superato lo scoglio Argentina, lo scoglio Inghilterra. Ci ha messo la sua garra consueta, ha iniziato anche provocando gli avversari, perché è un po' nel loro DNA, come dicevo questa mattina. E poi è uscito fuori il genio, il talento dei calciatori, in particolar modo di Messi, come ha detto Lucio, che è una cosa che noi stiamo vedendo abitualmente in questo,
1: tutte le partite,
0: in questo mondiale. Per quanto riguarda Messi, un giocatore che a 39 anni coglie la terza finale e ha un tempo così lungo di tenuta calcistica, se consideriamo da quanto tempo è appunto nel calcio, credo che sia un risultato enorme. Sono 20 anni praticamente che sta giocando.
1: Beh, sì, anche di più,
0: ad alti livelli,
1: anche giovanissimo.
0: No? 20 anni ad alti livelli, con la tenuta fisica, con la tecnica, ha fatto tantissimo nei club, vincendo tanto e mostrando sempre la sua qualità. E si è preso adesso anche la nazionale, ma si è preso anche l'Argentina, si è preso il popolo argentino e si è preso anche la squadra argentina, che ormai è il punto di riferimento, è il leader tecnico, il leader carismatico, rimane in campo comunque anche quando magari qualcuno potrebbe pensare ma forse è meglio toglierlo perché sembra uscire dalla partita. Invece c'è il grande rispetto per il numero 10, che lui, Scaloni, non lo toglie nemmeno se cammina con una gamba sola.
1: No, insostituibile,
0: perché è insostituibile, non lo cambiano mai, perché è il riferimento, perché è l'erede di Maradona. Ieri facevo questo ragionamento, mi è venuto in mente, ho ascoltato anche delle belle parole di Adani dopo, poi su Adani voglio dire una cosa,
1: fa discutere anche lui,
0: no, fa discutere tantissimo, però quando c'è stato il concetto di Messi che è esploso con la nazionale dopo la morte di Maradona, se ci pensiamo bene, raggiunge una serie di titoli quando Maradona non c'è più. Sembra come che ci sia stato liberamente il successore entrato in scena, ossia Messi. Prima c'era Maradona e forse Messi era ancora rispettoso di questo grande campione. Quando non c'è più, prende in mano anche l'Argentina, la porta a vincere la Coppa America, Coppa del Mondo, la porta di nuovo in finale. Fa qualcosa forse di superiore a quello che ha fatto Diego Armando Maradona da questo punto di vista. E quindi io penso che questo trapasso ci sia stato.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
4: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
3: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
4: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
4: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
3: Era l'ultima notizia, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri, non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho
1: sentito quello che... guarda caso è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi le varie,
1: ecco, no,
2: i vari pianti
1: i
2: notturni
1: estivi...
2: sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi,
2: certo.
1: Matteo, su, non è il caldo, è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco, francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco, certo sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma...
2: Sì, di mezz'ora,
1: questi
2: tra l'altro,
1: problemini,
2: non so.
1: Ecco, sì, che... sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio, perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza,
1: sì,
2: che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Francamente resto abbastanza sconcertato, mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo, però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene, cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni, ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia, un Union Brescia. Io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano. No, vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico. Alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff. È vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il
2: effettivamente
1: Loano,
2: il
1: se non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No, no,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Ternia, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di
2: riattivato una
1: genio,
2: matricola.
1: sì.
2: Sì, ha riattivato una
1: Sì.
2: matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain, che
2: ecco.
1: ora
2: Esatto,
1: leggo, va di moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato accostato
1: Eh
2: al
1: sì.
2: Pineto prima che arrivasse Barilari, riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3 insomma sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo insomma davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che stia giocando, abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feral Pisalò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT la conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male, insomma andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, un quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria, è di ieri la notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa, ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali, poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club fra A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C, il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte, il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. Purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione. Ma è una soluzione, se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'. No, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola nella nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta.
4: Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ma sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
5: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
5: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4, è ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
6: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
4: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
5: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche quei ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
4: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati?
7: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
4: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quanti?
7: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo e venuto bene.
4: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
7: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
4: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
7: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
7: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano, e invece di quell'esperienza dell'annata dell'anno scorso e

0: è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
1: Tuo fratello gioca con Messi a Miami. Che rapporto avete? Parlate mai della vostra carriera?
0: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
1: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia da questo campionato?
0: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
1: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
0: Onestamente no, gioco per divertirmi e per la squadra, non ho mai avuto modelli.
1: Con i nuovi compagni, come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
0: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
1: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
0: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
1: Grazie.

Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. E siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals

0: restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Posso dire grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo liberato, ci conosciamo della RAI. Fatto innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addii purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per avergli in bocca al lupo. Non c'è da delineare d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che poi ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo, tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35esimo anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al presidente e poi al mister.
2: Facciamo il mister.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Olsen, Rinsigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guardi, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi su queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: La vicenda di Celik, finito alla Juventus a sorpresa, perché bisogna dire la verità, a sorpresa, nonostante la Juve abbia cercato Celik e i suoi procuratori già nell'epoca Comolli, quindi comunque da febbraio, provando vari approcci, vari incontri, senza poi trovare mai l'accordo economico, e poi nel giro di 48 ore, le ultime 48 ore, la Juventus ha veramente deciso di fare sul serio, spinta da Ricky Massara, che conosceva benissimo l'affidabilità del ragazzo che può servire a Spalletti per essere impiegato in più ruoli, per anticipare la concorrenza anche di altri club, perché c'erano sia club in Turchia, Galatasaray, Fenerbahce, c'era la Fiorentina che comunque aveva approcciato il giocatore con un'offerta anche molto importante, e poi c'era chiaramente la Roma, perché è vero che adesso i tifosi della Roma sono divisi, tanti leggendo i commenti dicono ma sì, chi se ne importa che vada la Juventus, tanto è un giocatore che non ci piaceva, ma la verità è che comunque Gasperini si era esposto e si era espresso anche nella conferma di Celik, aveva chiesto in prima persona a Celik di aspettare il più possibile la Roma e alla Roma di far di tutto per accontentare Celik. L'accordo economico è sempre stato oggetto di discussioni che sono andate anche tanto per le lunghe, perché poi bisogna dire la verità, è vero che la Roma ha cambiato management praticamente a mercato già iniziato, D'Amico è stato ufficializzato poco prima della fine di giugno con una deroga, quindi non ha potuto nemmeno operare programmando, no? Questi rinnovi che si sono conclusi alcuni a scadenza già finita, perché Dybala ha firmato praticamente a metà luglio, Cristante e Mancini è vero che non erano in scadenza ma hanno firmato soltanto in questi giorni, Pellegrini non ha ancora firmato, stiamo parlando comunque del capitano della Roma che in questo momento è svincolato e potrebbe tranquillamente firmare con un'altra squadra, poi magari firmerà con la Roma. Di solito questi contratti si allungano, si risolvono queste situazioni prima del 30 giugno, evidentemente invece tutto quello che è successo alla Roma ha portato ad allungare queste vicende. Questo per dire che anche nel caso di Celik le discussioni sono proseguite senza trovare mai un'intesa definitiva da dire ecco questi sono i contratti da firmare, almeno questa è la ricostruzione che ho io e che so io, si allungava sempre per risolvere i piccoli problemi, piccoli bonus e piccoli particolari, fino poi a arrivare in questi giorni a dire ok proviamo a chiudere tutto, ma non c'è mai stato il punto, la convocazione per dire ok firmiamo i contratti perché gli accordi sono stati raggiunti. E così Celik si è sentito libero insieme con i suoi agenti di andare nei giorni scorsi in Italia senza farsi vedere, andare a Torino, fare le visite, firmare il contratto e avvisare poi Gasperini, perché è stato lo stesso giocatore che ha mandato un messaggio a Gasperini, vista la grande stima reciproca, per dirgli che la sua scelta era quella di non aspettare più e di andare alla Juventus, che gli aveva fatto un contratto tra l'altro in linea con quelle che erano le richieste che aveva fatto alla Roma. Adesso la Juventus proseguirà aspettando Colomoni, Martinez e Pellegrino, sono questi tre colpi che la Juventus ha in mente di portare a termine, al netto di altre sorprese che possono sempre esserci come abbiamo visto ieri. C'è sempre l'opzione che sì, che Ricky Massara conosce molto bene, e c'è anche Goretzka sullo sfondo, anche se le richieste economiche sono comunque alte, perché sia che sì che Goretzka chiedono ad oggi circa 5 milioni di euro netti a stagione. La Roma risponderà penso anche a breve, ha bisogno di rispondere, ha bisogno di giocatori, ha bisogno di dare dei segnali, ha fatto di tutto per convincere Somerville anche dal punto di vista economico, è pronta a mettere sul tavolo i 45 milioni di euro che servono per prenderlo, ma aspetta l'ok finale del giocatore. Sta spingendo tanto sia per Moreira che anche per Garnacho, ma le richieste del Chelsea sono alte, altissime, anche in questo caso si fanno degli sforzi, ma poi non si può nemmeno arrivare a strapagare dei giocatori solo perché in Premier oggi i prezzi, soprattutto del mercato interno, sono alle stelle e non sono competitivi rispetto al mercato italiano. Però la Roma comunque tiene calda e viva anche quel settore lì, quel dossier lì con il Chelsea per Moreira, che è dello Strasburgo, ma lo Strasburgo è proprietà Chelsea, e Garnacho. E poi c'è il discorso esterno, perché altro esterno oltre Moreira, perché è chiaro che la Roma proverà secondo me a prendere Dodò o Molina per avere un giocatore in più in quel settore dopo la partenza di Celik. C'è anche il discorso tre soldi. La Roma sta iniziando ad aprire una trattativa con il Bruges, e anche lì Bruges, che è società molto tosta, che ha già venduto Solis all'Arsenal, che ricorderete sia ai tempi di De Ketelaere che di Yashari, sono società, ed è una società che di solito ha bisogno di guadagnare quel che chiede, e soprattutto nei tempi è una società che spinge tantissimo sulla trattativa, sull'intensità, e quindi le trattative possono durare anche un mese. Ecco, bisogna capire se la Roma ha voglia, tempo e pazienza di mettersi a fare un braccio di ferro col Bruges per tre soldi, o ha bisogno invece di chiudere un'operazione il prima possibile per dare a Gasperini i giocatori che chiede. È anche e soprattutto una questione di tempi nel calciomercato, e oggi i tempi per la Roma già iniziano a stringere.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Le squadre italiane sono in ritardo in questo calciomercato? Questa è la domanda alla quale proviamo a rispondere oggi nell'appuntamento con il podcast di Tutto Mercato Web, e partiamo subito provando a dare la risposta. E la risposta secondo noi è no, almeno in questo momento no, perché comunque l'estate è appena iniziata, il calciomercato è appena iniziato, sono poco più di due settimane che le trattative possono essere ufficializzate, e soprattutto manca ancora tantissimo tempo. Manca la fine del mondiale, perché alcuni giocatori chiaramente sono impegnati nella rassegna ridata, ancora impegnati nella rassegna ridata, e chiaramente qualche nome è nell'occhio del, insomma, nel mirino dei tanti delle varie società italiane. Parliamo della Juventus. La Juventus ha scelto il Dibu Martinez per la porta, ma il Dibu Martinez non avrà il telefono acceso almeno fino a lunedì, perché sta pensando solo e soltanto a vincere il secondo mondiale consecutivo, e quindi non si può essere in ritardo se non puoi davvero andare a prendere un giocatore che in questo momento è impegnato in altre faccende. Parlando sempre della Juventus, è incredibile come la Juve cambino, come alla Juve cambino le dirigenze, ma non cambi l'obiettivo per l'attacco, perché Colomuani è una telenovela che va avanti ormai da quattro sessioni di mercato. Nella prima riuscì a prenderlo la Juventus in prestito per sei mesi, dopodiché l'estate scorsa ci riprovò e ricevette un no come risposta, ci ha riprovato a gennaio, stesso discorso, stesso no, adesso ci sta riprovando. Il Paris Saint Germain però non si muove, non si smuove da quella che è la richiesta. Possibile che la Juventus non riesca a guardare altrove? Questa è un'altra domanda alla quale ci è difficile rispondere. Detto questo, parliamo poi anche dell'Inter, perché l'Inter è una società che meno delle altre probabilmente ha bisogno di rinforzi, perché ha dimostrato di essere la più forte in Italia, di avere una rosa bella profonda, però manca il sostituto di Dumfries e sta succedendo di tutto. Palestra che va al Chelsea invece di andare all'Inter, con Marotta che tra virgolette attacca l'agente del giovane terzino ceduto dall'Atalanta ai Blues, ma che ha come risposta dall'agente stesso Alessandro Lucci quella di un procuratore che sa di parlare con club che non hanno una disponibilità economica troppo elevata. Poi è stato il momento di Kalaili con l'Inter, che lo aveva preso, ma poi per le recenti nuove visite fatte e il no del CONI all'idoneità sportiva, sappiamo tutti poi come è andata a finire. Quindi non sono in ritardo, lo ripetiamo, i club italiani, ma non sono neanche in anticipo, questo lo possiamo certamente dire. E se serve un cambio di passo, serve un cambio di marcia. Ci sono dei club che stanno facendo grandi cose in questo inizio di mercato, uno è la Fiorentina, l'altro è sempre il Como, che comunque è riuscito nell'impresa di trattenere, comprandolo, pagandolo tantissimo, Nico Paz. Ecco, a Juventus e Inter diamo un consiglio, se possiamo farlo, che prendano esempio da queste due società, dalla Fiorentina e dal Como, che comunque stanno smascherando un po' quelli che sono a questo punto i falsi problemi legati al fair play finanziario. Diamo un consiglio al fondo Oaktree, che detiene insomma la proprietà dell'Inter, se i soldi ci sono vanno spesi, se il progetto dell'Inter è quello di migliorare ancora, Palestra lo devi prendere, e se si possono, e se si ha la possibilità di prenderli, i giocatori poi alla fine si possono prendere. Come tutto questo quindi per dire che basta anche nascondersi dietro ai paletti del fair play finanziario, basta attaccare gli agenti se non si riesce a concludere una trattativa, si pensi a fare mercato, si pensi a cercare di accontentare gli allenatori il prima possibile, perché in questo momento, e lo ripetiamo in chiusura, nessuno è in ritardo, però serve un cambio di marcia. Da Lorenzo Di Benedetto, buon proseguimento di serata, l'appuntamento con il podcast di Tutto Mercato Web, come sempre, a domani.
2: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
6: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
5: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
6: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2022.
5: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni.
6: Il calcio, in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
5: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio. La radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che voi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare, speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui e quindi vanno eventualmente cancellati, con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema, ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria o in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla, la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato, ieri arriva un colpo della Juventus, in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti col Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manager, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro. Quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso che di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a chi ne è, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chiné. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al Mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del Mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero a qualcosa di particolare, a un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio. E invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più una rabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so. Occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
2: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo,
1: perché proprio inizialmente
2: è
1: stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
2: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine hanno preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai. Anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché no, non è uno che sa gestirsi. Quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no. È proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e De La Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
2: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, beh signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro, hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol, in più hai Cubarsí che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo, in porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista, cioè non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, ha una rosa stellare, è bravo secondo me a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. Il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
1: bravo,
2: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato... il passo giusto, e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
2: Sì, poi Cucurella sta facendo mondiale incredibile, però ripeto, giocano bene, pressano altissimi. Non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%, perché si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra onestamente di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinto 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benino, visto che ha fatto gli europei,
1: sì, sì.
2: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
2: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo, e benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più. Cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tu tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lukumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Seik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus?
2: Meraviglioso.
1: Ti ho perso, Fabri?
2: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
2: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Veramente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
2: Sì.
1: Ah, vai,
2: ci
1: vai.
2: Sono.
1: Ok, ti sentiamo, vai.
2: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
2: Sì. Gazzetta dello Sport.
1: Ah, ok.
2: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Eh beh, assolutamente.
2: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo Scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente...
2: Non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu... ovviamente l'allenatore dello storico Scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85, l'allenatore del leggendario Scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio. E probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
2: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi, Elkier, veramente una squadra incredibile. Un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva dai, fai fretta che devo andare. Quindi un uomo sì. Per bene.
1: Genuino,
2: per
1: molto
2: bene.
1: Genuino, devo dire.
2: Sì, assolutamente.
1: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore
2: sì.
1: Di umanità.
2: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
1: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
2: Mamma mia,
1: sembra...
2: che mattinata!
1: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora è un grave lutto questa volta di brutta notizia.
2: Che mattinata!
1: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora è un grave lutto questa volta.

0: soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato tanta ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina, 30 anni, ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
1: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
0: Veramente.
1: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
0: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci, perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo, bravissimo, secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
1: Allora sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti, su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere. Quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, subito. Perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi, se motivato, fa la differenza.
0: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continassa si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare, ancora una volta soffiato dal Como, in questo caso, perché Chaloba sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa su Spence dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo stai vedendo il mercato dell'Inter quest'anno?
1: L'Inter sta avendo qualche difficoltà. Sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva

0: dare ferpe finanziarie, ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare la multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.
0: Non solo, quindi ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo. Lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo. Però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
1: Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia ce l'abbiamo, il DB ancora no, appena mi darai l'ok andiamo dal DB di Lorenzo Menezzo di Tutto Mercato Web. Intanto ricordiamo la notizia ultima ora che vi abbiamo dato in diretta durante l'editoriale con Fabrizio Conciroli: è scomparso all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, ma è una giornata veramente triste da tanti punti di vista, perché dobbiamo raccontare anche della scomparsa della figlia trentenne di del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, per il quale sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, e quindi ci uniamo naturalmente anche noi. Andiamo a dare il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Di Be,
3: ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tam tam di mercato, ma soprattutto sembra, ecco, lo vogliamo chiamare l'illusionista, l'illusionismo, quello che volete voi, perché la Juventus fino adesso ha fatto poco, no, sul mercato, e si è anzi parlato tanto del fatto che rincorra tantissimo Colomani, sempre come se ci fosse solo lui, che per il Dibu Martinez la trattativa è eterna. Poi però invece Cannavale è arrivato dalla sera alla mattina, Massari è arrivato dalla sera alla mattina, e adesso anche un giocatore, Selic, è arrivato dalla sera alla mattina. Che colpo è stato quello di Selic, e che cosa ci racconta di come si sta muovendo la Juventus quest'anno?
3: Ma ci racconta che insomma la Juventus ha piazzato un colpo importante, almeno sulla carta.
1: Certo.
3: Poi mi fido poco io dei giocatori che arrivano da Gasperini, poi casomai ne parliamo più avanti. Però un colpo almeno sulla carta è importante, perché comunque è un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia della Roma, è un giocatore che serve e servirà tanto alla Juve, è un giocatore che può essere utilizzato in più posizioni, perché sia da centrale, esatto, da terzo di difesa, che da esterno, chiaramente da terzino nella difesa a 4, da esterno nel centrocampo a 5. Insomma, è un giocatore duttile che la Juventus potrà sfruttare al meglio.
1: Che prende a parametro zero, non del vero, c'era già il lavoro anche di Comolli sulle tracce di questo giocatore, però insomma sembra raccontare anche un po' che nell'ottica di risparmiare e non andare ad appesantire troppo i bilanci, intanto vai anche su quei parametri zero. Ti rilassi,
3: sì, però che poi comunque bisogna fare i conti con gli ingaggi, perché certo, Selic andrà a guadagnare 3 milioni e 8 bonus compresi alla Juventus, cifra alla quale la Roma non era mai arrivata, ma la Roma era convinta di averla,
1: un milione in meno,
3: di avere il
1: consigli
3: dello stesso Selic, e invece c'è stato questo blitz da parte della Juventus che ha portato poi alla firma e all'ufficialità arrivata veramente nel giro di poco. Quindi è una Juventus che si sta muovendo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, non c'è nessuno in ritardo sul mercato, siamo ancora agli inizi e tutto può succedere, e soprattutto quest'estate ci sta raccontando di vari club che riescono ad agire sotto traccia, riescono ad agire in punta di piedi, e alla fine insomma chiudono trattative che sembrano lampo, ma che magari vanno avanti da qualche tempo.
1: Esatto, e adesso c'è un'altra trattativa, così chiudiamo il discorso Juventus, quello per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe essere anche questa una possibile colpo anche magari di questa giornata, nella quale poi ricordiamo alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenterà diciamo di fatto la stagione. Anche qui parametro zero, se non ricordo male, giocatore che la Roma vorrebbe trattenere, giocatore che anche qui c'ha grandi, è poliedrico davanti, trequartista, può fare tanto, però pesa lo storico degli infortuni, negli ultimi due anni credo sia stato 200 giorni fuori, quindi da valutare anche questo aspetto nel caso.
3: Chiaro, sì, ed è quello che insomma ha fatto sì che la Roma dovesse pensarci più e più volte, no, prima di proporre il rinnovo. E quindi diciamo che è una Juventus che attraverso il lavoro di Massara, perché poi non abbiamo parlato prima, ma questa è tutta farina del sacco di Massara, che Massara comunque aveva trattato con gli agenti di Selic per provare ad arrivare a un rinnovo, perché Massara di fatto meno di 50 giorni fa era un dirigente della Roma, e quindi ha fatto anche quelle trattative che venivano portate avanti dalla Roma in attesa alla fine della stagione, quindi anche i rinnovi di coloro che poi sarebbero andati a parametro zero erano in tre, soprattutto perché Dybala che ha rinnovato, Selic che è andata alla Roma e alla Juventus, e adesso Lorenzo Pellegrini. Quindi Vediamo se Massara avrà delle armi per convincere Pellegrini magari ad accettare la Juventus. È chiaro che ci sono dei dubbi, un doppio dubbio su Celik. L'ho detto prima, ci ritorno. Celik era un giocatore che prima dell'arrivo di Gasperini alla Roma era criticatissimo dalla tifoseria della Roma. Le sue prestazioni non erano all'altezza, andava molto spesso in difficoltà. Poi è arrivato Gasperini e, come spesso succede, è riuscito a tirar fuori il meglio dal giocatore. Adesso il rischio per la Juve è che si possa presentare di nuovamente un conto salato sotto il punto di vista dell'illusione che magari un giocatore può essere diverso da quello che in realtà è. Non bisogna andare troppo in là, insomma, la Juventus ha comprato a 60 milioni Cop Miners e nessuno di noi avrebbe mai detto che sarebbe stato un buco nell'acqua, e così è stato. Cop Miners che veniva allenato da Gasperini, ma te ne posso citare tanti altri, da Conti, Gagliardini, Caldara per il primo Gasperini. Insomma, sono pochi giocatori che sono venuti via dall'Atalanta e Gasperini e sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è che sì, quindi la Juve deve sperare che, insomma, non sia stata una sola stagione quella buona di Celik, ma che sia stata la stagione della rinascita del terzino turco. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, dicevi giustamente, l'anno scorso ha saltato tante partite, tanti infortuni. Quando gioca Pellegrini fa la differenza, o quantomeno incide, però bisogna capire quali siano le sue condizioni fisiche.
1: C'è una domanda per te, una nota audio, poi ti faccio io un'altra domanda e ci salutiamo. Vai.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Ma stavo pensando, visto ieri il colpo come un fulmine a ciel sereno di Celik, che adesso come faccio a fidarmi o a dar credito alle voci su Kolo Muani, sul Dibu Martinez, cioè nomi che fluttuano da giorni e giorni. La Juventus ha preso di nascosto Carnevali, pensando di andare avanti con Comolli. Poi Carnevali cosa prenderà sul mercato? Il mercato, e Carnevali va a prendere Massara e nessuno aveva detto niente. Adesso Celik e Caturra, stessa cosa. Cioè la Juventus non sta prendendo i nomi che vengono ventilati e sta prendendo cose che invece
1: o magari,
2: nessuno...
1: Chiaro il messaggio di Antonio, facciamolo sfumare, o magari Lore, ci sono dei colpi che non puoi proprio nascondere, sui quali lavori e ci vuole più tempo per lavorarci, e mentre si parla di quei colpi tu lavori in maniera oscura e segreta ad altre trattative che cerchi di chiudere in un lampo, perché non puoi tenere aperte finestre determinate.
3: Sì, sì, anche perché, insomma, i due nomi fatti dal nostro ascoltatore, che giustamente ha ripetuto un po' il discorso che facevi sì. tu poco fa, però sono stati confermati dalla Juventus. Cioè non è che a domanda a Carnevali, ma il Dibu Martinez vi interessa, Carnevali ha detto no, e stesso discorso per Kolo Muani. Sono trattative che sono in ponte, confermate dalla Juventus anche in maniera ufficiale, attraverso, insomma, dichiarazioni ufficiali, però sono trattative complicate. Poi lo ripetiamo, il Dibu Martinez fino a lunedì avrà il telefono spento per quel che riguarda il calciomercato, poi dopo la finale del mondiale verranno prese le decisioni, però a oggi è impossibile pensare di chiudere la trattativa relativa al Dibu Martinez a 3 giorni dalla finale del mondiale, anzi 2.
1: E allora adesso restiamo rapidamente in casa Roma e ti chiedo quali possono essere le alternative a questo punto per sopperire alla partenza di Celik, come si sta muovendo se dovesse partire Pellegrini, quali sono diciamo le direttive o comunque le percentuali di arrivo tra Götze e Somerville. Peraltro, se posso esprimere un parere, il belga dell'Ajax è un giocatore che secondo me veramente sarebbe un grandissimo colpo, non grande, grandissimo.
3: Opinione personale. Sì, è uno dei profili seguiti in questo momento dalla Roma, che deve reinventarsi per quel che riguarda le corsie laterali, perché la Roma comunque era convinta che Celik avrebbe rinnovato il suo contratto, quindi adesso la Roma si rimetterà in moto per cercare il sostituto, e i nomi, insomma, verranno fatti, verranno scelti nel corso dei prossimi giorni. Per Somerville invece la trattativa va avanti, è un esterno d'attacco che si è fatto vedere anche al mondiale olandese, ha fatto molto bene, e poi, insomma, staremo a vedere quello che sarà del mercato della Roma, che comunque si sta muovendo. Non è un mercato facile assolutamente, ma è un mercato che sta per trovare il punto di svolta, secondo me. E da oggi, insomma, la Roma ha anche l'obiettivo di sostituire Zeki Selic.
1: Dibbe, grazie, ti libero un pochettino prima. Oggi è una giornata di grande lavoro a tutto mercato web, quindi buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, appunto, tutto mercato web. Ciao.
3: Ciao, ciao Enzo, grazie.
1: Ciao Dibbe, grazie a te. Allora andiamo a leggere però nel frattempo qualche altro aggiornamento, giusto per restare un po' sulla questione mercato, perché come vi dicevo il Como ha chiuso un altro colpo in difesa, accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah. Quindi insomma anche in questo caso gran colpo, possiamo dire, del Como, che non si ferma davanti a nulla, perché era un giocatore che voleva anche per esempio l'Inter, ma c'era la questione del costo del cartellino, che era un costo sicuramente importante, che non ha spaventato Suarso. Il Como, andiamo a leggerlo, ha messo le mani sul rinforzo deluxe per la propria difesa, confermate le indiscrezioni delle ultime ore, si può considerare ormai definita e virtualmente chiusa la trattativa tra il bianco-blu e il Chelsea per il difensore centrale Trevo Chalobah, 27enne, sul quale sembrava esserci appunto l'interessamento da parte dell'Inter, che poi ha mollato la presa. Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah, stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione anche della provincia di Como, che aveva seguito un po' la vicenda. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota di cui può discorrere il club in riva al lago. Insomma, ricordiamo anche come ha strappato con 60 milioni praticamente il sì di Nico Paz. Classe 99, nato in Sierra Leone, dotato di un doppio passaporto inglese, essendo cresciuto oltre maniche, formatosi a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under, capace di giocare sia da centrale che da terzino, un prodotto del vivaio del Chelsea. Negli ultimi anni scorsi ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A con appunto il Como. Complimenti al Como, complimenti al lavoro che sta facendo sul mercato. Chiaramente era ovvio che in qualche modo potesse cominciarsi a muovere in questo modo, anche perché c'è una Champions da giocare che è storica per la città di Como, per la storia del Como Calcio, e quindi inevitabilmente bisognava muoversi. Ma non solo ingressi, anche uscite, si lavora anche in uscita in casa Como. Vojvoda sta facendo le visite mediche con l'Udinese a Villa Stewart, e quindi poi chiudere questa cessione. Vojvoda è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, il terzino kosovaro è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stewart per sostenere le visite di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al club friulano. L'operazione è stata definita con il Como sulla base di 1,3 milioni di euro più bonus, mentre il classe 1995 firmerà un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Vojvoda, ex Torino, arriva dopo un'annata molto positiva con la formazione lariana, sotto la guida del mister Cesc Fabregas ha trovato continuità e soprattutto una nuova dimensione offensiva, contribuendo con 2 gol e 2 assist in 30 presenze di campionato, numeri che eguagliano il suo record personale di reti in una singola stagione, che confermano la sua crescita esponenziale nell'ultima stagione. Ci andiamo a sentire anche la nota audio che è arrivata. Intanto volevo tranquillizzare Maurizio, che ci scrive: ma adesso potrebbe partire Kalulu? Non credo, non è quello l'obiettivo in uscita, quindi Kalulu resta, proprio perché sia Kalulu sia Selic hanno una sorta di duttilità difensiva, Maurizio, possono giocare sia da esterni che da centrali in una difesa a 3, quindi, e da esterni in un centrocampo, da quinti in un centrocampo a 5, quindi entrambi resteranno. Quello che rischia di partire per adesso sono i vari Gatti, Kelly, arrivasse l'offerta giusta, e Bremer, per la quale la Juventus chiede i 50 milioni della clausola, che però scadrà il 10 di agosto se non ricordo male. Poi ci chiedi se Nicolò Zaleski potrebbe rimanere, ti rispondo che di fatto la Juventus ha chiesto all'Atletico Madrid o viene pagato la cifra che è stata chiesta, oppure il giocatore resterà o magari andrà in qualche altra squadra. Quindi per una volta prende il coltello dalla parte del manico anche la società bianconera con Giovanni Carnevali. Sentiamoci questa nota vocale, poi ci fermiamo, ci sarà il momento di Luca Calamai.
4: Buongiorno Mercato Inter. Sì, Palestra spiazzato, però quando hai la fortuna che ti rubino Chalobah, quindi scansi un siluro, ti vai a buttare suspense che lo prendi in faccia il siluro, cioè questo è scarso veramente. Questo rischi di metterti in casa un Alvaro Pereira, dai, non sia mai. Ma prendiamo Dodò e Perisic e andiamo a prendere pure Lukumi, così risparmi e comparisci.
1: Vabbè, poi ognuno ha i suoi, diciamo, le sue preferenze. Io rispetto alle preferenze dei nostri amici, secondo me, insomma, Perisic ancora, sono d'accordo con l'amico Raffaele Carinella che ieri l'ha bocciata come, come ipotesi. Spence sicuramente non è spaziale, sorrido ad Andrea Maiocca, ci siamo capiti, come giocatore, ma secondo me poi il vero smacco che l'Inter non riesce a cancellare è la perdita di Palestra, quindi capisco che bisogna poi cercare di trovare una soluzione più adeguata. Su Lukumi vedremo, perché effettivamente poi sono due ormai club rimasti sul giocatore, c'è la Juventus e c'è l'Inter, vedremo poi alla fine dove andrà. Buongiorno, una domanda: quanto rende un giocatore alla società? Dice Paolo. Dipende, è una domanda molto aperta. In termini tecnici, se gioca bene rende tanto, perché ti restituisce in termini di qualità, aiutandoti magari a raggiungere le vittorie, tanto. In termini di rivendita, a seconda di quello che è l'ammortamento, capisci quanto ti può restituire. Poi è una domanda talmente aperta, se non la fai più specifica magari ti rispondo, ma dopo, perché avremo Luca Calamai subito dopo la pausa.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
5: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
6: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
5: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
6: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
5: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, oggi la giornata è cominciata con due tristi notizie: la scomparsa intanto di Osvaldo Bagnoli a 91 anni e la scomparsa della figlia del CT della Nazionale Under 21 Baldini, la figlia Valentina all'età di 30 anni per una lunga malattia. Quindi intanto nel dare il buongiorno a Luca Gallamai comincerei con un pensiero su queste due tristi notizie. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Allora, di Osvaldo Bagnoli ho accompagnato un percorso legato alle sue grandi vittorie, legato ovviamente a quell'incredibile scudetto con il Verona, che ti devo dire, uomo straordinario, uomo geniale, uomo umile, uomo vero. Purtroppo da un po' di tempo non c'era più, c'era ma non c'era, e questo credo che sia la cosa più sconvolgente, quando queste malattie, che purtroppo ormai sono una malattia generalizzata, vanno a toccare anche figure che invece erano un'esplosione di, non di parole, perché è sempre stato un uomo riservato, ma insomma di genialità e ne aveva tante da raccontare. La storia di Valentina e della famiglia Baldini mi tocca più profondamente, perché mi vanto di essere amico di Silvio. Vi posso raccontare che chi non lo ha conosciuto, chi non ha visto Valentina, chi non ha visto la sua famiglia con Valentina, non può capire che cosa è stata questa storia. Vi posso soltanto dire che poche ore dopo la nascita di questa bambina i dottori dissero a Silvio e a sua moglie: portatevela a dormire con voi, perché non si sa quanto potrà vivere questa bambina. E ha vissuto 30 anni. Ha vissuto 30 anni perché viveva dentro un mondo d'amore, dentro un mondo che ha reso questa famiglia ancora più straordinaria. Oggi va in cielo un angelo, come ho scritto a Silvio. Ma credetemi, la partecipazione con la quale questi due genitori hanno accompagnato una bambina che aveva degli evidenti limiti apparenti, ma questo non vuol dire niente paragonato all'amore che lei dava e che i genitori le hanno dato. Ecco, questo, quando ci si chiede delle volte da che cosa nasce questo Baldini, uomo speciale, dai sentimenti profondi, da che esce un po' fuori anche dai canoni di certe banali ritualità, anche di chi fa il suo lavoro, è perché lui ha toccato un mondo, lo condivideva fino a poche ore fa, e quando chiudeva la porta di casa e vedeva Valentina, tutto prendeva un senso diverso. Quindi questo è, e quindi niente, un bacio in cielo dunque sia Valentina, e come gli ho scritto, se c'è una famiglia che deve essere orgogliosa di quello che ha, di come ha accompagnato una figlia, ecco, questa è la famiglia Baldini. Quindi compreso il figlio, quindi uno straordinario e veramente dolcissimo abbraccio. Poi, perché la vita è fatta di tante cose, fammi anche dire, certo, perché se no, certo, che sto passeggiando sul lungomare Pietro Mennea, che inizia a Barletta, che inizia con la foto e il tempo di quel fantastico record del mondo, e insomma, non l'ho trovato per caso passeggiando aspettando la vostra telefonata, e insomma, questo, anche Pietro Mennea è stato un grande campione per altri versi, non certo, campione come Osvaldo Bagnoli, un campione che non si è mai atteggiato a campione, un campione che non aveva bisogno di usare aggettivi, un campione che si vantava del suo essere, che ha fatto anche delle battaglie. Purtroppo, quando poi smetti di essere protagonista, in questo caso in pista, la tua voce diventa un po' meno forte, ma insomma è stato un grande personaggio.
0: Grazie per il ricordo, che è bellissimo quello che hai fatto, Luca, quindi ci tenevo veramente a sentire le tue parole, proprio perché so della tua amicizia anche con Silvio Baldini. Dobbiamo passare da sacro a profano necessariamente.
1: Sì. Ma questa è la vita, non è che facciamo niente di offensivo,
0: è la vita, e purtroppo va avanti, cioè purtroppo per fortuna va avanti, bisogna sapersi rialzare e poi raccontare anche il profano, le cose più superficiali della vita. E a proposito di questo, io voglio il tuo parere intanto sul mondiale, perché adesso ci sarà la finale terzo e quarto posto, poi la finale primo e secondo posto, che naturalmente è quella più importante e decisiva, Spagna contro Argentina, mentre secondo e terzo posto le due grandi deluse delle semifinali, Inghilterra-Francia. Chi ti ha deluso di più e perché tra Inghilterra e Francia?
1: No, la Francia, cioè a conferma e a merito del fatto che io non ricordo aver mai scommesso in vita mia, perché non mi diverte, ma poi perché ho sempre pensato che non ne indovino mai una, sicché per me la finale era scritta, ma per me la Francia era assolutamente più forte. Ti devo dire che mi verrebbe quasi da affermare il principio che la seconda nazionale francese poteva arrivare tranquillamente nei primi otto, la seconda, quindi pensa a potenzialità. Poi però ho trovato molto, molto bello la riflessione che ha fatto il CT spagnolo sul concetto della squadra, e questo non è una legge assoluta, però rimette al centro il senso del gruppo, no? Cioè, lui ha detto la Francia è più forte, la Spagna fa più squadra, ed è verissimo, ed è così dall'inizio del mondiale. E cosa ti permette questo fatto? Ti permette che la squadra non ti molla mai, il campione può steccare una partita, ma la squadra non ti molla mai, e quindi ci sono tanti grandi giocatori nella Spagna, non scherziamo, ma insomma, presi individualmente, la Francia è stata una grande delusione. L'Inghilterra ha completamente toppato la gara, il commissario tecnico. Tra l'altro, vedi, nel calcio ci sono, Vincenzo, anche dei segnali che se non li cogli veramente vuol dire che hai pochissima attenzione e sensibilità. Sull'1-0 per l'Inghilterra, McAllister praticamente ha calciato un rigore di testa, e ha preso il palo, no? Ma era, se lo rifà 99 volte, fa 99 gol. Allora, se te CT inglese non cogli il messaggio che era: se continuiamo a stare tutti lì, noi gol li pigliamo, e non fai un gesto provocatorio, tipo mettere due attaccanti per obbligare la squadra a salire, cioè un qualcosa che cambia il corso di una partita che stava prendendo una strada chiara. Poi poteva vincere anche, magari poteva vincere supplementari invece, cioè non è questo, ma ormai non c'era più l'Inghilterra nella partita, e quindi grande delusione. Arrivano fin dalle finali due grandi squadre, io non ci capisco, ripeto, non ne indovino una, per cui per me vince la Spagna, però questo già vi dovrebbe invitare a pensare poi alla fine
0: vincerà l'Argentina. sarebbe il secondo mondiale di fila di Leo Messi, che nel mondiale scorso ha alzato finalmente questa Coppa del Mondo, a prescindere da come vada, secondo me andrà per il nono pallone d'oro, e sarebbe una storia clamorosa. Però dall'altra parte effettivamente la Spagna ci ha dimostrato con della Fuente, con tutto il percorso fatto sin dalle giovanili, motivo per il quale un nostro amico dice Baldini dovrebbe essere il CT della nazionale, che la Spagna ci ha spiegato anche un percorso come lo possiamo fare di rinascita, no?
1: Sì, loro hanno fatto un grande progetto, dai, diciamolo francamente, hanno imboccato una strada nel tempo che poi sta dando dei frutti. Però mi verrebbe da dire, Vincenzo, che un certo modo di vivere il calcio poi l'hanno portato anche nei club, perché poi l'aspetto è questo, perché non è che puoi costruire d'amblè un progetto solo esclusivamente per la nazionale se poi direttamente o indirettamente non trovi anche la condivisione di chi questo progetto poi lo deve mettere in campo ogni tre giorni, perché altrimenti fai fatica, no? Guarda, mi raccontava un commissario tecnico di quelli usciti da poco dell'Italia, che una volta fece una riflessione a uno dei suoi difensori, non faccio i nomi perché non sono autorizzato a farle, e quello gli disse: ma nel mio club io faccio così. E lì fai fatica, no? Perché magari è un club che vince, magari è un club importante. Quindi la Spagna è riuscita a portare un'idea complessiva. L'Italia, vediamo che cosa costruirà. Io lo dico subito, ma non ho niente contro Pirlo, a me mi dovete spiegare perché Pirlo. Io non trovo un solo motivo,
0: virgola Palladino, perché penso che anche lì c'hai dubbi.
1: Io avrei trovato offensiva la nazionale a Mancini, perché non si danno un ruolo così importante del nostro paese a un traditore. mai, mai, fa un'altra cosa alla vita, non è obbligatorio, fa alleni chi vuole ma non la nazionale. Ma perché Pirlo? Cioè Pirlo, per quello che ha dimostrato nel suo percorso allenatore, è un fallimento totale. Perché Pirlo? Se il principio è perché amico di Maldini e Buffon, ragazzi, allora si ritorna al principio che si sceglie per cosa? Per amicizie? Perché? Perché? Cioè, ma io capirei più, guarda, ora non mi viene a mente uno, capirei più un allenatore che ha vinto un campionato in Serie B facendo cose straordinarie. Baldini, Baldini, Maldini, cavolo, andava a Lecce, a Pescara, ha vinto, portare Pescara in B, andava a Palermo, ha vinto, ha idee, è un allenatore, c'ha conoscenza, competenza, lo chiamano tutti gli allenatori d'Italia per chiedere pareri. E faccio già una provocazione, perché Pirlo? Però io non ho contento contro Pirlo, ma io vorrei che ci fosse rispetto. Ecco, perché Pirlo? Così come, ripeto, sinceramente non capivo nemmeno perché Gattuso. Cioè, questi ragazzi hanno vinto un mondiale che ci ha fatto emozionare tutti, Vincenzo,
0: sì, in maniera impressionante. Però non è che questo li deve mettere nelle condizioni di avere le porte aperte.
1: Che vuol dire? Che vuol dire? Cioè, ma io sono.
0: Poi che percorso ha fatto Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, è vero?
1: Nulla.
0: I due trofei con la Juve, ma c'erano Ronaldo, c'erano Higuaín, c'erano Dybala.
1: Dai. Nulla. Allora, ma guarda, io sono. Ma mi piaceva anche come persona, ho sempre avuto un innamoramento per Fabio Cannavaro, ma che pure ha maturato esperienze. Vabbè, comunque, vediamo se farà l'Italia. Io spero che Maldini riesca a trovare un percorso e delle idee che siano di lancio verso i nostri ragazzi. Vedi, ieri ero con un operatore del calcio e mi diceva: ma te lo sai quanto è complicato comprare un calciatore italiano a differenza di comprare un calciatore straniero? Che tipo di tempistiche, di modalità di pagamenti, è tutto più caro, utilizziamo questo termine. Allora già se evitiamo questo sarebbe già un passo avanti, no? Cioè se te, quando Vincenzo Maranzio, devi scegliere se sei l'allenatore del Lecce, ma ora faccio nome a caso, non Vincenzo Maranzio.
0: No, certo. Lecce. Se vuoi, sì.
1: E c'hai sul tavolo un italiano che ti costa, però la fine ti costa 10, lo devi pagare subito. E uno straniero che ti costa 5, lo puoi pagare in 3 anni. Ragazzi, alla fine prendi lo straniero che costa 5, lo paghi in 3 anni.
0: Certo.
1: Faccio numero a caso, numero a caso e cose a caso. Cioè, allora già cominciamo a far sì che gli italiani siano oggetto di grande interesse. B, non puoi, secondo me, mettere degli obblighi di italiani in campo perché non so se c'è la quotata in borsa, ti rimbalzano in un minuto, ma puoi far sì che in primavera più di 3 stranieri non ci possano essere, che negli allievi al massimo uno, nei giovanissimi nessuno. Perché se te poi obblighi Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina avere le primavere con 20 italiani e 3 stranieri, la percentuale poi che tra quei 20 ci siano giocatori che entrano in prima squadra e che siano italiani è più alta, giusto?
0: Sì, beh, è matematico.
1: E questo lo puoi fare.
0: Certo,
1: perché sulla prima squadra non posso intervenire, sull'avvicinamento del settore giovanile decido io le modalità. Se non vi sta bene, riportate da qualche altra parte, se non vi sta bene, vi ritirate. Però ecco, qualcosa di concreto, perché guardate, io non riesco a immaginare che, secondo me, nessun allenatore può cambiare questo approccio, questo percorso sbagliato, questa identità rara, questo poco numero di giocatori che noi abbiamo. Io credo sia difficile, se non riesci a riportare più italiani in Serie A, non tutti italiani, ma più italiani in Serie A.
0: Questa è la strada obbligata, altrimenti veramente non cresce. Poi io ritorno su quel ragionamento che hai fatto sul CT, perché poi a me, io ho la sensazione, allora hai presente, no, la Germania, anche loro stanno vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista soprattutto della nazionale. A un certo punto, ok, basta, cambiamo via Nagelsmann, se non ricordo male, dentro Klopp, cioè idea precisa, chiara e anche giusta. Qui invece si procede tanto per tentativi che ti fa capire quasi come se non ci fosse un'idea precisa, il casting, dove ci sono dei nomi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Conte subito abbandonato, Mancini che per le storie che hai detto tu, condivido anche io, non avrebbe senso. Allora magari Pirlo che sembra uscito da un'altra situazione e tu dici ma perché, che percorso ha fatto? Allora andiamo su Palladino. Sono casting che vanno bene anche per una squadra di club, ma per la nazionale serve una scelta decisa, giusta. che però non mi sembra stia arrivando.
1: No, e soprattutto serve un progetto, lo ripeto, complessivo, dentro il quale la figura del commissario tecnico nazionale maggiore è una figura non importante, importantissima, ma deve essere dentro un progetto complessivo. Non a mettere figurine, non so se riesco a spiegare.
0: Sì, cioè, sì, no, certo.
1: Oggi se andiamo io e te a fare allenatore della nazionale, su quei giocatori siamo, c'è poco da fare. Allora, poi magari ci qualifichiamo, perché non qualificarsi è quasi impossibile, ma non cambia, cioè se te vai al mondiale con questa Italia e vai fuori, non so se arrivi ai quarti, sinceramente, non lo so, dipende anche dal percorso che puoi trovare, perché poi le altre... Allora, il progetto è complessivo, dobbiamo aumentare il numero degli italiani. Devo dire che io trovo estremamente positivo che Palestra vada in Inghilterra, no? Perché
0: sì.
1: Io
0: sì,
1: noi abbiamo bisogno che i nostri giocatori, poi spero che giochi, questo è un altro ragionamento, però toccherà anche a lui poi dimostrare che è in grado di giocare,
0: certo. No?
1: Però ecco, io auspico 10 italiani in Premier, 10 o 12 in Liga, 15 in Ligue 1, 15 in Bundesliga, cioè se dobbiamo cercare di arricchire la qualità anche umana e tecnica dei nostri giovani, magari confrontandoli con campionati diversi, con campionati di altri paesi, cioè, ma per far questo, ripeto, ci deve essere lavoro. Ecco, io mi aspetto, ho trovato innanzitutto positivo che prima di scegliere il commissario tecnico si sia scelto il direttore generale, perché sennò veramente si continuava a fare le cose alla rovescia.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Ora mi aspetto, insieme al nome del CT, un progetto.
0: Già.
1: Un progetto.
0: Assolutamente. Senti, invece, ti stuzzico su un altro argomento. Oggi alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa stagionale di Luciano Spalletti. Intanto la Juventus ieri dalla sera alla mattina ha strappato Celik alla Roma, sta pensando di fare lo stesso con Luca Pellegrini, sta mettendo in vendita dei giocatori, in questo momento pare che in vendita ci siano soprattutto Gatti, Thuram e lo stesso Perin, il che significa che magari si vuole provare a tenere in panchina come vice, non sappiamo ancora di chi, se del Dibu, di Vicario, di chi altro, di Gregorio. Che risposte e che parole ti aspetti da Spalletti, conoscendolo oggi in conferenza stampa, visto che comincia una stagione che per lui rappresenta, e sono sicuro che sei d'accordo con me, la prova delle prove, perché veniva dal fallimento della nazionale, oggettivamente ha fallito anche con la Juve l'anno scorso, ma si può dire che è un fallimento da dividere a metà con le responsabilità societarie, perché subentrò in una stagione in corso. Adesso però non ha scusanti, a patto che chiaramente la Juventus faccia il mercato quanto più possibile vicino alle sue esigenze. Però che parole ti aspetti da Spalletti oggi?
1: Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto senso di appartenenza, la consapevolezza che oggi la Juve deve fare un percorso che non può essere il percorso di andare dritto ai bersagli. Cioè, noi abbiamo chiuso questa stagione con due grandi in difficoltà, Milan e Juventus, no? Il Milan ha risposto mettendo per ora sul piatto una valanga di soldi, poi vedremo se li ha spesi bene o male, ma comunque ha fatto delle operazioni che tutti noi riteniamo di altissimo profilo. La Juventus non ha questa forza. Guarda, ho letto il tuo commento social, allora poi non so di che cosa succede lì, che lo condivido dalla prima all'ultima parola.
0: Sì, grazie.
1: Bella l'operazione, ma siamo convinti che Celik sposta il livello della Juve?
0: Ovviamente
1: no.
0: Ovviamente.
1: Quindi perché lo condivido? Perché c'è tutta l'analisi, c'è finalmente una Juve che senza tante cose va, prende e opera, ma non so se il livello... Se
0: non è quello che ti alza, certo, il livello.
1: Matteo ha fatto il nome di altri, ho letto, di Pellegrino del Parma.
0: Sì. Anche lì diciamo sono alternative di una Juve che però ancora non si vede.
1: Quindi io credo che nell'attesa di capire che Juve sarà e nella soddisfazione di essere dentro un gruppo di lavoro nel quale lui si riconosce totalmente, ma Spalletti oggi dirà una cosa che ha detto l'altro giorno a Radio Firenze Viola Emiliano Viviano, che è una cosa banale ma che a volte, Vincenzo, noi ci dimentichiamo, che poi tocca anche agli allenatori migliorare i giocatori,
0: Certo.
1: Se glieli diamo tutti fortissimi, a che serve allenatore?
0: Te ne aggiungo un'altra, perché è una cosa che ha detto lo stesso Spalletti, e qui forse possiamo tirare le somme. Lui ha detto: l'allenatore è bravo, è quello che si fa comprare i giocatori. Ora, difficoltà economica a parte, difficoltà di cessioni a parte, però è anche qui che lui cercherà di capire quanto è bravo a convincere la Juventus ad accontentare.
1: Esatto, però all'interno di un range che oggi è un range di attenzione. Ecco, non è il range di qualche tempo fa, in cui si andavano a spendere dei soldi tanti, troppi, per David, per Openda, per Kuhlmeier, no?
0: Certo.
1: Io credo che, ecco, io voglio parte dall'inizio, quindi ci sono tutte le condizioni per vedere se Spalletti, che ha una voglia di, perché anche lui, ragazzi, qualche rivincita la deve mettere sul piatto, ha un periodo particolare, se lui riesce a incidere. Per incidere riesce a creare un'identità, una forza, un valore, a portare valore, a metterci intanto il suo di valore. Ecco, e poi alla fine, ragazzi, non ci sarà bisogno di Spalletti, sarai te il primo a dire: ragazzi, questa è la Juve, e la Juve può mirare a questo obiettivo. Non mi pare che le premesse siano di una squadra che possa puntare allo scudetto, per ora.
0: Assolutamente, quindi c'è tutto da vedere e da costruire. Luca, come sempre, grazie, una bellissima
1: chiacchierata.
0: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao Luca. Ciao. Luca Calamai. Noi ci prendiamo quest'ultima pausa, al rientro Operazione Mondiale, e andiamo a raccontare queste due finali, una terza e quarto posto, l'altra ovviamente la finalissima è quella più importante, ci avviciniamo anche a definire un po' tutti gli aspetti più significativi di questo mondiale, poi ci riavvicineremo, finito il mondiale, nella settimana prossima, ad avere collegamenti in giro per i ritiri, quindi casa Napoli, casa Milan, casa Juve, per avere degli aggiornamenti, e con Allen a commentare nel finale quelli che sono i colpi o presunti o possibili o potenziali di mercato. Vi aspetto tra pochissimo a commentare nel finale quelli che sono i colpi o presunti o possibili o potenziali di mercato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento

0: cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Operazione Mondiale, ci avviciniamo alle battute finali, anche perché adesso ci sono le due finali che andiamo a presentare, poi faremo un po' il bilancio appunto di quello che è stato questo Mondiale con tutti gli aspetti da evidenziare di più e poi ci avvicineremo naturalmente al ripristinare il nostro format con il giro dei ritiri, con inviati ai vari ritiri delle squadre di Serie A e con Alain appunto che ci commenterà i vari colpi di mercato e qualche volta lo alterniamo anche con l'ottimo Fabio che comunque ha una grande competenza calcistica. Intanto buongiorno da Bahia, anzi che si è appena svegliato, ha sorseggiato il caffè, Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Se non ricordo male, tu che è profondamente differente da me, anche da Maiocca, immagino, occhio e croce, hai un'attenzione verso l'alimentazione clamorosa, se non ricordo male, come fai la colazione? Yogurt magro, frutta?
1: Due uova strapazzate con un po' di semi misti, dei mirtilli e un po' di latte scremato con avena e psyllium.
0: Allora, ha detto Maiocca, mi sento male, io anche, perché noi se non c'è la bomba al cioccolato con succhi di frutta e cose varie non carburiamo. Invece ricordo bene che Fabio c'ha questa alimentazione molto da sportivo, per cui se vediamo se la mia memoria non mi inganna, mangi 7 volte al giorno, ma nel momento in cui devi mangiare, se non hai a portata di mano il cibo, diventi intrattabile.
1: Bravo, sì, anche se negli anni devo dire questo aspetto l'ho migliorato, adesso mangio con diciamo meno frequenza, cerco di gestire meglio queste crisi di fame che evidentemente sì, mi lasciano abbastanza nervoso.
0: Sì, si scopre
1: il fatto che tu te ne ricordi, insomma,
0: abbiamo convissuto per un periodo anche a Roma quando ci siamo trasferiti insieme a Roma. E io e Maiocca invece frega niente a nessuno, però aspettiamo e diamo l'essere il buongiorno anche ad Alain Valdegri. Frega niente a nessuno, io e Maiocca abbiamo crisi di fame ogni giorno, praticamente a ogni ora del giorno, quindi siamo intrattabili sempre. Alain invece tu poi sei un altro atleta, Alain Valdegri da Barcellona.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Tu quante volte mangi al giorno?
2: Quando ho fame.
0: Ah, ok, che non capita spesso come a me e a Maiocca.
2: No.
0: Perfetto. Beh, due salutisti contro due che si devono dare una calmata. Parliamo invece di queste due finali, ragazzi. Intanto io posso chiedervi una cosa, voglio chiederlo intanto ad Alain, comincio da Alain. Ma la finale del terzo e quarto posto, ma si può, cioè, che senso c'ha? Non lo so, tu che ne pensi? Ti piace?
2: Sì, vabbè, una partita in più,
0: da una medaglia. Questi voleva andare a fa serata ieri, giustamente.
2: La medaglia meno, ma non la meno ambita, perché comunque quella di argento comunque fa più male. All'europeo, per esempio, non si fa, sto con te, comunque non serve assolutamente a nulla, perché trovi delle squadre comunque smotivate. Io ricordo il terzo posto Italia-Inghilterra a Bari nel 90 e sinceramente non avevo proprio voglia di questa partita.
0: Detto questo, io ti chiedo, insomma, partiamo proprio da questa finalina, che la considero così, quella di domani. Ti aspetti qualcosa di particolare? Come si fa a presentare una partita dove ci stanno giocatori?
2: Ma chi giocherà, soprattutto?
0: Cosa?
2: Chi giocherà?
0: Appunto, chi giocherà? Ovviamente faranno giocare quelli che hanno giocato di meno. Che quante motivazioni potranno avere e soprattutto che partita ti aspetti, una partita così per la gloria.
2: C'è in palio comunque la scarpa d'oro del mondiale.
0: Questo sì, quindi Harry Kane te l'aspetti in campo, per esempio. Come Jude Bellingham te li potresti aspettare comunque.
2: Sì, e Mbappé me li aspetto in campo, sì.
0: Sì, anche Mbappé. Come tema della partita, come te la immagini?
2: Ma nell'ultimo mondiale, se non ricordo male, fu un quarto di finale, mi sembra, in Qatar. Con una Francia soffrendo e un'Inghilterra che non gestì bene i momenti chiave della partita. Beh, chi arriva più triste, più depresso in questa partita? Secondo me è l'Inghilterra. E l'Inghilterra soffre la Francia. Dunque, e poi comunque in Inghilterra si è creato un clima attorno a Tuchel proprio da Inghilterra, con delle critiche assurde. C'è chi parla a partire di una frase sarcastica del geniale Gary Lineker, è partito tutto sta quella voce che Tuchel è una spia tedesca, poi mischiano tutto, ma è così in Inghilterra, è così, e quella gestione porterà, quel clima piuttosto porterà a Tuchel fuori, perché comunque non puoi lavorare con questo clima. Ma anche dei big come Capello comunque hanno sofferto la stampa, hanno sofferto l'ambiente, hanno sofferto l'eccesso di ambizione, perché sì, questa squadra è preparata per poter essere competitiva ad alti livelli, ma gli manca ancora qualcosa per alzare un trofeo. Dunque, con l'eccesso di ambizione classico inglese porta poi alle situazioni tragiche. Per Tuchel penso che sia un momento molto delicato.
0: Fabio, questa finalina, tanto chiedo anche a te se la manterresti o comunque se la ritieni anche tu inutile, che cosa può renderla appetibile secondo te?
1: Beh, intanto va detto che in un calcio sempre più business oriented, come si dice in inglese, cioè più rivolto ai ricavi, all'indotto, a volte che allo stesso stessa qualità calcistica, o comunque a preservare magari gli attori protagonisti, è chiaro che ricavi commerciali, palinsesti, diritti televisivi, c'è anche un discorso legato al ranking, perché c'è un punteggio superiore rispetto, diciamo, alle normali amichevoli, con ripercussioni che possono chiaramente avere conseguenze poi sulle qualificazioni, sui gruppi, c'è il discorso Nations League, abbiamo visto per paradosso come la Svezia abbia approfittato per esempio della Nations League per arrivare al Mondiale nonostante un girone di qualificazione disastroso, quindi ci sono oggigiorno tutta una serie di aspetti di cui tenere conto. C'è poi il discorso della tradizione olimpica, per quanto non ci siano tantissimi elementi comuni tra le Olimpiadi e il Mondiale, secondo me, da questo punto di vista. E per cui ce la teniamo, è una partita in più, per noi che amiamo il calcio sicuramente poter assistere a una partita in più, adesso siamo arrivati, diciamo, nel rettilineo finale, può essere un motivo di interesse. La vera domanda è se lo sarà anche per le squadre in campo, perché poi è chiaro che vedere delle nazionali demotivate, Alain citava Italia 90, io posso anche raccontarvi l'esperienza brasiliana nel 2014, quando persa la semifinale per 7-1 qui in casa contro la Germania, potete immaginare la voglia del Brasile di giocarsi la finalina, peraltro in casa, quindi col pubblico locale, dopo un'umiliazione calcistica di quel genere. Insomma, ci teniamo il poco che ci possiamo tenere, la lotta per il capocannoniere sicuramente ci saranno, forse più che altro motivazioni a livello individuale. Non credo che assisteremo a delle prestazioni di squadra, diciamo, di altissimo livello, anche perché c'è un po' un vuoto emotivo, una passività dovuta alle delusioni inevitabili, quindi c'è il rischio del doppio fallimento, perché chi perde la semifinale e poi magari perde anche il terzo e quarto posto rischia di lasciare un'immagine di sé, del proprio percorso, diversa quello che poi in realtà il torneo ha mostrato, perché arrivare in semifinale vuol dire aver fatto un bel percorso. Certo. Macchiarlo con due sconfitte consecutive proprio nel finale, sappiamo che il calcio, diciamo, la memoria del calcio è quella famosa del pesce rosso, che adesso è precisa parlando di interi, quindi ci si ricorda sempre delle ultime prestazioni e sarebbe davvero triste. Sì. Insomma.
0: Allora, adesso ci concentriamo sulla finale, quella vera. Va bene che oramai, insomma, anche sulle prime pagine abbiamo visto la storia di Messi che cullava Yamal quando era piccolino, poi ci avrei messo magari una sentenza epocale in prima pagina anche in trafiletto, ma questa è una nota a margine mia. Alain, vengo da te, non lo cullerà sicuramente, che pesa un po' di più Yamal adesso e Messi c'ha i suoi anni. Storia affascinante però quella di Messi, che ha visto nascere letteralmente Yamal, si troveranno l'uno contro l'altro in una sfida che chi è che vede se c'è qualcuno favorito in questa partita?
2: Beh, non penso che è proprio 50-50, poi si conoscono benissimo, hanno giocato insieme, hanno giocato continuamente contro, parlano la stessa lingua, alla fine lì è un derby. È un derby, fa strano vedere Messi giocare la sua ultima partita in un mondiale proprio contro la Spagna. E per esempio a Barcellona ti garantisco che comunque i culé c'è più gente che tifa Argentina che Spagna. quel modo anche di dividere nello stesso paese ti fa capire anche il peso di Messi che ha qua a Barcellona e che ha in Spagna. Perché se vai a Madrid comunque è odiatissimo Messi, cioè quante cose gli hanno detto, quante... Dunque sì, c'è una situazione proprio relazionale, sociale molto particolare. Non ho mai sentito quell'elettricità, perché comunque la Spagna a Barcellona non esalta la gente. Nel 2012, quando la Spagna vinse l'Europeo, mi chiusi in casa, però non ho mai sentito un petardo, non ho visto un corteo, assolutamente nulla. Non si festeggiano le vittorie della Spagna. In cambio, si potrebbe festeggiare la vittoria dell'Argentina. È un paradosso tremendo a livello sociologico. Poi la partita si presenta da sola. Conosciamo le squadre, come giocano, a cosa vorranno giocare. E lì pochi misteri. Sarà proprio il gioco di chi sbaglia meno.
0: Eh già, e quindi anche di chi riesce a sfruttare quella defaianza che l'uno o l'altra squadra può concedere. Poi, secondo me, da un altro punto di vista, e vado da Fabio, potrebbe essere decisivo anche chi in semifinale ha speso qualcosina in più, perché l'Argentina ha speso veramente tanto, tanto, tanto in termini proprio di energie mentali, energie fisiche. La Spagna, tutto sommato, con la sua organizzazione è riuscita a battere la Francia conservando anche un po' di energie, no? Quindi magari anche il fattore energie può essere determinante. Fabio.
1: È una chiave di lettura, sì, sicuramente, anche perché poi al di là della semifinale, diciamo nel complesso all'interno del torneo, l'Argentina ha dovuto affrontare dei supplementari, la Spagna adesso vado a memoria, non c'è mai arrivata, quando è andata diciamo vicino ai supplementari ci ha pensato Merino, in zona Merino, per cui di sicuro se andiamo a fare un computo del minutaggio totale ci arriva meglio la Spagna. E con chiaramente il discorso nervoso che citi, che è assolutamente pertinente, quando diciamo devi ricorrere spesso a delle reazioni di quel genere per portare a casa la partita, a un certo punto, come si dice, il contenitore rischia di svuotarsi. Detto che poi l'Argentina in questo senso sembra avere un serbatoio illimitato, però sì, è un aspetto di cui bisogna sicuramente tenere conto, e quindi la freschezza anche atletica. Poi c'è il discorso dell'età media. L'Argentina, se non vado errato, proprio in semifinale ha schierato l'11 più vecchio dal Brasile, adesso non ricordo se negli anni 60, credo ci sia stata solo una nazionale in assoluto con un'età media più alta, per cui anche questo, unendoci poi il discorso dei supplementari e delle energie nervose e fisiche accumulate, detto che avevamo commentato come l'Argentina a livello atletico non stesse mostrando grande brillantezza, ecco, unendo tutti i puntini, forse questa può essere sicuramente può essere un fattore da considerare all'interno di una gara che sarà, secondo me, sì, molto equilibrata. È un calcio, l'avevamo detto, no? Sono due tipi di calcio che si assomigliano paradossalmente, perché a parte la scuola latina, ma poi c'è anche questo desiderio sempre di avere la partita in mano, di controllarla, di controllarne i ritmi, di difendersi con la palla. E quindi bisogna anche capire chi prenderà in mano il pallino del gioco, se la Spagna riuscirà a far prevalere, diciamo, questa maestria nel fondamentale, o se l'Argentina proverà diversamente, perché poi l'Argentina quando deve attaccare campo non ha molti giocatori che attaccano la profondità. Infatti in semifinale, diciamo, Scaloni un po' a sorpresa ha schierato Simeone, ha schierato poi Nico, che è un giocatore prezioso per l'Argentina. Molti si chiedono perché giochi Nico, effettivamente a livello assoluto di Nico magari è un pelo sotto rispetto ai suoi concorrenti, però Nico ha questa cosa di essere, diciamo, imprevedibile, di andare anche ad attaccare molto lo spazio e la profondità. L'Argentina ha maledettamente bisogno di giocatori che attacchino la profondità, perché ha tanti giocatori che amano palla sui piedi. Quindi
0: Sì, è vero.
1: questo sarà un altro fattore da considerare. E poi quello che diceva Lenzi, conoscono, basti
0: Certo.
1: pensare al blocco atletico. L'Atletico tra Spagna e Argentina, credo credo abbia una dozzina di giocatori che si giocheranno la,
0: guarda,
1: la finale.
0: Mi hai fornito un assist alla Messi, perché ve lo volevo chiedere, a questo punto lo chiedo e parto da Alenna. Ma il Nico Gonzalez che stiamo vedendo non può essere un giocatore utile, per esempio, alla Juventus, piuttosto che venderlo se lo convincesse anche con Spalletti a giocare? Potrebbe essere utile alla Juventus, Alenna, oppure tu credi che poi giocare un mondiale con l'Argentina ti dà sempre quel qualcosa in più e che l'esperienza alla Juventus non è da ripetere più?
2: Ma per me è chiusa l'esperienza alla Juve, non ha le spalle per poter giocare nella Juve. Nico è un calciatore che vive molto dell'affetto. Se lui è un giocatore qualsiasi, se possiamo definire così, non rende così così tanto ad alti livelli. In Argentina lo vogliono, gli hanno fatto vedere che lo vogliono, perché comunque aveva dei calciatori da portare, secondo me, più duttili e probabilmente con un qualcosa in più anche a livello tecnico. Però gli ha fatto vedere il suo affetto, gli ha fatto vedere l'attenzione. Si è perso il mondiale 2022 e alla fin fine gliel'ha ridato dopo una stagione non brillantissima, perché nell'Atletico la definirei anonima la sua stagione nell'Atletico. E poi il piano comunque del team di Scaloni era giocare con Almada a sinistra, e Almada ha lo scatto nel breve, comunque è un giocatore determinante, vede la porta nel Vez, comunque era un giocatore che comunque andava sempre in doppia cifra e non ha funzionato. È tornato su Nico, gli ha dato fiducia, ti dà energia, però tecnicamente a me non piace, non penso che Spalletti comunque voglia insistere. E poi gioca sulla fascia dove gioca il Diz, dunque col costo che ha, con i soldi che puoi comunque recuperare vendendolo, secondo me la Juve farebbe meglio a venderlo.
0: E invece Fabio, che cosa ne pensi di Nico?
1: Io penso che sia un po' un gioco delle parti quello che sta facendo la Juventus, che diciamo ha storicamente negli ultimi anni un problema nel vendere, perché vendere giocatori diciamo che hanno fatto male è sempre molto difficile. Per una volta si ritrova in mano un giocatore che non dico abbia fatto grandi cose, ma che comunque a Madrid è stimato da Simeone, che leggevo anche durante il mondiale lo sta seguendo con grande attenzione, si sentono anche fuori dal campo e pare che sia altamente intenzionato a confermarlo. Quindi, consapevole di questo desiderata, credo che la Juve stia provando un pochino a giocare sul prezzo. Non c'è stato, sappiamo, il riscatto automatico che prevedeva delle presenze. Arrivato a fine stagione, infatti, vicino al numero di presenze predefinito, l'Atletico ha scientemente deciso di panchinarlo per evitare che scattasse l'obbligo. Questo è anche un comportamento che non è piaciuto moltissimo né alla Juve ma neanche al giocatore lì per lì, da quello che emergeva. E quindi adesso ci troviamo in una situazione nella quale l'Atletico vuole spendere poco, la Juve vorrebbe monetizzare, il giocatore comunque di riffa o di raffa si sta giocando una finale mondiale, per l'Argentina è comunque un dodicesimo uomo, perché sistematicamente il primo cambio di Scaloni 9 volte su 10 è lui, quindi voglio dire non si può dire che il minutaggio non sia importante. E nell'Atletico è un po' una storia simile con Simeone, nel senso è un giocatore che magari non sempre parte titolare, però è sempre tra i primi cambi,
0: sì.
1: Quella mezz'ora, quei 40 minuti li fa, ci mette anche intensità. Io penso sia più un gioco delle parti. Poi se veramente non dovessero arrivare a Dama e la Juve dovesse ritrovarselo, non credo che Spalletti, diciamo, si strapperebbe i capelli che non ha. E su quello che diceva Len, sì, è un vice il Diz, ma in verità sappiamo che ultimamente nell'Argentina e anche nell'Atletico gioca più a sinistra, però diciamo può giocare anche a destra, rientrando sul mancino come faceva a Firenze. Quindi la possibilità eventualmente di schierarlo dall'altro lato la Juve l'avrebbe, e sappiamo che da quel lato, tolto con Seisão, c'è stata una delusione grande che si chiama Zegrova, e che non sapremo insomma se verrà confermato o meno.
2: Ma poi l'Atletico ha preso Grimaldo a sinistra, gioca a Baena, a destra a Simeone, a Llorente.
1: Grimaldo che è un altro, diciamo,
2: questa stima di Simeone verso Nico. Poi comunque cosa gli hanno fatto con il non riscatto, non so, è una cosa abbastanza brutta, non so se è stato deciso da Alemagna il direttore sportivo, però
1: sì,
0: la porta non sembrerebbe aperta,
2: secondo me non ci crede tanto in Nico, eh.
0: Secondo me sì.
2: Poi con questi soldi vai sul mercato, prendi, trovi qualcosa di meglio.
0: Sì, sì, sì, tra l'altro
1: sicuramente sì. Per fare il binario di sinistra, diciamo, con una un'interpretazione offensiva, Grimaldo, che è appena arrivato, è un giocatore superiore senza ombra di dubbio.
0: Sì.
1: Da quello che emerge, sì, no, c'è una spaccatura probabilmente interna a Madrid, nel senso che lato società, direzione sportiva non vedono l'operazione di buon occhio, mentre il tecnico, diciamo, la gradirebbe, però chiaramente non farà i capricci, no, per tenerlo.
0: Alen, che dicevi, che aggiungevi?
2: No, secondo me Simone non ci crede, sono sicuro di quello, perché comunque ha pure Almada su quella fascia, poi a sinistra vuole comunque un giocatore che rientri o che faccia cosa fa bene in nazionale, e a destra il suo figlio è intoccabile. È bravo suo figlio, sull'atteggiamento, sulla mentalità, proprio la mentalità del padre. Sì, merita di giocare, sì, però comunque è il figlio di Simeone, dunque è intoccabile. Poi Alemagni, secondo me, il direttore sportivo ex Barça che è arrivato a Madrid, sta facendo un mercato con giocatori di un certo peso, e a questo prezzo, secondo me, prende giocatori molto, molto più funzionali di...
0: D'accordo, ragazzi, come al solito è stato un piacere. Noi ci ritroviamo lunedì quando commenteremo la vincente del mondiale, poi faremo tutta una serie di valutazioni e poi ci sentiremo naturalmente per altri aspetti. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Obrigado, buon lavoro.
0: E ad Alen Valnegri da Barcellona, ciao Alen.
1: Ciao.
0: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto, allora ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Andrea Maiocca. Che è sto valzer così, vabbè, sì, il valzer del weekend. Io vi do appuntamento a lunedì, godetevi questo weekend di calcio, mondiale, mercato e riposo se potete, e ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
5: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
4: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
5: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via all'avventura in panchina.
4: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
5: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio credo di 14.000 di euro all'anno, quindi
4: questa è la realtà, non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di Vittorio. E non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi, che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì.
5: D'accordo. Avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così.
6: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
7: Dai,
6: in questo...
7: Chi è l'obiettivo?
6: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter,
7: cioè?
6: Perché c'è
7: Romero.
6: C'è il Sidi Spence, ex Genoa del Tottenham, però
7: a quanto?
6: Carnevali sta stringendo, Marotta sta stringendo anche per Romero.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Ciao, buon pomeriggio. Oggi non so se sono più interno di centrocampo io o
7: no,
9: più esterno.
7: No, sono troppo
9: tu.
7: Esterno io, quindi ecco, purtroppo okay. Te ne accorgi dopo quando... Però tu eri messo molto bene.
9: Io sono messo...
7: Ah sì, troppo interno Francesco, quindi, però vabbè, forse così
9: volevamo giocare,
7: vabbè, abbiamo, ci sono delle sistemazioni tattiche prima di partire che vanno verificate con il mister e le abbiamo insomma subito verificate.
9: Bene. Marco, buon
7: ciao
9: pomeriggio.
7: Ciao Francesco, buon pomeriggio. Diciamo ci siamo per questa puntata del venerdì che tra l'altro ci avvicina sempre di più a questa finale della Coppa del Mondo e quindi sarà una bellissima sfida tra il mito Messi e il talento Yamal, insomma. Poi ci sono un po' di cose che andremo ad analizzare del mercato, perché è successo qualcosa. Ieri possiamo dire che la Juve ha rifilato un bello schiaffone alla Roma, così improvviso, Selic che sembrava fatta per il rinnovo, erano tutte pronte le carte, era atteso praticamente a Trigoria. Non stiamo parlando naturalmente di un giocatore fenomenale, ma di un giocatore che poteva essere, che
9: beh,
7: poteva
9: un buon
7: essere
9: colpo,
7: utile.
9: Un buon colpo. A parametro zero, un bel colpo perché insomma è un esterno affidabile,
7: sì.
9: Un esterno che è cresciuto negli anni, un esterno anche fisicamente affidabile, uno che ha conosciuto e conosce molto bene il campionato italiano, e poi a parametro zero insomma è un buonissimo acquisto secondo me in questa fase di calciomercato. La Juve lo ha convinto nonostante non potesse mettere sul piatto la Champions League che invece offriva la Roma. Roma che era convinta di poter chiudere questo accordo, aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria. Lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al Mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia sia uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un giochino per... no?
7: Ma Sara batte d'amico.
9: È sicuramente un bel colpo di Massara rispetto
7: sono situazioni di mercato che...
9: Perché come... poi era comunque un titolare di questa Roma.
7: No, assolutamente. Poi tra l'altro ci raccontano, poi magari nel dettaglio ci andiamo dopo Francesco, però ci raccontano di un Gasperini che non l'ha presa benissimo questa situazione qui. quindi anche perché è vero che non era un titolare, che non era un, non è un giocatore eccezionale, ma è un titolare. Giocatore, era un titolare nella Roma ed era un giocatore comunque importante,
9: certo,
7: che era cresciuto tantissimo proprio, che è cresciuto tantissimo proprio con Gasperini,
9: in una situazione, scusami, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli,
7: esatto,
9: e quindi
7: esatto,
9: adesso si ritrova con un acquisto in più da fare, perdendo un giocatore a parametro zero.
7: Perché non lo fate arrabbiare Gasperini, perché lui c'ha, capito, facilmente l'uscita,
9: no, infatti adesso sta palesando questa tranquillità che però mi sembra soprattutto adesso stanno provando a chiudere per Somerville, a fargli questo regalo,
7: sembra facile, voglio vedere,
9: però
7: voglio vedere,
9: comincia a
7: voglio
9: spicciolare,
7: voglio vedere, perché ho letto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui con me, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare il tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Maracanà del venerdì.
9: Sì, che tra l'altro oggi alle 15 parla anche Spalletti.
7: Parla pure Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti. E, insomma, ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto tra mito e talento è ormai vicino, da una parte Yamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, nonché talento. È un confronto affascinante che andremo a vivere questa, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Yamal. Lautaro scalpita dopo il gol vittoria contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare, insomma vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro insomma adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale di Coppa del Mondo. Massara D'Amico 1-0, Selic alla Juve, quindi Massara si prende Selic battendo D'Amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim, Allegri e Sarri sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi tre nomi che piacciono alla Serie A sono Somerville, come ci dicevi tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto impressione, Zeballos dovrebbe essere
9: Zeballos
7: è il giocatore che piace molto al Napoli,
9: sì,
7: e quindi altro obiettivo, sono giocatori di corsia, giocatori esterni che potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è scaduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo con questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro il Liverpool. Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciato e oggi ricorderemo questo straordinario mister che ha scritto storie memorabili della Serie A.
9: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in un grande abbraccio sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
7: Tra l'altro lasciami dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini, a cui va veramente un grandissimo abbraccio. Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia che veramente ti arrivano dritto al cuore. Raccontava insomma di questa sua ragazza che dormiva sempre con loro, questo sì. Utilizzavano un letto matrimoniale più grande per godersi ogni attimo di questa figlia e per non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori gli avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, ma anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone. Quindi veramente toccante questa cosa, però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con l'amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
9: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice: i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di una donna, così ce l'aveva raccontata, tra l'altro, in una bella autobiografia del 2022, scritta tra l'altro da Fabrizio Biasin. È molto toccante come sì. Immagine, come insomma, come storia, per uno come lui che ne ha sempre, non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
7: Eh sì, poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli. Quindi questo allenatore che veramente, ho detto prima, ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto due partite, una in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una cavalcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei due Marangon, di Fanna, di Elkier, guidata da questo allenatore. Oggi noi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore che, ripeto, mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti, quindi
9: sì, mai sopra le righe, quando doveva festeggiare,
7: esatto,
9: né quando doveva incazzarsi.
7: Sì. Tu hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Insomma, chi è che non ricorda quelli della mia gioventù, eccetera, quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. E io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato. Tra l'altro 18 giocatori in rosa arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinsero 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, e poi al ritorno invece presero 5 gol dall'Inter. Fu una partita...
9: l'unica, se non sbaglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
7: Hanno fatto due
9: stagione.
7: Sconfitte in campionato e una praticamente in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi, ad esempio tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati era un altro dei giocatori che ricorda Bagnoli. Mi volle a Verona, poche parole, si faceva capire con gli sguardi, era un uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa, e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
9: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato ad in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola, non penso che tra due o tre settimane o un mese dovrò ricominciare da capo, sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita, voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui, poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare, quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, due soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina, qualcuno ha tirato in ballo
7: fuori un altro nome. Palladino. Io non lo so, vediamo, dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
9: Sono indeciso.
7: Sei indeciso?
9: Secondo me anche oggi pomeriggio.
7: Vabbè, sarebbe molto bello, perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza, chi sceglierà per guidare la nazionale. No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro
9: che
7: Francesco, magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina, il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo: non è salutare allenarsi all'aperto, l'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale, allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non fanno giocare? Insomma,
9: no, è impossibile.
7: È impossibile.
9: Soprattutto perché c'è gente che ha spesso. Vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa che ha speso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000.
7: Che sarebbe,
9: sarebbe 10.000 euro.
7: Mamma mia.
9: Un di 10.500.
7: Cioè, tipo, complessivo tutto, viaggio.
9: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
7: Ma questa è follia comunque.
0: La Madonna!
7: Sì. No, questa è proprio follia, ragazzi.
9: Ma sono...
7: è un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio... No, guarda,
9: il
7: queste
9: biglietto,
7: cose me le devi
9: sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1.800 euro.
7: Che schifo.
9: Quindi sul sito ufficiale della della FIFA lo trovi a 1.800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000 perché erano in due. È così.
7: Che schifo.
9: E pensa a chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme. Perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, e lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
7: No, è proprio assurdo, guarda.
9: Assurdo.
7: Questo non è...
9: Anche perché adesso giustamente adesso abbiamo
7: non
9: già
7: associate
9: parlato,
7: più il popolo al calcio.
9: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo,
7: sì, no?
9: Ma Infantino
7: 30 minuti
9: ha
7: dito.
9: Fatto, se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina, pagando 80 euro, tu vai, non puoi fare domande. Mm-hmm. Puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa e se paghi un supplemento euro. Puoi farti fare un autografo.
7: Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai, 331-8200-213 naturalmente per i vostri messaggi. Dicevo, speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno per o se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Selic, che prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che diciamo così cercano il rilancio o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
9: però
7: parlare
9: secondo
7: più,
9: me è giusto
7: anche
9: il rilancio
7: per Amorim,
9: perché
7: sì,
9: lui
7: sì,
9: fa
7: sì.
9: bene allo Sporting, poi quando gli danno esatto. Non fa bene,
7: infatti è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto, eccetera. E va in una squadra come l'Atalanta, che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
9: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1. Non so se hai letto.
7: Sei sempre a 4,
9: passaggio.
7: Però la difesa
9: sì,
7: va la difesa
9: adesso,
7: a 4.
9: Adesso, però, non puoi chiedergli anche di passare a 3. Già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa
7: ma
9: notizia.
7: Ma era il suo modulo, il 4-3. Che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto. Lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che c'ha la squadra più forte. Io direi forse, togliamo il forse.
9: Allegri
7: c'è una squadra forte, sì, certo. Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
9: Ci aggiungerebbe Rabiot,
7: ci aggiungerebbe Rabiot se dovesse andare via magari De Bruyne esatto, sì. Forse De
9: lo
7: Bruyne
9: lo cambierebbe lui secondo me
7: lo cambierebbe ancora ha voglia ci penserebbe un attimo
9: lo cambierebbe io lo cambierebbe
7: porterebbe... sì sì ha voglia
9: De Bruyne mi date Rabiot
7: sì ci casca poi c'è Amorim, che come hai detto tu, che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim dopo quello che dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. Comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato. Oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio. Leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
9: Scusami,
7: anche al volo.
9: Guarda lo smog,
7: vai.
9: Andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di
7: mamma
9: smog
7: mia.
9: Che c'è su New York, sono pochi metri, lì lo stadio si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
7: No, dicevo, proprio su tutto mercato web, l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobah. È ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
9: Allora, no, volevo leggerti questo perché stavamo parlando di Amorim. Lo trovi sempre su tutto mercato web. Lo sfogo di Fonseca. Amorim accolto al Milan da Cardinale. Quando arriva io non c'era nessuno, dice
7: eccolo.
9: Fonseca in un'intervista a Sportweek. Sono deluso perché due anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra. Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
7: Ma da chi gliel'ha detto?
9: Il club all'epoca,
7: non si sa
9: quando
7: chi.
9: Era...
7: Poi era arrivato, non c'era dirigenza. Nessuno.
9: Perfetto, risposi alla mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
7: Ma ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
10: È fiducioso?
7: No, ma per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
9: Sì.
7: Che fa... Io,
9: altro portoghese dei tre,
7: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto molto concreto, squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui sapete chi è arrivato, no? Insomma, l'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'era uno straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati. E quindi come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions la prima giornata all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
11: Lei sa come si fa l'allenatore?
7: No, io no, infatti.
9: Sì, comunque gliel'avrà quindi... chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
7: No, però lui ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
9: Allora, aspetta, continuo. Lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare. Lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato.

0: qui c'è proprio, guarda, ragionissima, cioè non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
1: Hanno creato un casino, no,
0: è vero, ma hanno fatto un casino, è stato perfetto, ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break, primo break, e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione, quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 chilometri al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 chilometri per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 chilometri segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 chilometri. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Network.
0: Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, all'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale che
0: sì, un ricordo speciale, ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao Antonio,
0: ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
1: Partire da facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, sì, guarda che ti facciamo
1: la voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli, vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché
3: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Bagnoli, che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio, grande emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Giampiero Galeazzi, un vero giornalista Rai di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più caldo, perché allenatore è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. E mi ricordo l'anno prima, insomma 2 anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'era una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto tra il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora, perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'è un aneddoto bello quando arrivò a Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai, i brasiliani si allenano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'è un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. ma preparatevi. Allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9, infatti chiediamo come, di Gennaro numero 9, cioè, e in effetti perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro, lì c'era un discorso completamente diverso, lì anche lì insomma ecco il valore dell'uomo si manifestò, insomma, tanti aneddoti, poi lo paragonavano a uno diciamo che non rideva, non faceva, invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi ragazzi che una squadra la mentalità la crea in trasferta, se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare. Ci ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona, e quindi tante cose. L'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio, mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì ti detti del tu. Scusate.
0: No, Antonio, non ti devi scusare, ci mancherebbe.
2: Mi fa male il fenocchio, il ginocchio, no? E si mise, ma come stai? Ridati del tu. Vabbè.
0: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, sì. ma era una cosa che un po' che facevate un po' tutti, vero Antonio?
2: Tutti avevate questo. Volpati aveva giocato con lui, quindi il tu, Guidetti, mi ricordo quando arrivò, secondo anno, il primo anno di Serie A. E noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai come sempre, detti come stai mister, mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio, vabbè, detto in veronese mischiato con il milanese, vabbè.
0: Antonio, sai cos'è che veramente, cioè, poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio, adesso uno non vuole essere sempre retorico,
2: no,
0: da questo punto di vista,
2: più bello, perché sì. Ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è, ora parlano di blocco basso, è catenaccio, ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi, però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo sì il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo il regista, Brighe, 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzale che giocavano hanno fatto gol anche loro, Fanno e Marangone erano gli esterni di centrocampo, erano due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra, e vedi ora che non c'è l'attaccante, giocano bene, no, finto 9, sì, tutto quello che vuoi, però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno li ha cambiati anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente. Però poi conta il calciatore. Se tu non hai calciatore, tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona. Andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione. Ma avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore. Quindi tante cose sono migliorate, ok. Però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati, ma per l'amor del cielo a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così. Poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il Mondiale o l'Europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
0: Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
2: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui primo giorno di ritiro a Cavalese oppure primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva la squadra è stata fatta così, Poi ci sono quelli che sulla carta non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello. Ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano, ma poi li allenava lui. Non è che, sai, ora ci sono in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca la rosa di 25-26, i 7-8 salivano da una parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione. Loro lo apprezzavano. Infatti, quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è Scaloni dell'Argentina. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann, ma non è stato così con la Germania. Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così. Certo. Carlo Ancelotti, a proposito, può dire che diranno tutto. Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona. Perché lui deve gestire i grandi campioni e non è semplice.
1: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio, nemmeno a 60 anni, tra l'altro.
2: Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose. Mm-hmm. E lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, basta. Non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto comunque qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone. Io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
0: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure non c'era, era tutto il gruppo?
2: Un po' tutti, bastava. Poi c'era, insieme a lui c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro, ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo, per loro erano tutt'uno, quindi i giocatori se li prendeva perché l'allenatore voleva questo, quella, scelevano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. E quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si davano l'idea del tu, già insieme, mi sembra normale, ma noi l'apprezzavamo questo.
0: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua, ti ha mai fatto un rimprovero? Ti sei mai arrabbiato con te?
2: Ancora voglio, certo,
0: te ne ricordi uno in particolare?
2: Perché mi ricordo, non tirai in porta, lui disse, ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta. E si alzò perché sapeva che da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Uh-huh. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci che ha vinto all'Anfield,
0: come no, infatti noi avremo
2: al Genoa, al Genoa lui arrivò, che mi ricordo andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il termine, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
0: Certo.
2: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza.
0: Certo. Certo,
2: e
0: certo.
2: Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
0: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda. Prima di salutarti leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter. No, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
2: Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e una rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, mio, quel pareggio fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma, quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
5: Molto difficile, certo.
2: Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, Volpati, ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi lo chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
0: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon,
2: c'era, c'era fatto male, sì, poi c'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
0: Brighil, Di Gennaro, Fanna, Elcher e Galderisi, sì, questa era... sì, sì. E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
2: Vi dico un aneddoto. E poi lo disse anche per Aspetter Brigger, quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa, disse: rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona a Verona, no? Vinciamo 3-1. E viene e fa Brigger, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
1: Tu hai domani dormito? Maradona. Hai dormito?
2: No, a lui glielo disse, a Brigel.
0: A Brigel.
1: Ah, ok.
2: Gli disse: tu domani, ma cioè, marcava Maradona, gli fece gol e poi vincemmo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
0: Sì, 3-1 vinse. Brigel, Galderisi, Di Gennaro. Esatto. Tra l'altro, stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
2: Sì, ad Avellino.
0: Sì, 18 giocatori in rosa.
2: Avellino, mi ricordo che ne ricò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
0: Sì, sì.
2: 1-0, 1-1, pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto da quella, anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
0: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli 0-0.
2: Anche un passaggio fu a Udine, a Udine 3-0, il 4-0 annullata a Trisciera, a dominare il primo tempo 3-1 finisce, con la squadra forte. Secondo tempo si entra in campo 3-3, 3-3 ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3, poi si fece Briga e Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
0: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto: è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: Assolutamente, in assoluto, per tutto, per anche quando andai in nazionale, ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi, penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
0: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
1: meglio,
0: non è una cosa da
1: chi
0: poco.
1: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino alla fine. Bene. Abbiamo degli audio, così sentiamo anche la voce dei
6: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
0: Va bene, sì, abbiamo capito il concetto, poi vediamo quello che succederà dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli. C'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, Sarri, Mourinho e Allegri. Beh, l'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Mourinho prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente. E quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non
0: Addirittura.
5: arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
0: Va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, è che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine... È quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un
1: Dipendenza.
0: mondiale, come fai a non vedere una
1: Ah,
0: partita.
1: dipendenza.
0: Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano dove abito io e mi fermo a guardare pure loro che giocano. Cioè, è una cosa,
1: Se il
0: esatto.
1: pallone rotola,
0: Il pallone è così, si chiama, ecco, passione,
1: dipendenza,
0: dipendenza
1: dipendenza.
0: da questo sport. Che poi può essere meno bello, un altro discorso, cioè che è meno
1: Vabbè,
0: affascinante,
1: chiaro,
0: un
1: non è
0: altro
1: che non lo puoi,
0: discorso.
1: non riesci a
0: Esatto,
1: guardarlo.
0: però non puoi non
1: Guardare può
0: guardarlo,
1: piacere di meno,
0: sinceramente.
1: ma guardare lo
0: Allora,
1: guardi.
0: se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa. No, no, no, ci fai, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
1: Sì, di
0: Israele, esatto,
1: Israel,
0: vai.
1: portiere del Torino, che sarà operato in è stato operato in artroscopia per quanto riguarda, insomma, un problema alla spalla. Si teme però, anzi è certo, praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione, che era prevista per l'estate, praticamente al mercato invernale. Quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa. Adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
0: Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. E poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanã, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie,
1: Ciao Marco,
0: Francesco.
1: grazie.
0: E break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
0: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
1: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
0: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa. Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Beep. Ci siamo. Ciao Stefano, ben trovato, vecchio Liga.
1: Ciao Marco, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentrovati, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana. Poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale. Quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento, Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida
1: sì, mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: e faccio subito questa
1: domanda. Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico
0: qui è dura
1: Allora,
0: ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa
1: c'è la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione perché c'è. Cioè non vorrei, ecco, se fossi uno spagnolo, cioè se inquadrano Messi che guarda il tabellone
0: volta, bisogna
1: buona la terza, via, Coppa del Mondo.
0: Perché c'è due senza tre, quindi tu dici puoi andare così.
1: Lo sai che ogni volta che guarda la cosa mi mette...
0: Sì.
1: Ho ripensato, l'aveva fatto con l'Egitto, l'ha rifatto con
0: l'Inghilterra e
1: ha detto,
0: tu dici, se lo fa pure in finale...
1: Arrivano Tony e Fulmini, come si dice...
0: Sì. Bene, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano appena mi dà l'ok e saluto anche Claudio Ferraresi in cabina di regia appena mi dà l'ok il Claudio. Noi andiamo subito a presentare la squadra. Ci sono, Claudio? Vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio. Allora, ci sono tutti. Benissimo. E allora vado al direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nick.
0: Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
2: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore
1: incondizionato,
0: famiglia. Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche
1: un grande abbraccio a lui e alla famiglia e a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti. Poi certamente è un'amica che non ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore. Poi puoi essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sì, sai,
1: uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? Un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi, in un libro anche
0: l'ha raccontata, anche veramente con grande
1: sofferenza, con grande
0: dignità e tutto,
1: dignità,
0: no?
1: Maturità e insomma, voglio dire, è stato veramente
0: sì.
1: Credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista.
0: Sì, forse
1: è così, probabilmente anche perché anche per questa cosa, insomma, esperienze che ti formano, che ti toccano,
0: assolutamente.
1: Ti invadono.
0: Nick,
1: quindi un abbraccio forte a Silvio.
0: Sì, assolutamente. Nick, poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di mister Bagnoli. Tra l'altro prima abbiamo avuto un bellissimo un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro. Abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
3: guarda, tutto mi unisco anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli. E tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello. Perdonatemi se dico questo, ma molto più bello. Un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni, che ho sentito prima per tutto il mercato web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi ed era un modo, no, come un altro, per dire che eravamo tutti come se si fosse tutti insieme, no, voglio dire, una grande famiglia. Oggi si vede tutt'altro, quindi questo dovrebbe essere un segnale. Quando si dice, no, bisogna tramandare di padre in figlio determinati principi, valori, tradizioni, ecco, persone come Silvio Baldini che ci hanno spiegato le amarezze della vita, le sofferenze, come si superano, Osvaldo Bagnoli che ci ha regalato tante emozioni con una squadra che si è creata un sogno e che ha trasmesso questo sogno a chi ama il calcio e ovviamente ai tifosi del Verona. Ecco, questi messaggi devono, noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani, cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele.
4: Ah, c'è poco da aggiungere. La tragedia che ha colpito Silvio Baldini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia. Lui ha vissuto con questa figlia. Reggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale più grande per dormire i tre insieme. E questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che, avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, e anche la dimensione del calcio ovviamente aveva altri contorni, è naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda Osvaldo Bagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine: il Verona di Bagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri, è l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo, la Sampdoria era una squadra ricca con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, uno scudetto incredibile che io in parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra. Tu hai citato Di Gennaro, io conosco bene Manu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, che non vedremo mai più.
0: Non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
5: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio, su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari la realtà. E questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la sua famiglia.
0: Beh, hai detto bene, Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere poi, insomma, quando parliamo di calcio e ci divertiamo, insomma, che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente più importanti nella vita, ecco.
1: Quando cresci poi te ne rendi conto, poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luogo sulla disabilità, no? Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici, oh, muovo un braccio, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, è tutto, hai ragione Massimo, sembra una retorica, ma è così, cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te. Se ti capita a te, che fai? Ecco perché Silvio è un eroe.
0: Sì.
1: Perché 30 anni, i medici tra l'altro gli hanno detto, guarda che... Invece
0: è per quel motivo che dormivano
1: hanno trovato
0: insieme,
1: un motivo cose, insieme, sì. Un amore incondizionato, poi c'è tra l'altro una bellissima canzone, Avanoni con Gabbani, che ha un sorriso dentro al pianto, è proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini, se l'ascoltate è proprio un motivo straordinario, cantata in maniera sublime da Avanoni, ma racconta un po' la storia di Silvio, un amore... io sono tutto l'amore che ho dato, cioè lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato nell'elettro matrimoniale, una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. Diventa. Cioè, ti dice tutto, no? Sì. Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, riparti, perché quando stai bene che fai? Devi partire.
0: Assolutamente.
1: Però ogni giorno sembra scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini. Invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa,
0: è ancora più è tosta, eh. Sì. Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia a Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci danno ci devono dare la giusta dimensione di quello che parliamo. Sì, sì. Esatto. Allora,
1: adesso
0: io,
1: poi ripartiamo però.
0: Assolutamente, ritorniamo, andiamo, allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi andremo, ritorneremo in onda lunedì quando tutto è avvenuto, e quindi prima Stefano ha accennato, no, questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi, contro il talento di Yamal. E poi c'è questa storia bella, no, di Messi che qualche anno fa per una situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal, che ancora non si è visto in questo mondiale, eh?
5: Ma diciamo tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi, e vedo leggermente favorito l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte, è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole, quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto Inghilterra-Messico e ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta.
0: Sì.
5: Cioè, tu che l'ha fatto una roba imbarazzante, se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato
0: metaforicamente, ecco.
5: L'avremmo ammazzato a livello sportivo,
0: certo. Mi ha ricordato un po' di allenatori italiani Tuchel in quella partita, vi devo dire la verità.
1: Secondo me ne ha.
0: Potrei fare una lista.
1: Secondo me si è superato Tuchel.
0: Si è superato ancora di più.
5: Ragazzi, ma col Messico voi forse non l'avete vista, ma ha fatto la stessa identica partita.
0: Sì, è vero. Ma fu criticato.
1: Però c'era l'uomo a meno là. No, però.
0: Sì, ma fu criticato da Bellingham anche nella circostanza. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima proprio gli ha messo una pietra tombale, proprio perché ha detto guarda come abbiamo giocato, ma perché togli Gordon? Diceva scusa.
1: Viva la sincerità, però.
0: Viva la sincerità, ma magari avere i giocatori così che a fine partita dicono. Ma no, ma infatti guarda, ma viva Bellingham.
1: Ma lo vogliono riconfermare, sono disperati in Inghilterra.
0: Lui ha detto che vuole andare all'Europeo, vuole andare.
1: Anche.
0: Garbo.
1: Vabbè, bocca al lupo.
2: Guarda, quello che ho visto l'altra sera con Tuchel non l'avevo mai visto, non credo in vita mia, una roba del genere. Nessun allenatore italiano avrebbe combinato quello che ha combinato lui. Zoom. Cioè toglieva centrocampisti per mettere difensori. Cioè è una roba veramente inspiegabile. Un allenatore che è stato tecnico di squadre importanti, voglio dire, che ha grande esperienza. Come fa a commettere un errore del genere? Io francamente non trovo giustificazione. Io al posto della federazione inglese lo caccerei a calci nel sedere, francamente. Cioè, non è accettabile. Non è accettabile che abbia fatto rientrare in partita l'Argentina che era morta. Invece ha regalato il secondo tempo all'Argentina, giustamente, meritatamente, poi ne ha approfittato perché ha avuto molte occasioni, pali, miracoli di Pickford. Però ragazzi, non si può concedere una roba del genere all'Argentina lasciando completamente il pallone in mano tra i loro piedi e rinunciando completamente a giocare. Una roba io penso che sia favorita la Spagna, perché la Spagna un errore del genere non lo commetterà mai se passerà in vantaggio, ma soprattutto perché la Spagna è una squadra propositiva che cerca sempre di imporre il proprio calcio, non si adatta agli avversari,
0: certo.
2: Cerca di farlo il gioco, quindi credo che la Spagna sia obiettivamente favorita perché è più squadra a mio avviso.
0: E la sfida tra i due, così passo da Nick.
2: Ma allora Messi ha fatto delle cose straordinarie considerato che ha 39 anni. Yamal finora non ha fatto vedere molto, in semifinale ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alle partite precedenti, chissà che non sia la finale la partita in cui lui esplode, ma sono due giocatori completamente diversi, francamente.
0: Ah, sì, assolutamente. Vabbè, anche due generazioni diverse, un calcio anche forse diverso rispetto
2: a... No, è bella invece questa cosa che che Scaloni è stato allievo di Della Fuente.
0: Esatto.
2: Anche questa è una cosa divertente. Ma sapete che
0: mi ha emozionato molto vedere Scaloni quando fa il gol a Lautaro Martinez, che rimane quasi, cioè non fa esultanza, non fa niente.
1: Sì,
0: la vive
1: tutto dentro,
0: la vive tutta dentro.
1: Sì, ma stava piangendo. Stava,
0: no, no, ma quello mi ha emozionato a guardarlo, capito? Si è tenuto tutto dentro. Ma impressionante, mi ha colpito molto quel momento. Nick, vengo da te, dai.
3: Ma allora, la sfida tra i due, chiaramente Messi oggi vince su Yamal, guardando anche tutto il mondiale. Poi per quanto riguarda la sfida in generale, io sarei contento che vincesse la Spagna. Sarei contento se vincesse la Spagna, perché a me piace quello che loro fanno. Loro hanno un lavoro dal settore giovanile, dalle nazionali giovanili, lo hanno sempre fatto come loro credo, portano gli allenatori del settore giovanile a guidare anche la prima squadra, quindi la nazionale maggiore. Ci vedo una grande progettualità, un grande ricambio generazionale, e io tifo per chi fa il calcio in questa maniera. Poi è chiaro che sarebbe bello per la storia, no? Per quello che rappresenta per il calcio mondiale, l'ultimo mondiale di Messi, che lui alzi ancora la Coppa del Mondo, però io sono per il calcio. Per il calcio fatto una certa maniera, e in Spagna lo fanno bene, c'è poco da fare, e quindi sarei contento se vincesse la Spagna, anche se naturalmente lo vedo una sfida molto molto alla pari, cioè, non mi sembra che ci sia una squadra che possa avere un vantaggio.
0: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti Nick, riparto da te, situazione di mercato, vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Selic, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte d'amico 1-0 Selic alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via, e mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
1: Ma
0: secondo
1: me la vedo dura. Marco,
3: io francamente ho letto anche varie chiavi di lettura come una rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io, per quello che conosco Massara, non è certo uno che va a fare dispetti. È una persona di una correttezza che poche altre persone io abbia mai conosciuto. Lui giustamente,
0: però, si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non firma,
3: lui si è infilato perché comunque dalla proprietà, e quindi da Carnevali,
0: certo,
3: ha
0: certo.
3: avuto il mandato di dire,
0: ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di
3: certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il dispetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato. Cioè, certo, voglio dire, Fazzini era virtualmente il giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi. Ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massara come uno fa apposta a fare i danni alla Roma, okay. E non è questo, secondo me, il messaggio che deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi, c'è il rischio. La Juventus Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno tampinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè non è 1-0 per uno, uno pari, 2-1, questa è la dinamica del mercato. A volte bisogna essere tempestivi piuttosto che
0: e rapidi anche molto.
2: Posso aggiungere una cosa su Selic, che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo. Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus, perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus. Quindi è bella.
1: No, ce l'ha mai detto.
0: Ce l'ha mai detto, però.
2: Sembrava strana.
0: Ma le cose strane vanno dette, Daniele, perché poi vedi, succede.
2: Ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa. E mi ha detto, hai visto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus. È vero, hai ragione. E io non ci credevo.
0: E tu ci credevi. Questa volta
3: la notizia, ragazzi, non è Selic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa. Daniele Garbo va in palestra, questa è la notizia, nessuno lo sapeva.
2: Cinque giorni alla settimana questo,
3: grande Daniele, numero uno.
0: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto, adesso non è vero che insomma non stiamo parlando adesso, non facciamo passare giustamente, come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Selic per Garrincha, un buon giocatore, no, perché insomma sempre con molta calma e serenità.
1: Vabbè, ma sono i tempi,
0: buon giocatore,
1: i tempi
0: molto duttile, sì.
1: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celic a Roma, tra l'altro la cosa non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celic, lo ha fatto, insomma, pensa a che facendo le debite proporzioni, però adesso
2: la disegnalo la prima pagina del Romanista e dice stai bene lì,
1: che mi sembra proprio, no, però sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
0: È un giocatore affidabile.
1: È cresciuto molto, la Roma cosa perde? E Marco ha bisogno di vedere chi entra, e poi te lo dirò, insomma. Per adesso perde un giocatore affidabile, che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
0: È vero.
1: Gasperini ha visto... è un giocatore
0: anche doppio ruolo, coperto,
1: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano, Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Celic, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per la AS Roma.
0: Tutto qui. Cosa ne pensi, Massimo, anche tu? Di questa perdita di Gasperini, ho letto anche che Gasperini insomma adesso vuole giustamente una risposta. Beh, dal mercato, questo ci mancherebbe,
1: risposte non solo c'è.
5: Io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno, Selic come giocatore. Secondo me era un giocatore valido, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista, quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Selic a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente in dirittura d'arrivo.
0: No, sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano
1: Santango,
0: forte che
1: sono... una milonga,
0: una chitarra acustica,
5: e quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché da stamattina, che da quando è uscita la notizia, leggo commenti dei tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma, cioè un giocatore che ha sempre giocato,
0: un giocatore affidabile, io lo ritengo un giocatore
5: bene,
0: molto affidabile,
5: molto
0: una garanzia
5: bene.
0: Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore duttile, che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui, alla Gasperini,
1: alla Spalletti, che dice, all'appello alle 7 c'è, lui alle 6:58.
0: Sì. Tu sai che su di lui ci
1: poi
0: puoi
1: per
0: contare.
1: Il resto non ti so rispondere. Il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
0: no, quello è un po' difficile.
1: Nemmeno col destro riesce forse
0: a
1: farlo.
0: Però tu lo metti vicino a Messi,
1: no,
0: adesso.
1: Ma io ti ho detto col destro. Però insomma ha migliorato pure lì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario.
0: Nick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento? Ci sono un po' di nomi, ne abbiamo visto Somerville, e poi ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
3: Ma guarda Marco, per quanto riguarda il mercato, vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della Fiorentina. Sentito tutto. Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Somerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione, e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo col giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato, per un motivo o per l'altro, perché sull'esterno cominciamo da Palestra, ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere
6: che comunque c'è una soluzione che va detta, cioè le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili, secondo me, era un giocatore interessante, non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobah. Sì, e quindi sì, chiaramente se il Como è in vantaggio per Chalobah, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter che dicono: ma non è possibile, ci passano davanti tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore.

0: Che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
1: Marco, bisogna vedere dalle offerte da quello che vuole fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata, sì, quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche, c'è
0: sì, sì, De Bruyne, altri sì,
1: due
0: sì,
1: elementi che devono essere valutati, e conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che Lobotka, cioè tra Lobotka e Anguissa penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anguissa, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, sì, perché sì, loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico, e quindi aspettiamo e vediamo, però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
0: Sì, un mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come sempre, a presto, grazie, buon fine settimana. Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anguissa? O di Lobotka?
2: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi...
0: Li confermeresti tutti e due?
2: Io sì, io sì, francamente.
0: Credo
2: che Allegri fa delle valutazioni sul complessivo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no? Deve sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
0: Buonanni?
3: No, anche io assolutamente, sono due giocatori forti,
0: non capisco perché
3: Anguissa per l'altro, insomma.
0: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Se due Anguissa è un giocatore di
4: no, magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
0: Questo bisogna capire.
4: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro male.
0: Sì,
4: ma non credo.
0: Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
4: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, c'è, cioè di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce e ritorna competitivo. È arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
0: Sì.
4: No?
0: Sono d'accordo, ci fermiamo, facciamo un break e ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, tra poco.

Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 chilometri al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 chilometri per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 chilometri, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 chilometri. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6.

0: 6-7-7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalone.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua.
1: A tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Selic un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio perché ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: fatto una
0: 38
1: stagione.
0: Partite, sono un'enormità per un giocatore, insomma 32 quasi, sei sempre quasi presente.
1: Fatto un'ottima stagione.
0: Sì. Non ho considerato le presenze poi in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini, eh?
0: Per me sì.
1: L'attenzione, no, nella...
0: poi ripeto, non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi, cioè, mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto
1: della
0: redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele.
3: Sono,
0: ecco. E Massimo Bonanni, ciao Massimo. Ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Selic e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quanto potrà essere buona questa operazione, perché banalmente se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Selic dalla Roma un anno fa, saremmo a dire ma che fa la Juve, perché Selic è fischiato all'Olimpico, perché Selic non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Selic è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Selic, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però
0: di diverso
2: ci
0: molto.
2: Sono state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Selic se l'è sempre cavata, sempre molto bene, quindi è stato diciamo l'uomo dal 6,5 in pagella della stagione della Roma, insomma prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice come mai è successa questa cosa, un'idea ce la possiamo fare perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo, Kop Meiners, sappiamo tutti come è andato.
0: È vero, questa è una riflessione che ci può stare, sai Lorenzo, giustissimo.
2: Quindi questo, l'unica cosa è questa, se la Juve ha preso il Selic dell'anno scorso,
0: ottimo,
2: ha fatto un gran colpo a zero. Se la Juve ha preso il Selic di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
0: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato del caso più eclatante che è Kop Meiners, che insomma tra l'altro pagatissimo dalla Juventus.
2: Ce ne sono tanti.
0: Sì, sì, ce ne sono tanti. E questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono stati.
1: Hai detto,
0: è vero, questa è una cosa inconfutabile.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: ha fatto una stagione strapositiva Selic, però vediamo insomma quale Selic e come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve. Io che ne so, insomma la Juve ha tanti di quei problemi, insomma Selic è...
0: che era l'ultimo delle... no, cioè, io, ma possiamo pure dirlo
1: Selic,
0: io non mi aspettavo ieri
1: cioè,
0: sera
1: non so,
0: quando
1: io,
0: ho letto la Juve prende Selic, ho detto
1: un'ora di Selic.
0: Vabbè, sì, quindi,
1: per carità,
0: cioè, nel senso no, ma io mi aspettavo
1: cioè,
0: la Juve pagina,
1: non
0: ragazzi, che c'entra avanti
1: è la cartina di tornasole del momento. Parlavamo con Lorenzo anche ieri, cioè prima pagina, Çelik col gioco di parole, cioè Çelik.
0: Tra l'altro oggi Lorenzo fa un approfondimento.
1: Çelik un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti ho la butto.
2: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Con tutto rispetto, lo dico senza ironia.
0: Carità,
1: Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo.
0: Sì, sì.
1: La Roma
0: sì,
1: perde
0: sì.
1: qualcosa. Ni, perché se fa, prende un esterno o
0: Gialla potrebbe
1: se non lo prende sono guai.
0: No, poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io per esempio Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto bah, cioè nel senso va bene, ok, sei lì che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare un centrocampista, cioè qui bisogna questa è una cosa che vabbè metti lì punto interrogativo.
3: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Çelik poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United, dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League. Quindi è un buon giocatore, non è un fenomeno, nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente. Ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, altri problemi da risolvere prima, insomma, il centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Carnevali abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime e che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus le quinte, non è che lo vengono a dire a noi, no? Giustamente.
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale positivo, non so, come per esempio c'è chi dice che comunque vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro zero, in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente e quindi va bene.
4: Ma difatti secondo me è un buon acquisto, è un buon acquisto. E poi non stiamo parlando magari come è stato detto di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto. Poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero, però se parliamo nello specifico di Çelik, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
0: Sì, sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto Mercato Web, una cosa è sicura, 18 giorni di mercato, le squadre più attive Fiorentina e Como.
1: Fiorentina
2: scatenata. Eh sì.
0: Sono cambiati i valori di forza, insomma.
2: Sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè il Como ormai da anni, no? Cioè non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arrivano al mezzo miliardo speso sul mercato, manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque sono tanti soldi spesi da Paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno un prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Atta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Vieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulai per il centrocampo. Il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina, e sono altri 30 milioni, e in tutto questo deve comprare almeno tre esterni d'attacco.
0: E con Kane però che si fa, Lorenzo? Perché la clausola adesso è scaduta, che si fa? Cioè rimane
2: con Kane?
0: Con Kane.
2: con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina, perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima. Però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken,
0: se arriva
2: lo cedi, può essere, però io sì. Non puoi sbagliare,
0: se arriva sì, io se arriva 40 milioni,
1: ma devi prendere uno all'altezza di Ken,
2: cioè prendere il sostituto,
1: cioè tu vai a cedere Ken adesso con Grosso, che potrebbe essere una Fiorentina più spettacolare.
0: Siamo sicuri?
1: No, con Grosso no. Cioè, il gioco di Grosso non agevola un po'
0: io
1: gli esterni?
0: Su Ken ho qualche dubbio, però
1: secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo tengo?
1: No, bisogna vedere chi vai a prendere, Marco, non ti dico che
0: no, però sai, il mercato è fatto anche che arriva una proposta e tu devi pure, che faccio?
1: Ho capito, ma Ken è tanta roba, ragazzi, adesso fino a prova contraria c'entra avanti alla nazionale. Sì. Poi se vogliamo che adesso tu dici vabbè, sì, la nazionale si è qualificata, sì, perché
0: però insomma,
1: ma poi possiamo discutere degli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze,
0: no,
1: ma qualcuno non vede neanche
0: un
1: canocchiale o altri, senti, sì. Questo ci possiamo dividere su degli aspetti che così che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare. Sul campo secondo me è indiscutibilmente più forte.
0: Però io vi ripeto, vi metto davanti alla situazione, arrivano 40 milioni, che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto, che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa?
0: Ho capito, però tu devi dare una risposta.
1: La risposta da Paradis, parlerà con Grosso, c'è uno più forte, tu vuoi mandare via 40 milioni, Grosso gli dirà, Paradis, scusami, ma c'è uno più forte di che? Prendiamo uno all'altezza? No. Allora cerchiamo di rattenerlo, cioè se io fossi Grosso.
0: Vabbè, okay. Massimo, tu che faresti? Buonanni, 40 milioni per Ken, che fai?
4: Probabilmente in questo momento lo darei via.
1: E chi prenderesti?
4: Sì.
1: Cioè chi?
4: Non lo so.
0: Questo poi è il lavoro del direttore sportivo.
1: No, siamo d'accordo, daresti via, ma poi in cambio di? Però mi dovete fare il nome, però, se no così vale.
0: Il nome, io adesso Casella, mercato,
1: punto interrogativo,
0: ti devo dire, poi saranno bravi loro a andare a trovare un attaccante.
4: Però
0: tu c'hai 40 milioni
1: 40
0: in mano,
1: milioni e Grosso dice, vabbè, allora prendiamo Pinamonti, adesso faccio una serie.
0: Pinamonti?
1: No, per dire, dobbiamo fare i nomi però, ragazzi, Pinamonti, perché se no così vale. Lorenzo? Tu che dici, Lorenzo?
2: Se si fa il gioco, allora giochiamo.
1: No, giochiamo, però dobbiamo fare l'alternativa però.
2: Perché non c'è? Cioè i 40 milioni per Ken che stiamo ipotizzando non ci sono.
0: Se dovesse arrivare l'offerta domani, domani arriva l'offerta, perfetto. La società che fa? La prende in considerazione, dice oh, prendiamola,
2: Al di là di chi può essere in considerazione per forza, ma chi prendi? Chi prendi?
1: Se però non mi fate il nome.
0: Ma non so io che devo fare il nome, scusa.
1: No, però manca no, ma il giochino è carino, però manca un pezzo. Perché io sono d'accordo con te, 40 milioni, come no? Oh, la valutiamo, 40 milioni, sì. Chi andiamo a prendere? Non è un nome Boh. Cioè, magari non lo so, ci sarà un giocatore esotico che si chiama Boh.
2: Ma devi convincere un giocatore ad andare a Firenze senza coppe, Cioè, non è che
1: o prendi quello là del Vuelo Renton, allora italiana... però devi spendere anche lì, Quindi giro, cioè, prendi
0: per carità.
1: Perché quanto costa Aragoda, come si chiama quello là?
0: Aragoda. Non so, quanto costa Lorenzo? Quanto ci vuole?
2: Ma non possono prenderlo.
0: Esatto,
1: ecco,
0: perché
1: vedi,
0: c'è il problema.
1: Perché c'è la cosa di extra.
2: No, se hanno chiuso per Ulai, come sembra.
1: Esatto,
2: e
1: no,
2: come anche il Trabzonspor ha detto, chiudiamo gli extracomunitari alla Fiorentina, perché sono già due, Vieri già ufficializzato, prende Ulai,
0: però
2: si deve andare su altro, si deve andare su
0: perdonatemi, se io però voglio dire, anche la Juventus in questo momento non prende Colomani, ha mandato via, non ha confermato Vlahovic, deve prendere un attaccante, quindi non è che il giochino
4: Colomani ieri stavo vedendo delle statistiche, ha fatto 5 gol in 41
0: partite, però il problema è che devi andarla a cercare te, cioè nel momento in cui ti arriva una proposta per un calciatore, se l'accetti poi devi andare a cercare il sostituto, e quello è un problema tuo, lo devi trovare tu il sostituto.
4: Assolutamente
2: no, ma è diverso, Marco, è diverso, vai. È molto diverso, perché tu il sostituto lo devi già avere prima di andare a rispondere all'offerta.
0: Perfetto, se ce l'hai prima, però potrebbe arrivarti un'offerta da Amblè, che fai?
2: Se sì, ho capito, ma non è che arriva una squadra di turno, telefona alla Fiorentina e gli dice guarda, ho una proposta da 40 milioni per Kenner, entro un'ora, rispondimi entro un'ora. Cioè, no, No, ma
0: chiaro, farà le sue valutazioni, però ho detto che fate? Tu dici se c'è un sostituto lo fai. Questo è il discorso. Se c'è il sostituto individuato,
2: il sostituto deve essere buono però. Cioè, nel senso, io vado dietro a Stefano, cioè se devi prendere Pinamonti, cioè, e allora c'è, cioè, come tra mangiare e stare a guardare, si
0: ma
2: dice,
0: certo, se devi prendere Pinamonti sono d'accordo con te, ma non penso che tu da Kenne passi a Pinamonte, ecco.
2: Lo so, però Pinamonti prende 2 milioni e 4 l'anno, a Sassuolo, 2 milioni e 4 l'anno. Cioè, Ken ne prende 5 alla Fiorentina, ma Ken l'hai convinto quando veniva da 0 gol in una stagione alla Juventus, la nazionale non la vedeva neanche col binocolo, non aveva fatto i 20 gol, i 25 gol che ha fatto l'anno scorso, non è stato un giocatore che con la maglia azzurra, possiamo dire quello che vogliamo, l'Italia non si è qualificata eccetera, ma Ken fa un gol a partita in nazionale. Quindi voglio dire, prima di darvi a Ken a 40 milioni devo avere un sostituto.
0: Tu ci penseresti, giustamente. Mi manca la risposta di Garbo.
3: Guarda, allora il Ken di 2 anni fa è un giocatore da tenere assolutamente, quello dello scorso anno per motivi che abbiamo detto, infortuni e cose varie, sicuramente è un giocatore che in presenza di un'offerta di 40 milioni secondo me glielo portano prima che cambino idea, insomma, come idea. Dopodiché è anche vero che devi trovarne uno, un sostituto all'altezza, e questo è il problema vero, ma questo è un problema che riguarda il direttore sportivo della Fiorentina, non riguarda noi ovviamente.
4: Vabbè, dai, io ce l'ho.
0: Quale? Vai. Dimmi.
4: Io ne ho due.
1: Scamacca.
0: Vai.
4: Bravo.
1: Ma io ti conosco a te, mascherina.
0: Scamacca e poi?
1: Poi?
4: Girassi.
1: E allora sì, è Girassi. Cioè, non è che mi... Oh, vedi che il gioco adesso funziona, Lorenzo.
0: Ma questo me lo dovete dire voi, mica io.
1: No, io faccio la domanda. Mancava l'altra parte. Ma certo, 40 milioni. E dice no, però 40 però milioni ce li mettiamo... No.
4: Stiamo parlando, allora io personalmente non stimo Ken, secondo me.
1: Vabbè, questo è un altro certo.
4: E lo dico insomma con tutto il rispetto.
1: Girassi e Scamacca sono due nomi di tutto rispetto.
4: Però è un giocatore che lui ha fatto Paris Saint Germain, Juventus.
1: Non ha fatto male a Paris Saint Germain.
4: Sì, però faceva l'esterno, non faceva la prima punta.
1: Segnava.
4: Secondo me sì,
1: risolveva.
4: Sì, segnava, che squadra ci aveva?
1: Vabbè, ho capito.
4: Però, ripeto, al di là di tutto, ha fatto bene, non è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Per me, ad oggi, ci sono dei giocatori che possono essere comunque bravi quanto lui. Cioè, io, ne so, ad oggi se vai al Tottenham e gli chiedi Richarlison, loro non te lo danno? Non spendi di meno dei 40 milioni per Richarlison?
1: Invece servono tanti soldi per Richarlison,
0: non lo so. Lorenzo, quanto costa Richarlison? Voi avete una valutazione?
2: No, ma non è tanto il cartellino, non è un problema, perché lo puoi anche pagare 50 milioni.
1: Certo. Sono i soldi che devi dare al calciatore.
2: Il problema sono i 10 milioni di euro l'anno che prende, cioè come chi vuole andare per dire a prendere Icardi, no? Io Icardi lo prenderei domani in qualsiasi squadra di Serie A, in qualsiasi. Nemmeno una, cioè non
1: poi devi impegnare mezzo centro storico a Firenze,
2: Però impegnare... prendi 10 milioni di euro l'anno, glieli dai 10 milioni di euro l'anno ai Cardi, non glieli dai.
0: No, ma il problema dell'ingaggio è proprio questo, il problema poi degli ingaggi sono proprio...
2: Il discorso è quello, è come Girassi è un signor attaccante che secondo me in Italia farebbe una caterva di gol, ma come fai? Cioè,
0: no, ma il problema dell'ingaggio sono d'accordo con voi, questo è un problema... È un problema che c'è. Sentite, l'ultimo giro prima di fermarci lo voglio fare su tre allenatori. Vi voglio chiedere, secondo voi, considerando un po' dove sono, il contesto, quello che dovrebbero costruire o meno, se può essere per chi può essere una stagione di rilancio. Mi riferisco a Sarri, che ieri si è presentato e ha detto che vuole vincere qualcosa con l'Atalanta, è stato chiarissimo da questo punto di vista, quindi in bocca al lupo al mister.
1: Mi guardi però con...
0: Mi riferisco ad Allegri.
1: E dici poi, come farà? Però
0: vabbè,
1: insomma,
0: dovrà fare qualcosa, insomma. Tre allenatori: Amorim, Allegri e Sarri.
1: Chi sarà la sorpresa?
0: No, il rilancio in chi lo vedete, considerando il contesto dove sono? Perché si devono rilanciare.
1: Allora,
0: tutte
1: il Napoli non si deve rilanciare. Allora, se tu mi dici
0: l'allenatore, il Napoli si deve rilanciare,
1: l'allenatore si deve rilanciare?
0: Ma Allegri viene da una stagione.
1: Io ho capito, però il rilancio: il Napoli, se arriva secondo, che si è rilanciato, pari e patta, giusto? Vero, mi rilancio, secondo me è quello del Milan.
0: Quindi Amorim?
1: Amorim.
0: Perché viene dal disastro del...
1: Secondo me sì, quinto posto deludente.
0: Quindi ti aspetti un rilancio di Amorim?
1: Cioè,
0: e credi
1: io
0: che
1: credo che il Milan possa far bene,
0: che il Milan possa far bene, cioè no, possa mettere in piedi,
1: ma sono sensazioni, Sarri pure un buon lavoro a Bergamo, vediamo,
0: però
1: più
0: punti
1: difficile.
0: Più su Amorim, te.
1: Sì.
0: Quindi credi nel Milan che possa
1: io
0: dare
1: credo
0: una
1: in
0: squadra
1: questa, lo vedo anche sempre sorridente, non so se poi prenderà una topi pazzesca, no, vabbè, però mi dà l'idea che
0: e anche
1: c'ha
0: il Milan
1: grande voglia,
0: pensi che possa
1: grande...
0: fare qualcosa di molto
1: secondo
0: positivo,
1: me
0: già
1: sì,
0: è partita forte
1: sì,
0: nel
1: perché
0: mercato.
1: Peggio di così non si può, peggio okay. di, cioè, io ci metto tutto, la situazione ambientale,
0: okay.
1: se conferma naturalmente Rabiot, se Mignan, se restano i Modric magari gli fanno un altro anno di contratto che è importante, okay. insomma averlo anche a 41 anni non guasta per una serie anche per dire di aiutare no, la crescita e okay. il lavoro dell'allenatore, che secondo me mi sembra un allenatore che ha voglia.
0: Lui e la
1: bello...
0: squadra e il club, tutte e due. Tutte
1: bravo,
0: insieme.
1: Sì, sono, per me io
0: Bonanni,
1: voto
0: tu in che punti? Come ipotetico rilancio?
4: Io anche su Amorim.
0: Quindi anche tu pensi che il Milan possa consentire ad Amorim un rilancio suo e naturalmente anche del Milan?
4: Secondo me sì.
0: Il mercato
4: che...
0: è partita fortissimo, quello... perché è vero che le altre sono attive, ma ha fatto due colpi e ha speso 100 milioni.
4: Sì, sì, no, ma... sicuramente è quello che secondo me in questo momento ci si aspetta di più, perché dall'Atalanta ci si aspetta tanto, ma perché se in Atalanta si è stata costruita in una certa maniera e quindi ormai lo standard dell'Atalanta è quello. Il Napoli, la squadra al momento non è cambiata, l'allenatore è cambiato sì, però ti dico la verità, Allegri se arriva terzo ha già fatto peggio rispetto a quello che c'era prima. Secondo me chi invece deve fare qualcosa in più, e mi aspetto veramente qualcosa in più e sono curioso veramente di vederlo, è Amorim.
0: Lorenzo,
2: da io punto su Sarri, ma prendendo chiaramente l'ultima stagione dell'Atalanta, no? Che è stata un po' travagliata, prima Juric, poi Palladino, che sembrava aver rimesso le cose a posto, ma in realtà poi non ha fatto ciò che la società si aspettava, tant'è che non è arrivata la conferma. Sarri invece viene da una stagione complicatissima, soprattutto a livello ambientale, sulla panchina della Lazio, e quindi Sarri che va in una piazza molto adatta a lui, che ritrova Giuntoli, che comunque sia va in un club dove il lavoro è al primo posto, e quindi ce lo vedo bene. Maurizio Sarri, società seria, doppia proprietà seria, e quindi secondo me l'Atalanta può fare veramente grandi cose con Sarri in panchina e con il mercato che farà. Io sul Milan mi dovranno convincere, molto mi dovranno convincere, molto. Perché io per ora non lo vedo bene per niente, perché anche a livello societario questa scelta di mettere tutti questi signor nessuno a fare il mercato, chissà come lo faranno, è vero, hai detto hanno speso 100 milioni, hanno speso 75 milioni per la riserva del Paris Saint-Germain, che per l'amor del cielo sono i due volte campioni consecutivamente della Champions League, ma 74 milioni e bisogna che di gol ne faccia tanti, vediamo. Io per ora resto sul punto interrogativo sul Milan, perché bene, non mi convince, poi magari verrò smentito.
0: Daniele, invece tu chi scegli?
3: Io scelgo Allegri, vado controcorrente, scelgo Allegri. È vero che rispetto al secondo posto fare di meglio difficile, però io credo che Allegri abbia bisogno di essere rilanciato dopo il disastro del Milan dello scorso anno. Si trova tra le mani una squadra competitiva, anche se il mercato è ancora aperto, e credo che possa rilanciarsi personalmente, non tanto la squadra, che voglio dire, se il Napoli è competitivo per lo scudetto, poi magari arriva secondo ma lo perde all'ultima giornata, ci può pure stare, no? Però l'importante è essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo, però secondo me il compito più è
0: compito tu dici più facile?
1: Più difficile, più difficile. Ce l'ha, se arrivi secondo è pari e patta, se arrivi terzo poi ne riparleremo.
0: Però se arriva secondo dipende come ci arrivi, se lotti per sempre per lo scudetto.
1: Sì, ma mica
0: poi
1: è facile arrivare secondo, cioè,
0: c'è la Champions.
1: O primo o secondo, se arrivi terzo, dice però sono arrivato te. Se arrivato terzo, non sei arrivato secondo.
0: Sì, sì, no,
1: no, perché poi ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no vale tutto.
0: Voglio capire.
1: Però se andiamo in Champions,
0: che Allegri,
1: secondo
0: che
1: terzo
0: Allegri
1: uguale,
0: troviamo. Io voglio capire che Allegri
1: no, ma
0: troviamo.
1: Il compito più per Allegri sarà il compito più difficile, perché questo tu devi fare o primo o secondo.
0: Primo o secondo, sì. Cioè, e poi c'è la Champions. C'è la Champions che devi fare molto meglio di quello che
1: vabbè, lì la fa,
0: di prima.
1: Vabbè, ho capito. 30 su 36.
2: Sì, guarda, forse anche Piccari in panchina farebbe meglio di quello che ha fatto l'anno
0: scorso. Non lo so.
1: E dai, 30 su 36, che fai? Ce la fai? Infatti, devi ritirare.
0: Vediamo. Vabbè. Va bene, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto. Ciao, Lorenzo. Lorenzo, grazie. A lunedì, ciao, a lunedì. Ciao, un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, alla redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: a lunedì, Daniele.
1: Ciao, Massimo.
5: Ciao, ragazzi.
0: Per il gran finale di Maracanã. Grazie, Massimo. A lunedì, ti aspettiamo.
6: Ciao, ciao, ragazzi.
0: Break per noi. Sta parlando. Comincia a parlare Luciano Spalletti. Conferenza stampa, ce la andiamo a commentare tra poco. Sì, vai.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: Caso Mario Roggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere, depositata dalla moglie di Roggero la domanda di grazia.
0: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
1: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
0: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
1: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
0: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, rientriamo, siamo sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari, Stefano
1: Impalomeni. Ciao Marco, ciao a tutti. Stefano.
0: Vado a dare intanto il buon pomeriggio subito a Simone Braglia. Ciao Simone,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, allora facciamo una cosa, sentiamoci un passaggio di Spalletti in conferenza che sta parlando, poi vi riassumo quello che ha detto prima, sentiamo, andiamo live, vai.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi, però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
4: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno da quando lei è arrivato a Torino era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno deve parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
3: L'anno scorso o perlomeno ora stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa.
0: Vabbè, abbiamo sentito un po', ha fissato l'obiettivo Stefano, la zona Champions e naturalmente competere anche per la zona alta della classifica, quindi vediamo, stanno lavorando tutti convinti nella stessa direzione, quindi sono preparati,
5: abbiamo
0: questo
5: sentito,
0: è quello che
5: abbiamo sentito poco,
0: abbiamo sentito qualche passaggio perché poi vediamo, riporteremo anche sul mercato, c'è ancora da fare, ha detto c'è tempo, ma siamo tutti coordinati sul mercato, siamo tutti coordinati nella stessa direzione, quindi
5: beh, ancora incompleta,
0: è ancora incompleta, si lavora,
5: è ingiudicabile,
0: dai, è ingiudicabile,
5: però il tono è quello un pochino
0: tranquillo,
5: non è, cioè non è ancora deve in perlustrazione,
0: deve capire.
5: Il tono che non è molto.
0: Non ti dà la sensazione che sia molto contento?
5: No, ecco, questo se tu mi dici, vedi uno Spalletti bello, razzè, cioè bello, no.
0: No. ha detto
5: sì, sta sempre
0: ha
5: sul pezzo, anche, però non ha riportato, sta in attesa di capire.
0: La prima risposta è stata anche: il mio pensiero è andato a quello che potevo fare di meglio in questa, nella passata stagione.
5: Vabbè, gli hanno fatto una domanda,
0: però la strada è giusta, quella che abbiamo intrapreso.
5: No, ha detto ecco, una cosa significativa di quello che almeno le prime delle prime dichiarazioni, va cambiato il passo. Per percorrere questa strada che ci porta, no? Che può portarci a delle soddisfazioni. Ecco il passo. Quindi.
0: Io mi aspetto dei segnali importanti dal mercato, dai. Devono arrivare in qualche modo. No?
5: Evidente.
0: Non penso che, ecco, tutti sognavano l'arrivo di Selic. Ecco.
5: Forse gli farà una domanda anche Selic. Vediamo. Ma credo che non sia stata la prima domanda. Ecco.
0: No.
5: Quindi
0: Simone,
5: credo che non sia arrivato.
0: Che sensazioni ha avuto in questo breve passaggio che abbiamo sentito?
2: Ma che è una squadra che comunque. Lui ha parlato di comportamento di continuità,
0: sì,
2: che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso, perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo da determinati giocatori, che è dove la Juve oggi è mancante, di quei leader che ti possono dare quella continuità che richiede Spalletti. Quindi sicuramente ha parlato anche che siamo al cooling break del mercato estivo e quindi c'è ancora
0: un break
2: lo spazio
0: lungo,
2: per... Sì, sì. Sarà un cooling break lungo, però sappiamo tutti benissimo. Io mi fido di Spalletti, che comunque, come aveva detto anche Stefano, se non sbaglio, ha fallito il traguardo, ma comunque non possiamo dire che Spalletti abbia fatto un lavoro non di pregio nella Juventus. Oggi Spalletti parte dall'inizio, l'anno scorso non è partito dall'inizio.
0: No, questo è il grande vantaggio, cioè nel senso lavorare sulla rosa quindi, dall'inizio.
2: Esatto, quindi ha parlato anche di un altro aspetto che reputo fondamentale, il mondiale. Ricordiamoci tutti che la Juventus ad oggi, dei giocatori che ha, è una delle squadre che ha più giocatori al mondiale. Quella che ne ha di più è l'Atalanta. Ne ha 8, la Juventus ne ha 6 se non sbaglio, quindi insieme all'Inter.
0: Quindi tu dici per questo cui, certifica il valore della rosa?
2: Quello certifica che comunque sia il valore della rosa, seppur mancante in quella personalità che ha detto Spalletti tra le righe, va bene, è comunque una rosa che anche Stefano ha sottolineato nella puntata scorsa, che è comunque una rosa che comunque sia ha fallito sì il traguardo, ma che comunque ha fatto vedere che ci sono delle qualità. Poi da qui a dire che la Juve può giocare per il campionato, io sono sicuro che con l'arrivo di qualche leader, va bene, secondo me si gioca anche.
0: Ad oggi io dico che ci può giocare più il Milan per il campionato rispetto alla Juve.
2: Non sono d'accordo.
0: Perché
2: secondo
0: non
2: me
0: sei
2: ci
0: d'accordo?
2: Può... perché comunque sì, c'è sempre una proprietà e comunque i giocatori che ha comprato il Milan devono dimostrare.
0: Che devi dimostrare? Che ha comprato un attaccante che alla Juve non c'ha l'attaccante, lui hanno comprato un attaccante e poi c'hanno Leao, c'hanno ancora Pulisic.
2: Ma non è detto che l'attaccante... allora, ho detto la puntata scorsa che l'attaccante deve dimostrare che può fare la differenza nel Milan attuale, e può farla, per l'amor del cielo. È un attaccante che si può rilanciare in un campionato di qualità mediocre quale abbiamo noi. Dopodiché bisogna vedere se nel Milan resteranno i vari Maignan, Pulisic e Rabiot. Allora, quando finirà il mercato e resteranno questi giocatori...
5: Ah, che la stessa cosa per tutte le squadre, questo vale il discorso.
2: Sì, sì, sì, ma vale per tutti, no, è logico, per l'amor del cielo. Sono d'accordo, Stefano. Però io aspetto, come anche te hai detto,
5: sì, no, ma
2: la fine del
5: però
2: mercato,
5: non l'ho visto, ecco, a sensazione, Simone, non l'ho visto proprio...
2: No, che non sia entusiasta.
5: Esatto.
2: Sì, sono
5: deve capire un po' ancora, secondo me, si fida e non si fida, deve capire un attimo come si concretizza questo mercato, secondo me.
2: Ma è chiaro, allora, stiamo parlando tutti di gente che comunque è esperta di mercato, perché
5: ecco,
2: non
5: guarda,
2: possiamo
5: ha detto
2: dire...
5: Spalletti abbastanza distanti per parlare di scudetto.
0: Vedi?
2: Sì, sì, no, ma è chiaro, ascoltami Stefano, il Milan oggi, se restano quei tre giocatori di cui è una squadra che può puntare, però devono restare.
5: Sì, sì,
2: allora lì valuterò e quello che è l'attendibilità e il valore della società, della proprietà che li fa restare. Perché
5: serve
2: oggi
5: lavoro
2: Milan...
5: profondo sul mercato, caselle da riempire,
2: ecco,
5: c'è
2: esatto,
5: tanto da fare,
2: esatto.
5: Insomma alla però, fine...
2: Vanno presi quei tre giocatori che ha il Milan, alla Juve, quello è chiaro, cioè i giocatori leader la Juve non li ha, cioè non c'è neanche
5: abbastanza di stati per fare di scudetto. Vogliamo competere assolutamente per l'alta classifica, quindi ha detto tra le prime quattro, dai, tradotto.
2: Però l'alta classifica presuppone comunque sia anche, ha fatto il passaggio,
5: cioè terzo, sesto, terzo, quinto posto, questa è la forchetta.
2: Però Spalletti è bravo a parlare per tra le
5: righe. Secondo me ha detto quello che pensa, perché ha detto bisogna rafforzare, bisogna andare in profondità sul mercato, le cose. Poi gli hanno fatto la domanda, scudetto, ma no, siamo lontani dallo scudetto, però vogliamo competere per l'alta classifica. Certo, tradotto che significa? Siamo sempre questi, o quarti o quinti, o quarti o quarti o quarti o quinti. E dai, Simone, poi da te, se arriva poi dopo, Balagune, Pelé, Maradona, allora...
0: Balagune.
5: No, per dire, ho fatto...
2: quello che Balagune, mi sarei aspettato che arrivasse...
0: Scambia attacco da lì, da Juve, se arriva Balagune.
5: Meglio aveva un Balagune che non averlo, in questi tempi. È arrivato Selic, tutti con le sciarpe a festeggiare la Continassa, per dire...
0: Ma festeggia chi è che sta festeggiando?
5: No, per dirti, insomma, tutti i tifosi sono soddisfatti di questa operazione, Spalletti non lo è. Mi sembra di aver intuito, poi magari mi sbaglio.
0: Ha detto, la rosa è da potenziare.
5: In alcune caselle siamo ancora
0: vuoti.
5: X.
0: X.
5: Oh,
0: sì.
5: Simone, qua si fa giorno,
2: No, ma è chiaro. Ma quello che in cui mi sarei aspettato che potesse arrivare in maniera urgente è Dibu Martinez.
5: Sì, ma non arriva nessuno qui, da nessuna parte.
2: Non capisco come mai.
5: Ha ragione Marco, i colpi li ha fatti in mina.
0: Milan come Fiorentina.
5: Sono
0: le squadre che hanno fatto.
2: Io quello che sto vedendo è, io temo tantissimo che il Como, la società, da quello che anche leggo sui giornali qui, quelli locali, il Como, come tu hai detto, punti veramente allo scudetto.
5: Poi vedrai, Simone.
0: Aspetta che abbiamo...
2: Guarda,
5: l'unico ostacolo lo sai qual è? Sarà la Champions League. La perde un po'. Di aderenza.
2: Ma Stefano, credimi, guarda che quei giocatori che ha preso il Como, lascia perdere l'ultimo del Chelsea,
0: Chalobah.
2: Ma Milla è un bravissimo giocatore, è un rifinitore, è un regista anche lui. Giocatore, guarda che ha comprato dei giocatori funzionali.
0: Pomeriggio un attimo, che abbiamo forse anticipato, ci siamo capiti male, però lo ringrazio comunque. Paolo De Paola, qualche minuto, Paolo, perdonaci.
6: No, non è una questione di anticipare, il problema è che sono in una situazione non molto coperta.
0: Ti chiamiamo tra poco? Vogliamo che ti richiamiamo dopo?
6: No, rimango così, solo che dico, lo faccio per salutarvi, ecco, più che altro, perché so che diciamo poi ci risentiremo a inizio stagione, giusto?
0: Sì, lunedì chiudiamo la stagione.
6: Allora, mi faceva piacere solo, ecco, salutarvi, magari... diciamo posso dare 5 minuti a meno che non caschi la linea, ecco, tutto qua.
5: Questo e allora dai, sfruttiamo al meglio,
0: sfruttiamo un attimo al meglio, dai. Questi 2-5 minuti ho capito che potevi entrare,
5: non so se ci hai ascoltato blocco, ecco. Paolo, sulle prime dichiarazioni di Spalletti.
6: Sì, ma non guarda, devo dirti la verità, non me l'aspettavo, cioè nel senso che Spalletti è un aziendalista, ma è anche uno che pensa molto a se stesso, cioè nel senso che se le cose poi non gli vanno bene lo dice, e in questo diciamo c'è la sua franchezza e anche il suo modo di essere, che ha spesso sorpreso tutti. Sono dichiarazioni per me molto forti, cioè sono dichiarazioni che bocciano un pochettino quello che si sta facendo, lasciano diciamo il campo aperto a qualunque cosa, ma al momento solo un miracolo può rendere, secondo Spalletti, la Juve competitiva. È giusto passare, diciamo, per perlomeno partire con i fari spenti, però ecco, io un'intesa maggiore fra Spalletti e Carnevali me l'aspetterei, nel senso che se Carnevali diciamo non gli fa quei 3 o 4 colpi importanti, la stagione rischia di partire male, ecco, sinceramente.
0: Va bene, vediamo, insomma, anche perché voglio dire, complessivamente Paolo, mi sembra che il mercato sia un po' in stallo per tutti, non vedo...
6: Non è per il Milan,
0: Il Milan è partito, ma Milan, Fiorentina e Como sono partite bene, su questo cioè hanno fatto...
6: Como, Paolo, sono d'accordo, Simone si batterà per lo scudetto,
0: State esagerando, lo dico oggi che è il 17 di luglio, voi state esagerando.
6: Va bene, io ti dico che questa sarà forse...
0: Non considerate...
5: Scusami, mica stiamo dicendo che vincerà lo scudetto, Marco, ma perché
0: va in Champions, se c'è la Champions
5: alla stregua
0: di mezzo.
5: Della Roma, alla stregua del Napoli, alla stregua... Cioè, ragazzi...
0: Ma la Roma non lotta per lo scudetto. La Roma non lotta per lo scudetto.
5: lottare.
0: Voi state dicendo lottare per lo scudetto? A me sembra
5: solo il Napoli, sono Napoli Inter e basta.
0: In questo momento sì. In questo momento
5: c'è il Milan
0: Napoli
5: superiore al Como come più avanti, più avanti. Non lo so.
0: Io parlo di lottare per lo scudetto.
5: Lottare mica significa poi arrivare terzo, quarto, poi anche quinto, che vai a sapere, no?
0: Poi io voglio vederlo impegnato in Champions, perché sappiamo là, quanto può incidere questa competizione,
5: può essere un ostacolo serio. Però per quanto riguarda i movimenti di mercato, la struttura solida, l'identità che ha trasmesso questo allenatore, hanno le idee chiare, hanno un sacco di soldi, vogliamo dire?
0: Sì
5: aggiungiamolo, che non guasta.
7: È solo perché si chiama Como, non per altro, perché
5: Como non dire che Como
7: Como non dire che Como è competitivo.
0: Senti Paolo, siccome so che dopo non stai con noi, sì, voglio chiedere due cose velocissime che poi noi ci ritorniamo, sì, dopo. Intanto c'è questa finale che ci andremo a gustare domenica, c'è questo scontro, no, anche bellissimo, da una parte il mito Messi, dall'altra il talento di Yamal, e quindi l'Argentina, sì, con il cuore, la garra, la grinta, la Spagna con l'organizzazione. Come te la immagini questa partita e come possa finire, diciamo?
7: Ma guarda, insomma, abbiamo visto un calcio strano, obiettivamente un calcio deludente a questi mondiali, lo dico sinceramente, perché poi noi facciamo tanto parlare a volte giochisti, risultatisti, la qualità degli allenatori, eccetera. Però la qualità del gioco, sinceramente, in questo mondiale è veramente stata scadente. Io mi sono soltanto esaltato per la Norvegia. Cioè, la Norvegia in alcuni momenti mi è piaciuta molto perché, pur diciamo, avendo acquisito gli stessi stilemi, diciamo, di tutte le squadre, però aveva qualche cosa in più, perché nella compattezza offensiva e difensiva mi sembrava veramente una squadra, proprio una squadra. Perché poi la partita dell'Argentina, beh, è stato un suicidio tattico dell'allenatore. Non è che puoi pensare che dargli tutto quel campo all'Argentina, poi gli argentini, che sono ottimi palleggiatori, non vanno a nozze con quel tipo di atteggiamento. Per cui la Francia, sì, diciamo, anche lì hai avuto una piccola grande delusione per la mancanza di coralità, di gioco fra i vari giocatori. Noi siamo qui a discutere adesso di un calcio, critichiamo spesso il calcio italiano, però sinceramente in questo mondiale adesso vanno due squadre che, secondo me, ecco, c'è una differenza enorme, abissale, fra il gioco della Spagna e il gioco dell'Argentina. Però se l'Argentina la mette sempre su quel piano fisico quasi intimidatorio con cui ha affrontato l'Inghilterra, là può succedere di tutto, perché se tu fai perdere la testa agli avversari a centrocampo, sulle fasce, la poni su un... lì avevano, vabbè, la questione delle Falkland, del Malvinas, quindi un orgoglio di patria spaventoso che è emerso contro l'Inghilterra, ed è da sempre così. Contro la Spagna non so quali motivazioni potranno avere.
0: Vabbè, però c'è la finale, Paolo, indole. Già è una motivazione forte, no? Credo.
7: Non lo so, sì, no? Certo. A volte la rabbia, sai, queste cose qua, l'orgoglio del popolo,
0: sì, sì.
7: La si trasmette fra i giocatori. Questa qua invece è una partita, diciamo, di una scuola europea, la scuola europea migliore, secondo me, quella spagnola. Persino superiore a quella francese, perché quella di francese è talento, è una qualità espressa da una marea di talenti, ma non diciamo una scuola di calcio. La scuola di calcio è quella spagnola, e quindi, diciamo, sulla carta per me è strafavorita la Spagna.
0: Altra cosa ti riporto dentro, te la chiedo subito: Lautaro merita di giocare dal primo minuto questa finale, a tuo giudizio?
7: Ah, guarda, sì e no. Cioè, nel senso che può essere che è un giocatore che dà il meglio in quella fase di gioco. Scaloni l'ha saputo veramente
0: utilizzare. Però uno che fa un gol così pesante.
7: Fa un gol così pesante, però hai visto come gliel'ha messa? Cioè, dico, lui è saltato,
0: sì,
7: bene,
0: per carità. Sì, sì.
7: Però gliel'ha messa proprio col bilancino, una cosa incredibile.
0: È stato, molto emozionante le parole anche di Lautaro a fine partita, quando ha parlato, insomma, di questo gol particolare così importante.
7: Sì,
0: si è commosso molto, cioè, sì, sì. Coinvolgimento totale, ma loro la nazionale la sentono in maniera veramente vibrante.
7: In maniera pazzesca, poi con l'Inghilterra, Messi, Maradona. Piuttosto Messi, ragazzi, cioè, fa vacillare anche me sulla certezza del Messi, del Maradona numero uno. Cioè, nel senso che per me Maradona è il numero uno nella storia, però sì, sinceramente. Sì. Sinceramente un quarto di gradino sotto ci metto Messi, se non quasi allo stesso livello, penso, obiettivamente.
0: Sì, sì.
7: Perché guardate, quello che ha fatto Messi che magari a volte non è incredibile come è riuscita ad allargare e ampliare il gioco dell'Argentina nei momenti di difficoltà. Bastava un suo tocco che si apriva a gioco. Stato meraviglioso.
0: Meraviglioso, sono d'accordo. Senti Paolo, un'altra cosa che poi sentirò anche Braglia e successivamente gli altri ospiti. Prima facevamo un giochino con Stefano tra tre allenatori, Sarri, Allegri, Amorim, o quale potrebbe essere di chi potrebbe essere il rilancio il prossimo anno, considerando dove sono, quello che faranno i club, perché sono tre allenatori, gli allenatori parlo, che comunque devono rilanciarsi.
7: Ma guarda, parlando proprio degli allenatori, io credo che il clima ideale lo trovi Sarri, lo possa trovare Sarri. Amorim potrebbe essere anche, come dire, il crack, ma non lo sappiamo, dobbiamo vedere come si inserisce nel Milan, come si inseriscono i nuovi giocatori, capire quello che può fare. Allegri no, sinceramente non gli do chance, obiettivamente, ma diciamo ne assumo la responsabilità, nel senso che posso sbagliare clamorosamente, ma non credo, perché...
0: Cioè tu pensi che non possa far bene?
7: No, ho la sensazione che... Allegri abbia un limite nel poter in qualche modo dare una progressione e una crescita a una squadra, anche se è la migliore che gli presenti tra le mani. In questo momento, secondo me, il Napoli è una rosa molto competitiva. Secondo me De Laurentiis, nonostante tutti i no, qualcosa gliela prenderà. Lui magari agli amici giornalisti dirà che è scontento del mercato, non lo dirà mai apertamente. Però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque diciamo da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio in poi, però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque diciamo da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio

0: oppure...
1: Ma guardate, vi posso dire una cosa? Sì. Io sinceramente...
0: Non hanno parlato tutti, essere... hanno parlato più della telecronaca che della partita. Cioè è una roba per... Io rimango veramente...
2: Magari che ne so...
0: Ma poi hanno parlato tutti, pure quelli che non hanno mai fatto, né il commentatore tecnico e nella telecronaca.
2: Siamo però un paese recuperato.
1: Allora, io ho fatto un post fra la reazione di Scaloni a tutti i gol dell'Argentina.
0: Bellissimo.
1: E quello che fa... come si chiama?
0: Adani
1: a ogni gol dell'Argentina.
0: Sì.
1: Ma questo per dire che cosa? Che lui veramente stravede per questa squadra, sì, e ha un suo stile. Posso veramente in franchezza, ma lasciatelo fare. Per me, cioè, sinceramente, ne prendo io l'onere di criticare uno che può fare una cosa diversa e che in qualche modo vuole imporre un suo stile, non me la sento perché può essere sicuramente esagerato, può essere a volte sguaiato, però comunque di calcio ne capisce, qualche cosa riesce a trasmetterla, e se vuole trasmettere qualche emozione in più personalmente, ragazzi, ma perché dobbiamo fare sempre i bacchettoni, sempre quelli che stanno a giudicare gli altri? E te lo dice uno che per esempio ha sempre censurato, e tu sai quanto critichi Allegri, sì, quel siparietto fra Adani e Allegri, perché lì mi è sembrato un bulletto Adani e non mi è piaciuto.
0: Sì, mi ricordo, alcuni, su questo sei sempre stato coerente.
2: Sono d'accordo su tutto quello, come la tua analisi.
0: Come l'hai esposto. Sai cosa, Paolo, e qui magari dopo Simone, sento anche Simone, cosa sai che poi voglio dire, è vero che lui esprime questa forte passione per la Messi, per l'Argentina, magari travalica, però voglio dire, ma perché gli altri non esprimono le passioni nei loro racconti? Io vi potrei portare negli altri sport, c'è Guido Meda che per me è un telecronista,
1: certo.
0: Guido Meda, quando faceva Valentino Rossi, a tratti diventava insopportabile, perché sembrava esisteva
1: per il culo. Guido Meda lo puoi fare con tutte le sue frasi, allegorie,
0: sì, però nessuno diceva niente, cioè Guido
1: mai,
0: per me,
1: certo,
0: è veramente bravissimo, però quando c'era la MotoGP e c'era Valentino Rossi sembrava che esistesse solo lui, e che gli altri erano proprio tutti da manco da raccontare, però nessuno diceva niente. Ma non solo, posso dire, molti direttori che con i giornali fanno le lodi degli allenatori continuamente, anche quello, allora che vuol dire? Scusatemi, non è la stessa cosa? O comunque altri giornalisti che vanno in televisione,
2: secondo me c'è libertà,
0: ognuno ha una sua, possiamo dire, una sua debolezza.
1: Io lascerei la libertà, esatto.
0: Lasciamo la libertà, e se non
1: la
0: si travalica,
2: poi sai, quando c'è autenticità, esatto. No, Paolo, e nel senso non solo, ma anche l'amore,
0: esatto.
2: L'amore incondizionato,
0: esatto,
2: per il, esatto, come lo chiama lui,
0: io
2: football.
0: La vedo così.
1: Ma a me
2: diverte,
0: a me pure,
2: cioè non solo,
0: ha
2: anche questo aspetto di comicità involontaria.
1: Ma tutto quello che vuoi.
2: Questa comicità involontaria serve proprio per far dividere, e quelli che lo attaccano,
0: esatto,
2: mi divertono ancora. Cioè, è tutto molto
0: paradossale.
1: La penso come te.
0: Ma poi posso dire una cosa: ha capito anche il meccanismo, Paolo, dei social. Non c'è niente da fare, cioè, e voglio dire, poi lui l'ha capito rispetto ad altri, quindi voglio dire, ha scelto anche una strada
2: che poi però abbia delle esagerazioni.
0: No, ma io sono d'accordo con voi che è esagerato,
2: però fa parte del pacchetto, ha detto bene, ha detto bene Paolo, insomma, fa parte del pacchetto.
1: Chi è veramente esagerato, io lo trovo, è Cassano. Cioè, Cassano a volte travalica anche nella maleducazione
0: che è diverso, però
1: quella,
0: che è diverso,
1: che
0: esatto,
1: è diverso. Ecco, io, ma Dani lo trovo che ha un suo stile personale, che ribadisco. Anche io sono d'accordo sul fatto che mi fa ridere a volte, per per quello che suscita come ilarità, hai
2: sì,
1: capito?
2: Esatto,
1: cioè,
2: per
1: quello il... e quindi ma me lo tengo, ecco, me lo tengo.
0: Sì, sì. Simone, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo?
2: Cioè, non ci fa scaturire, ecco, l'odio.
0: Io non riesco,
1: no.
2: Ma io
0: metto cose,
2: dei commenti,
0: ragazzi,
2: pieni di odio, asti, una cosa come
0: una
2: se dovesse
0: proprio
2: essere tipo da Santa Inquisizione.
0: Ma poi mi fa sorridere chi dice il servizio pubblico e noi paghiamo. Ma perché Sky non lo paghi? Perché DAZN non lo paghi?
2: Ma la verità
0: è però che lì che fai? Paghi,
2: Paolo,
0: se zitto, se senti
2: quando Adani non commenterà più le telecronache, però ci sarà uno abbastanza,
1: sì,
2: così,
1: uno che
2: composto,
1: dirà,
2: grigio,
1: sì,
2: tra virgolette, diremo, ma quanto ci mancherà.
1: sì, vedrai che radar.
2: È così, vedrai che si andrà a finire così.
0: No, no, no, ma poi
2: noi non va bene
0: poi aggiungo un'altra cosa, tutti quanti in questi giorni mi ricordo le telecronache di Bruno Pizzo. Ma Bruno Pizzo è il telecronista. Che cacchio c'entra col commentatore tecnico? No, ma è telecronista, tu devi metterlo in confronto con i telecronisti, con Rimedio, con... quello è un commentatore tecnico, tutti a parlare di Pizzo, con grande rispetto perché Pizzo è stato un maestro.
2: No, ha detto
0: ma
2: bene.

0: Paolo, c'è una cosa, l'irriverenza, la mancanza di rispetto nei confronti di quella, sono d'accordo in quel diverbio Allegri, tutta la vita Allegri. Bravo Paolo,
1: tutta la vita Allegri.
0: Lì è un po'. Però per quanto riguarda la telecronaca, che faccia il suo, poi ha competenza, ma sì, ragazzi, ma che me
1: fai? Poi
0: quando comincia a fare viva il food, a me fa ridere. Cioè, nel senso, viva il football, sembra, sai, un po' Vasco Rossi, questi Zucchero. Bisogna vedere anche dove nasci.
2: Esatto,
0: l'Emilia,
2: esatto.
0: Quella roba, no, che si parlano un po' tutti così. Cioè, mi fa bene. quando lo sento, mi viene da ridere. Cioè, già suscita, no, capito?
2: Esagera, sono certe volte, sono d'accordo con voi.
0: No, però voglio
2: sentire al volo. Risulta simpatico. Simone al volo.
1: Se uno mi dice a Dani lo vuoi, io dico sì, a Dani lo voglio.
2: Io pure. Simone, tu cosa ti senti di aggiungere, così io sei
3: non aggiungo niente, sono tutti come Stefano nei miei confronti, sempre geloso e quindi mi dà sempre addosso.
2: Grande.
0: Comunque sono la sua ossessione. Non ci dorme la notte.
2: No, ma voi due siete una coppia straordinaria. Non ci dorme la notte. Ma io lo dico sempre, c'è una coppia qui meravigliosa proprio. Va bene. Paolo, ci sei lunedì, così commentiamo la finale.
0: Dai,
2: sì,
0: così
2: dai,
0: commentiamo la finale.
1: Assolutamente.
2: Vai,
1: assolutamente.
2: Ti aspettiamo per il commento finale dell'ultima puntata di questa stagione. Un abbraccio forte, Paolo. Grazie.
0: Ciao,
2: quello che dovevi dire l'hai detto. No, piccola precisazione, perché subito Alberto mi dice: però direttore, Valentino Rossi è italiano, normale che Guido Meda facesse quello che faceva. Adani vada in Argentina. No, intanto Adani commenta l'Argentina. Quindi non è che dici, sai, l'Argentina Italia.
0: No,
2: però commenta l'Argentina.
0: Ma ha commentato altre partite in questo mondiale.
2: Sì, però
0: e ogni
2: voglio
0: tanto
2: dire,
0: esageravo pure, è già una questa enfasi.
2: No, però non c'entra niente, perché
0: contraddistingue il suo
2: Adani
0: stile.
2: Commenta l'Argentina, quindi pure se è un po' de parte, non è che sul discorso delle moto, io vi faccio una piccola precisazione e questo ve lo dico perché frequento i social e intervengo su trasmissioni di moto. Guardate che le moto è uno sport diverso dal calcio. Guido, che io apprezzo tantissimo, ha portato uno stile diverso, perché ha portato quasi un essere tifoso di un pilota all'interno di uno sport dove c'è grande rispetto per tutti i piloti. Chi guarda le moto
0: ma è indiscutibile.
2: È diverso dal calcio, dove c'è il tifo per la
0: squadra.
2: Siamo
0: d'accordo, ma possiamo discutere tecnicamente Meda?
2: No, io non è che sto discutendo
0: appunto la sua bravura,
2: però era di parte pure lui, capito?
0: Sì,
2: che ti voglio dire, e non era sempre una cosa molto gradita.
0: L'amico ti dice però italiano,
2: no,
0: lui...
2: invece ti posso dire che nelle moto gli appassionati di moto tifano i piloti, non l'italiano esultano.
0: Ho capito.
2: È un discorso diverso come sport, capito? Però questo è stato grande forza di Guido a fare questa cosa, perché Guido per me è il numero uno, come racconta e che le emozioni che trasmette, però lui è molto di parte. Quando c'era Valentino Rossi, ma anche quando c'è Bagnaia, quando c'è Bezzecchi, è molto di parte, ha scelto questo tipo di linea che magari piace a tutti, ma a qualcuno può dar fastidio. È una scelta, capito? Va bene, mi fermo qua, arrivo subito a Simo perché c'è una cosa da chiederti.
0: No, ma è bello perché ci stiamo dividendo adesso quasi, ad anni divisivo. E non è che non stiamo parlando della scelta del nuovo allenatore della nazionale, cioè non
2: ancora questa, non si sa,
0: no,
2: chi è.
0: si è
2: sfilato Guardiola, ha detto che lui non allena.
0: Ma dove è mai stanco? Ma poi è ambasciatore del Manchester City, ha portato Maresca. Farà un anno alla Klopp.
2: Simone, è spuntato un altro nome, te lo dico.
0: Chi?
2: Palladino.
4: Chi?
2: Palladino.
0: No, vabbè, dai.
2: È uscito fuori il nome di Palladino. Non mi guardare così, ti dico, è uscito
0: ma
2: fuori il nome di
0: Palladino. Fuori?
2: L'hanno tirato
0: però
2: fuori.
0: Però vedi, non ne parliamo del CT azzurro.
2: Adesso
0: parliamo
2: ne
0: di
2: parliamo,
0: cioè mi sembra, capisci? Che...
2: Ma sì, ma chi se ne importa. Dai, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 chilometri al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 chilometri per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 chilometri, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 chilometri. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio,
3: la radio di chi ama il calcio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: C'è Simone Braglia che prima ha dato
1: Purtroppo c'è Braglia. Un abbraccio ciao, a Braglia.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Simone.
0: Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
1: Facciamo Sandra Mondaini e Raimondo.
0: Allora, lo sapete?
2: Sandra Mondaini però.
1: No, bene, tu sei Sandra Mondaini.
0: Dunque, aspetta, poi do anche il buon Sbirulino. Pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
1: Faustone nostro.
3: Buongiorno ragazzi, ben trovati.
1: Che opinione hai su Braglia, Fausto?
3: Altissima,
0: ti credo perché è alto lui. Capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi, c'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare, visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo. Senti,
4: La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci prese. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era il portiere, fece due o tre parate di quelle proprio.
0: Hai capito, Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato,
2: sì,
0: e ci tenevo,
2: guarda,
0: un tuo pensiero. Che
2: io
0: tu...
2: ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto, sì, appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
0: C'è un ricordo particolare, Simone? Non so, un aneddoto anche?
2: No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse: per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia, e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivammo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
0: Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
2: Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
0: Due grandi,
2: Io credo che comunque Bagnoli, da un punto di vista umano, sia stato sì il migliore che ho avuto, anche perché con lui parlavamo dialetto milanese.
0: Davvero?
2: Sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me.
0: Ma tu gli davi del lei? Tu gli davi del lei?
2: Sì, mister, sì.
0: Perché
2: sì,
0: mi raccontano che a Verona gli davano del lei tutti.
2: No, mai dato del tuo al mister, no. Sempre del lei.
0: Dice che qualche giocatore, anche dopo finita la carriera, gli dava del lei, anche dopo,
1: però insomma credo che sia obbligatorio dare del lei. Sì.
0: No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera, che era finito, continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari...
1: Ma anche dopo io credo del lei...
0: No, era una curiosità.
1: Diciamo così, lo stato, il grado di amicizia, però insomma quando giochi è mister e
0: certo, del
1: lei.
0: Certo.
1: Oh no,
2: ma anche dopo Stefano, cioè
1: certo,
2: nel senso,
1: certo,
2: io l'ho sentito anche dopo,
1: poi magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma
0: sì.
1: Lei sempre rimane lei, o no Fausto?
3: Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no, al di là del tuo del lei. Io ad esempio, a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, però certo. alla fine mi sono dovuto abituare.
0: Era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, e l'avevo sempre chiamato
1: dopo tantissimi anni,
0: cioè certo. Proprio due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra Serie A.
1: Ha detto bene Simone, due capolavori.
0: Sì.
3: Irripetibili e impensabili, pensarli nel calcio di adesso,
0: sì.
3: Con due squadre provinciali così, riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
0: Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Ne so, c'era un riferimento oppure...
2: No, trattava tutti alla stessa maniera, cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia ma in una squadra lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto, certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli, quindi io mi ricordo anzi che lui quando ci fu l'anno della UEFA c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori sempre. Poi era uno che parlava chiaro, per lui esistevano 11 giocatori salvo, e lo diceva prima della prima partita, e a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti,
0: certo.
2: Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Fiorin e Pacione, Marco Pacione, Valeriano, sì, sì. Fiorin e Marco Pacione che subentravano quasi sempre, quindi l'anno del quarto posto,
0: certo,
2: poi
0: certo.
2: È anche l'anno della UEFA,
0: certo.
2: Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fioi, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché sennò la vedo dura. aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
0: Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farla entrare in corsa?
1: Beh,
0: ci sta. Che uno che segna un gol così pesante.
1: Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
0: Magari, anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene,
1: e magari metterci un Nico González, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni,
0: sì.
1: Secondo me può essere la chiave, cioè secondo me, mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister a fianco di Messi, toccherà poco.
0: Fausto, dal primo minuto?
3: Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore e ha dimostrato anche a partita in corso di poter
0: però
3: essere importante.
0: Posso fare una domanda magari scema, però io mi metto da chi guarda e osserva, no? Uno che fa un gol così importante
3: in finale,
0: non sarebbe un premio dire vabbè gioca dall'inizio sta finale, cioè, oppure non si deve ragionare così perché magari c'è un palio, una finale mondiale, non lo so.
3: No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte.
0: Okay.
3: No, penso sia giusto e normale.
0: Simone?
2: Ha ragione Fausto, penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
0: No,
2: è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
0: No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo questa cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
5: No, ma poi
0: non è facile, insomma, di arrivare comoda di
5: diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sì. Sognato, no? Racconta della mamma, la tecnica mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, sì, eccetera, sì. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
0: Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter, noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli Inter Club più numerosi in Italia, non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Oaktree.
3: È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no? Che
0: ma anche
3: ancora...
0: diciamo, ieri stamattina leggevo insomma tutte le operazioni a parametro zero fatti in questi anni da Oaktree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
5: Comunque Marotta e Ausina hanno fatto un lavorone.
0: Certo che hanno fatto da
5: chiunque.
3: Esatto. Tengono sempre comunque una squadra super competitiva che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
0: esatto,
3: negli ultimi 5 anni.
0: Ma anche perché quindi... per scegliere i parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, perché non è che sia, certo. Cioè, prendi il primo parametro zero e butti dentro.
3: Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro zero, due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, e hanno fatto molta molta molta fatica. Giocare a San Siro non è così semplice e essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre, cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, delle operazioni differenti, non è una cosa...
5: C'è una dichiarazione importante,
0: sì,
5: no? Una conferenza stampa di Spalletti.
0: Dimmi.
5: Ti coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. La domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic quello che devo fare l'ho fatto.
0: Ok,
5: per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta,
0: sì,
5: ma serve citofonare, caro Piccheri.
0: Ecco,
5: hai capito, ancora continua sto tormentone.
0: Ma io lo dico, ma
5: non è finito,
0: ma Spalletti,
5: cioè,
0: lo sa, ma
5: dice...
0: chi vada a prendere Columani e Pellegrino,
5: ma lui deve citofonare, però
0: ma devono fare qualcosa loro, ma dai,
5: hai capito?
0: Ma parliamoci
5: la porta
0: chiaro,
5: è sempre aperta, però
0: ma
5: deve
0: siamo onesti, dai, lui avrà fatto tutto per carità,
5: Simone, Fausto,
0: o
5: che
0: no?
5: Vuol dire questo,
0: Simone,
1: Ma che vuol dire serve citofonare? Simone, ma allora non è finita, ma sembra, ma certo, una telenovela,
0: non è finita.
1: No, no. Ecco perché
0: ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure Spalletti, dice, ma chi metto lì davanti?
1: No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto, i nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare, che vuol dire?
0: Devono loro andare a citofonare.
1: Però non ci dofono nessuno,
0: capito Simone?
3: La Juve, la Juve è sempre una grande società appetibile, quindi e lui è a parametro zero e siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato, vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
0: Tu che dici Simone?
2: No, però allora
0: chi mandiamo a citofonare? Carnevali, Massara, Ottolini, chi mandiamo?
2: No, ma è la proprietà, è logico. Però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere con non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento. E in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere.
3: Anche i prezzi, anche i prezzi.
0: Vabbè, che vedo lì.
2: Le straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale. Purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà, o cambiano le proprietà e arrivano
1: adesso parte col Cespite.
0: Sì, col Cespite, mo ricomincia tra tutto l'anno con questo Cespite.
1: C'è fatto due Cespiti a Braglia con questi discorsi, dai, su. Due Cespiti così c'è fatto.
2: Tifoso, adesso ma quel tifoso
1: comincia a fare l'analista finanziario, Braglia. Dai, su.
2: È
1: Cespite. Ma che è sto Cespite?
0: Simone, però tu prima sui tre allenatori non hai risposto,
1: Ecco, rispondi sui tre allenatori.
2: Non ho mai chiesto più niente.
0: Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
2: Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
0: La prima volta sono d'accordo con te.
2: Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim.
0: Amorim, quindi il Milan.
1: Una contraddizione in termini.
0: Pizzi, tu invece?
3: Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
0: Sì.
3: Non sanno, sì. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè mi sembra un po' a fine ciclo, e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare, e quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
0: Vediamo.
2: Fausto.
3: Sì.
2: Scusa, finisci il discorso, Fausto. No, vai.
3: Il Milan, secondo me, ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
0: Non è finita, forti, caro Pizzi. State attenti.
3: Forti.
0: State attenti, Pizzi.
3: No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
0: Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
2: No, rispetto in merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta, come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
1: sì, l'hai fatto.
2: i due migliori responsabili del settore giovanile,
1: cozza un po' con la scelta di Sarri, questo,
2: sì,
1: questo
2: che cozza con la scelta di Sarri,
1: che con i giovani
2: può darsi
1: che si converta,
2: ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi, se si converte,
1: esatto. Perché poi, capisci, Marco ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio è stata formativa, l'ha ripetuto,
0: questa cosa da... Ma ti credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa, ecco.
1: Deve cambiare pure a Bergamo, però.
0: Ma vedrai.
1: Però è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia.
0: Anche perché lì sono abituati alla gruscione, all'attacco,
1: no,
0: tu cominci a fare sotto.
1: Hanno questo modo scozzese di interpretare un po',
0: dopo
1: no,
0: le partite si è addormentato,
1: E lui invece c'ha un po', ci mette un po' di minestra dentro sta cosa, quindi non so a Bergamo come possono apprezzare.
0: Lì sono abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare, tu ti presenti con tutto sto ragionamento dei palleggi, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, cioè non è una cosa semplicissima, per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo. Io...
1: Vabbè,
0: ne parleremo.
1: Allora, buon weekend, Simone.
0: Ciao, Simone. Lunedì, mi raccomando, lunedì che chiudiamo.
2: Buon weekend anche a te, Stefano. Mi raccomando, goditi il mare.
1: Braglia è permaloso.
0: No, ma che Braglia, io
1: mi raccomando,
0: tutto. Ciao,
1: Fausto. Se bagnati la fronte, perché c'è sempre coi polsi, anche i polsi, fa caldo.
0: Mi raccomando, stai attento.
2: Guarda,
0: al caldo.
1: E non uscire nelle ore. E non uscire nelle ore calde, giusto?
2: No, io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi
1: non fare bullo pure tu,
0: incredibile.
1: Braglia. Mantieni il contegno. Dai,
0: mandaci una
1: non
0: foto, caro Simone.
1: Al tuo stile.
0: Grande Simone.
1: Ma che stai dentro quel castello un'altra volta, ci hai fatto due cose così con sto castello, su, basta.
2: Voi non venite mai a trovarsi.
1: Fausto,
0: ciao Faustone,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: break, entriamo nell'ultima ora.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
0: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
1: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
0: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
1: Il partito laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
0: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Caro Marco, caro Stefano, Maurizio da Dragoncello.
1: Ciao Maurizio.
0: Viviamo in un paese democratico, cioè, quindi voi che avete la possibilità di esibirvi in televisione e dare i vostri giudizi, lo potete fare tranquillamente.
2: Ho capito.
0: Noi abbiamo il più grande potere che la democrazia ci dà, il telecomando. Se una trasmissione non ci piace,
2: bravo, cambia.
0: Basta cambiare canale.
1: Giusto così.
0: Tanti saluti e grazie per la compagnia che
1: grazie
0: mi
1: fate. Grazie a te, no, grazie.
2: Maurizio, grazie. Questo è ragionato. Non te cambino, rompi le scale.
1: Esatto,
2: invece c'è
1: ragione.
2: Gente che guarda per poi criticare e dire facciamolo fuori, basta, mettiamolo fuori.
1: Ha ragione, ha detto una sacrosanta verità il nostro amico.
2: Se c'è qualcuno che lo sceglie e gli consente a uno di lavorare, sarà un motivo, c'è una libertà pure. Non ti piace, cambi.
1: Senti, prima di andare a presentare i prossimi ospiti, senti lo sfogo di Fonseca, come l'hai letto? Amorim accolto al Milan da cardinale. Quando arrivai e io non c'era nessuno, dice io volevo praticare un altro calcio, ma tanto in Italia insomma non si riesce, no? La vostra idea di calcio non si vede da nessun'altra parte, hai capito? Ha criticato, dice per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo. Hai capito?
2: Vabbè, ma Coglione che fa?
1: Vabbè, però insomma, qualche. Dici, io ero arrivato che volevo modificare.
2: Vabbè, la classifica.
1: Non ti piace Fonseca?
2: No, come non mi piace, però ti arrivate sempre. Quando c'è da fare la cosa, arriva quarto. Quando c'è da fare, arriva terzo.
1: Però lui ti dice:
3: quando
1: io,
3: c'è, arriva quinto.
1: Io non sono stato accolto da cardinale, ha detto.
2: Vabbè, chi se ne frega, cioè, voglio dire, cioè, se ne farà una ragione. Cardinale.
3: Hanno creato un casino.
2: Io vabbè. Voglio bene, però vabbè, pure però. Paolo.
1: Però
2: non dovrebbe fare
1: così.
2: Un po', no, una differenza. Secondo me è molto bravo come allenatore, però c'è sempre, manca sempre un pezzettino per, quella determinazione per arrivare poi al risultato effettivo.
1: Senti, lo sai
2: completo.
1: Che invece un altro dei problemi del calcio sarebbe i difensori. Adesso con noi in collegamento ci sono due grandissimi difensori.
2: Sì.
1: Veramente uno, un campione del mondo, quindi figurati. Ci abbiamo Fulvio Collovati che
2: grande
1: saluto.
2: Fulvio.
1: Ciao Fulvio, grande
2: buon pomeriggio.
1: Fulvio, grande
4: buongiorno,
1: Fulvio,
4: buongiorno
1: grande
4: a voi.
1: Fulvio,
4: ciao,
1: grande
4: ciao.
1: Fulvio. Un altro è il campione d'Italia, perché Fulvio è stato pure campione d'Italia, questo è il mio campione Roberto Tricella.
4: Ciao
1: Roberto.
2: Bella coppia,
1: bella coppia.
4: Ciao,
1: qui veramente
4: ciao,
1: una coppia.
2: Tricella che
4: ciao.
2: Si staccava, Collovati pure che...
1: Hai capito? Qui c'è la proprio la
2: che era un formidabile
1: dici, perché
2: difensore,
1: i difensori di oggi non
2: ottimo,
1: sono più
2: ottimi piedi, gran colpo di testa, grandi.
1: Fulvio dice
2: campioni.
1: Poi perché i difensori di oggi non sono più come quelli di una volta?
2: Ma basta, dai, su.
4: No, il problema è che per esempio il caso di Roberto era uno che siccome adesso si usano molto questi termini, no? Costruire dal basso, così.
1: Sì.
4: Ecco. Roberto l'ha fatto una vita, quella di... solo
1: forte,
4: che sapeva
1: forte.
4: Anche difendere, però adesso
1: esatto.
4: Non sanno più difendere, il problema è quello
1: vero. È vero, è vero.
5: Sì, ma l'hanno eliminato il mio ruolo anche.
1: L'hanno eliminato Roberto?
5: Il mio ruolo, dico, non c'è più, il ruolo del libero.
1: È vero.
5: Anche se è sempre un pro forma, perché poi uno dei due centrali si stacca sempre.
1: Esatto. Adesso anche il centrocampista va in mezzo, hai visto? Va in mezzo, prende i due centrali, prende il pallone.
5: Siamo diventati tutti bravi a giocare all'indietro. Cioè è difficile trovare giocatori che verticalizzano, anche... saranno anche diventati
4: a proposito di verticalizzare. Io ho avuto un allenatore che sicuramente il mio amico Roberto gli deve, insomma, lo conosce molto meglio di me, l'ha conosciuto molto meglio di me, che è il grande Osvaldo, che oggi ci ha lasciato. Allora io mi ricordo che diceva sempre in milanese quando dove buttarla, buttala lunga, cioè buttala lunga per scurarvi, perché io ho giocato nei due anni di Genoa, in cui il Genoa arrivò a quarta in classifica, però vorrei ricordare che il Verona giocava con tre punte, con Pierino Fanna e il Chier e Nanno Calderisi, e giocava con un terzino come Maragon, e il Genoa giocava con Branco, con Eraneo laterali, che era un 5-3-2, per cui non è che 40 anni fa
5: con due punte vere, anche sempre con due punte vere,
4: sempre con due punte un'ala,
5: esatto.
4: Adesso vedi giocare, per l'amor di Dio, sono bravissimi, magari vinceranno il mondiale e tutto. Vedi giocare la Spagna, che gioca con un finto 9, o Oyarzabal, che indietreggia molto, oppure anche Harry Kane è uno che indietreggia molto. Allora centravanti, se gli chiedevi di indietreggiare, ti mandava a quel paese.
5: Sì. No, vabbè, ma poi lui diceva sempre: la prima giocata deve essere sulla punta, se la vedi. Infatti, diceva che secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti sapeva dare profondità, se tu lo trovavi rischiavi poco e ti presentavi nella fase offensiva con più giocatori velocemente.
1: Aspetta, abbiamo un ritorno, prego. Vai.
5: Vai. Alla fine nel calcio si inventa poco, e come diceva Bagnoli, anche altra cosa che penso dicesse anche a Collovati, che secondo lui bastava mettere i giocatori nel posto giusto, che giocassero secondo le loro caratteristiche, che poi tutto il resto veniva da solo. Cosa facile a dirsi e difficile da farsi, e che gli schemi andavano bene sui calci di punizione e sui calci da fermo. Cioè, queste regole sono regole basilari, ma se voi le andate ad applicare sulle varie squadre, alla fine fa una differenza, perché poi alla fine la differenza la fa se è un giocatore più o meno bravo in quel ruolo e in tutti i ruoli. Però lui veramente era bravo a costruire, a far giocare bene la squadra, perché è andato a Genova, ha fatto bene, a Verona ha fatto quello che ha fatto, è andato all'Inter con dei giocatori che anche lui magari non voleva, però con la squadra che aveva è riuscito a fare una cavalcata incredibile, arrivare secondo dopo a pochi punti dal Milan, che aveva una squadra straordinaria. Quindi vuol dire comunque avere la visione giusta del gioco del calcio.
1: Fulvio, posso chiederti che qual era la caratteristica, diciamo, per raccontarla anche ai più giovani, che tu individui migliore di questo allenatore, che con voi, che ad esempio col Genoa avete fatto oltre al quarto posto, ricordiamoci quell'impresa ad Anfield contro il Liverpool, sì. Che fu una cosa storica.
4: Io Osvaldo l'ho visto, fumo la prima squadra di spugnare l'Anfield. Tieni presente che il Liverpool aveva vinto un anno prima la Premier League, per cui non è che era una squadra di sprovveduti,
1: no.
4: Era una squadra che aveva vinto il campionato, e disponiamo il Anfield Road, e io ho visto Osvaldo piangere. Quella è stata una delle emozioni, al di là di quello che uno ha fatto in carriera, parlo personalmente, più emozionante, più bella della mia vita, perché insomma avere 30.000, 40.000, non so quanti c'erano lì, erano tre otti, applaudivano, cioè i tifosi inglesi che ci hanno applaudito per la prestazione. È stata un'emozione grande, e devo dire che Osvaldo, che Roberto lo conosce meglio di me, si è emozionato, ha pianto, poi dopo però insomma come se non fosse successo niente, ecco, tutto qua, perché era chiaramente della Bovisa, un milanese molto, non freddo, però insomma è riuscito a emozionarsi anche lui.
5: Beh, a Genova si è esposto anche per un vostro giocatore contro la curva, contro la tifoseria.
1: Mi ricordo.
5: Sì. In modo, cioè, era uno che si faceva valere, non è che fosse un taciturno.
4: No, ma io, guarda che Dio, sono rimasto sorpreso, devo dire, erano gli ultimi tre anni della mia carriera, per cui io ero avanti con gli anni, però devo dire, sono rimasto sorpreso da, secondo me, per quello che ha fatto, è stato un allenatore sottovalutato, torno a dire, perché ha vinto lo scudetto col Verona, come dicevi tu, ha vinto col Genoa, cioè noi non siamo andati in finale perché siamo stati colpa nostra che non siamo andati in finale di Champions, di Coppa UEFA, altrimenti. Ma lui non l'ho visto, cioè mi aspettavo un allenatore diverso, invece era uno che ti faceva lavorare, sudare, pretendeva, come è giusto che sia. Quando Branco arrivava a mezz'ora in ritardo lo puniva, perché magari, non so, il giorno prima, così, in ritardo, diceva il milanese, vabbè, però lo puniva per allenamento, perché pretendeva serietà, giustamente, per cui è uno dei migliori allenatori che ho avuto sotto questo aspetto.
1: C'è, secondo Stefano, vi chiedo una cosa, proprio curiosità.
2: Una somiglianza con l'allenatore attuale?
1: Con qualcuno, sì.
2: Gasperini, secondo me.
1: Sì, ci vedi qualche cosa?
2: No, come lavoro, non con caratteri almeno, non li conosce. Però come lavoro, come incidere, a Genova ha fatto bene Gasperini, a Bergamo, nelle province, capisci? In provincia hanno inciso, cioè questi lavori imprevedibili che poi hanno poi una dimensione, fanno crescere, lievitano, no? C'è Bergamo, all'Atalanta, ha vinto l'Europa League, è stata ai vertici del calcio italiano per molte stagioni grazie al suo lavoro, quindi Magnoli, quello che dice con Fulvio, esperienza con Roberto, a Verona, ma Verona ha vinto lo scudetto contro squadre che c'erano 3-4 più forti, cioè come il Verona,
1: all'epoca, dicevi Roberto?
5: Siamo anche arrivati due volte quarti, siamo andati in UEFA, siamo arrivati sesti, cioè semifinale di UEFA anche noi l'anno più. Però vi racconto.
1: Roberto, ti sentiamo meglio. Un attimo a tratti, se ti metti meglio così finiamo, perché mi dispiacerebbe. Vedi un po', proviamo.
5: Mi senti?
1: Adesso sì, perfetto, adesso vai, dicevi.
5: Allora, stavo dicendo che una caratteristica di Bagnoli era che all'inizio dell'anno, non so se ricorda Fulvio, lui faceva la prima convocazione, i primi allenamenti e diceva secondo lui quale fosse la formazione titolare. Sarebbe impensabile adesso, se sarebbero tutti i procuratori. Lui diceva la formation per me è questa qui. E diceva numero 1 Garella, numero 2 Ferrone, poi diceva poi se quelli in panchina mi dimostrano di essere più forti allora li faccio giocare. Me lo diceva Galderisi, perché lui l'anno che è arrivato a Verona faceva la panchina, ha fatto qualche partita alla Juventus, però era venuto a Verona convinto di partire titolare, e invece quando Bagnoli ha detto la formazione lui non c'era. E quindi è rimasto malissimo, mi raccontava che aveva telefonato Boniperti, però poi ha giocato tutto l'anno, perché poi obiettivamente le qualità le aveva, lui ha detto la mia formazione è questa qui, giuga chi merita, in effetti poi ha giocato tutto l'anno.
1: Bello, vorrei fatto dire, perché Fulvio, stai aggiungendo te che poi siamo ai saluti ringraziandovi.
3: Sì, no, io non posso altro che confermare, io ho fatto due ritiri ad Acqui Terme e me lo ricordo ancora, perché torno a dire, cioè, salite, Roberto, ti ricordi le salite? Salite, sì. Salite a non finire, cioè, che un po' rimpiango alla mia età, devo dire, però...
5: E noi l'avevamo già sperimentate con Bersellini.
3: Sì, salite, pretendeva, ed è stato sempre, ripeto, sempre, molto chiaro, nelle esporsi, per cui adesso, adesso sarebbe una polemica continua, perché giustamente, come diceva Roberto, entrano in gioco i procuratori, non fa giocare mai, mi ha assistito, ma
5: la verità è che gioca chi merita.
1: Sì, questo è vero. Sentite, prima di salutarvi vi chiedo una cosa proprio flash sulla CT della Nazionale, che sembra che siano rimasti due nomi, Mancini e Pirlo. Che dite? O Fulvio?
3: Io avrei scelto Baldini.
5: Anch'io.
3: E mi fermo qua. Vedi. Ma l'ho detto anche in televisione 20 giorni fa, un mese fa, un mese e mezzo
5: anch'io.
3: Fa.
5: Anch'io.
1: Anche Tricella, vedi? Tricella si accoda. Stefano è stato pure lui, l'ha detto da subito.
2: 5 mesi fa.
3: Ricordatevi i più grandi risultati della Nazionale. Nazionale, li ha raggiunti con gli allenatori che sono usciti dal Coverciano. Mi riferisco a Valcareggi, a Berzotta, a Vicini,
1: è vero.
3: Tutti allenatori che sono, poi è vero che è arrivata una finale anche con Arrigo Sacchi, ci mancherebbe altro, però sono allenatori che hanno umiltà nell'esporsi, avrei fatto così, però insomma io non sono, non sono Baldini né Maragone. Le Leonardo, per cui
1: no, assolutamente. Vediamo che succede. Vi ringrazio tantissimo.
3: Vi saluto.
1: Grazie,
3: ciao,
1: Fulvio. Un abbraccio a Fulvio Collovati. Grazie anche a Roberto Tricella per questo
2: Roberto.
1: Ricordo. Grazie, Robby. A presto. Un abbraccio. Allora, ci fanno una domanda su Guardiola, Stefano. Che un nostro ascoltatore ha letto su The Independent che Guardiola è sul punto di raggiungere un accordo verbale con la federazione inglese per diventare il prossimo CT dell'Inghilterra. È fondata questa notizia? Ne sapete qualcosa? Grazie, un saluto da Carmelo. Carmelo, veramente allora, noi avevamo...
2: L'obiettivo di Guardiola era il suo sogno, allenare una nazionale dopo, sì, dopo il City. Il Brasile, c'è andato Ancelotti, e l'Inghilterra. Ora, lui fa sapere, non lo so, almeno da quello che
1: si
2: apprende,
1: è sfilato dalla...
2: No, la nazionale dice sono stanco, le cose, ha declinato un po' l'invito, insomma questo approccio iniziale che ci sarebbe stato per portarlo a nazionale italiana, la nazionale italiana. Però se tu mi dici, Marco, non so quanto adesso per rispondere al nostro amico, non possiamo adesso così pesare la notizia di Independent, ha scritto questa cosa qui, però se io ti dico, se la federazione italiana lo chiama... ci pensa.
1: Italiano e
2: scusami, inglese lo chiama. Ci pensa.
1: Anch'io
2: Là ci va. Qua
1: perché
2: dice che sta, da noi dice che è stanco. Là ci va. Secondo me ci pensa e ci va.
1: Ma il problema è proprio perché a chiusura, vai, ti lascio
2: parlare.
1: No,
2: secondo me perché è ormai è inglese nel modo di vivere,
1: perché là c'è
2: un'abitudine.
1: Predisposizione. Aperta, una cultura aperta
2: diversa,
1: ad accettare,
2: ma soprattutto là non vincono una mare,
1: niente
2: da 60 anni.
1: Che aumenteranno, diventeranno 64.
2: Quindi sai, metti la firma su, è lì il sogno, cioè, ci sta andando vicino. L'Inghilterra sta facendo, è cresciuta.
1: Sì, secondo me c'ha un gruppo di giocatori che sotto la sua guida potrebbero crescere ancora di più.
2: Poi ha fatto delle semifinali, insomma, voglio dire, insomma, sta salendo, però gli manca sempre quel punto esclamativo, sì. E con Guardiola lo potrebbe mettere.
1: Esatto.
2: E poi tra l'altro 7-8 calciatori
1: li conosce.
2: La Premier la conosce.
1: Sono d'accordo.
2: E quindi secondo me
1: avrebbe una strada più spianata. Deve cominciare da zero, poi deve convincere tutti
2: questi
1: giornalisti.
2: Invece ci racconta che è stanco.
1: La tradizione! No. Ma ti immagini, arriva Guardiola e cominciano a dire "Ma la tradizione italiana!
2: No, ma lo sai,
1: dobbiamo stare dietro, fa sto catenaccione".
2: Ma non è tanto quello, Marco.
1: È perché abbiamo vinto nell'82, è perché abbiamo vinto nel 2006.
2: Chiunque andrà al posto di Gattuso avrà una montagna da scalare. E poi aspetta, però ci sono i livelli, le categorie. Guardiola, ma non è perché c'ha la puzza sotto al naso, cioè lì devi fare un altro lavoro, non sei più abituato a fare quel tipo di lavoro, Marco. Quindi
1: Detto che al posto di Guardiola
2: non
1: avrei mai accettato la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto per che
2: sta
1: al posto di Guardiola
2: non
1: avrei mai accettato la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto.

0: arriverà allora a questo punto Pirlo o Mancini?
1: Pirlo o Mancini?
0: Pirlo o Mancini? O spunta improvvisamente qualcun altro. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultima ora, ci abbiamo due amici, eh? Arrivano tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con FP2 alle 17. E siamo al calcio, -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Angel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: «Credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui». Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
5: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, siamo ritornati in diretta, stanno arrivando due amici, però c'è una domanda per te, ti chiedono in Pallomeni che ne pensi di Selic, perché evidentemente il nostro amico è arrivato in ritardo, non ha sentito l'apertura, quindi...
1: Nell'ultima stagione è un giocatore affidabile, un giocatore che Gasperini ha saputo migliorare, ed è un giocatore che si mette di solito a disposizione dell'allenatore, questo la carriera parla chiaro in questo senso. Non è un giocatore dalla grandissima qualità, ma dalla grande affidabilità. Quindi sono quel tipo di calciatori che si rendono disponibili, no? E Spalletti quindi potrà plasmare le sue caratteristiche a seconda delle esigenze, insomma, del sistema di gioco, di quello che vorrà fare sul campo. Vedremo.
0: Vediamo, insomma, per rispondere al nostro amico al 331-8200-213 andiamo a dare il buon pomeriggio, chiudiamo gran finale con Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato. Mi ha detto una cosa oggi, adesso te la devo dire. Perché... E poi c'è Sauro Fattori, ciao Sauro.
1: Ma Saurone, tu ci hai abbandonato, Sauro.
0: Sauro, grande Sauro.
1: Madonna, che bello risentirti.
2: Allora posso andare via io?
0: No.
1: Ma adesso... no, tutte e due, perché... Non ci siamo visti quest'anno, ragazzi, io vi dico soltanto una cosa, per colpa di Vicari.
0: Ecco, certo. Te pareva,
1: insomma, scarichiamo sempre. Insomma, potete immaginare, no?
0: Certo. No, però, aspetta, c'ho una domanda, adesso l'ho fatta all'inizio della trasmissione a Impallomenica, questa domanda qui. Se arriva l'offerta di 40 milioni
1: ancora,
0: per Ken, che fate? Lo date via, sì o no? Sauro Fattori, ci pensi? Cosa fai?
2: Facciamo 20 a testa.
0: Che fai, Sauro?
2: Facciamo 20 a testa, io e Fattori.
3: No, sinceramente, allora, sotto certi aspetti 40 sarebbe una buona offerta, secondo me. Però poi bisogna vedere come tu riesci a rimpiazzarlo, capito? Che non è semplice, perché nonostante che lui a livello comportamentale sinceramente non è un granché, però come giocatore è un giocatore che può far bene, no? Cioè si deve ripetere,
0: si deve ripetere, Sauro, si deve ripetere, Sauro.
3: Io se dio 40, cioè io non voglio essere, però insomma ci penserei.
0: Tu ci pensi, insomma, stai lì e di che faccio? Per esempio prima c'è stato Massimo Bonanni, ha detto io andrei a prendere Scamacca dall'Atalanta.
3: È che sono sicuramente due giocatori diversi, però bisogna vedere un po' come vuole interpretare la squadra, cioè Scamacca.
0: Poi valla a prendere, Sauro, comincia la tarantella, quanto vola la tanta?
3: No, 50.
0: E finisci più, tutta l'estate presso Scamacca, sai?
3: È vero.
0: No, qui è meglio di no, con l'Atalanta non si riesce a trattare.
3: No, è difficile, è giocelleria vera.
0: Però tu 40 milioni ci pensi? 40 milioni ci pensi?
3: Ma ci penserei per il livello spogliatoio e non per il livello di giocatore, capito? Perché insomma lì c'è da gestire diverse cose, non so se sarà semplice.
0: Di Chiara invece che fa?
2: Ma io che faccio? Io direi di sì, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore non facilmente rimpiazzabile nel contesto attuale. Adesso non so il mercato e la disponibilità, soprattutto il budget, che mi pare che sia abbastanza largo di maniche quest'anno da parte della Fiorentina, da parte di Paratici. Quindi a meno che non ci abbia un'alternativa, perché insomma se stai costruendo una squadra e devi costruirla su basi solide, chiaramente il centravanti che ti fa gol, e se vuoi puntare su lui, e credo che insomma Paratici sia una persona che non guarda, credo, gli algoritmi, ma parli direttamente e guardi anche il discorso umano. E quindi quando, come diceva Sauro, il fatto del carattere e quant'altro, credo che sia importante che Paratici parli molto col calciatore per capire se magari caratterialmente non possa fare delle cose che possono magari rimetterci anche a livello sul campo, naturalmente. Detto questo, è chiaro che l'offerta dei 40 milioni con quello che è stato speso fino adesso potrebbe far comodo la Fiorentina, perché credo che adesso non so se deve far rientrare del bilancio, ha speso non
0: qualcosa
2: so quanto,
0: deve cedere, ragazzi.
2: Ecco, inevitabilmente qualcosa dovrà dar via. Quindi adesso non so se ci sono alternative, come si potrebbe essere, come hai detto tu, Scamacca, piuttosto che, però se bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela.
0: Io non perderei Fagioli se dovessi pensare a un'uscita.
1: Ma dipende
2: qua. È un giocatore anche lui che senza dubbio in mezzo al campo. Cioè, ti stai parlando di ruoli che sono fondamentali per una squadra. Cioè, sono quelli che sono il centrale che deve dettare i tempi.
0: No, perché
2: di
0: anche
2: gioco.
0: Fagioli leggevo. Ho detto Fagioli perché era uno dei giocatori che qualcuno dà come possibile uscita.
1: Però se prendi.
2: Economicamente quello che si può rendere.
1: Il ragazzo della Costa d'Avorio, che no. Ulaila, come
2: sì, sì, appunto,
1: quello gioca davanti,
0: sì, davanti alla difesa, sì.
1: Quindi se tu c'hai il Torsberg della situazione e l'altra della situazione, Fagioli non ha più una logica, non ha più una logica.
0: No. Che poi mi sembra qualcuno dice che non è il play che piace a Grosso.
1: No, ecco, sono d'accordo.
3: Ecco, io sono d'accordo su
1: io pure. Bravo, Sao, siamo in due.
2: Le indicazioni di Grosso
0: però
2: hanno importantissime,
0: fondamentale. Pure a Grosso gli piace il play, dicevo?
1: No, non è che gli piace, deve essere diverso.
0: È diverso, un play diverso. Sauro.
3: Un play più tattico e meno, capito? Lui secondo me
1: è meno di tocco.
3: Non è un gran play a livello tattico, a livello tecnico sicuramente, ma a livello tattico non tanto. Cioè, gli manca qualcosa, no? E allora il mercato ti dà una buona cifra, secondo me
2: ci sta,
3: è uno dei papabili.
0: Vediamo, oh, insomma, vediamo.
3: Sono idee poi,
0: sì, date. No, ci mancherebbe, per forza che sono idee. Senti, di gara, puoi dire il messaggio che mi hai mandato oggi? Mi ha detto: io intervengo solo se tu parli bene del 3-5-2.
2: No,
0: fissare questo
2: io devo
1: Alberto, dai,
0: ma basta di Alberto, ormai
2: parliamoci chiaro, ragazzi. Ma voi state veramente state cercando di vendere cose che non esistono.
0: Come vendere? Ma vai girando allora, ancora col 3-5-2.
1: Hai parlato con Marco?
2: Dai, me la dai, mi dai una mezz'oretta, no?
0: Sì, una mezz'oretta,
1: già fa caldo.
0: 2 minuti, sì e no.
3: Adesso diciamo mezz'ora per mettere a posto il discorso.
0: Che non lo sai, devi mettere
2: un attimo,
0: ma poi adesso non so nemmeno dove sta, perché mi ha detto che sta al mare.
1: Sta al mare, dove sei? In Corsica,
2: state imbrigliando la testa delle persone.
0: Ma che stiamo imbrigliando?
2: Mi fai parlare? Allora, ti dico, il 3-5-2, il 4-4-2, cioè un allenatore deve avere un modulo fisso nella sua testa.
0: Un allenatore
2: deve essere quello che detta l'atteggiamento alla squadra, la forza, la preparazione fisica, che crea un gruppo e che crea quindi l'atteggiamento alla
1: quindi...
2: squadra. Ed è fondamentale, quindi il modulo viene di conseguenza. Se tu giochi, hai un modulo tuo che giochi con senza il centravanti, poi in squadra tua c'è Holland, te giochi col centravanti. Quindi di conseguenza l'allenatore deve giocare con le pedine che ha a disposizione e farle rendere al massimo. Non c'è un modulo che detta le condizioni. Avete fatto diventare dei profeti.
0: Ma chi abbiamo fatto diventare profeti?
1: Vero, confermo, bravo Alberto.
2: Degli allenatori, degli maestri, i profeti, come hanno
0: chi sono sti maestri?
2: Perché hanno venduto un'idea di calcio moderno. La modernità e l'innovazione doveva essere messa fuori dal campo, cioè in federazione, a rinnovare le cose, non in campo. In campo non c'è bisogno di il calcio, è quello. Giocano chi ora le sue fasce, gioca sulle fasce, chi fa gol deve metterlo nelle condizioni,
1: però bisogna pedalare un pochino di più, secondo me.
2: Ma pedalare è uno, se una buona preparazione fisica e l'atteggiamento, come ce l'ha detto l'Argentina, non è che c'ha un paio di fuoriclasse, c'ha Messi, eccetera, eccetera, che gli risolvono alcuni problemi, perché sennò ci vuole sempre il giocatore, perché i top player sono in campo, sono in panchina. Quelli che ti risolvono i problemi devono essere in campo, non ci sono gli allenatori che risolvono. Ci sono state delle cose, io poi vedo c'è molta,
0: non è che al Parmadura erano tutti top player, dai,
2: Parmadura
0: non erano tutti top player, c'erano dei giocatori importanti, lavorava tutto il gruppo,
1: però
0: c'era un'idea,
1: ma correvate tanto, correvate,
2: correvamo tanto perché eravamo preparati bene,
1: però non è poco,
2: quello Scala non è che andava con un'altra squadra.
1: Vabbè, Alberto, ma tu giocavi perché andavi al doppio degli altri? Cioè, voglio dire, siamo sempre lì.
2: Ma perché c'entra? Pure Messi, vabbè, perché è più bravo. Che vuol dire? Quelle sono tutte considerazioni. Okay. Parla... Che
1: sì, ma se vai a uno allora non giochi più adesso. Forse prima potevi dissimulare, nascondere.
2: Ma uno allora quello che fanno, perché se vuoi dire il calcio offensivo, il calcio... Certi fanno un calcio offensivo nel vero senso.
0: Dai, ma l'hai visto tu che ha combinato l'altra sera?
1: Ma ce l'hai con Piccari, però, di fare nome e cognome.
0: Perché io
1: il sostenitore di questo.
2: Un'altra cosa, io poi la competenza poi si allarga anche. Io stavo a venire.
0: Poi fa parlare pure fattori dopo.
2: Aspetta, devo dire questa perché.
1: Vabbè, ma stai parlando da 20 minuti.
0: Via, dai, dimmela.
2: A un certo punto, io stavo anche la competenza, al di fuori di quello che sono state le sopravvalutazioni, le gestioni. Io stavo vedendo il raduno da Juventus. Detto, ma così mi è capitato che mi è caduto l'occhio. Che ma c'hanno ancora Arthur.
0: Se è ritornato, che devono fare? Scusa, lo buttano via.
2: Questo l'hanno preso, ma no, ti spiego. Io sono andato a vedere la storia. Quest'anno preso nel 2020 a 75 milioni di euro. Gli hanno dato 8 milioni di euro l'anno. E gli hanno dovuto è l'ultima partita che ha fatto con Juventus nel 2022. No, poi l'hanno dato un prestito.
1: Cioè, hai perso tempo. Hai avuto il tempo di andare.
0: Ma che sei andato a
1: scartabellare la vita di Arthur?
0: Sei andato su Wikipedia? Come fa?
2: Ma io mi prendo con Arthur, ma per fare un esempio, quanti Arthur ci stanno in giro?
1: Ci sono tanti Arthur.
2: Non ce ne siamo, Arthur, perché anche, forse è anche un buon giocatore, l'ho detto come esempio.
1: Sì, ho capito.
2: È una cosa pazzesca, c'è stata un'incompetenza totale. Non cerchiamo di andare a fare, cerchiamo di far giocare calcio nella maniera migliore, farli rendere i giocatori nella maniera migliore, e poi ci sono sopravvalutazioni come avviene nel caso di Arthur.
0: Però non hai visto l'allenatore dell'Inghilterra con quel popò dei giocatori che ha fatto l'altra sera?
2: Lì sono stati i giocatori in campo.
0: Ma come i giocatori in campo?
1: Allora, una volta allenatore, una volta i giocatori, mettiamoci d'accordo.
0: Però vedi,
2: ma ricordiamoci che c'è anche Argentina in campo.
1: No, ho capito, ma metti Saga, metti qualcuno per fare un
0: difensori,
1: un contropiede, Alberto, uno. Ma uno ne doveva fare, no, 10, uno.
0: Aspetta, buoni, fate parlare fattori. Che
1: dai,
0: intanto
1: vai,
0: c'è pure
2: vai,
0: aspetta, Sauro, intanto c'è
2: Sauro, ma
0: sta a fare come deve,
1: è uno sfogo questo,
0: Alessio,
1: però.
0: Dalla provincia di Firenze, salutatemi mister Fattori che ha allenato la squadra del mio paese, il Castel Fiorentino Calcio. Grazie
1: Castel
0: mister
1: Fiorentino, Sauro.
0: Dai,
3: no,
0: dimmi,
3: ma ti volevo dire una cosa,
0: secondo
3: il mio punto di vista.
0: Sì,
3: ora
0: abbiamo ancora 10
3: di
0: minuti a disposizione.
1: Pure due, tre.
3: Spieghiamo una cosa. Nelle nostre squadre, tutte quante, Fabio, mi trovi uno che sia sopra la media? Uno che possa
0: E quindi?
3: E noi abbiamo questo problema adesso.
0: Ok, e quindi non si può giocare più?
1: Cioè, tu stai dicendo che ci sono una massa di pippe in giro, però... questo vuoi dire, no?
3: Non abbiamo più nessuno sopra la media. Un tempo c'era Del Piero, fa per dire una stupidaggine, no? Totti, c'era un Baggio, chi c'è ora? No, dimmelo, ditemelo voi. Cioè, noi abbiamo escluso quelli buoni, cioè, perché tutto va verso l'allenatore. L'allenatore,
0: ma non è che va verso allenatori, che allenatori adesso sono importanti, ma guarda che ha combinato tu che l'altra sera fa,
3: no,
0: Sauro.
3: Ma l'allenatore, sì, ascoltami tu, è vero, sono d'accordo, ha fatto dei cambi, ha fatto il che tu vuoi, no, io non voglio entrare in merito di questo.
1: Va cioè bene? Tu dici che la narrazione però è polarizzata sulla figura dell'allenatore, questo vedi, cioè,
3: è così troppo. Cioè, qui si sta parlando della Juventus e di Spalletti, ma che Juventus e di Spalletti? La Juventus la deve essere dei giocatori, perché Spalletti un gioa, lo volete capire?
1: Un po', però arriva a questa condivido questa tesi di Sauro,
3: cioè, perché quando è prima
1: lo so, però facciamo sempre i titoli sugli allenatori, Marco, c'ha ragione Sauro, non facciamo mai titoli sui giocatori.
2: Ho detto pure io,
1: Hai detto pure te, Alberto, ti chiedo scusa, non avevo colto. Non avevo colto il messaggio, lo sai che fa 44 gradi all'ombra qua, una cosa che
3: una
1: già si fatica a pensare.
3: Una cosa io dico a Firenze adesso, no? Qui si parla Paratici, ma Paratici è un gioco mia, cioè, non so se rendo l'idea.
0: Ho capito, però già ha portato 4-5 giocatori.
1: Vabbè, ho capito, questo...
3: Allora io ti dico sempre, vediamo.
0: Ho capito, certo,
1: capito, vediamo,
0: però
1: vediamo, Sauro, vediamo. Quattro sono arrivati,
0: dall'altra parte, è arrivato manco un giocatore, qui sta a esultare perché è arrivato Selic alla Juventus, ma te rendi conto, dai,
1: tutti
0: su,
1: tutti in festa.
3: il nostro livello è questo,
0: ho capito,
3: allora io ti dico, il problema è che qui adesso cioè, arriva quattro giocatori che nessuno ha mai visto giocare, oppure tu l'ha visto fare il mondiale, fa tre partite, e sembrano sia più forti del mondo, vediamo, cioè aspettiamoli, poi saranno forti sicuramente.
0: No, ma questo sono d'accordo con te, bisogna aspettare.
3: Però qui,
0: perché poi...
3: qui siamo, cioè qui a Firenze, e gliel'ho detto anche l'altro giorno in radio, dice, eh, chi è quella che arriva seconda, che prima oramai arriva a noi, cioè non è così, il calcio è un'altra cosa. Qui che intendo, cioè, qui allora a Roma andiamo via Selic, accidenti, non ci dormo la notte.
1: No, guarda, qui a Roma dormono tutti belli, sereni e tranquilli.
3: È la che intendo,
1: ma certi sonni, guarda. Se
0: però non dobbiamo adesso svinire Selic, perché è un giocatore.
1: Ma no, questo no, ma ci sarà, però ci saranno i livelli.
3: Certo, non è che
1: bravo, è un buon giocatore.
3: Bravo, ma tu lo rimpiazzi. Insomma, in pratica anche Sauro Fattore è d'accordo con me. Insomma,
1: no, non avete detto la stessa cosa, Alberto. Tu sei stato un pochino più diplomatico.
3: Gli allenatori contano nulla, che contano i giocatori.
0: Però vedi, a me questo discorso,
1: Alberto, tu sei stato più diplomatico.
0: No, però Sauro è andato, Alberto, a me questo discorso qui però mi fa un po' arrabbiare, perché penso che voi ragionate come di allenatori non contano niente, però sono quelli più pagati, sono quelli.
3: L'atteggiamento e basta.
0: L'atteggiamento.
1: Sì, ho capito, te do 5 milioni l'anno e tu mi dai l'atteggiamento.
0: Sono strapagato. 7-8 milioni l'anno, che mi chiedi? L'atteggiamento. Dai, su.
3: Allora, scusami tanto, scusatemi perché voglio intervenire per questa cosa. Allora, noi si dà 10 o 12 milioni di euro all'allenatore, va bene? E vuole tutti i migliori giocatori del mondo.
0: Ma non è vero.
1: No,
3: l'allenatore costa 10.
1: No, Sauro,
3: milioni.
1: Prima vuole 12 collaboratori. Perché io ho visto una foto a Bergamo, c'era Sarri, c'era una squadra. No. Erano in 12. E
3: allora
1: lui
3: neanche alla prima, NASA, neanche la NASA ce l'ha, neanche la NASA ce l'hanno.
1: Erano 12, Alberto, 12 non conto.
3: Io una volta stavo a vedere, guarda, stavo vedendo una partita, vi pare, con certe cose. Abbiamo contato che in campo prima della partita c'erano 120 persone. 120, poi quelli che arrivano sembrano un esercito che arriva sul tribuna, tutti con questi computer.
1: Capito,
3: no?
1: Sauro? Prima dei calciatori, prima devono i collaboratori,
0: però
1: poi i giocatori.
0: Proprio veramente state svilendo il lavoro di uno staff tecnico.
1: No, ma c'è da mettere a posto delle cose, Marco, ma dai, 13 nello staff, ma che è un'azienda, ti porti dietro?
0: C'ho l'ultima domanda, vai.
1: Per avere quali risultati?
0: Dai,
3: allora, ho visto l'allenamento dell'Arsenal prima del coso, sì, e ho contato quelli che avevano la casacca rossa, erano quelli dello staff, erano 20. Cioè, ragazzi, ma non è normale,
0: ma scusa Alberto, magari ci chiamano pure a noi.
1: No. Ha ragione Alberto, non è normale, non puoi avere 20, cioè se io sono presidente, Dio, senti, siete in 20, fate bim bum balle giù,
0: scendete in campo.
1: Non so, almeno 7 devono stare a casa, perché sennò io vado.
3: Al momento in cui c'è sta responsabilità difesa, quello che a centrocampo e quello da attacco.
1: No, questa cosa,
3: quando sbagliano una cosa, con chi sta a prendere, cacci via quello da attacco se non fai.
0: No, ma poi aspetta, alcuni c'hanno il responsabile della difesa, il responsabile del centrocampo e il responsabile dell'attacco.
1: Che
0: è una roba incredibile.
1: Ma che è football americano? Football americano, sì.
0: Vabbè, dai. Ultima, c'ho l'ultima domanda, Sauro, te la faccio a te, però dovete essere veloci. Sarri, Allegri, Amorim, chi si rilancia al prossimo anno secondo Fattori?
3: Secondo me è un dato a rilanciarsi, ma secondo me il Napoli vince lo scudetto, Scheddi Blosé il nome.
0: Allegri vince lo scudetto?
3: Secondo me sì. Perché è la squadra più attrezzata, anche oltretutto. Perché Conte si lamenta, no? Ma c'è una squadra che faceva paura. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, qui gli allenatori si lamentano che hanno 3 giocatori per ruolo. Cioè, in Napoli, cioè, se non si fa male 3 o 4 giocatori, lì c'è dei giocatori che secondo me vanno in qualsiasi squadra, fanno la differenza, non giocano mai.
0: Ok, vado da Alberto Di Chiara, che hanno messo una foto in video tua bellissima.
1: Madonna, sembri
0: Alberto.
1: un modello. Di
0: questa
1: oggi,
0: è una foto di 20 anni fa.
1: 20 anni fa, adesso 25
0: anni
1: non ti
0: fa,
1: vediamo da tempo,
0: dai.
1: Ma insomma, no, qui, sei sbalorditivo.
0: Non lo so.
1: No,
0: senti,
1: c'è un
0: Alberto,
1: sorriso, bello,
0: la domanda, la faccio pure a te, però tu mi devi dire qual è l'allenatore che conta meno, perché visto che
1: ma secondo me rilancia tutti e te. Guarda, che, sentiamo Alberto.
0: Chi rilanci?
3: No, io sono d'accordo, anche in questo caso sì, forse vedo più l'Allegri come possibilità, anche perché l'Amorim non lo conosco bene, non riesco ancora a decifrarlo, quindi non saprei darne un giudizio sia né positivo né negativo, ovviamente, quindi non saprei, così sulla carta mi pare Allegri è quello più
2: più pratico, forse perché Sarri c'ha un compito non facile di perdersi con l'Atalanta, c'è di avere anche una serie di situazioni particolari.
1: Lo so, Alberto, però Max deve fare
2: primo. Viene dall'ambiente difficile,
1: Max,
2: come Roma.
1: Max deve fare primo o secondo.
0: Dai,
1: Allegri deve fare primo o secondo.
0: Allegri deve fare primo o secondo.
1: Primo o secondo.
2: Ma io credo che lì c'è stia. Io adesso fino alla fine lotta per lo scudetto Allegri.
0: Va bene, noi ci dobbiamo fermare, è stato come sempre un piacere, non sono d'accordo con quello che dice Di Chiara, però va bene così.
1: Buone vacanze.
0: Un abbraccio, a presto, ciao Alberto Di Chiara, ciao Sauro Fattori, un abbraccione ad entrambi. Senti, c'è proprio, possiamo chiudere con un audio, c'è un audio, non lo so, volevo sentire la voce, dimenticate che fu proprio Paratici a portare, a fare quel contratto assurdo ad Arthur, quindi non è che Paratici sia questo grande DS, beh qualche errore ha fatto pure lui, sicuramente, sicuramente, sono d'accordo con, come si chiama questo amico nostro? Roberto. Roberto, o poi c'è Federico che manda messaggi lunghissimi.
1: Troppo lunghi, dai, su. Non...
0: Che quando arrivi alla seconda, un po' più corti, Federico, voglio, poi si è indebitato.
1: Ma sono messaggi pesanti, questi invernali.
0: No, l'Inter ha costruito la base forte,
1: quando fa caldo
0: forte,
1: dovete scrivere poco.
0: Indebitandosi.
1: Già fa caldo.
0: Fino alla cifra, quindi lui è uno che predica che le squadre
1: invernali
0: si devono indebitare tutte.
1: Ecco, vedi, non manda nemmeno audio.
0: No, l'audio voglio, tanto se sforamo.
1: No, non te lo manda.
0: Lo comando io adesso. Voglio un audio io, a casa te ce mando, voglio l'audio.
1: Ecco, mo. Mamma mia, mo pure sta cosa, sta diatriba finale.
0: Voglio l'audio.
4: Buona serata Marco e Stefano.
0: Oh. Era l'ultimo.
1: Come buona serata?
0: Così, finisce così.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Nunzio da Piombino.
0: Sì.
4: E secondo voi come finirà la finale Spagna-Argentina? Un risultato.
0: Un risultato.
4: Vediamo se si indovina. E io dico 2-1 per la Spagna. Vediamo se indovino.
0: 2-1 per la Spagna. Te Stefano.
1: No, io non ne becco una quest'anno.
0: Vabbè.
1: Io dico Argentina per Messi, che è stato questo discorso, questo punto che si chiude. Ma non, per me è molto equilibrata, anzi la Spagna ha anche possibilità per vincerla. Quindi non ti so dire, molto equilibrata.
0: Vabbè, io lo dico perché tanto devo sempre dirlo. Sì, Spagna 2-0. 2-0, spero di sbagliare, però 2-0 va bene, quindi è vero, va bene, siamo alla fine, ci sentiamo lunedì per l'ultima puntata di questa stagione di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao
0: a
1: Marco,
0: lunedì. Ciao Stefano, ciao a tutti, vi lasciamo come sempre a tutta C, 18:30 c'è una bella storia di calcio, quindi scaricatevi l'app come sempre, lo dico agli amici che sono davanti alla TV e seguono tutta la programmazione. Ciao a lunedì, ciao.
5: Maracanã.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
6: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
7: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
6: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
7: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
6: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca alla squadra bianconera. Sentiamolo.
5: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito quello che
1: no, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo. Poi io lo soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi le varie,
1: infatti,
2: i vari pianti notturni
1: estivi
2: sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì,
1: già
2: di mezz'ora,
1: questi problemini,
2: tra l'altro, non so.
1: Ecco, sì, che sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio, perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, sì, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Tra Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni, ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino, quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano. No, vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta. Nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico. Alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff. È vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
2: insomma ha riattivato
1: genio,
2: una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari, riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3 insomma sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo insomma davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni. Una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni, di
0: non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B, e per la Serie C le risorse sono sempre meno. Sì, è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia mal italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale? Questi sono gli anni che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le

0: e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione, se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
1: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi, però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari... Forse si parlerà anche di altro.
0: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale. A me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza. Che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale, ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè pensare a questa cosa, portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola nella nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale, diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi, secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
1: Io la sposo, ma Luciano la sposo in pieno e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i 3 gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
0: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata 2 stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che a 3 anni è stata una delle ultime parole scoperte da Alice, questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con

0: con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
1: Ciao, benvenuto.
0: Grazie.
1: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
0: Ah, sicuramente, vabbè, passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, vedo di ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
2: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
0: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
3: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, visto, sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
0: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
1: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni, siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
0: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci. Comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a mille all'ora e sono qua per apprendere da loro. Quindi direi tutto davvero positivo.
3: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
4: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
3: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4.
4: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo
3: Prime indicazioni di Mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
4: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
3: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
4: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
5: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni, tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
4: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
5: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano, e invece di quell'esperienza dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
4: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
5: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
4: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
5: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
4: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
5: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia?
4: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
5: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
4: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
5: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
4: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
5: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
4: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
5: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza Abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini, un nome noto alla Serie C. Solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità. Quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto. I rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Deverato, ci conosciamo della RAI. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un club che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, Forza Pescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al presidente e poi al mister.
2: Facciamo al mister.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e Forza Pescara.com. Volevo chiedere un po' così rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco a Dolce, a Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guardi, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa all'inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo? O anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahili, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, no, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni, se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi Pomari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Summerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Summerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo ho avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontarvi la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina il passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso, ma il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana Under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata abbattutasi su Ascoli. A 22 anni, i sogni davanti e la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure in quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono e poi la scelta più difficile, accettare che da calciatore non potrà più essere lo stesso. Ma Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio. Diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piazze di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi che diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si misura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e rialzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande, perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di rinascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto e un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meritare tutti questi.
1: No, invece sì. Invece sì, Vincenzo. No, dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, io ho fatto, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sognavo da bambino. Pensate, dunque, ho quasi 72 anni e ho fatti più di 50, 52, 53 anni nel mondo che mi sognavo da bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori, però è stato un mondo che ho sognato e che ho vissuto e che dovrei ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se lo hai avuto vuol dire che lo meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo con fermezza a questa cosa. Allora, no, scherzo ovviamente. Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, quel talento può diventare qualcosa in più per costruire la tua carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito, sai, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? Come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo ho avuto la fortuna che a Brescia c'era Azeglio Vicini. Io giocando nei ragazzi del Brescia mi veniva a vedere e mi ha portato a Coverciano un sacco di volte con la Nazionale Juniores. La Nazionale Juniores che solo a dirti qualche nome mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Roggi, D'Amico, Di Bartolomei, Oriali, tutti i giocatori, uno più forte dell'altro, e io ero dentro lì in questo gruppo. Dunque sono andato, cresciuto e ho fatto tutte le cose in fretta. Pensa che a 18 anni, non avevo ancora 18 anni, ho esordito in B, a 20 anni ho esordito in Serie A. Ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores, Under 21, Under 23, a 21 anni Nazionale A, a 22 anni ho smesso. Ho fatto Serie B, Serie A, nazionali, e a 22 anni ho smesso. Dunque ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio, una partita la partita di pallone come si faceva una volta. Questo
1: anche amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, sì, anche con gli amici, voglio dire. Questo adesso ormai non ci penso più da anni, però è stata molto dura. 22 anni, è stata molto dura.
1: È vero, immagino.
2: Anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile, e il mio primo maestro è stato Renzo Olivieri, che lui allenava la primavera, e poi mi ha portato con lui, diciamo, in ritiro a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire? Io ho cominciato il primo anno, ho fatto allenatore, avevo 24 anni, e che gli raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio. E tutta la Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi è stato vicino, è stata per me una società, perché sai, quando è successo l'incidente...
1: Ah, ci arriviamo, non andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di arrivare a quel momento però c'era stato ovviamente, sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come era la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricordi in quegli anni da calciatore a Firenze?
2: Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia atleti. Mi arriva una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, parti militare, stai via. Io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B. E invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, perché credo che il Brescia mi ha venduto alla Fiorentina per 300 milioni. Parliamo del 1973. E io ti dico una cosa, non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non l'avevo mai vista, e arrivo alla Fiorentina in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi, e poi meno male avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali juniores come Antonioni e Moreno Roggi, e allora abbiamo fatto un po' di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane. Anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già dalla terza quarta partita di campionato mi ha fatto giocare, e ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno. E per me vedere certi stadi o giocare in Serie A era, cioè, ancora adesso faccio fatica a crederci, no? Perché tu immaginati, Io vengo da un paese del Bresciano, nella Valtrompia, dove avevo un paese di 1.000 abitanti, dove nessuno mi ha mai insegnato niente, non ho mai avuto un allenatore, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso molto rispetto adesso. Però insomma sono arrivato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso perché la fortuna di arrivare in Serie A
1: E Azeglio cosa
2: ci
1: ti ha
2: vuole.
1: detto? Ci avevo visto lungo.
2: Sì, è stato bravo perché mi portava, mi faceva sempre giocare sia nella Juniores, poi quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi abbia aiutato molto anche per, sai, come ci si comporta, come si sta. E poi sono arrivato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 74 in Germania. La federazione ha puntato molto sui giovani. Cominciavano a uscire i vari, c'ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere i mondiali dopo sentire i mondiali dell'82. Quel gruppo, un gruppo di giocatori fantastico. Meraviglioso, ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 hanno vinto i mondiali, veramente ho pianto ho pianto perché ero felice per questi ragazzi che io conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto un mondiale che ancora oggi credo se lo ricordano tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
2: C'ero
1: te.
2: anch'io, sì, ma ero felice per loro perché so quanto meritavano e che valore aveva quel gruppo.
1: Immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale ad Asco di Piceno e quel viaggio di ritorno, tra l'altro con Mimmo Caso,
2: Sì.
1: di quella sera tu, se chiudi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu... Nel tuo
2: Ma guarda,
1: cuore, sulla tua pelle, cosa ricordi?
2: io mi ricordo ancora adesso, a distanza di 50 anni, esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto perché non ho mai perso conoscenza. Ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna perché io ho fatto 70-80 metri fuori dalla macchina, attraversando le corsie dell'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze. Io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando. Capivo che rotolavo in mezzo all'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza di Avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era che non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi, meno male che è arrivato, eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casarsa dietro. È arrivato lui, mi ha detto: guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina. E beh, allora io lì ti dico che per un momento ero felice perché ho detto: meno male che lui non. Tanto che lui, anche lui è venuto in ospedale con me, però diciamo che si era rotto il naso e un dito. Però, sai, essendo io quello che guidava, prova a immaginare come mi sentivo in colpa. Ed è andata bene per lui, sono veramente molto felice, sono stato felice per lui. Diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba e invece sono riusciti a salvarla. Ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni. Sono stati medici meravigliosi. Mi hanno portato a farmi due operazioni a Vienna dal miglior chirurgo, neurochirurgo trapianto di nervo, di tutto, ma Fiorentina veramente mi ha trattato come un figlio
1: Io,
2: e mi ha
1: Vincenzo,
2: rimesso in piedi.
1: io intanto ti ringrazio perché so che anche a distanza di anni è sempre un momento e un ricordo tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona
2: Sì.
1: mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e
2: Io
1: finita?
2: guarda, io avevo 22 anni, ci ho fatto 7-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farcela a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non miglioravo di una virgola. E di conseguenza dall'incidente dopo un anno e mezzo ho deciso di gettare la spugna perché non c'era verso, non c'era le conoscenze che ci sono oggi, magari che forse si poteva fare qualcosa in più, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà. E la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino se non giocavo a calcio? E invece la Fiorentina non mi ha abbandonato e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso ho una chat con questi ragazzi qua.
1: Chi
2: Sono
1: sono?
2: passati beh, ragazzi che poi hanno sopportato, vedi, vi faccio qualche nome. Uno si chiama Baroni che allena il Torino, un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi, tutti ragazzi. Un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi.

0: oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà, perché poi non è, capisco che non è semplice trovare la forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
1: È perché, vedi, io poi che devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché da Pandolfini alla Fiorentina, a Meloni, a Ugolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza, perché sai, fare l'allenatore, sì, si comincia a fare l'allenatore, ma non è facile, no? Anche perché uno non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti. Non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera e mi guardava, mi studiava, io non lo sapevo. E a 29 anni mi ha chiamato a allenare in Serie B l'Empoli. Ci vuole coraggio anche questo. Romeo Anconetani mi ha avuto coraggio, io non avevo ancora compiuto 31 anni e mi ha portato a fare l'allenatore in Serie A a Pisa. Credo di essere stato, non credo, sicuramente l'allenatore più giovane che ci sia mai stato in Italia, che ha allenato in Serie B e in Serie A. Dunque, vedi, il calcio magari adesso non lo so perché sono un pochino che sono fuori di un calcio di un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'era molta umanità. La federazione mi ha aiutato molto. Mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori a Coverciano. Fa conto che con personaggi che poi sono diventati tutti famosi, da Fascetti a Sonetti, c'era Olivieri, Zeman, Sacchi. Ho fatto il corso allenatori con questi personaggi qui. Ero un ragazzino in confronto a loro. Io rubavo a loro quello che potevo
0: Raccontami
1: capire.
0: qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri, giovanissimo? C'è qualcosa che ti porti di loro?
1: Intanto ti dico questo, una cosa sola: quando giocavo, quando mi convocano in nazionale a Roma, la prima volta dovevamo fare un'amichevole col Bayern di Monaco. Arrivo a Roma e mi mettono a tavola. Pensa, io avevo 21 anni, mi mettono a tavola con Facchetti, Boninsegna e Albertosi, Zoff. Io veramente sono andato a chiedere a Berzo se mi faceva andare con qualche ragazzo giovane, perché io non sapevo cosa dire, se dargli del tu, se dargli del lei, queste cose qui. Era così il calcio allora. Mentre al corso allenatori, costruito da Italo Allodi, perché il corso allenatori che ho fatto io e con questi personaggi che ti ho raccontato, durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. Diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercavano di insegnarmi
0: Me li
1: tutto.
0: ripeti chi erano?
1: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati a parte Agroppi, Sonetti, Fascetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo. Quello che è diventato, c'era Bruno Pace, c'era Salvadore addirittura, Ceres, ma giocatori famosissimi che insomma, erano tutti che io facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine, pensa un po'. Però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato. Per me è stata una grande scuola. Oltre che scuola proprio per poter imparare il mestiere d'allenatore, è anche una scuola di vita. Sai, abbiamo
0: Certo.
1: passato delle serate insieme. Io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, dove magari essendo stato nella Fiorentina, conoscevo, e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme. È stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando all'estero. Veramente molto bello. Era un corso fantastico.
0: Senti, invece nella tua, poi comincia la tua esperienza da
1: Sì.
0: allenatore. Nella tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto, magari che dici io ci ho creduto.

0: oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso? Dai, qualcosa sulla tua carriera di allenatore che stiamo per arrivare alla fine.
1: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, ragazzi sconosciuti ci davano tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare a allenare in Serie A a Pisa con Romeo Coetanei. Lì veramente siamo retrocessi all'ultima giornata e ho pianto per il presidente perché era un personaggio clamoroso, un personaggio particolare, però mi sono levato delle soddisfazioni tipo andare a Napoli col Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona. Cioè, giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno e mi ricordo che mi mandò anche gli auguri di compleanno, che io quasi quasi mi vergognavo, ma comunque da lì sono riuscito a farmi notare. Ho fatto degli anni belli, degli anni brutti, ma indubbiamente gli anni più belli li ho fatti a Ancona, dove siamo arrivati ad andare per la prima volta in Serie A, a portare l'Ancona in Serie A, è come, non lo so, è come era il Chievo che può andare in Champions, o se no vincere lo scudetto. Il finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con l'Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto con dei ragazzi meravigliosi che ho avuto ancora, che devo nominarli tutti. E poi da lì qualche basso, sai, ho toccato la Serie C con la Spal, sono andato a Reggio Calabria con giocatori che mi hanno dato la soddisfazione di potermi rilanciare. L'anno
0: A
1: forse
0: Catanzaro con
1: tecnicamente
0: Palanca.
1: Catanzaro con Palanca, che era più grande di me. E Massimo Palanca a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
0: Quanti da
1: Insomma, è
0: calcio
1: stato
0: d'angolo?
1: sì, ma partiva, aveva un piede talmente meraviglioso che era da guardare. E poi non lo so, ancora avevo Lajos Detari che io mi fermavo, io calciavo molto bene in porta, mi allenavo i portieri molto bene. E facevamo le gare a chi calciava meglio, però vinceva sempre lui. Poi, così mi hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A, perché poi, sai, la Serie A non era come adesso. Allora c'era 18 squadre e non 20, e le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato proprio allenare sia l'Ancona, c'era i Van Basten, Gullit, Rijkaard, questa gente qui. E mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo il fenomeno, c'era questi giocatori qui, la Juventus, Vialli, Del Piero, tutti questi giocatori qui, veramente erano uno. E lì siamo, secondo me, il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto a Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sette sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercovut, aveva 39 anni e mi aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa che ancora era, secondo me Stroppa era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore per me fantastico, un giocatore meraviglioso che l'ho potuto giocare. Godere solo un girone perché il girone di ritorno si è fatto male al crociato, e mentre il girone d'andata fu eletto dai compagni.
0: Avevi anche Simone Inzaghi, un Simone Inzaghi giovanissimo?
1: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane e allora gli consigliai di andare a giocare fuori. Fu la sua fortuna di andare a trovare una squadra che lo facesse giocare. Infatti ha giocato, non mi ricordo quale squadra. È andato, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì, perché il compito mio era all'epoca era anche di convincere certi ragazzi a non
0: Sì, è
1: fare la
0: andato
1: gavetta.
0: a Brescello è
1: Esatto,
0: andato.
1: è andato a Brescello, si è fatto notare, l'anno dopo l'hanno riportato nel Piacenza e ha fatto quello che ha
0: Sì.
1: fatto. E poi va da allenatore addirittura di più.
0: Sì, è vero.
1: Insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori. Ho fatto poi 5 anni da club manager alla Fiorentina, ma ormai il
0: Dopo
1: calcio
0: averla
1: era
0: salvata,
1: talmente.
0: tra l'altro.
1: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì, ma non so se la rifarei perché poi, sai, è vero che io non contavo nulla come numeri in quel momento, però, sai, se noi si perdeva a Lecce quel giorno lì, eravamo veramente inguaiati. Poi sull'almanacco andava l'allenatore retrocesso Guerini, sai, meglio di noi.
0: No, certo, perché lo raccontiamo anche chi non se lo ricorda, nel 2012 Vincenzo Guerini è stato allenatore subentrante a Delio Rossi dopo la vicenda con Ljajic, esordisci proprio contro il Lecce, vinci, esatto. E poi porti alla salvezza la Fiorentina. Momento particolare calcio... questo, no? Quello, no? Per tornare a Firenze.
1: Com'è, scusa?
0: Momento particolare quello.
1: Sì, momento particolarissimo perché non me l'aspettavo. Io ormai avevo abbandonato l'idea di fare allenatore, però era un calcio, era già un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché io l'ho detto alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro, però quello che avevo già notato, ti dico solo una cosa, cioè c'erano dei calciatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antonioni, pensa un po', che Antonioni a Firenze non è un'istituzione, non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, una leggenda vivente, dunque, però è già come tuttora adesso un calcio cambiato, però avevamo dei giocatori lì alla Fiorentina, qualcosa di clamoroso.
0: Pensa, Vincenzo, che tu chiedevi una volta a Berzozzi e dare del lei ai mostri sacri, e i giocatori a 30-40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi fosse,
1: no,
0: Antonio.
1: Avevo anche, cioè, ad esempio, che ne so, a me, io, tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizzarro, perché era già un grande di età,
0: certo.
1: Abbiamo fatto delle risate. Stai arrivando al campo, tanti non ti salutano neanche, è veramente, è un mondo cambiato, ma è la società che è cambiata,
0: certo,
1: ormai è così.
0: Certo. Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo Storia di Calcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti: la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede sfumare, insomma la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa ci lascia oggi?
1: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine a trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dai guai. Io sono l'esempio vincente, ho raggiunto dei traguardi che non sognavo, non osavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mai mancata, magari ero scadente in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata, e dunque ho raggiunto il sogno della mia vita.
0: Hai visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo? Alla fine mi hai dato ragione. Scherzo, no, grazie, grazie davvero per
1: grazie
0: aver condiviso
1: te,
0: con noi.
1: Perché, complimenti, ma non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo, perché ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che possono dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto di più.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Ci teniamo stretti questi complimenti, Vincenzo. Grazie davvero, un grande
1: ciao
0: abbraccio,
1: tutti.
0: Grazie davvero a Vincenzo Guerini, da Francesco Tringali è tutto. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio credo di 14 milioni di euro all'anno, quindi
4: questa è la realtà, non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di vittorio. E non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi, che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì.
5: D'accordo. Bisogna avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così.
6: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
7: Vai,
6: in questo,
7: chi è? Chi è l'obiettivo?
6: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter,
7: cioè?
6: Perché c'è
7: Romero.
6: C'è il sì di Spence, ex Genoa del Tottenham, però
7: a quanto?
6: Carnevali sta stringendo, Marotta sta stringendo anche per Romero.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Ciao, buon pomeriggio. Oggi non so se sono più interno di centrocampo io o
7: no,
9: più esterno.
7: No, sono troppo
9: tu.
7: Esterno io, quindi ecco, purtroppo te ne accorgi dopo quando. Però tu eri messo molto bene. Io, invece...
9: io sono ero messo.
7: Sono troppo interno Francesco, quindi, però vabbè, forse così
9: ci
7: sono delle sistemazioni tattiche prima di partire che vanno verificate con il mister e le abbiamo insomma subito verificate.
9: Bene, ciao Marco, buon
7: ciao
9: pomeriggio.
7: Ciao Francesco, buon pomeriggio. E, diciamo, ci siamo per questa puntata del venerdì che tra l'altro ci avvicina sempre di più a questa finale della Coppa del Mondo e quindi sarà una bellissima sfida tra il mito Messi e il talento Yamal, insomma. Poi ci sono un po' di cose che andremo ad analizzare del mercato, perché è successo qualcosa. Ieri possiamo dire che la Juve ha rifilato un bello schiaffone alla Roma, così improvviso, Selic che sembrava fatta per il rinnovo, erano tutte pronte le carte, era atteso praticamente a Trigoria. Non stiamo parlando naturalmente di un giocatore fenomenale, ma di un giocatore che poteva essere utile.
9: Un buon colpo a parametro zero, un bel colpo perché insomma è un esterno affidabile, sì. Un esterno che è cresciuto negli anni, un esterno anche fisicamente affidabile, uno che ha conosciuto e conosce molto bene il campionato italiano, e poi a parametro zero insomma è un buonissimo acquisto secondo me in questa fase di calciomercato. La Juve lo ha convinto nonostante non potesse mettere sul piatto la Champions League che invece offriva la Roma. Roma che era convinta di poter chiudere questo accordo, aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria. Lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al Mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia sia uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J-Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un giochino per, no?
7: Ma Sara batte d'amico.
9: È sicuramente un bel colpo di Massara rispetto a
7: sono situazioni di mercato che
9: perché come... poi era comunque un titolare di questa Roma.
7: No, assolutamente. Poi tra l'altro ci raccontano, poi magari nel dettaglio ci andiamo dopo Francesco, però ci raccontano di un Gasperini che non l'ha presa benissimo, questa situazione qui. Quindi, anche perché è vero che non era un titolare, che non era un, non è un giocatore eccezionale, ma
9: è un
7: giocatore, era un titolare nella Roma ed era un giocatore comunque importante.
9: Certo.
7: Che era cresciuto tantissimo proprio, che è cresciuto tantissimo proprio con Gasperini.
9: In una situazione, scusami, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli.
7: Esatto.
9: E quindi adesso si ritrova con un acquisto in più da fare, perdendo un giocatore a
7: parametro
9: zero. Attenzione,
7: perché non lo fate arrabbiare Gasperini, perché lui c'ha, capito, facilmente l'uscita.
9: No, infatti adesso sta palesando questa tranquillità che però mi sembra soprattutto adesso stanno provando a chiudere per Somerville, a fargli questo regalo.
7: Sembra facile, voglio vedere.
9: Però
7: voglio vedere.
9: Comincia a
7: voglio
9: spicchiolare.
7: Vedere, perché ho letto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui con me, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare il tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Maracanà del venerdì.
9: Sì, che tra l'altro oggi alle 15 parla anche Spalletti.
7: Parla pure Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti. Insomma, ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto tra mito e talento è ormai vicino, da una parte Yamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, nonché talento. È un confronto affascinante che andremo a vivere questa, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Yamal. Lautaro scalpita dopo il gol vittoria contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare, insomma vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro insomma adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale di Coppa del Mondo. Massara D'Amico 1-0, Selic alla Juve, quindi Massara si prende Selic battendo D'Amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim? Allegri e Sarri sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi tre nomi che piacciono alla Serie A sono Somerville, come ci dicevi tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto in pressione, Zeballos dovrebbe essere
9: Zeballos
7: è il giocatore che piace molto al Napoli,
9: sì.
7: E quindi altro obiettivo, sono giocatori di corsia, giocatori esterni che potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è scaduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo con questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro il Liverpool. Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciato e oggi ricorderemo questo straordinario mister che ha scritto storie memorabili della Serie A.
9: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in un grande abbraccio sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
7: Tra l'altro lasciami dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini, a cui va veramente un grandissimo abbraccio. Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia che veramente ti arrivano dritto al cuore. Raccontava insomma di questa sua ragazza che dormiva sempre con loro, questo sì. Utilizzavano un letto matrimoniale più grande per godersi ogni attimo di questa figlia e per non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori gli avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, ma anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone. Quindi veramente toccante questa cosa, però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con l'amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
9: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice: i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di una donna, così ce l'aveva raccontata, tra l'altro, in una bella autobiografia del 2022, scritta tra l'altro da Fabrizio Biesin. È molto toccante come sì. Immagine, come insomma, come storia, per uno come lui che ne ha sempre non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
7: Eh sì, poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli, quindi questo allenatore che veramente, ho detto prima, ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto due partite, una in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una cavalcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei due Marangon, di Fanna, di Elkier, guidata da questo allenatore. Oggi noi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore che, ripeto, mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti. Quindi
9: sì, mai sopra le righe, mai sopra né le righe. Quando doveva festeggiare,
7: esatto,
9: né quando doveva incazzarsi.
7: Sì. Tu hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Beh, insomma, chi è che non ricorda quelli della mia, diciamo, della mia gioventù, eccetera, quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. E io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato. Tra l'altro 18 giocatori in rosa arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinsero 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, e poi al ritorno invece presero 5 gol dall'Inter. Fu
9: una partita... l'unica, se non sbaglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
7: Hanno fatto due
9: stagione.
7: Sconfitte in campionato e una praticamente una in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi, ad esempio tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati era un altro dei giocatori che ricorda Bagnoli. Mi volle a Verona, poche parole, si faceva capire con gli sguardi, era un uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli, quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
9: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute, dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola. Non penso che tra due o tre settimane o un mese dovrò ricominciare da capo. Sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita. Voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui, poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare, quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico, e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, due soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina, qualcuno ha tirato in ballo
7: un altro nome. Palladino. Io non lo so, vediamo, dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
9: Sono indeciso.
7: Sei indeciso?
9: Secondo me anche oggi pomeriggio.
7: Vabbè, sarebbe molto bello, perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza. Chi sceglierà per guidare la nazionale? No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro Francesco. Magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina. Il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo: non è salutare allenarsi all'aperto. L'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale. Allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non fanno giocare?
9: No, è impossibile.
7: È impossibile.
9: Soprattutto perché c'è gente che ha speso. Vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa che ha speso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000.
7: Che sarebbe,
9: sarebbe 10.000 euro.
7: Mamma mia.
9: Un di 10.500.
7: Cioè, tipo, complessivo tutto, viaggio.
9: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
7: Ma questa è follia, comunque.
0: La Madonna!
7: Sì, no, questa è proprio follia, ragazzi.
9: Ma sono...
7: è un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio...
9: No, guarda, sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1.800 euro.
7: Che schifo.
9: Quindi sul sito ufficiale della della FIFA, che lo schifo. Trovi a 1.800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000, perché erano in due. È così.
7: Che schifo.
9: E pensa chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme. Perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, e lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
7: Ma proprio assurdo, guarda.
9: Assurdo.
7: Questo non è...
9: Anche perché adesso, giustamente,
7: non associate più il popolo al calcio.
9: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo, ma Infantino
7: 30 minuti,
9: ha fatto, se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina, pagando 80 euro, tu vai, non puoi fare domande, puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa, e se paghi un supplemento puoi farti fare un autografo.
7: Vabbè, Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai. 331-8200-13 naturalmente per i vostri messaggi. Dicevo, speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno per, o se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Selic, che prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che, diciamo così, cercano il rilancio o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
9: però
7: parlare
9: secondo
7: più,
9: me è giusto
7: anche
9: dire
7: il rilancio per Amorim,
9: perché
7: sì,
9: lui
7: sì,
9: fa
7: sì.
9: bene allo Sporting, poi quando gli danno esatto. Non fa bene,
7: infatti
9: viene
7: è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto eccetera, e va in una squadra come l'Atalanta che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
9: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1, non so se hai letto,
7: sei sempre a 4
9: passaggio.
7: Però la difesa
9: sì,
7: la difesa
9: adesso,
7: a 4,
9: però,
7: eh.
9: Adesso però non puoi chiedergli anche di passare a 3, già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa
7: ma
9: notizia,
7: ma era il suo modulo, il 4-3 che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto, lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che ha la squadra più forte, io direi forse, togliamo il forse,
9: Allegri
7: c'è la squadra forte, sì, certo. Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
9: ci aggiungerebbe Rabiot,
7: se dovesse andare via magari De Bruyne esatto, sì. Forse De
9: lo
7: Bruyne
9: lo cambierebbe lui, secondo me
7: lo cambierebbe con Rabiot, ha voglia. Ah, sì, non ci penserebbe un attimo,
9: lo cambierebbe, io lo cambierebbe,
7: sì sì, ha voglia
9: De Bruyne, mi date Rabiot,
7: sì, ci casca. Poi c'è Amorim, che come hai detto tu, che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim, dopo quello che dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. Comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato. Oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio. Leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
9: Scusami,
7: anche al volo.
9: Guarda lo smog, stiamo sì, sì. Andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di smog che c'è su New York, sono pochi metri lì, lo stadio si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
7: No, dicevo, proprio su tutto Mercato Web, l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobah. È ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
9: Allora, no, volevo leggerti questo, perché stiamo parlando di Amorim, lo trovi sempre su tutto Mercato Web, lo sfogo di Fonseca. Amorim accolto al Milan da Cardinale, quando arriva io non c'era nessuno, dice eccolo. Fonseca in un'intervista a Sportweek. Sono deluso, perché due anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra. Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
7: Ma da chi gliel'ha detto?
9: Il club all'epoca, non si sa quando chi. Era...
7: Guarda, è arrivato, non c'era dirigenza. Nessuno.
9: Perfetto, risposi, alla mia stessa idea di calcio, ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
7: Ma qui c'ha ragione Fonseca.
10: È fiducioso?
7: No, per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
9: Sì.
7: Che fa... Io,
9: altro portoghese dei tre.
7: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto, molto concreto, squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui sapete chi è arrivato, no? Insomma... L'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'era uno straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati e quindi, come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions la prima giornata all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
10: Lei sa come si fa l'allenatore?
7: No, io no, infatti.
9: Sì, comunque gliel'avrà quindi chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
7: No, però
9: lui
7: ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
9: Allora, aspetta, continuo, lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare mentalità, ma non mi hanno dato il tempo. Abbiamo giocato anche tante belle partite e dopo di me non è più successo.
7: Certo.
9: In Italia spesso i calciatori contano più del club. Se qualcuno era anche forte, non meritava, con me non giocava. Nessuno è più grande del Milan, forse si riferisce a Leao. Sì. La vostra idea di calcio non si vede da nessuna parte. Per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo.
7: Qui c'è proprio, guarda, ragionissima, non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
11: Hanno creato un casino.
7: È vero, ma hanno fatto un casino. È stato perfetto, ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break, primo break, e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione, quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Network.
0: Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, l'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale.
0: Ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nel 84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao Antonio,
0: ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
1: Partire da facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, che ti facciamo
1: la voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli. Vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché
3: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Bagnoli, che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio, grande emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista Rai di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più che altro, perché l'allenatore è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. Mi ricordo l'anno prima, due anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'era una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto, il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora, perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'era un aneddoto bello quando arrivò Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'era un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. ma preparatevi. Allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9, infatti chiediamo come, dice Gennaro numero 9, cioè, in effetti perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro, lì c'era un discorso completamente diverso, lì, anche lì insomma, ecco, il valore dell'uomo si manifestò, insomma, tanti aneddoti, poi lo paragonavano a uno, diciamo, che non rideva, non faceva, invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi ragazzi che una squadra la mentalità la crea in trasferta, se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare. Ci ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona, e quindi tante cose. L'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio, mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì ti detti del tu. Scusate.
0: No, Antonio, non ti devi scusare, ci mancherebbe.
2: Lui mi fa, no, mi fa male il fenocchio, il ginocchio, no? E si dice, ma come stai? Ridati del tu. Vabbè.
0: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, ma era una cosa che un po' facevate un po' tutti, vero Antonio?
2: Tutti avevate questo. Volpati aveva giocato con lui, quindi il tu, Guidetti, mi ricordo quando arrivò, secondo anno, il primo anno di Serie A. E noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai come sempre, detti come stai mister, mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio, vabbè, detto in veronese mischiato con il milanese, vabbè.
0: Mito. Antonio, sai cos'è che veramente, cioè, poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio, adesso uno non vuole essere sempre retorico,
2: no,
0: da questo punto di
2: più
0: vista,
2: più bello, perché sì, ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è, ora parlano di blocco basso, è catenaccio, ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi, però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo, sì, il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzali che giocavano hanno fatto gol anche loro, Fanno e Marangoni erano gli esterni centrocampo, erano due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra, e vedi ora chi non c'ha l'attaccante giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi, però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiati anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente. Però poi contro il calciatore, se tu non hai calciatore, tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione. Ma avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati, ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così, poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il Mondiale o l'Europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
0: Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
2: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui, primo giorno di ritiro a Cavalese, oppure primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva: la squadra è stata fatta così, Poi ci sono quelli che sulla carta non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello. Ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano, ma poi gli allenava lui. Non è che, sai, ora ci sono in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca, rose di 25-26, i 7-8 salivano da una parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione. Loro lo apprezzavano. Infatti, quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è Scaloni dell'Argentina. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann non è stato così con la Germania, sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così. Carlo Ancelotti, a proposito di che diranno tutto, Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona, perché lui deve gestire i grandi campioni, e non è semplice.
1: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio, nemmeno a 60 anni, tra l'altro?
2: Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato, anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose, e lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, basta, non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto come qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone, io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
0: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure no. Non c'era, era tutto il gruppo?
2: Un po' tutti, bastava. Poi c'era, insieme a lui c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro, Ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo per loro era un tutt'uno, quindi i giocatori se li prendeva perché l'allenatore voleva questo, scelevano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. Quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si dava l'età del tu, perché insieme, mi sembra normale, ma noi l'apprezzavamo questo.
0: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua, ti ha mai fatto un rimprovero? Ti sei mai arrabbiato con te?
2: Che adesso, voglio,
0: te ne ricordi uno in particolare?
2: Perché mi ricordo, non tira in porta, lui disse, ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta, e si alzò perché sapeva da fuori area, io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci, lui ha vinto all'Anfi,
0: come no, infatti noi avremo
2: al Genoa, al Genoa lui arrivò, che mi ricordo andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il tempo, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
0: Certo.
2: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza,
0: certo.
2: Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
0: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda, prima di salutarti leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
2: Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e una rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve mio, quel pareggio fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma, quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
5: Molto difficile, certo.
2: Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, Volpati ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi lo chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
0: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon.
2: Perone si era fatto male, sì, poi c'era Bruni, mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
0: Brighil, Di Gennaro, Fanna, Elkier e Galderisi, questo era... E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
2: No, vi dico un aneddoto che poi lo disse anche per Aspetter Brigger quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa. Dice: il rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona a Verona, no? Diciamo 3-1. E viene e fa Brigger, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
1: Tu hai domani dormito? Maradona. Hai dormito?
2: No, a lui glielo disse, a Brigel.
0: A Brigel.
2: Gli disse: tu domani, cioè marcava Maradona, gli fece gol e poi vincevamo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
0: Sì, 3-1 Brigel, Galderisi, Di Gennaro.
2: Esatto.
0: Tra l'altro stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
2: Sì, ad Avellino.
0: Sì, 18 giocatori in rosa.
2: Avellino, mi ricordo che nevicò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
0: Sì, sì.
2: 1-0, 1-1 pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto quella, anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
0: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli
2: 0-0. Anche un passaggio fu a Udine, a Udine 3-0, il 4-0 annullato a Tricella, dominato il primo tempo 3-1 finisce, con una squadra forte. Secondo tempo si entra in campo 3-3, ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3, poi si fece Brighe, Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
0: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto: è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: Assolutamente, in assoluto, per tutto, per anche quando andai in nazionale ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: ci sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
0: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
1: meglio,
0: non è una cosa da
1: chi
0: poco.
1: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino alla fine.
0: Bene.
1: Abbiamo degli audio, così sentiamo anche la voce dei...
0: Sì.
6: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci della sera di ieri è... Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e

0: giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco. Poi bisogna leggere queste cose a metà che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare.
1: Va bene, sì, abbiamo capito il
2: Avanti,
1: concetto, poi vediamo
2: vai,
1: quello che
2: però,
1: succederà dal
2: avanti.
1: punto di vista sportivo, per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli. C'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, Sarri, Mourinho e Allegri. Beh, l'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Mourinho prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente. E quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non
1: Addirittura. Va
3: arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
1: bene, va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato. Ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, è che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, cioè ho 54 anni ormai, tra poco. È vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine è quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un
2: Dipendenza.
1: mondiale, come fai a non vedere una
2: È una
1: partita.
2: dipendenza.
1: Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano dove abito io e mi fermo a guardare pure loro che giocano, cioè è una cosa,
2: Se il
1: esatto,
2: pallone rotola,
1: il pallone è così, si chiama, ecco, passione,
2: dipendenza,
1: dipendenza
2: dipendenza.
1: da questo sport, che poi può essere meno bello, un altro discorso, cioè che meno
2: Vabbè,
1: affascinante,
2: chiaro,
1: un
2: ma non è
1: altro
2: che non lo puoi,
1: discorso.
2: non riesci a
1: Esatto,
2: guardarlo.
1: però non puoi non
2: Guardare può
1: guardarlo,
2: piacere di meno,
1: sinceramente.
2: ma guardare lo
1: Allora,
2: guardi.
1: se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa. No, no, no, ci fai, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
2: Sì, di
1: Israele, esatto, vai.
2: Israele, portiere del Torino, che sarà operato è stato operato in artroscopia per quanto riguarda, insomma, un problema alla spalla. Si teme però, anzi, è certo praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione, che era prevista per l'estate, praticamente al mercato invernale. Quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa. Adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
1: Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. E poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanã, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie,
2: Ciao Marco,
1: Francesco.
2: grazie.
1: Break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana, poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale, quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento, Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida
1: sì, mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: ne faccio subito questa domanda.
1: Il pronostico Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico
0: qui è dura
1: allora,
0: ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa
1: c'è più... la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione perché c'è. Cioè non vorrei, ecco, se fossi uno spagnolo, cioè se inquadrano Messi che guarda il tabellone
0: volta, bisogna
1: buona la terza, via, Coppa del
0: perché
1: Mondo,
0: c'è due senza tre, quindi tu dici puoi andare così.
1: Lo sai che ogni volta che guarda la cosa mi mette...
0: Sì.
1: Ho ripensato, l'aveva fatto con l'Egitto, l'ha rifatto con
0: l'Inghilterra
1: e detto,
0: tu dici se lo fa pure in finale...
1: Arrivano Toni e Fulmini, come si dice...
0: Sì. Bene, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano appena mi dà l'ok e saluto anche Claudio Ferraresi in cabina di regia appena mi dà l'ok il Claudio, noi andiamo subito a presentare la squadra. Ci sono Claudio? Vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio. Allora, ci sono tutti, benissimo. E allora vado dal direttore Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao Nick, buon pomeriggio
0: a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore.
1: Amore incondizionato.
0: Famiglia. Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche...
1: Un grande abbraccio a lui e alla famiglia e a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Comunque, lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti, poi certamente non mica l'ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore, poi puoi essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sì, sai
1: uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? Un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi, in un libro anche
0: l'ha raccontata, anche veramente con grande
1: sofferenza, con grande
0: dignità e tutto,
1: dignità,
0: no?
1: Maturità e insomma, voglio dire, è stato veramente credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista.
0: Sì, forse
1: è così, probabilmente anche. Perché anche per questa cosa, insomma, esperienze che ti formano, che ti toccano,
0: assolutamente.
1: Ti invadono. Nick, quindi un abbraccio forte a Silvio.
0: Sì, assolutamente. Nick, poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di mister Bagnoli. Tra l'altro, prima abbiamo avuto un bellissimo
1: Bagnoli,
0: esatto, sì, un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro. Abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
4: guarda, tutto mi unisco anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli. E tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello. Perdonatemi se dico questo, ma molto più bello. Un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni, che ho sentito prima per tutto Mercato Web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi. Ed era un modo, no, come un altro per dire che eravamo tutti come se si fosse tutti insieme, no? Voglio dire, una grande famiglia. Oggi si vede tutt'altro, quindi Questo dovrebbe essere un segnale, quando si dice non bisogna tramandare di padre in figlio determinati principi, valori, tradizioni. Ecco, persone come Silvio Baldini che ci hanno spiegato le amarezze della vita, le sofferenze, come si superano. Osvaldo Bagnoli che ci ha regalato tante emozioni con una squadra che si è creata un sogno e che ha trasmesso questo sogno a chi ama il calcio e ovviamente ai tifosi del Verona. Ecco, questi messaggi devono, noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani, cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
0: Vado da Daniele Carpo. Daniele.
2: Ah, c'è poco da aggiungere. La tragedia che ha colpito Silvio Baldini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia. Lui ha vissuto con questa figlia. Leggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale più grande per dormire i tre insieme, e questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che, avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, e anche la dimensione del calcio ovviamente aveva altri contorni, è naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda Osvaldo Bagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine: il Verona di Bagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri, è l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo. La Sampdoria era una squadra ricca, con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, uno scudetto incredibile che io in parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra. Tu hai citato Di Gennaro, io conosco bene Nanu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, che non vedremo mai più.
0: Non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
5: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio, su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari la realtà. E questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la sua famiglia.
0: Beh, hai detto bene, Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere. Poi insomma, quando parliamo di calcio ci divertiamo, insomma, che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente più importanti nella vita, ecco.
1: Quando cresci poi te ne rendi conto, insomma. Poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luogo sulla disabilità, no? Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici: oh, muovo un braccio, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, è tutto, hai ragione Massimo. Insomma, sembra una retorica, ma è così. Cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te. Se ti capita a te, che fai? Ecco perché Silvio è un eroe.
0: Sì.
1: Perché 30 anni, i medici tra l'altro gli hanno detto: guarda che... Invece
0: è per quel motivo che dormivano,
1: hanno trovato
0: insieme,
1: un motivo insieme, un amore incondizionato. Poi ci trovano tra l'altro una bellissima canzone, Vanoni con Gabbani, che ha un sorriso dentro al pianto. È proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini. Se l'ascoltate, è proprio un motivo straordinario, cantata in maniera sublime dalla Vanoni, ma racconta un po' la storia di Silvio. Un amore, io sono tutto l'amore che ho dato. Cioè, lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato nell'elettro matrimoniale, una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. Cioè, ti dice donna. Tutto, no?
0: Sì.
1: Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, poi riparti, perché
0: certo,
1: quando stai bene che fai? Devi partire.
0: Assolutamente.
1: Però ogni giorno sembra scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini. E invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa...
0: è ancora più
1: tosta.
0: Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia a Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento, sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci danno la, ci devono dare la giusta dimensione di quello, Massimo, che parliamo. Sì, esatto.
1: Allora, adesso io, poi ripartiamo
0: però. Assolutamente, ritorniamo, andiamo, allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi andremo, ritorneremo in onda lunedì quando tutto è avvenuto, e quindi prima Stefano ha accennato, no, questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi, contro il talento di Yamal. E poi c'è questa storia bella, no, di Messi che qualche anno fa, per una situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal, che ancora non si è visto in questo mondiale, eh?
5: Ma diciamo, tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi. E vedo leggermente favorito l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione, grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte, è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole. Quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto Inghilterra-Messico, e ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta.
0: Sì.
5: Cioè, tu che l'ha fatto una roba imbarazzante, se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato
0: metaforicamente, ecco.
5: L'avremmo ammazzato a livello sportivo,
0: certo. Mi ha ricordato un po' di allenatori italiani Tuchel in quella partita, vi devo dire la verità.
1: Secondo me ne ha,
0: potrei fare una lista.
1: Secondo me si è superato Tuchel,
0: si è superato ancora di più.
5: Ragazzi, ma col Messico voi forse non l'avete vista, ma hanno fatto la stessa identica partita.
0: Sì, è vero. Ma fu criticato,
1: però c'era l'uomo a meno là. No, però
0: sì, ma fu criticato da Bellingham anche nella circostanza. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima proprio gli ha messo una pietra tombale, proprio perché ha detto: guarda come abbiamo giocato, ma perché togli Gordon? Diceva: scusa.
1: Viva la sincerità, però.
0: Viva la sincerità, ma magari avere i giocatori così che a fine partita dicono: ma no, ma infatti, guarda, ma viva Bellingham.
1: Ma lo vogliono riconfermare, sono disperati in Inghilterra.
0: Lui ha detto che vuole andare all'Europeo, vuole andare, ci vuole andare.
1: Anche.
0: Garbo,
1: bocca al lupo.
2: Guarda, quello che ho visto l'altra sera con Tuchel non l'avevo mai visto, non credo in vita mia, una roba del genere. Nessun allenatore italiano avrebbe combinato quello che ha combinato lui. Zoom. Cioè, toglieva centrocampisti per mettere difensori. Cioè, è una roba veramente inspiegabile. Un allenatore che è stato tecnico di squadre importanti, voglio dire, che ha grande esperienza. Come fa a commettere un errore del genere? Io francamente non trovo giustificazione. Io al posto della federazione inglese lo caccerei a calci nel sedere, francamente. Cioè, non è accettabile. Non è accettabile che abbia fatto rientrare in partita l'Argentina che era morta. Invece ha regalato il secondo tempo all'Argentina, che giustamente, meritatamente, poi ne ha approfittato perché ha avuto molte occasioni, pali, miracoli di Pickford. Però ragazzi, non si può concedere una roba del genere all'Argentina, lasciando completamente il pallone in mano tra i loro piedi e rinunciando completamente a giocare. Una roba io penso che sia favorita la Spagna, perché la Spagna un errore del genere non lo commetterà mai se passerà in vantaggio. Ma soprattutto perché la Spagna è una squadra propositiva che cerca sempre di imporre il proprio calcio, non si adatta agli avversari. Cerca di farlo il gioco, quindi credo che la Spagna sia obiettivamente favorita perché è più squadra, a mio avviso.
0: E la sfida tra i due, così passo da Nick.
2: Ma allora, Messi ha fatto delle cose straordinarie considerato che ha 39 anni. Yamal finora non ha fatto vedere molto, in semifinale ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alle partite precedenti. Chissà che non sia la finale la partita in cui lui esplode, ma sono due giocatori completamente diversi, francamente.
0: Ah, sì, assolutamente. Vabbè, anche due generazioni diverse, un calcio anche forse diverso rispetto
2: a... No, è bella invece questa cosa che Scaloni è stato allievo di De La Fuente.
0: Esatto.
2: Anche questa è una cosa divertente, perché sapete, il maestro e l'allievo ci sono in
0: esatto.
2: Finale.
0: Mi ha emozionato molto vedere Scaloni quando fa il gol a Lautaro Martinez, che rimane quasi... Cioè, non fa esultanza, non fa niente.
1: Sì,
0: tutta dentro.
1: Sì, ma stava piangendo. Stava...
0: No, ma quello mi ha emozionato a guardarlo, capito? Si è tenuto tutto dentro, Ma impressionante, mi ha colpito molto quel momento. Nick, vengo da te, dai.
4: Ma allora, la sfida tra i due, beh, chiaramente Messi oggi vince su Yamal, guardando anche tutto il mondiale. Poi per quanto riguarda la sfida in generale, io sarei contento che vincesse la Spagna. Sarei contento se vincesse la Spagna perché a me piace quello che loro fanno. Loro hanno un lavoro dal settore giovanile, dalle nazionali giovanili, lo hanno sempre fatto come loro credo, portano gli allenatori del settore giovanile a guidare anche la prima squadra, quindi la nazionale maggiore. Ci vedo una grande progettualità, un grande ricambio generazionale e io tifo per chi fa il calcio in questa maniera. Poi è chiaro che sarebbe bello per la storia, no? Per quello che rappresenta per il calcio mondiale, l'ultimo mondiale di Messi, che lui alzi ancora la Coppa del Mondo, però io sono per il calcio, per il calcio fatto una certa maniera, e in Spagna lo fanno bene, c'è poco da fare, e quindi sarei contento se vincesse la Spagna, anche se naturalmente lo vedo una sfida molto molto alla pari, cioè, non mi sembra che ci sia una squadra che possa avere un vantaggio.
0: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti Nick, riparto da te, situazione di mercato, vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Selic, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte D'Amico 1-0, Selic alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via. E mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
1: Ma secondo me la vedo dura.
4: Sai Marco, io francamente ho letto anche vari chiavi di lettura come la rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io per quello che conosco Massara non è certo uno che va a fare dispetti, è una persona di una correttezza che poche altre persone abbia mai conosciuto. Lui giustamente
0: però si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non fino,
4: nel momento, cioè lui si è infilato perché comunque dalla proprietà e quindi da Carnevali,
0: certo,
4: ha avuto il mandato di dire,
0: ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di...
4: certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il dispetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato. Cioè, certo, voglio dire, Fazzini era virtualmente il giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi. Ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massara come uno fa apposta a fare i danni alla Roma, okay. E non è questo secondo me il messaggio deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi c'è il rischio. La Juventus Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno tampinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè non è 1-0 per uno, uno pari, 2-1. Questo è la dinamica del mercato. A volte bisogna essere tempestivi piuttosto che
0: e rapidi anche molte volte.
6: Posso aggiungere una cosa su Selic, che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo. Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus.
1: No, ce l'ha mai detto.
0: Ce l'ha mai detto però,
6: perché era una cosa che sembrava strana.
0: Ma le cose strane vanno dette, Daniele, perché poi vedi succede.
6: Ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa e mi ha detto, hai visto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus, è vero, hai ragione, e io non ci credevo.
0: E tu ci credevi, questa volta
4: la notizia, ragazzi, non è Selic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa, che Daniele Garbo va in palestra, questa è la notizia,
6: non,
4: nessuno lo sapeva.
6: Sì, quei giorni alla settimana questo,
4: grande Daniele, numero uno.
0: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto, adesso non è vero che, insomma, non stiamo parlando adesso, non facciamo passare, giustamente come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Selic per Garrincha, un buon giocatore, no, perché insomma sempre con molta calma e serenità.
1: Vabbè, ma sono i tempi,
0: buon giocatore,
1: i tempi
0: molto
1: utile,
0: sì.
1: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celica a Roma. Tra l'altro, la cosa non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celik, che lo ha fatto. Insomma,
0: sì, sì.
1: Pensa
0: ma
1: che
0: il mercato, come siamo, ragazzi, siamo messi male,
1: no, facendo le debite proporzioni. Esatto, però adesso
2: ma vi segnalo la prima pagina del Romanista e dice stai bene lì, eh?
1: Che mi sembra proprio, no, però sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
0: È un giocatore affidabile.
1: È cresciuto molto, esatto. La Roma cosa perde? E Marco, bisogna vedere chi entra, e poi te lo dirò, insomma. Per adesso perde un giocatore affidabile,
0: sì,
1: che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore da, magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
0: È vero.
1: Gasperini ha visto... è un giocatore
0: anche doppio ruolo, coperto,
1: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano,
0: esatto.
1: Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Celik, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per la AS Roma.
0: Tutto qui. Cosa ne pensi, Massimo, anche tu? Di questa perdita di Gasperini. Ho letto anche che Gasperini, insomma, adesso vuole giustamente una risposta.
1: Beh,
0: dal mercato, questo ci mancherebbe.
1: Risposte, non solo c'è.
7: Io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno, Celik, come giocatore. Secondo me è un giocatore valido, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista, quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Celik a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente in dirittura d'arrivo.
0: No, sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano forte. Che sono...
1: una milonga.
0: Sì? Una chitarra acustica.
7: E quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché da stamattina, che da quando è uscita la notizia, leggo commenti dei tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma. Cioè, è un giocatore che ha sempre giocato,
0: un giocatore affidabile. Io lo ritengo un giocatore
7: bene,
0: molto affidabile,
7: molto
0: una garanzia.
7: Bene.
0: Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore duttile, che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui. Sì. Alla Gasperini,
1: alla
0: Spalletti.
1: Che dice, all'appello,
0: esatto.
1: Alle, esatto, 7 c'è, cioè, lui alle 6:58.
0: Sì, sì, sì. Tu sai che su di lui
1: poi
0: ci puoi
1: per il resto non ti so rispondere.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
0: no, quello è un po' difficile.
1: Nemmeno col destro riesce forse,
0: vabbè,
1: a farlo.
0: Però come lo metti vicino a Messi,
1: no,
0: adesso,
1: ma io ti ho detto col destro, però insomma, ha migliorato pure lì, sì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario.
0: Nick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento? Ci sono un po' di nomi, ne abbiamo visto Somerville, e poi ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
4: Ma guarda, Marco, per quanto riguarda il mercato, vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della
0: Fiorentina.
4: Naturalmente aver sentito tutto.
0: Okay.
4: Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Somerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione, e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo col giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato, per un motivo o per l'altro, perché sull'esterno cominciamo da Palestra. Ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere che comunque c'è una soluzione che va detta, cioè le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili, secondo me, era un giocatore interessante, non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobah.
0: Sì,
4: e quindi
0: sì,
4: chiaramente se il Como è in vantaggio per Chalobah, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter, che dicono ma non è possibile, ci passano davanti
8: tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore. Quindi il mercato per certi versi delle big è ancora all'inizio.
0: Senti, proprio prima di salutarti, poi noi ci torniamo tra poco insieme a Massimo e Daniele, intanto il Napoli, c'è la notizia all'ultima ora, buongiorno, non prende parte al ritiro, il Napoli è arrivato a Dimaro, al ritiro precampionato, esatto, atteso un consulto su ipotesi intervento al ginocchio destro. Ti chiedo soltanto, il Napoli a centrocampo che fa? Fa uscire qualcuno oppure i soldati rimangono tutti? Lobotka, Anghissà, che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
8: Marco, bisogna vedere dalle offerte e da quello che può fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata, sì, quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche,
0: due
8: elementi che devono essere valutati e conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che Lobotka, cioè tra Lobotka e Anghissà penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anghissà, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, sì, perché sì, loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico, e quindi aspettiamo e vediamo. Però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
0: Sì, un mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come sempre, a presto, grazie, buon fine settimana. Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anghissà o di Lobotka?
6: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi
0: li confermeresti tutti e due?
6: Io sì, francamente. Credo che Allegri fa delle valutazioni sul complessivo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no? Deve sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
0: Bonanni?
9: No, anche io assolutamente, sono due giocatori forti,
0: non capisco perché
9: Anghissà per l'altro, insomma.
0: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Anghissà è un giocatore di...
1: No, magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
0: Questo bisogna capire.
1: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro male. Ma non credo.
0: Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
1: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, cioè di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce e ritorna competitivo il Napoli, cioè ritorna competitivo, è arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
0: Sì. No? Sono d'accordo. Ci fermiamo, facciamo un break e ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, tra poco.

0: Bene, bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallone.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua
1: a tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Selic un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio, perché
1: vero,
0: ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: ha fatto una
0: 38
1: stagione.
0: Partite sono un'enormità per un giocatore, insomma 32 quasi, sei sempre quasi presente.
1: Ha fatto un'ottima stagione.
0: Sì, sì, sì. Non ho considerato le presenze poi in, in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini, eh?
0: Per me sì, sì,
1: l'attenzione,
0: sì, sì.
1: Nella...
0: poi ripeto, non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto duttile, molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi, cioè, mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto della
1: redazione
0: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele?
3: Sì, ci sono.
0: Ecco, ecco, ecco. E Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
1: Massimo,
0: ben trovato.
4: Ciao, ciao, ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Selic e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quello che, su quanto potrà essere buona questa operazione. Perché banalmente, se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Selic dalla Roma un anno fa, saremmo a dire ma che fa la Juve, perché Selic è fischiato all'Olimpico, perché Selic non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Selic è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Selic, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però di diversi ci sono
0: molto
2: state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona del in una qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Selic se l'è sempre cavata, sempre molto bene, quindi è stato, diciamo, l'uomo dal 6 e mezzo in pagella della stagione della Roma, insomma prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice, come mai è successa questa cosa? Un'idea ce la possiamo fare, perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo, Cop Miners. Sappiamo tutti come è andato per l'appunto.
0: È vero, questa è una riflessione che ci può stare, sai Lorenzo, giustissimo.
2: Quindi questo, l'unica cosa è questa, se la Juve ha preso il Selic dell'anno scorso,
0: ottimo,
2: ha fatto un gran colpo a zero. Sì. Se la Juve ha preso il Selic di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
0: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato del caso più eclatante che è Cop Miners, che è, insomma, tra l'altro pagatissimo dalla Juventus.
2: Sì, ma ce ne sono tanti.
0: Sì, sì, ce ne sono tanti. Certo. E questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono stati.
1: Hai detto,
0: è vero, questa è una cosa inconfutabile.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: ha fatto una stagione strapositiva Selic, però vediamo, insomma, quale Selic. E come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve, io che ne so, insomma la Juve ha tanti di quei problemi, insomma Selic
0: che... era l'ultimo delle... no, cioè, io, ma possiamo pure dirlo,
1: Selic,
0: io non mi aspettavo, ieri
1: cioè,
0: sera
1: so,
0: quando
1: io,
0: ho letto la Juve prende Selic, ho detto,
1: di Selic,
0: vabbè sì, quindi,
1: per carità,
0: cioè nel senso, no, ma io mi aspettavo,
1: cioè,
0: la Juve serve
1: il
0: portiere,
1: ragazzi,
0: il centravanti,
1: è la cartina di tornasole del momento, parlavamo con Lorenzo anche ieri, cioè prima pagina. Celic con il gioco di parole.
0: Celic. Tra l'altro oggi Lorenzo fa un approfondimento.
1: Celic un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti ho la
2: esatto.
1: Bocca lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma con tutto il rispetto, lo dico senza ironia. Carità, Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo.
0: Sì, sì.
1: La Roma
0: sì,
1: perde
0: sì.
1: qualcosa. Mi, perché se fa, prende un esterno o
0: Gialla potrebbe
1: se non lo prende sono guai.
0: No, poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io per esempio Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto bah, cioè nel senso va bene, ok, sei lì che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare un centrocampista, cioè qui bisogna questa è una cosa che vabbè metti lì punto interrogativo.
3: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Celik poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United, dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League. Quindi è un buon giocatore, non è un fenomeno. Nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente. Ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, altri problemi da risolvere prima, insomma, il centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Cannavale abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime e che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus dietro le quinte, non è che lo vengono a dire a noi, no? Giustamente.
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale positivo, non so come, per esempio c'è chi dice che comunque vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro zero, in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente e quindi va bene.
4: Ma difatti secondo me è un buon acquisto e poi non stiamo parlando magari come è stato detto di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto, poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero, però se parliamo nello specifico di Celik, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
0: Sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto mercato web, una cosa è sicura, 18 giorni di mercato, le squadre più attive Fiorentina e Como. Sono cambiati i valori di forza, insomma.
2: Sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè il Como ormai da anni, no? Cioè non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arrivano al mezzo miliardo speso sul mercato, manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque sono tanti soldi spesi da Paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno in prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Atta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Vieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulai per il centrocampo. Il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina, e sono altri 30 milioni, e in tutto questo deve comprare almeno ma proprio almeno tre esterni d'attacco, perché
0: e con Kenne però che si fa Lorenzo? Perché la clausola adesso è scaduta, che si fa? Cioè rimane
2: con Kenne?
0: Con Kenne
2: con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina,
0: okay.
2: Perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima, però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken, arriva.
0: Se arriva?
2: Se arriva lo cedi, può essere, però
0: io
2: non
0: sì.
2: puoi sbagliare,
0: se
2: sostituto.
0: Arriva sì. Io se arriva a 40
1: ma devi
0: milioni
1: prendere uno all'altezza di Ken.
2: Cioè prendere il sostituto.
1: Cioè tu vai a cedere Ken adesso con Grosso, che potrebbe essere una Fiorentina più spettacolare.
0: Siamo sicuri?
1: No, con Grosso no. Che cioè, lui il gioco sei... di Grosso non agevola un po'
0: io
1: gli esterni.
0: Su Ken ho qualche dubbio, però.
1: Secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo tengo.
1: No, bisogna vedere chi vai a prendere, Marco. Non ti dico che...
0: No, però sai, il mercato è fatto anche che arriva una proposta e tu devi pure... Che faccio?
1: Ho capito, ma Ken è tanta roba, ragazzi. Adesso, fino a prova contraria, c'è centravanti alla nazionale. Sì. Poi se vogliamo che... Adesso tu dici, vabbè, sì. La nazionale si è qualificata. Sì, per Ken.
0: No, che... però insomma...
1: Ma poi possiamo discutere degli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze.
0: No, però mi piace
1: non vede neanche un canocchiale o altri sì. Questo ci possiamo dividere su... degli aspetti che così sì. Che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare sul campo secondo me è indiscutibilmente
0: vabbè, no,
1: più
0: però
1: forte.
0: Io vi ripeto, vi metto davanti
1: alla Fiorentina,
0: vi metto
1: ma
0: davanti alla
1: pensiero,
0: situazione arrivano
1: voglio,
0: 40 milioni che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa? Di cioè...
0: ho capito, però tu devi dare una risposta.
1: La risposta dici, da Paradis, cioè, c'è vedo... uno più parlerà con Grosso, c'è uno più tu vuoi mandare via 40 milioni, Grosso gli dirà Paradici, scusami, ma c'è uno più forte di che? Prendiamo uno all'altezza? No. Allora cerchiamo di trattenerlo. Cioè, se io fossi Grosso...
0: Vabbè, okay. Massimo, tu non che so. Faresti? Buonanni. 40 milioni per Ken, che fai?
4: Probabilmente in questo momento lo darei via.
1: Mm. E chi prenderesti?
4: Sì.
1: Cioè, chi...
4: Non lo so.
0: Questo no, poi è il lavoro del direttore sportivo.
1: No, siamo d'accordo, daresti via, poi in cambio di...
4: Però
1: mi dovete fare il nome, però, se no così vale.
0: Il nome, io adesso Casella, sul mercato, ti devo dire, poi saranno bravi loro ad andare a trovare un attaccante.
4: Io
0: 40, però tu c'hai 40 milioni.
1: 40
0: in mano,
1: milioni e Grosso dice, vabbè, allora prendiamo Pinamonti. Adesso faccio un esempio.
0: Pinamonti,
1: no, per dire, no, dobbiamo fare i nomi, però, ragazzi.
0: Pinamonti
1: perché se no così vale, Lorenzo. Tu che dici, Lorenzo?
2: Se si fa il gioco, allora giochiamo, però.
1: No, giochiamo, però dobbiamo fare l'alternativa.
2: Perché non c'è. Cioè i 40 milioni per Ken che stiamo ipotizzando non ci sono.
0: Quindi, se dovesse arrivare l'offerta domani, domani arriva l'offerta,
1: perfetto.
0: La società che fa? La prende in considerazione,
2: certo.
0: Dice oh, prendiamola,
2: sì, certo, al di là di chi può essere... in considerazione per forza, ma chi
1: certo.
2: prendi? Chi prendi?
1: Se però non mi fate il nome.
0: Ma non so io che devo fare il nome, scusa.
1: No, però manca un pezzo. No, ma il giochino è carino, però manca un pezzo. Perché io sono d'accordo con te, 40 milioni, come no? Oh, la valutiamo, oh, 40 milioni, sì. Chi andiamo a prendere? Boh. Non è un nome boh. Cioè,
2: devi convincere un giocatore a venire a Firenze. Devi convincere un giocatore ad andare a Firenze senza coppe, Cioè, non è che
1: o prendi quello là del Guelo Renton, allora però devi spendere anche lì, Quindi giro, cioè, prendi
0: no, per carità.
1: Perché quanto costa Aragoda, come si chiama quello là?
0: Aragoda. Quanto costa Lorenzo?
2: Ma
0: vuole?
2: Non possono prenderlo.
0: Esatto,
1: perché
0: c'è il problema.
1: Perché c'è la cosa di
2: accordo. No, se hanno chiuso per Ulai, come sembra,
1: esatto.
2: E come anche il Trabzonspor ha detto, chiudiamo gli extracomunitari alla Fierentina, perché sono già due, Vieri, già ufficializzato, prende Ulai,
0: però,
2: si deve andare su altro, si deve andare su giocatori.
0: Perdonatemi, se io europei. Però... Voglio dire, anche la Juventus in questo momento non prende Colomani, ha mandato via, non ha confermato Vlahovic, deve prendere un attaccante, quindi non è che il giochino...
4: Cioè, ragazzi, Colomani ieri stavo vedendo delle statistiche, ha fatto 5 gol in 41
0: partite. Sì, però il problema è che devi andarla a cercare te, cioè nel momento in cui ti arriva una proposta per un calciatore, se l'accetti poi devi andare a cercare il sostituto, e quello è un problema tuo, lo devi trovare tu il sostituto.
4: Assolutamente.
2: No, ma è diverso, Marco, è diverso, è molto diverso, perché tu il sostituto... lo devi già avere prima di andare a rispondere all'offerta.
0: Perfetto, se ce l'hai prima. Però potrebbe arrivarti un'offerta da Dumblé, che fai?
2: Sì, ho capito, ma non è che arriva una squadra di turno, telefona alla Fiorentina e gli dice guarda, ho una proposta da 40 milioni per Kenner, entro un'ora, rispondimi entro un'ora. Cioè, no, Fiorentina dovrà fare le valutazioni.
0: Chiaro, fare le sue valutazioni, però ho detto che fate. Tu dici se c'è un sostituto lo fai. Questo è il discorso. Se c'è il sostituto individuato...
2: Il sostituto deve essere buono però. Cioè nel senso, io vado dietro a Stefano, cioè se devi prendere Pinamonti... Cioè, e allora c'è cioè, come tra mangiare e stare a guardare, si dice a Firenze.
0: Certo, se ti prende Pinamonti sono d'accordo con te, ma non penso che tu da Ken passi a Pinamonti, ecco.
2: Lo so, però Pinamonti prende 2 milioni e 4 l'anno, a Sassuolo, 2 milioni e 4 l'anno.
0: Sta bene.
2: Ken ne prende 5 alla Fiorentina, ma Ken l'hai convinto quando veniva da 0 gol in una stagione alla Juventus. La nazionale non la vedeva neanche col binocolo. Non aveva fatto i 20 gol che i 25 gol che ha fatto l'anno scorso. Non è stato un giocatore che con la maglia azzurra possiamo dire quello che vogliamo, l'Italia non si è qualificata eccetera, ma Ken fa un gol a partita in nazionale. Quindi voglio dire, prima di darvi a Ken a 40 milioni devo avere un sostituto.
0: Tu ci penseresti, giustamente. Mi manca la risposta di Garbo.
3: Guarda, allora il Ken di 2 anni fa è un giocatore da tenere assolutamente, quello dello scorso anno per motivi che abbiamo detto, infortuni e cose varie, sicuramente è un giocatore che in presenza di un'offerta di 40 milioni secondo me glielo portano prima che cambino idea, insomma, come idea. Dopodiché è anche vero che devi trovarne uno, un sostituto all'altezza, e questo è il problema vero, ma questo è un problema che riguarda il direttore della Fiorentina, riguarda noi ovviamente.
4: Vabbè, dai, io ce l'ho.
0: Quale? Vai, dimmi.
4: Io ne ho due.
1: Scamacca.
0: Vai.
4: Bravo.
1: Ma io ti conosco a te, mascherina.
0: Scamacca e poi?
1: Poi?
4: Ghirassi.
1: E allora sì, è Ghirassi. Cioè, non è che me... Oh, vedi che il gioco adesso funziona, Lorenzo.
0: Ma questo me lo dovete di voi, mica io.
1: No, io ma faccio mancava domanda, l'altra parte. Ma certo, 40 milioni. E dice no, però 40 però milioni ce li mettiamo... No.
4: Stiamo parlando, allora io personalmente non stimo Ken, secondo me.
1: Vabbè, questo è un altro certo.
4: E lo dico insomma con tutto il rispetto.
1: Ghirassi e Scamacca sono due nomi di tutto rispetto.
4: Però è un giocatore che lui ha fatto Paris Saint Germain, Juventus.
1: Non ha fatto male a Paris Saint Germain.
4: Sì, però faceva l'esterno, non faceva la prima punta.
1: Segnava.
4: Secondo me sì,
1: risolveva.
4: Sì, segnava. Che squadra ci aveva?
1: Vabbè, ho capito.
4: Però, ripeto, al di là di tutto ha fatto bene, non è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Per me, ad oggi, ci sono dei giocatori che possono essere comunque bravi quanto lui. Cioè, io, ne so, ad oggi se vai al Tottenham e gli chiedi Richarlison, loro non te lo danno? Non spendi di meno di 40 milioni per Richarlison?
1: Invece servono tanti soldi per Richarlison,
0: non lo so. Lorenzo, quanto costa Richarlison? Voi avete una valutazione?
2: No, ma non è tanto il cartellino, non è un problema, perché lo puoi anche pagare 50 milioni.
1: Certo. Sono i soldi che ti dà il calciatore.
2: Il problema sono i 10 milioni di euro l'anno che prende, cioè come chi vuole andare per dire a prendere Icardi, no? Io Icardi lo prenderei domani in qualsiasi squadra di Serie A, in qualsiasi, nemmeno una, cioè non lo
1: Poi devi impegnare mezzo centro storico a Firenze, ecco.
2: Però prende 10 milioni di euro l'anno, esatto. Glieli dai 10 milioni di euro l'anno ai Cardi? No, non glieli dai.
0: No, ma il problema dell'ingaggio è proprio questo. Il problema poi degli ingaggi sono proprio...
2: Il discorso è quello. È come Ghirassi. Ghirassi è un signor attaccante che secondo me in Italia farebbe una caterva di gol. Ma come fai? Cioè, questi sono
0: No, ma il problema dell'ingaggio sono d'accordo con voi. Questo è un problema... È un problema che c'è. Sentite, l'ultimo giro prima di fermarci, lo voglio fare su tre allenatori. Vi voglio chiedere, secondo voi, considerando un po' dove sono, il contesto, quello che dovrebbero costruire o meno, se può essere per chi può essere una stagione di rilancio. Mi riferisco a Sarri, che ieri si è presentato e ha detto che vuole vincere qualcosa con l'Atalanta, è stato chiarissimo da questo punto di vista, quindi in bocca al lupo al mister.
1: Mi guardi però con...
0: Mi riferisco ad Allegri.
1: E dici poi, come farà? Però
0: vabbè, insomma, dovrà fare qualcosa, insomma, tre allenatori: Amorim, Allegri e Sarri.
1: Chi sarà la sorpresa?
0: No, il rilancio, in chi lo vedete, considerando il contesto dove sono? Perché si devono rilanciare
1: allora,
0: tutte
1: il Napoli non si deve rilanciare. Allora, se tu mi dici
0: l'allenatore,
1: il Napoli si deve rilanciare,
0: l'allenatore
1: si deve rilanciare?
0: Ma Allegri viene da una stagione.
1: Ho capito, però il rilancio, il Napoli, se arriva secondo, che si è rilanciato, pari e patta, giusto? Vero rilancio, secondo me, è quello del Milan.
0: Quindi Amorim. Perché viene dal disastro
1: dell'ultimo anno. Sì, quinto posto deludente.
0: Quindi ti aspetti un rilancio di Amorim. Cioè. E credi
1: Io credo che il Milan possa far bene.
0: Che il Milan possa far bene, cioè no, possa mettere in piedi.
1: Ma sono sensazioni, eh? Sarri pure un buon lavoro a Bergamo, vediamo.
0: Però più punti difficile. Più su Amorim, te.
1: Sì.
0: Quindi credi nel Milan che possa dare una squadra...
1: Questa, lo vedo anche sempre sorridente, non so se poi prenderò una topi pazzesca, no, vabbè, però mi dà l'idea che
0: e anche
1: c'ha
0: il Milan
1: grande voglia,
0: che possa
1: grande...
0: fare qualcosa di molto
1: secondo
0: positivo,
1: me
0: già
1: sì,
0: è partita forte
1: sì, perché
0: mercato.
1: Peggio di così non si può, peggio okay. di, cioè, io ci metto tutto, la situazione ambientale,
0: okay.
1: se conferma naturalmente Rabiot, se Meignan, se restano i Modric magari gli fanno un altro anno di contratto che è importante, okay. insomma averlo anche a 41 anni non guasta per una serie anche per dire di aiutare no, la crescita okay. e il lavoro dell'allenatore, che secondo me mi sembra un allenatore che ha voglia.
0: Lui e la
1: bello...
0: squadra e il club, tutte e due. Tutte,
1: bravo, sì. Per me io
0: Bonanni, tu in che punti? Come ipotetico
4: io
0: rilancio.
4: Anche su Amorim.
0: Quindi anche tu pensi che il Milan possa consentire ad Amorim un rilancio suo e naturalmente anche del Milan?
4: Secondo me sì.
0: Il mercato è partita fortissimo,
4: quello...
0: perché è vero che le altre sono attive, ma ha fatto due colpi e ha speso 100 milioni.
4: Sì, sì, no, ma... sicuramente è quello che secondo me in questo momento ci si aspetta di più, perché dall'Atalanta ci si aspetta tanto, ma perché se in Atalanta sei stata costruita in una certa maniera e quindi ormai lo standard dell'Atalanta è quello. Il Napoli, la squadra al momento non è cambiata, l'allenatore è cambiato sì, però ti dico la verità, Allegri se arriva terzo ha già fatto peggio rispetto a quello che c'era prima. Secondo me chi invece deve fare qualcosa in più, e mi aspetto veramente qualcosa in più e sono curioso veramente di vederlo, è Amorim.
0: Lorenzo,
2: da io punto su Sarri, ma prendendo chiaramente l'ultima stagione dell'Atalanta, no? Che è stata un po' travagliata, prima Juric, poi Palladino, che sembrava aver rimesso le cose a posto, ma in realtà poi non ha fatto ciò che la società si aspettava, tant'è che non è arrivata la conferma. Sarri invece viene da una stagione complicatissima, soprattutto a livello ambientale, sulla panchina della Lazio, e quindi Sarri che va in una piazza molto adatta a lui, che ritrova Giuntoli, che comunque sia va in un club dove il lavoro è al primo posto, e quindi ce lo vedo bene Maurizio Sarri, società seria, doppia proprietà seria, e quindi secondo me l'Atalanta può fare veramente grandi cose con Sarri in panchina e con il mercato che farà. Io sul Milan mi dovranno convincere, molto mi dovranno convincere, perché io per ora non lo vedo bene per niente, perché anche a livello societario questa scelta di mettere tutti questi signor nessuno a fare il mercato, chissà come lo faranno, è vero, hai detto hanno speso 100 milioni, hanno speso 75 milioni per la riserva del Paris Saint-Germain, che per l'amor del cielo sono i due volte campioni consecutivamente della Champions League, ma 74 milioni e bisogna che di gol ne faccia tanti, vediamo. Io per ora resto sul punto interrogativo sul Milan, perché non mi convince. Poi magari me l'ho smentito.
0: Daniele, invece tu chi scegli?
3: Io scelgo Allegri, vado controcorrente, scelgo Allegri. È vero che rispetto al secondo posto pare di meglio difficile, però io credo che Allegri abbia bisogno di essere rilanciato dopo il disastro del Milan dello scorso anno. Si trova tra le mani una squadra competitiva, anche se il mercato è ancora aperto, e credo che possa rilanciarsi personalmente, non tanto la squadra, che voglio dire, se il Napoli è competitivo per lo scudetto, poi magari arriva secondo ma lo perde all'ultima giornata, ci può pure stare, no? Però l'importante è essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo, però secondo me il compito più è compito
0: tu dici più,
1: più
0: facile?
1: Più difficile, più difficile. Ce l'ha, se arrivi secondo è pari e patta, se arrivi terzo poi ne riparleremo.
0: Però se arriva secondo dipende come ci arrivi, se lotti per sempre per lo scudetto.
1: Sì, ma mica
0: poi
1: è facile arrivare secondo. Cioè,
0: c'è la Champions.
1: O primo o secondo. Se arrivi terzo, dice, però sono arrivato te. Se arrivato terzo, non sei arrivato secondo.
0: Sì, sì, no,
1: no, perché poi ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no vale tutto.
0: Voglio capire.
1: Però se andiamo in Champions,
0: che Allegri,
1: secondo
0: che
1: e terzo
0: Allegri
1: uguale.
0: Io voglio capire che Allegri
1: no, ma
0: troviamo.
1: Il compito più difficile per Allegri sarà il compito più difficile, perché questo tu devi fare o primo o secondo,
0: primo o secondo, sì, cioè, e poi c'è la Champions, che devi fare molto meglio di quello che
1: vabbè lì la fa
0: di prima.
1: Vabbè, ho capito, 30 su 36
2: guarda, forse anche Piccari in panchina farebbe meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Non lo so,
1: cioè,
0: non lo so.
1: E dai, 30 su 36 che fai, ce la fai? Infatti devi ritirare,
0: vediamo.
1: Vabbè.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto. Ciao, Lorenzo. Lorenzo, grazie. A lunedì, ciao, a lunedì, ragazzi. Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, alla redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: a lunedì, Daniele.
1: Ciao, Massimo.
0: Per il gran finale di Maracanã. Grazie, Massimo. A lunedì, ti aspettiamo.
5: Ciao, ragazzi.
0: Break per noi. Sta parlando. Comincia a parlare Luciano Spalletti. Conferenza stampa, ce la andiamo a commentare tra poco. Sì, vai.

0: che sta parlando, poi vi riassumo quello che ha detto prima. Sentiamo, andiamo live, vai.
1: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile. Però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi. Però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è, e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
2: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno, da quando lei è arrivato a Torino, era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana, e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
1: L'anno scorso, o perlomeno ora, stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui. E vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa.
0: Vabbè, abbiamo sentito un po', ha fissato l'obiettivo Stefano, la zona Champions, e naturalmente competere anche per la zona alta della classifica, quindi vediamo, stanno lavorando tutti convinti nella stessa direzione, quindi sono preparati.
3: Abbiamo
0: questo
3: sentito,
0: è quello che
3: abbiamo sentito poco.
0: Abbiamo sentito qualche passaggio, perché poi vediamo, riporteremo anche sul mercato, c'è ancora da fare, ha detto c'è tempo, ma siamo tutti coordinati sul mercato, siamo tutti coordinati nella stessa direzione, quindi
3: beh,
0: è ancora incompleta, si lavora, è ingiudicabile.
3: Però il tono quello un pochino
0: tranquillo,
3: non è ancora deve in perlustrazione,
0: deve capire.
3: Il tono che non è molto contento, insomma.
0: Non ti dà la sensazione che sia molto contento?
3: Ecco, questo se tu mi dici vedi uno Spalletti bello, razzetto, cioè bello, no
0: ha detto
3: sì, sta sempre sul pezzo, anche, però non
0: ha riportato,
3: sta, sta in attesa di, sì, di capire.
0: La prima risposta è stata anche: il mio pensiero è andato a quello che potevo fare di meglio in questa, nella passata stagione.
3: Vabbè, hanno fatto una domanda,
0: però la strada è giusta, quella che abbiamo intrapreso.
3: No, ha detto su, ecco, una cosa significativa di

0: quello che almeno le prime, poi delle prime dichiarazioni, va cambiato il passo per percorrere questa strada che ci porta, no? Che può portarci a delle soddisfazioni. Ecco il passo. Quindi.
1: Io mi aspetto dei segnali importanti dal mercato, dai. Devono arrivare in qualche modo. No?
0: Evidente.
1: Non penso che, ecco, tutti sognavano l'arrivo di Celik, ecco.
0: Forse gli farà una domanda anche Celik. Vediamo, credo che non sia stata la prima domanda, ecco.
1: No.
0: Quindi
1: Simone,
0: credo che non sia arrivato.
1: Che sensazioni ha avuto in questo breve passaggio che abbiamo sentito?
2: Ma che è una squadra che comunque lui ha parlato di comportamento di continuità,
1: sì,
2: che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso. Perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo da determinati giocatori, che è dove la Juve oggi è mancante, di quei leader che ti possono dare quella continuità che richiede Spalletti. Quindi sicuramente ha parlato anche che siamo al cooling break del mercato estivo e quindi c'è ancora uno spazio per... sarà un cooling break lungo, però sappiamo tutti benissimo. Io mi fido di Spalletti, che comunque, come aveva detto anche Stefano se non sbaglio, ha fallito il traguardo, ma comunque non possiamo dire che Spalletti abbia fatto un lavoro non di pregio nella Juventus. Oggi Spalletti parte dall'inizio, l'anno scorso non è partito dall'inizio.
1: Però questo è il grande vantaggio, cioè nel senso lavorare sulla rosa, quindi, dall'inizio.
2: Esatto, quindi ha parlato anche di un altro aspetto che reputo fondamentale, il mondiale. Ricordiamoci tutti che la Juventus ad oggi, dei giocatori che ha, è una delle squadre che ha più giocatori al mondiale. Quella che ne ha di più è l'Atalanta, ne ha 8, la Juventus ne ha 6 se non sbaglio, quindi insieme all'Inter.
1: Quindi tu dici, per questo certifica il valore della rosa?
2: Quello certifica che comunque sia il valore della rosa, seppur mancante in quella personalità che ha detto Spalletti tra le righe, sì, va bene, è comunque una rosa che anche Stefano ha sottolineato nella puntata scorsa, che è comunque una rosa che comunque sia ha fallito sì il traguardo, ma che comunque ha fatto vedere che ci sono delle qualità. Poi da qui a dire che la Juve può giocare per il campionato, io sono sicuro che con l'arrivo di qualche leader, va bene, secondo me si gioca anche
1: ad oggi. Io dico che ci può giocare più il Milan per il campionato rispetto alla Juve.
2: Non sono d'accordo.
1: Perché
2: secondo
1: non
2: me
1: sei
2: ci
1: d'accordo?
2: Può... perché comunque sì, c'è sempre una proprietà e comunque i giocatori che ha comprato il Milan devono dimostrare.
1: Che devi dimostrare? Ha comprato un attaccante che alla Juve c'ha l'attaccante, allora hanno comprato un attaccante e poi c'hanno Leao, c'hanno ancora Pulisic.
2: Ma non è detto che allora ho detto la puntata scorsa che l'attaccante deve dimostrare che può fare la differenza nel Milan attuale, e può farla, per l'amor del cielo. È un attaccante che si può rilanciare in un campionato di qualità mediocre quale abbiamo noi. Dopodiché bisogna vedere se nel Milan resteranno i vari Maignan, Pulisic e Rabiot. Allora, quando finirà il mercato e resteranno questi giocatori...
0: Vabbè, la stessa cosa per tutte le squadre, questo vale il discorso.
2: Sì, sì, ma vale per tutti, è logico, per l'amor del cielo. Sono d'accordo, Stefano. Però io aspetto, come anche te hai detto,
0: sì, no, ma
2: la fine del
0: però
2: mercato...
0: Però non l'ho visto, ecco, a sensazione, Simone, non l'ho visto proprio...
2: felicissimo. No, che
0: esatto.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Deve capire un po'
2: entusiasta.
0: Ancora, secondo me, si fida e non si fida, deve capire un attimo come si concretizza questo mercato, secondo me.
2: Ma è chiaro, allora, stiamo parlando tutti di gente che comunque è esperta di mercato, perché
0: ecco,
2: non
0: guarda,
2: possiamo
0: ha detto
2: dire...
0: Spalletti abbastanza distanti per parlare di scudetto.
1: Vedi?
2: Sì, sì, no, ma è chiaro, ascoltami Stefano, il Milan oggi, se restano quei tre giocatori di cui è una squadra che può puntare, però devono restare.
0: Sì, sì,
2: allora lì valuterò e quello che è l'attendibilità e il valore della società, della proprietà che li fa restare. Perché
0: serve
2: oggi
0: lavoro
2: Milan...
0: profondo sul mercato, caselle da riempire,
2: ecco,
0: c'è
2: esatto,
0: tanto da fare,
2: esatto.
0: Insomma, alla fine...
2: Però...
0: Oh.
2: Vanno presi quei tre giocatori che ha il Milan, alla Juve, quello è chiaro, cioè i giocatori leader la Juve non li ha, cioè non c'è né
0: abbastanza distanti per parlare di scudetto, vogliamo competere assolutamente per l'alta classifica, quindi ha detto tra le prime quattro, dai, tradotto.
2: Però l'alta classifica presuppone comunque sia anche, ha fatto il passaggio,
0: cioè terzo, sesto, terzo, quinto posto, questa è la forchetta.
2: Però Spalletti è bravo a parlare per tra le righe.
0: Secondo me ha detto quello che pensa, perché ha detto sì. Bisogna rafforzare, bisogna andare in profondità sul mercato, le cose. Poi gli hanno fatto la domanda, scudetto, no, siamo lontani dallo scudetto, però vogliamo competere per l'alta classifica. Certo, tradotto certo. Che significa? Siamo sempre questi, o quarti o quinti, o quarti o quarti o quarti o quinti. E dai, quello, Simone, poi da te sì, se arriva poi dopo, Balagune... Pelé, Maradona, allora
1: Balagun.
0: No, per dire, ho fatto
2: quello che Balagun. Mi sarei aspettato Balagun. Che arrivasse
1: scambia attacco da lì da Juve, se arriva Balagun.
0: Ma aveva un Balagun che non averlo in questi tempi. È arrivato Selic urgente. Tutti con le sciarpe a festeggiare Continassa, per dire
1: lui. Ma festeggia chi è che sta festeggiando?
0: No, per dirti, insomma, tutti i tifosi sono soddisfatti di questa operazione. Spalletti non lo è. Mi sembra di aver intuito, poi magari mi sbaglio.
1: Ha
0: una
1: detto,
0: sensazione.
1: La rosa è da potenziare. Da
0: in alcune caselle siamo ancora
1: vuoti.
0: X.
1: X.
0: Oh.
1: Sì.
0: Simone, qua si fa giorno,
2: No, ma è chiaro. Ma quello che in cui mi sarei aspettato che potesse arrivare in maniera urgente è Dibu Martinez.
0: Sì, ma non arriva nessuno qui, da nessuna parte.
2: Non
0: mi sembra.
2: Come mai, no,
0: ha ragione Marco, i colpi li ha fatti in mina.
1: Milan come Fiorentina.
2: Io quello che sto vedendo è, io temo tantissimo che il Como, la società, da quello che anche leggo sui giornali qui, quelli locali, il Como, come tu hai detto, punti veramente allo scudetto.
0: Tu poi vedrai, Simone.
1: Aspetta che abbiamo...
2: Guarda,
0: l'unico ostacolo lo sai qual è? Sarà la Champions League. La perde un po'.
2: Sì, ma...
0: di aderenza.
2: Ma Stefano, credimi, guarda che quei giocatori che ha preso il Como, lascia perdere l'ultimo del Chelsea, ma Milla è un bravissimo giocatore, è un rifinitore, un regista anche lui. Giocatore, guarda che ha comprato dei giocatori funzionali.
1: Buon pomeriggio un attimo, che abbiamo forse anticipato, ci siamo capiti male, però lo ringrazio comunque. Paolo De Paola, qualche minuto, Paolo, perdonaci.
3: No, non è una questione di anticipare, il problema è che sono in una situazione non molto coperta.
1: Ti richiameremo, ti chiamiamo tra poco? Vogliamo che ti richiamiamo dopo?
3: No, rimango così, solo che dico, lo faccio per salutarvi, ecco, più che altro, perché so che diciamo poi ci risentiremo inizio stagione, giusto?
1: Sì, lunedì chiudiamo la stagione.
3: Allora, mi faceva piacere solo, ecco, salutarvi, magari... posso dare 5 minuti a meno che non caschi la linea, ecco, tutto qua.
0: Sfruttiamo un attimo al meglio
1: questi 2-5 minuti. Ho capito che potevi entrare.
0: Non so se
1: ci hai
0: ascoltato,
1: blocco,
0: Paolo, sulle prime dichiarazioni di Spalletti.
3: Sì, ma non guarda, devo dirti la verità, non me l'aspettavo, cioè, nel senso che Spalletti è un aziendalista, ma è anche uno che pensa molto a se stesso, cioè nel senso che se le cose poi non gli vanno bene lo dice, e in questo diciamo c'è la sua franchezza e anche il suo modo di essere, che ha spesso sorpreso tutti. Sono dichiarazioni per me molto forti, cioè sono dichiarazioni che bocciano un pochettino quello che si sta facendo, lasciano diciamo il campo aperto a qualunque cosa, ma al momento solo un miracolo può rendere, secondo Spalletti, la Juve competitiva. È giusto passare, diciamo, perlomeno partire con i fari spenti, però ecco, io un'intesa maggiore fra Spalletti e Carnevali me l'aspetterei, nel senso che se Carnevali diciamo non gli fa quei 3 o 4 colpi importanti, la stagione rischia di partire male, ecco, sinceramente.
1: Va bene, vediamo, insomma, anche perché voglio dire, complessivamente, Paolo, mi sembra che il mercato sia un po' in stallo per tutti, non vedo...
3: Non è per il Milan,
1: No, il Milan è partito, ma Milan e Fiorentina e Como sono partite bene, su questo cioè, hanno fatto...
3: Como, sono d'accordo, Simone si batterà per lo scudetto,
1: State esagerando, oggi che è il 17 di luglio, voi state esagerando.
3: Va bene, io ti dico che questa sarà forse...
1: Non considerate...
0: Scusami, mica stiamo dicendo che vincerà lo scudetto, Marco, Como non ce lo devi mettere?
1: Ma va in Champions, c'è la Champions
0: alla stregua
1: di mezzo.
0: Della Roma, alla stregua del Napoli, alla stregua... Cioè, ragazzi...
1: Ma la Roma non lotta per lo scudetto, Voi state dicendo lottare per lo scudetto, a me sembra
0: solo il Napoli, Napoli-Inter e basta.
1: In questo momento sì. In questo momento
0: c'è il Milan superiore al Como come più avanti. Non lo so.
1: Io parlo di lottare per lo scudetto.
0: Lottare, mica significa poi arrivare terzo, quarto, poi anche quinto, che vai a sapere.
1: Poi io voglio vederlo impegnato in Champions, perché sappiamo quanto può incidere questa competizione.
0: Può essere un ostacolo serio. Però per quanto riguarda i movimenti di mercato, la struttura solida, l'identità che ha trasmesso questo allenatore, hanno le idee chiare, hanno un sacco di soldi, vogliamo dire?
1: Sì, sì.
0: Aggiungiamolo, che non guasta.
3: È solo perché si chiama Como, non per altro, perché...
0: Como non dire che il Como...
3: Como non dire che il Como è competitivo.
1: Senti Paolo, siccome so che dopo non stai con noi, sì, Volevo chiedere due cose velocissime che poi noi ci ritorniamo, sì, Dopo. Intanto c'è questa finale che ci andremo a gustare domenica, c'è questo scontro, no, anche bellissimo, da una parte il mito Messi, dall'altra il talento di Yamal, e quindi l'Argentina, sì, con il cuore, la garra, la grinta, la Spagna con l'organizzazione... Come te la immagini questa partita e come possa finire, diciamo?
3: Ma guarda, insomma, abbiamo visto un calcio strano, obiettivamente un calcio deludente a questi mondiali, lo dico sinceramente, perché poi noi facciamo tanto parlare a volte giochisti, risultatisti, la qualità degli allenatori, eccetera, però la qualità del gioco sinceramente in questo mondiale è veramente stata scadente. Io mi sono soltanto esaltato per la Norvegia, cioè la Norvegia in alcuni momenti mi è piaciuta molto, perché pur avendo acquisito gli stessi stilemi di tutte le squadre, però aveva qualche cosa in più, perché nella compattezza offensiva e difensiva mi sembrava veramente una squadra, proprio una squadra. Perché poi la partita dell'Argentina, beh, è stato un suicidio tattico dell'allenatore, non è che puoi pensare che dargli tutto quel campo all'Argentina, poi gli argentini che sono ottimi palleggiatori non vanno a nozze con quel tipo di atteggiamento. Per cui la Francia, anche lì hai avuto una piccola grande delusione per la mancanza di coralità, di gioco fra i vari giocatori. Noi siamo qui a discutere adesso di un calcio, critichiamo spesso il calcio italiano, però sinceramente in questo mondiale adesso vanno due squadre che secondo me, ecco, c'è una differenza enorme, abissale, fra il gioco della Spagna e il gioco dell'Argentina. Però se l'Argentina la mette sempre su quel piano fisico quasi intimidatorio con cui ha affrontato l'Inghilterra, là può succedere di tutto, perché se tu fai perdere la testa agli avversari a centrocampo, sulle fasce, la poni su un... lì avevano la questione delle Falkland, del Malvinas, quindi un orgoglio di patria spaventoso che è emerso contro l'Inghilterra ed è da sempre così. Contro la Spagna non so quali motivazioni potranno avere.
1: Però c'è la finale, Paolo, già è una motivazione forte, no? Credo.
3: Non lo so, sì, certo. A volte la rabbia, sai, queste cose qua, l'orgoglio del popolo, la si trasmette fra i giocatori. Questa qua invece è una partita, di una scuola europea, la scuola europea migliore, secondo me, quella spagnola. Persino superiore a quella francese, perché quella di francese è talento, è una qualità espressa da una marea di talenti, ma non una scuola di calcio. La scuola di calcio è quella spagnola, e quindi sulla carta per me è strafavorita la Spagna.
1: Altra cosa ti riporto dentro, te la chiedo subito: Lautaro merita di giocare dal primo minuto questa finale, a tuo giudizio?
3: Sì e no. Cioè, nel senso che può essere che è un giocatore che dà il meglio in quella fase di gioco. Scaloni l'ha saputo veramente
1: utilizzare. Però uno che fa un gol così pesante...
3: Però hai visto come gliel'ha messa? Cioè, lui è saltato bene, per carità. Però gliel'ha messa proprio col bilancino, una cosa incredibile.
1: È stato molto emozionante le parole anche di Lautaro a fine partita, quando... ha parlato di questo gol particolare così importante.
3: Si
1: è commosso molto, coinvolgimento totale, ma loro la nazionale la sentono in maniera veramente vibrante.
3: La sentono in maniera pazzesca, poi Messi, Maradona. Piuttosto Messi, ragazzi, fa vacillare anche me sulla certezza del Messi, del Maradona numero uno. Nel senso che per me Maradona è il numero uno nella storia, sinceramente un quarto di gradino sotto ci metto Messi, se non quasi allo stesso livello, obiettivamente. Perché guardate quello che ha fatto Messi, che magari a volte non è incredibile come è riuscito ad allargare e ampliare il gioco dell'Argentina nei momenti di difficoltà. Bastava un suo tocco che si apriva gioco. Stato meraviglioso.
1: Meraviglioso, sono d'accordo. Senti Paolo, un'altra cosa che poi sentirò anche Braglia e successivamente gli altri ospiti. Prima facevamo un giochino con Stefano tra tre allenatori: Sarri, Allegri, Amorim, o quale potrebbe essere, di chi potrebbe essere il rilancio il prossimo anno, considerando dove sono, quello che faranno i club, perché sono tre allenatori, gli allenatori parlo, che comunque devono rilanciarsi.
3: Ma guarda, parlando proprio degli allenatori, io credo che il clima ideale lo trovi Sarri, lo possa trovare Sarri. Amorim potrebbe essere anche, come dire, il crack, ma non lo sappiamo, dobbiamo vedere come si inserisce nel Milan, come si inseriscono i nuovi giocatori, capire quello che può fare. Allegri no, sinceramente non gli do chance, obiettivamente, ma diciamo mi assumo la responsabilità, nel senso che posso sbagliare clamorosamente, ma non credo, perché...
1: Cioè tu pensi che non possa far bene?
3: No, ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel poter in qualche modo dare una progressione e una crescita a una squadra, anche se è la migliore che gli presenti tra le mani. In questo momento, secondo me, il Napoli è una rosa molto competitiva. Secondo me De Laurentiis, nonostante tutti i no, qualcosa gliela prenderà. Lui magari agli amici giornalisti dirà che è scontento del mercato, non lo dirà mai apertamente, però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque diciamo da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio in poi si vedrà realmente il valore di Allegri e del Napoli. Io credo che all'inizio potrà partire anche bene, sinceramente.
1: Quindi, però tu pensi che Sarri ha l'ambiente ideale per potersi rilanciare?
3: Sarri è quello che può accettare di nuovo una scommessa con se stesso, secondo me.
1: Vediamo. Senti, ti sto per chiudere questo blocco, ma della telecronaca di Adani vuoi dire qualcosa anche tu? Oppure...
3: Ma guardate, vi posso dire una cosa? Sì. Io sinceramente... Non
1: hanno parlato tutti, hanno parlato più della telecronaca che della partita. Cioè, una roba io rimango veramente...
0: Magari che ne so...
1: Ma poi hanno parlato tutti, pure quelli che non hanno mai fatto, né il commentatore tecnico e nella telecronaca.
0: Siamo
1: però
0: un paese recuperato.
3: Allora, io ho fatto un post fra la reazione di Scaloni a tutti i gol dell'Argentina...
1: Bellissimo,
3: E quello che fa... Adani a ogni gol dell'Argentina.
1: Sì.
3: Ma questo per dire che cosa? Che lui veramente stravede per questa squadra e ha un suo stile. Veramente in franchezza, ma lasciatelo fare. Per me, cioè, sinceramente, ne prendo io l'onere di criticare uno che vuol fare una cosa diversa e che in qualche modo vuole imporre un suo stile, non me la sento perché può essere sicuramente esagerato, può essere a volte sguaiato, però comunque di calcio ne capisce, qualche cosa diciamo riesce a trasmetterla, e se vuole trasmettere qualche emozione in più personalmente, ragazzi, ma perché dobbiamo fare sempre i bacchettoni, sempre quelli che stanno a giudicare gli altri? E te lo dice uno che per esempio ha sempre censurato, e tu sai quanto critichi Allegri, quel siparietto fra Adani e Allegri, perché lì mi è sembrato un bulletto Adani e non mi è piaciuto.
1: Mi ricordo, su questo sei sempre stato coerente.
0: Sono d'accordo su tutto quello, come la tua analisi.
1: Come l'hai esposto. Sai cosa, Paolo, e qui magari dopo Simone, sento anche Simone, sai che poi voglio dire, è vero che lui esprime questa forte passione per la Messi, per l'Argentina, e magari travalica. Però voglio dire, ma perché gli altri non esprimono le passioni nei loro racconti? Io vi potrei portare negli altri sport. C'è Guido Meda, che per me è un telecronista.
3: Certo.
1: Guido Meda, quando faceva Valentino Rossi, a tratti diventava insopportabile, perché sembrava che se esisteva...
3: Per il culo Guido Meda lo puoi fare con tutte le sue frasi, allegorie,
1: sì, però nessuno diceva niente. Cioè Guido, è veramente bravissimo, però quando c'era la MotoGP e c'era Valentino Rossi, sembrava che esistesse solo lui che gli altri erano proprio tutti da manco da raccontare, però nessuno diceva niente.
3: Però...
1: Ma non solo, posso dire, molti direttori che con i giornali fanno le lodi degli allenatori continuamente, anche quello allora che vuol dire? Scusatemi, non è la stessa cosa? O comunque altri giornalisti che vanno in televisione,
0: secondo me c'è libertà,
1: ognuno ha una sua, possiamo dire, una sua debolezza.
3: Io lascerei la libertà,
1: lasciamo la libertà, e se non si travalica,
0: poi sai, quando c'è autenticità no, Paolo, e nel senso non solo, ma anche l'amore, l'amore incondizionato per il, come lo chiama lui,
1: io la vedo così.
0: A me diverte,
1: a me pure,
0: cioè non solo, anche questo aspetto di comicità involontaria,
3: Sì, ma tutto quello che vuoi.
0: Questa comicità involontaria serve proprio per far dividere e quelli che lo attaccano mi divertono ancora. Cioè, è tutto molto paradossale.
3: La penso come te.
1: Ma poi posso dire una cosa. Ha capito anche il meccanismo, Paolo, dei social. Non c'è niente da fare. Cioè, e voglio dire, poi lui l'ha capito rispetto ad altri. Quindi, voglio dire, ha scelto anche una strada.
0: Che poi però abbia delle esagerazioni.
1: No, ma io sono d'accordo con voi che è esagerato. Cioè,
0: però fa parte del pacchetto. Ha detto bene. Ha detto bene Paolo. Insomma, fa parte del pacchetto.
3: Dirvi, chi è veramente esagerato, io lo trovo è Cassano. Cioè, Cassano a volte travalica anche nella maleducazione.
1: Nella maleducazione, che è diverso, però. Che è diverso.
3: Ecco, io Madani lo trovo che ha un suo stile personale che ha ribadito. Anche io sono d'accordo sul fatto che mi fa ridere a volte, mi fa ridere per, diciamo, per quello che suscita come ilarità, hai capito?
0: Esatto,
3: cioè, per quello il... e quindi ma me lo tengo, ecco, me lo tengo.
1: Sì, sì. Simone, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo?
0: Cioè, non ci fa scaturire, ecco, l'odio.
1: Io non riesco,
0: io ho letto dei commenti pieni di odio, astio, una cosa come se dovesse essere tipo da Santa Inquisizione.
1: Ma poi mi fa sorridere chi dice il servizio pubblico e noi paghiamo. Ma perché Sky non lo paghi? Perché DAZN non lo paghi?
0: Ma la verità
1: è... Però che lì che fai? Paghi se zitto, se senti...
0: Quando Adani non commenterà più le telecronache da però ci sarà uno abbastanza così, composto, grigio. Tra virgolette diremo, ma quanto ci mancherà
3: Adani.
0: È così, vedrai che andrà a finire così.
1: No, ma poi aspetta.
0: A noi non va bene...
1: Poi aggiungo un'altra cosa, tutti quanti in questi giorni... Mi ricordo le telecronache di Bruno Pizzo. Ma Bruno Pizzo è il telecronista. Che cacchio c'entra col commentatore tecnico?
0: Sì, no,
1: ma è telecronista. Tu devi metterlo in confronto con i telecronisti, con Rimedio. Quello è un commentatore tecnico. Tutti a parlare di Pizzo, con grande rispetto, perché Pizzo è stato un maestro.
0: No, ha detto
1: ma è un
0: bene
1: telecronista.
0: Paolo. C'è una cosa, l'irriverenza, la mancanza di rispetto nei confronti di quello. Sono d'accordo, quel diverbio Allegri, tutta la vita Allegri.
3: Esatto.
0: Bravo Paolo,
3: tutta la vita Allegri.
0: Lì è un po'. Però per quanto riguarda la telecronaca, che faccia il suo, poi ha competenza, ragazzi. Ma che me
3: frega. Bravo.
0: Poi quando comincia a fare viva il fuoco, a me fa ridere. Viva il football, sembra, sai, un po' Vasco Rossi, questi Zucchero. Bisogna vedere anche dove nasci.
1: Esatto,
0: l'Emilia, quella roba, che si parlano un po' tutti così. Cioè, mi fa bene. quando lo sento, mi viene da ridere. Cioè, già suscita, capito?
1: Esagera, su certe parti sono d'accordo con voi.
0: Voglio sentire al volo, Simone.
3: Se uno mi dice Adani lo vuoi, io dico sì, Adani lo voglio.
1: Io pure. Simone, tu cosa ti senti di aggiungere? Così io sei
4: non aggiungo niente, sono tutti come Stefano nei miei confronti, sempre geloso e quindi mi dà sempre addosso.
1: Grande.
0: Comunque sono la sua ossessione. Non ci dorme la notte.
1: No, ma voi due siete una coppia straordinaria.
0: Non ci dorme la notte.
1: Ma io lo dico sempre, c'è una coppia qui meravigliosa proprio. Va bene. Paolo, ci sei lunedì così commentiamo la finale?
0: Dai,
1: sì,
0: così
1: dai,
0: commentiamo la finale. Paolo.
3: Assolutamente.
1: Vai, ti aspettiamo per il commento finale dell'ultima puntata di
3: questa stagione.
1: Un abbraccio forte Paolo, grazie. Quello che dovevi dire l'hai detto. No, piccola precisazione, perché subito Alberto mi dice, però direttore, Valentino Rossi è italiano, normale che Guido Meda facesse quello che faceva. Adani vada in Argentina, no, intanto Adani commenta l'Argentina, quindi non è che dici, sai, l'Argentina Italia, commenta l'Argentina,
0: ma ha commentato altre partite in questo mondiale,
1: sì, però voglio dire,
0: esagerava pure, è già una questa enfasi,
1: no, però non c'entra niente, perché Adani commenta l'Argentina, quindi pure se è un po' de parte, non è che sul discorso delle moto. Io vi faccio una piccola precisazione e questo ve lo dico perché frequento i social e intervengo su trasmissioni di moto. Guardate che le moto è uno sport diverso dal calcio. Guido, che io apprezzo tantissimo, ha portato uno stile diverso, perché ha portato quasi un essere tifoso di un pilota all'interno di uno sport dove c'è grande rispetto per tutti i piloti. Chi guarda le moto
0: ma è indiscutibile.
1: È diverso dal calcio, dove c'è il tifo per la squadra.
0: Siamo d'accordo, ma possiamo discutere tecnicamente, Meda?
1: No, io non è che sto discutendo
0: appunto la sua bravura,
1: però
0: appunto
1: era di parte pure lui,
0: capito, voglio dire.
1: E non era sempre una cosa molto gradita.
0: L'amico ti dice però italiano.
1: No,
0: lui...
1: beh, invece ti posso dire che nelle moto gli appassionati di moto tifano i piloti, non l'italiano esultano.
0: Ho capito.
1: È un discorso diverso come sport, capito? Però questo è stato grande forza di Guido a fare questa cosa, perché Guido per me è il numero uno, come racconta e che le emozioni le trasmette, però lui è molto di parte. quando c'era Valentino Rossi, ma anche quando c'è Bagnaia, quando c'è Bezzecchi, è molto di parte, ha scelto questo tipo di linea che magari piace a tutti, ma a qualcuno può dar fastidio. È una scelta, capito? Va bene, mi fermo qua. Arrivo subito, Simo, perché c'è una cosa
0: no,
1: da chiederti.
0: No, è bello perché ci stiamo dividendo adesso qua, sì, ad anni divisivo. E non è che non stiamo parlando della scelta del nuovo allenatore della nazionale, cioè non
1: ancora questa, non si sa,
0: no,
1: chi è.
0: Non è, ci sta,
1: si è sfilato Guardiola,
0: ma,
1: ha detto
0: ma
1: che
0: te
1: lui
0: l'ho
1: non
0: detto
1: allena.
0: Ma dove è, ma è stanco, ma poi è ambasciatore del Manchester City, ha portato Maresca, farà un anno
1: però,
0: alla Klopp.
1: Simone, è spuntato un altro nome, te lo dico.
0: Chi?
1: Palladino.
2: Chi?
1: Palladino.
0: No, vabbè, dai.
1: È uscito fuori il nome di Palladino. Non mi guardare così, ti dico, è uscito
0: ma
1: fuori.
0: Chi l'ha
1: come
0: tirato
1: ti
0: fuori?
1: L'hanno tirato
0: però
1: fuori.
0: Però vedi, via. Non ne parliamo del CT azzurro. Adesso parliamo ne parliamo, di Adà, cioè mi sembra, capisci? Che
1: ma sì, ma chi se ne importa. Dai, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: C'è Simone Braglia che prima ha dato
1: Purtroppo c'è Braglia. Un abbraccio ciao, a Braglia.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Simone.
0: Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
1: Facciamo Sandra Mondaini e Raimondo Verri.
0: Allora, lo sapete?
2: Sandra Mondaini però.
1: No, bene, no, tu sei Sandra Mondaini.
0: Dunque, aspetta, poi do anche il buon Sbirulino. Pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
1: Faustone nostro.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
1: Che opinione hai su Braglia, Fausto?
3: Altissima,
0: Ti credo perché è alto lui. Capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi, c'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo, senti
4: La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci prese. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era portiere, fece due o tre parate di quelle proprio...
0: Hai capito Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato e sì, ci tenevo, guarda, un tuo pensiero che tu...
2: Ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
0: C'è un ricordo particolare, Simone? Non so, un aneddoto anche?
2: No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio, a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... Quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse, per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia, e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivammo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
0: Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
2: Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
0: Due grandi,
2: Io credo che comunque Bagnoli, da un punto di vista umano, sia stato il migliore che ho avuto, anche perché con lui parlavamo dialetto milanese.
0: Davvero?
2: Sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me.
0: Ma tu gli davi del lei?
2: Sì, mister, sì.
0: Perché
2: sì,
0: mi raccontano che a Verona gli davano del lei tutti.
2: No, mai dato del tuo al mister, no.
0: Sempre del lei. Dice che qualche giocatore, anche dopo finita la carriera, gli dava del lei, anche dopo,
1: però insomma credo che sia obbligatorio dare del lei.
0: No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera che era finito e continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari...
1: Ma anche dopo io credo del lei...
0: No, era una curiosità.
1: Diciamo così, lo stato, il grado di amicizia, però insomma quando giochi è mister e
0: certo,
1: del lei.
0: Certo.
1: Oh no,
2: ma anche dopo. Stefano, cioè, certo, nel senso, certo. Io l'ho sentito anche dopo.
1: Poi magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma
0: sì.
1: Lei sempre rimane lei, o no Fausto?
3: Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no? Al di là del tuo del lei. Io ad esempio, a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, però certo. alla fine mi sono dovuto abituare.
0: Era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, e l'avevo sempre chiamato
1: dopo tantissimi anni,
0: cioè certo. Proprio due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra Serie A.
1: Ha detto bene Simone, due capolavori.
0: Sì.
3: Irripetibili e impensabili, pensarli nel calcio di adesso,
0: sì.
3: Con due squadre provinciali così, riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
0: Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Che ne so, c'era un riferimento oppure...
2: No, trattava tutti alla stessa maniera. Cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia ma in una squadra lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto, certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli, quindi io mi ricordo anzi che lui, quando ci fu l'anno della UEFA, c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori, sempre. Poi era uno che parlava chiaro. Per lui esistevano 11 giocatori, salvo... E lo diceva prima della prima partita, e a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti.
0: Certo.
2: Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Fiorin e Pacione, Marco Pacione, Valeriano,
0: sì, sì.
2: Fiorin e Marco Pacione, che subentravano quasi sempre. Quindi l'anno del quarto posto,
0: certo,
2: poi
0: certo.
2: È anche l'anno della UEFA,
0: certo.
2: Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fioi, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché sennò la vedo dura. Aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
0: Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farlo entrare in corsa?
1: C'è
0: uno che segna un gol così pesante.
1: Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
0: Anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene.
1: E magari metterci un Nico González, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni.
0: Sì.
1: Secondo me può essere la chiave, cioè secondo me mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister al fianco di Messi, toccherà poco.
0: Fausto, dal primo minuto?
3: Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore e ha dimostrato anche a partita in corso di poter
0: però
3: essere importante.
0: Posso fare una domanda magari scema, però io mi metto da chi guarda e osserva, no? Uno che fa un gol così importante
3: in semifinale,
0: non sarebbe un premio dire vabbè gioca dall'inizio sta finale, cioè, oppure non si deve ragionare così perché magari c'è una finale mondiale, non lo so.
3: No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte,
0: okay.
3: penso sia giusto e normale.
0: Simone?
2: Ha ragione Fausto, penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
0: No,
2: è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
0: No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo questa cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
1: No, ma poi
0: non è facile, insomma, di arrivare comoda di
1: diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto, come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sognato, no? Racconta della mamma, dedica la mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, eccetera. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
0: Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter. Noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli Inter club più numerosi in Italia non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Oaktree.
3: È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no? Che,
0: ma
3: che
0: anche
3: ancora...
0: diciamo, ieri leggevo, stamattina leggevo, insomma, tutte le operazioni a parametro zero fatte in questi anni da Oaktree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
1: Comunque Marotta e Ausina hanno fatto un lavorone,
0: certo che hanno fatto,
1: da chiunque.
3: Esatto. Tengono sempre comunque una squadra super competitiva, che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
0: esatto,
3: negli ultimi 5 anni.
0: Ma anche perché, quindi... invece gli parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, perché non è che sia, certo, cioè prendi il primo parametro zero e brutti dentro.
3: Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro, esatto, zero. Due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, e hanno fatto molta molta molta fatica. Giocare a San Siro non è così semplice, e no, essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre, cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, delle operazioni differenti, non è una cosa...
1: C'è una dichiarazione importante,
0: sì,
1: no? Una conferenza stampa di Spalletti,
0: dimmi.
1: Ti coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. La domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic fare l'ho fatto.
0: Ok.
1: Per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta.
0: Sì.
1: Ma serve citofonare, caro Piccheri.
0: Ecco.
1: Hai capito? Ancora continua sto tormentone.
0: Ma io lo dico,
1: non è finito.
0: Ma Spalletti,
1: cioè,
0: lo sa, ma
1: dice...
0: chi vada a prendere? Columania, Pellegrino.
1: Ma lui deve citofonare, però.
0: Ma devono fare qualcosa loro. Ma dai, ma parliamoci
1: la porta
0: chiaro.
1: È sempre aperta, però.
0: Ma
1: deve
0: siamo
1: ma
0: onesti, dai, lui avrà fatto tutto per carità.
1: Simone, Fausto,
0: o
1: che
0: no?
1: Vuol dire questo?
0: Simone.
1: Ma che vuol dire serve citofonare? Ma allora non è finita, ma sembra
0: certo
1: una telenovela
0: è finita.
1: Questa. No, no. Ecco perché
0: ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure Spalletti, dice, ma chi metto lì davanti?
1: No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto, i nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare, che vuol dire?
0: Devono loro andare a citofonare.
1: Però non citofona nessuno.
0: Capito, Simone.
3: La Juve è sempre una grande società appetibile, quindi e lui è a parametro zero e siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato, vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
0: Tu che dici, Simone?
2: No, però allora...
0: Chi mandiamo a citofonare? Carnevali? Massara? Ottolini? Chi mandiamo?
2: No, ma è la proprietà, è logico. Però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento. E in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere.
3: Anche i prezzi, anche i prezzi.
0: Vabbè, che vedo
2: le straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale. Purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà, o cambiano le proprietà e arrivano
1: adesso parte col cespite.
0: Sì, col cespite mo ricomincia tra tutto l'anno con questo cespite.
1: C'è fatto due cespiti a braglia con questi discorsi, dai, su. Due cespiti così c'è fatto.
2: Tifoso, adesso
1: ma
2: ricomincia
1: tifoso, comincia a fare l'analista finanziario, braglia.
2: Dai, su.
1: Cespite. Ma che è sto cespite?
0: Simone, però tu prima sui tre allenatori non hai risposto,
1: Ecco, rispondi sui tre allenatori.
2: Non ho mai chiesto più niente.
0: Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
2: Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
0: La prima volta sono d'accordo con te.
2: Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo... non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim,
0: quindi il Milan.
1: Una contraddizione in termini.
0: Pizzi, tu invece?
3: Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
0: Sì.
3: Non c'hanno, sì. Mm. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè, mi sembra un po' a fine ciclo, e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare, e quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
0: Vediamo.
2: Fausto,
3: sì.
2: Scusa, finisci il discorso, Fausto.
3: No,
2: vai.
3: Il Milan, secondo me ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
0: Non è finita, forti, caro Pizzi. Forti, state attenti.
3: Forti.
0: State attenti, Pizzi.
3: No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
0: Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
2: In merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta, come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
1: sì, l'hai fatto.
2: i due migliori responsabili del settore giovanile,
1: cozza un po' con la scelta di Sarri, questo,
0: sì, questo
2: che con la scelta di Sarri
1: e con i giovani
2: può darsi
1: che si converta,
2: ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi, se
1: esatto. Perché poi, capisci, Marco ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio, è stata formativa, l'ha ripetuto.
0: Sì, l'ha ripetuto. Questa cosa da... Ma ti credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa. Ecco.
1: Deve cambiare pure a Bergamo, però.
0: Ma vedrai.
1: Però è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia.
0: Anche perché lì sono abituati alla grusciuna, all'attacco.
1: No,
0: tu cominci a fare sottile.
1: Hanno questo modo scozzese di interpretare un po'.
0: Dopo un po' le partite si è addormentato.
1: E lui invece ci mette un po' di minestra dentro sta cosa, quindi. Non so Bergamo come possono apprezzare.
0: Lì sono abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare, tu ti presenti con tutto sto ragionamento dei palleggi, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, cioè non è una cosa semplicissima, per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo. Io...
1: Vabbè,
0: ne parleremo.
1: Allora, buon weekend Simone.
0: Ciao Simone, lunedì, mi raccomando lunedì che chiudiamo.
2: Buon weekend anche a te Stefano, mi raccomando. goditi il mare.
1: Braglia è permaloso.
0: No, ma che Braglia io
1: mi raccomando,
0: Ciao Fausto.
1: C'è bagnati la fronte perché c'è sempre coi anche i polsi, fa caldo.
0: Mi raccomando, stai attento al caldo.
1: E non uscire nelle ore calde, vabbè, giusto
2: No, io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi
1: non fare bullo pure tu.
0: Incredibile.
1: Braglia. Mantieni il contegno. Dai,
0: mandaci una foto, caro Simone.
1: Al tuo stile.
0: Grande Simone.
1: Ma che stai dentro quel castello un'altra volta? Ci hai fatto due cose così con sto castello, su basta.
2: Voi non venite mai a trovarsi.
1: Fausto.
0: Ciao Faustone. Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Break, entriamo nell'ultima ora.

0: Caro Marco, caro Stefano, Maurizio da Dragoncello.
1: Ciao Maurizio.
0: Viviamo in un paese democratico, cioè, quindi voi che avete la possibilità di esibirvi in televisione e dare i vostri giudizi, lo potete fare tranquillamente.
2: Ho capito.
0: Noi abbiamo il più grande potere che la democrazia ci dà, il telecomando. Se una trasmissione non ci piace,
2: bravo,
0: basta cambiare canale.
1: Giusto così.
0: Tanti saluti e grazie per la compagnia che
1: grazie
0: mi fate.
1: Ma no, grazie a te, grazie.
2: Oh, questo è ragionato. Non te la cambi, non rompi le scale.
1: Esatto,
2: invece c'è
1: ragione.
2: Gente che guarda per poi criticare e dire facciamolo fuori, basta, mettiamolo fuori.
1: Ha ragione, ha detto una sacrosanta verità il nostro amico.
2: Se
1: proprio
2: c'è qualcuno che lo sceglie e per me gli consente a uno di lavorare, sarà un motivo, c'è una libertà pure per. Non ti piace, cambi.
1: Senti, prima di andare a presentare i prossimi ospiti, senti, lo sfogo di Fonseca, come l'hai letto? Amorim accolto al Milan da cardinale. Quando
2: poco
1: arrivai
2: e
1: io non c'era nessuno,
2: dice
1: io volevo praticare un altro calcio, ma tanto in Italia insomma non si riesce, no? La vostra idea di calcio non si vede da nessun'altra parte, hai capito? Ha criticato, dice per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo, hai capito?
2: Vabbè, ma col Lione che fa?
1: Vabbè, però insomma, qualche. Dici, io ero arrivato
2: fatto,
1: che volevo modificare.
2: Vai, leggi la
1: tu
2: classifica.
1: Non ti piace Fonseca?
2: No, come non mi piace, però ti arrivate sempre. Quando c'è da fare la cosa, arriva quarto. Quando c'è da fare, arriva terzo.
1: Però lui ti dice:
2: quando
1: io sono
3: fiducioso.
1: Io non sono stato accolto da cardinale, ha detto.
2: E vabbè, chi se ne frega, cioè voglio dire, cioè, se ne farà una ragione. Cardinale.
3: Hanno creato un casino.
2: Io voglio bene, però vabbè, pure però. Paolo.
1: Però non
2: dovrebbe
1: fa
2: fare un po', no, una differenza. Secondo me è molto bravo come allenatore, però.
1: Sì.
2: C'è sempre, mi manca sempre un pezzettino per la determinazione per arrivare poi al risultato effettivo.
1: Senti, lo sai
2: completo,
1: che invece un altro dei problemi del calcio sarebbe i difensori. Adesso con noi in collegamento ci sono due grandissimi difensori.
2: Sì.
1: Guarda, veramente uno, un campione del mondo, quindi figurati. Ci abbiamo Fulvio Collovati che
2: grande
1: saluto.
2: Fulvio.
1: Ciao Fulvio, grande
2: buon
1: Fulvio, grande Fulvio, grande
4: voi.
1: Fulvio,
4: ciao,
1: grande
4: ciao.
1: Fulvio. Un altro è il campione d'Italia, perché Fulvio è stato pure campione d'Italia, questo è il mio campione, Roberto Tricella.
4: Ciao
1: Roberto.
2: Bella coppia,
1: bella coppia.
4: Ciao,
1: qui veramente
4: ciao,
1: una coppia.
2: Tricella
4: ciao
2: che si staccava, Collovati pure.
1: Hai
2: che
1: capito? Qui c'è la proprio la
2: che era un formidabile
1: dice, perché
2: difensore,
1: i difensori di oggi non
2: ottimo,
1: sono più
2: ottimi piedi, gran colpi di testa, grandi.
1: Fulvio dice
2: campioni.
1: Poi perché i difensori di oggi non sono più come quelli di una volta?
2: Ma basta, dai, su.
4: No, il problema è che per esempio il caso di Roberto era uno che siccome adesso si usano molto questi termini, no? Costruire dal basso, così.
1: Sì.
4: Ecco. Roberto l'ha fatto una vita, quella di... solo
1: forte,
4: che sapeva
1: forte
4: anche difendere, però adesso
1: esatto
4: non sanno più difendere, il problema è quello.
1: È vero, è vero.
5: Sì, ma l'hanno eliminato il mio ruolo anche.
1: L'hanno eliminato Roberto?
5: Il mio ruolo, dico, non c'è più, il ruolo del libero.
1: È vero.
5: Anche se è sempre un pro forma, perché poi uno dei due centrali si stacca sempre.
1: Esatto. Adesso anche il centrocampista va in mezzo, hai visto? Va in mezzo, prende i due centrali, prende il pallone.
5: Siamo diventati tutti bravi a giocare all'indietro. Cioè è difficile trovare giocatori che verticalizzano, anche... saranno anche diventati
4: a proposito di verticalizzare. Io ho avuto un allenatore che sicuramente il mio amico Roberto gli deve, insomma, lo conosce molto meglio di me, l'ha conosciuto molto meglio di me, che è il grande Osvaldo, che oggi ci ha lasciato. Allora io mi ricordo che diceva sempre in milanese quando dove buttarla, buttala lunga, cioè buttala lunga per scurarvi, perché io ho giocato nei due anni
1: certo
4: di Genoa, in cui il Genoa arrivò quarto in classifica, però vorrei ricordare che il Verona giocava con tre punte, con Pierino Fanna e il Chier e Nanno Calderisi,
1: sì,
4: e giocava con un terzino come Maragon, e il Genoa giocava con Branco, con Eranio laterali, che era un 5-3-2, per cui non è che 40 anni fa
5: con due punte vere, anche sempre con due punte vere,
4: sempre con due punte un'ala,
5: esatto,
4: un'ala. Adesso vedi giocare, per l'amor di Dio, sono bravissimi, magari vinceranno il mondiale e tutto, vedi giocare la Spagna che gioca con un finto 9 o gli Azabal che indietreggia molto, oppure anche Harry Kane è uno che indietreggia molto. Allora centravanti, se gli chiedevi di indietreggiare, ti mandava a quel paese.
5: Sì. No, vabbè, ma poi lui diceva sempre: la prima giocata deve essere sulla punta, se la vedi. Infatti, diceva che secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti sapeva dare profondità. Secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti

0: Qui bastava mettere i giocatori nel posto giusto, che giocassero secondo le loro caratteristiche, che poi tutto il resto veniva da solo. Cosa facile a dirsi e difficile da farsi. E che gli schemi andavano bene sui calci di punizione e sui calci da fermo. Cioè, queste regole sono regole basilari, ma se voi le andate ad applicare sulle varie squadre, alla fine fa una differenza, perché poi alla fine la differenza la fa se è un giocatore più o meno bravo in quel ruolo e in tutti i ruoli. Però lui veramente era bravo a costruire, a far giocare bene la squadra, perché è andato a Genova, ha fatto bene, a Verona ha fatto quello che ha fatto, è andato all'Inter con dei giocatori che anche lui magari non voleva, però con la squadra che aveva è riuscito a fare una cavalcata incredibile, arrivare secondo dopo a pochi punti dal Milan, che aveva una squadra straordinaria. Quindi vuol dire comunque avere la visione giusta del gioco del calcio.
1: Fulvio, posso chiederti che qual era la caratteristica, diciamo, per raccontarla anche ai più giovani, che tu individui migliore di questo allenatore, che con voi, ad esempio col Genoa, avete fatto oltre al quarto posto, ricordiamoci quell'impresa ad Anfield contro il Liverpool, che fu una cosa storica.
2: Io Osvaldo l'ho visto, fumo la prima squadra di spugnare l'Anfield. Tieni presente che il Liverpool aveva vinto l'anno prima la Premier League, per cui non è che era una squadra di sprovveduti,
1: no.
2: Era una squadra che aveva vinto il campionato, e despugniamo il Anfield Road, e io ho visto Osvaldo piangere. Quella è stata una delle emozioni, al di là di quello che uno ha fatto in carriera, parlo personalmente, più emozionante, più bella della mia vita, perché insomma, avere 30.000, 40.000, non so quanti c'erano lì, altri otti applaudivano, cioè tifosi inglesi che ci hanno applaudito per la prestazione. È stata un'emozione grande, e devo dire che Osvaldo, che Roberto lo conosce meglio di me, si è emozionato, ha pianto, poi dopo però nello insomma, come se non fosse successo niente, ecco, tutto qua, perché era chiaramente della Bovisa, un milanese molto non freddo, però insomma è riuscito a emozionarsi anche lui.
0: A Genova si è esposto anche per un vostro giocatore contro la curva, contro la tifoseria.
1: Mi ricordo.
0: In modo, cioè, era uno che si faceva valere, non è che fosse un taciturno.
2: No, ma io, guarda che Dio, sono rimasto sorpreso, devo dire, erano gli ultimi tre anni della mia carriera, per cui io ero avanti con gli anni, però devo dire, sono rimasto sorpreso da, secondo me, per quello che ha fatto è stato un allenatore sottovalutato, torno a dire, perché ha vinto lo scudetto col Verona, come dicevi tu, ha vinto col Genoa, cioè noi non siamo andati in finale perché... così, perché siamo stati colpa nostra che non siamo andati in finale di Champions, di Coppa UEFA, altrimenti. Ma lui non l'ho visto, cioè mi aspettavo un allenatore diverso, invece era uno che ti faceva lavorare, sudare, pretendeva, come è giusto che sia. Quando Branco arrivava a mezz'ora in ritardo lo puniva, perché magari, non so, il giorno prima, così, evitato, diceva il milanese, vabbè, però lo puniva a fare allenamento perché pretendeva serietà, giustamente, per cui è uno dei migliori allenatori che ho avuto sotto questo aspetto.
1: C'è, secondo Stefano, vi chiedo una cosa, proprio curiosità,
3: una somiglianza con l'allenatore attuale,
1: qualcuno,
3: Gasperini, secondo me
1: sì, ci vedi qualche cosa,
3: no, come lavoro, non con caratteri, almeno non li conosce, però come lavoro, come incidere. A Genova ha fatto bene Gasperini, a Bergamo, nelle province, capisci? In provincia hanno inciso, cioè questi lavori imprevedibili che poi hanno poi una dimensione, fanno crescere, lievitano, no? Cioè Bergamo, all'Atalanta, ha vinto l'Europa League, è stata ai vertici del calcio italiano per molte stagioni,
1: portò,
3: grazie al suo lavoro, quindi Pagnoli, quello che dice con Fulvio, esperienza con Roberto, a Verona, Verona ha vinto lo scudetto contro squadre che c'erano 3-4 più forti, cioè come il Verona,
1: All'epoca. Dicevi, Roberto?
0: siamo anche arrivati due volte quarti, siamo andati,

0: Sì.
1: UEFA, siamo arrivati sesti, cioè semifinale di UEFA, anche l'anno che io più. Però vi racconto.
2: Roberto, Roberto, ti sentiamo meglio. Un attimo a tratti, se ti metti meglio così finiamo, perché mi dispiacerebbe. Vedi un po', proviamo.
1: Mi senti?
2: Adesso
1: mi
2: sì, senti. Perfetto, adesso vai, vai, dicevi.
1: Allora, stavo dicendo che una caratteristica di Bagnoli era che all'inizio dell'anno, non so se ricorda Fulvio, lui faceva la prima convocazione, i primi allenamenti, e diceva secondo lui quale fosse la formazione titolare. Sarebbe impensabile adesso, se sarebbero tutti i procuratori. Lui diceva la formation per me è questa qui. E diceva numero 1 Garella, numero 2 Ferrone. Poi diceva, poi se quelli in panchina mi dimostrano di essere più forti, allora li faccio giocare. Me lo diceva Galderisi, perché lui l'anno che è arrivato a Verona faceva la panchina, ha fatto qualche partita alla Juventus, però era venuto a Verona convinto di partire titolare. E invece quando Bagnoli ha detto la formazione, lui non c'era. E quindi è rimasto malissimo, mi raccontava che aveva telefonato Boniperti. Però poi ha giocato tutto l'anno, perché poi obiettivamente le qualità le aveva. Lui ha detto la mia formazione è questa qui. Giuga chi merita. In effetti poi ha giocato tutto
2: bello,
1: l'anno.
2: Bello, fatto di... Perché... Fulvio, stai aggiungendo te, che poi siamo ai saluti ringraziandovi.
3: Sì, no, no, io non posso altro che confermare. Io ho fatto due ritiri ad Acqui Terme e me lo ricordo ancora, perché torno a dire, cioè, salite, Roberto, ti ricordi le salite? Salite, sì. Salite a non finire, cioè, che un po' rimpiango alla mia età, devo dire, però...
1: E noi l'avevamo già sperimentate con Bersellini.
3: Sì, salite, pretendeva, ed è stato sempre, ripeto, sempre, molto chiaro nell'esporsi, per cui adesso, cioè, adesso sarebbe una polemica continua, perché giustamente, come diceva Roberto, entrano in gioco i procuratori, non fa giocare mai, mi ha assistito, ma
1: la verità è che gioca chi merita.
2: Sì, questo è vero. Sentite, prima di salutarvi vi chiedo una cosa proprio flash sulla CT della Nazionale, che sembra che siano rimasti due nomi, Mancini e Pirlo. Che dite? O Fulvio?
3: Io avrei scelto Baldini.
1: Anch'io
3: e mi fermo qua. Vedi? Ma l'ho detto anche in televisione 20 giorni fa, un mese fa, un mese e mezzo
1: anch'io.
3: Fa
2: anche Tricella, vedi, Tricella si accoda. Stefano è stato pure lui, l'ha detto da subito
0: 5 mesi fa.
3: Ricordatevi sì. I più grandi risultati della nazionale, li ha raggiunti con gli allenatori che sono usciti dal Coverciano. Mi riferisco a Valcareggi, a Berzotta, a Vicini,
2: è vero.
3: Tutti allenatori che sono, poi è vero che è arrivata una finale anche con Arrigo Sacchi, ci mancherebbe altro, però sono allenatori che hanno umiltà nell'esporsi, avrei fatto così, però insomma io non sono Baldini né Maragone né Leonardo, per cui...
2: No, assolutamente. Ecco. Vediamo che succede. Vi ringrazio tantissimo. Grazie
3: ciao,
2: Fulvio, un abbraccio a Fulvio Collovati. Grazie anche a Roberto Tricella per questo ricordo. Grazie Robby, a presto, un abbraccio. Allora, ci fanno una domanda su Guardiola, Stefano, che un nostro ascoltatore ha letto su The Independent che Guardiola è sul punto di raggiungere un accordo verbale con la federazione inglese per diventare il prossimo CT dell'Inghilterra. È fondata questa notizia? Ne sapete qualcosa? Grazie, un saluto da Carmelo. Carmelo, veramente
0: allora,
2: noi avevamo...
0: L'obiettivo di Guardiola era il suo sogno, allenare una nazionale dopo il City. Il Brasile, c'è andato Ancelotti, e l'Inghilterra. Ora, lui fa sapere, non lo so, almeno da quello che
2: si
0: apprende...
2: Che si è sfilato dalla...
0: No, la nazionale dice sono stanco, le cose, ha declinato un po' l'invito, insomma questo approccio iniziale che ci sarebbe stato per portarlo a nazionale italiana, alla nazionale italiana. Però se tu mi dici, Marco, non so quanto adesso per rispondere al nostro amico, non possiamo adesso così pesare la notizia dell'Independent ha scritto questa cosa qui, però se io ti dico, se la Federazione Italiana lo chiama, ci pensa.
2: Italiano o
0: scusami, inglese, inglese lo chiama, ci pensa.
2: Anch'io.
0: Là ci va. Qua
2: perché...
0: dice che sta... da noi dice che è stanco. Là ci va. Secondo me ci pensa e ci va.
2: Ma il problema è proprio perché...
0: perché?
2: A chiusura, vai, ti lascio
0: parlare. No, secondo me perché ormai è inglese, nel modo di vivere.
2: Perché là c'è una predisposizione... aperta, una cultura
0: diversa,
2: aperta ad accettare,
0: ma soprattutto là non vincono una mare
2: niente
0: da 60 anni.
2: Che aumenteranno, diventeranno 64.
0: Quindi sai, metti la firma su, è lì il sogno, cioè, ci sta andando vicino. L'Inghilterra sta facendo, è cresciuta.
2: Sì, c'ha, secondo me c'ha un gruppo di giocatori che sotto la sua guida potrebbero crescere ancora di più.
0: Poi ha fatto delle semifinali, insomma, voglio dire, insomma, sta salendo, però gli manca sempre quel punto esclamativo, sì. E con Guardiola lo potrebbe mettere.
2: Esatto.
0: E poi tra l'altro 7-8 calciatori
2: li conosce.
0: La Premier la conosce.
2: Sono d'accordo.
0: E quindi secondo me
2: là avrebbe una strada più spianata. Deve cominciare da zero, poi deve convincere tutti
0: qui invece ci racconta che è stanco.
2: La tradizione. No. Ma ti immagini, arriva Guardiola e cominciano a dire: "Ma la tradizione italiana".
0: No, ma lo sai,
2: dobbiamo stare dietro, fa sto catenaccione.
0: Ma non è tanto quello, Marco.
2: È perché abbiamo vinto nell'82, è perché abbiamo vinto nel 2006.
0: Chiunque andrà
2: sta marea adesso.
0: Chiunque andrà al posto di Gattuso avrà una montagna da scalare. E poi aspetta, però ci sono i livelli, le categorie. Guardiola, ma non è perché c'ha la puzza sotto al naso, non via... cioè lì devi fare un altro lavoro, non sei più abituato a fare quel tipo di lavoro, Marco. Quindi ormai
2: io ho sempre detto che
0: sta
2: al posto di Guardiola
0: e c'è resta,
2: non avrei mai,
0: capito,
2: accettato la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto per convincerlo.
0: No,
2: capito?
0: Questa
2: l'ho sempre detto.
0: Ma magari ci hanno provato, o ci stanno provando, non lo sappiamo.
2: Sì, ma lui sa che viene qui, ma qui, ragazzi,
0: qui è faticoso,
2: è faticoso, poi spunta un'altra e cominciano a dire: "Ma no, Guardiola è un allenatore bravo per il club, la nazionale no, e poi noi abbiamo la nostra tradizione, abbiamo vinto 4 mondiali". Queste cose le sentiamo da vita, oh. Dai, quindi che ti devo dire, arriverà allora a sto punto Pirlo o Mancini. Poi spunta improvvisamente qualcun altro. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultima ora, ci abbiamo due amici, arrivano tra poco.

0: Stefano, siamo ritornati in diretta, stanno arrivando due amici, però c'è una domanda per te, ti chiedono in Pallomeno che ne pensi di Selic, perché evidentemente il nostro amico è arrivato in ritardo, non ha sentito l'apertura, quindi...
1: Nell'ultima stagione è un giocatore affidabile, un giocatore che Gasperini ha saputo migliorare, ed è un giocatore che si mette di solito a disposizione dell'allenatore, questo la carriera parla chiaro, in questo senso. Non è un giocatore dalla grandissima qualità, ma dalla grande affidabilità, quindi sono quel tipo di calciatori che si rendono disponibili, no? E Spalletti quindi potrà plasmare le sue caratteristiche a seconda delle esigenze, insomma, del sistema di gioco, di quello che vorrà fare sul campo. Vedremo.
0: Vediamo, insomma, per rispondere al nostro amico al 331-8200-213 andiamo a dare il buon pomeriggio, chiudiamo gran finale con Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato. Mi ha detto una cosa oggi, adesso te la devo dire. Perché... E poi c'è Sauro Fattori, ciao Sauro.
1: Ma Saurone. Tu ci hai abbandonato, Sauro.
0: Sauro, grande Sauro.
1: Madonna, che bello risentirti.
2: Allora posso andare via io?
0: No.
1: Ma adesso... no, tutte e due, perché... Non ci siamo visti quest'anno, ragazzi. Io vi dico soltanto una cosa: per colpa di Vicari,
0: ecco, certo. Pareva,
1: insomma, non potete immaginare, no?
0: Certo. No, però aspetta, c'ho una domanda. Adesso l'ho fatta all'inizio della trasmissione a Impallomenica. Questa domanda qui: se arriva all'offerta di 40 milioni
1: ancora
0: per Ken,
1: mamma mia,
0: che fate? Lo date via o no? Sauro Fattori, ci pensi? Cosa fai?
2: Facciamo 20 a testa.
0: Che fai, Sauro?
2: Facciamo 20 a testa, io e Fattori.
3: No, sinceramente, allora, sotto certi aspetti 40 sarebbe una buona offerta, secondo me. Però poi bisogna vedere come tu riesci a rimpiazzarlo, che non è semplice, perché nonostante che lui a livello comportamentale sinceramente non è un granché, però come giocatore è un giocatore che può far bene, no? Cioè si deve ripetere,
0: si deve ripetere, Sauro, si deve ripetere, Sauro.
3: Io se dio 40, cioè io non voglio essere, però insomma ci penserei.
0: Tu ci pensi, insomma, stai lì e di che faccio, lo dovevi... Per esempio prima c'è stato Massimo Bonanni, ha detto io andrei a prendere Scamacca dall'Atalanta.
3: Che sono sicuramente due giocatori diversi, però bisogna vedere un po' come vuole interpretare la squadra, cioè Scamacca.
0: Poi valla a prendere, Sauro, comincia la tarantella, quanto vola la tanta?
3: No, 50.
0: E finisci più tutta l'estate presso Scamacca, sai?
3: È vero.
0: No, qui è meglio di no, con l'Atalanta non si riesce a trattare.
3: No, è difficile, la gioielleria vera.
0: Però tu 40 milioni ci pensi? 40 milioni ci pensi?
3: Ma ci penserei per il livello spogliatoio e non per il livello di giocatore, capito? Perché insomma lì c'è da gestire diverse cose, non so se sarà semplice.
0: Di Chiara invece che fa?
2: Ma io che faccio? Io direi di sì, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore non facilmente rimpiazzabile nel contesto attuale. Adesso non so il mercato e la disponibilità, soprattutto il budget, che mi pare che sia abbastanza largo di maniche quest'anno da parte della Fiorentina, da parte di Paratici. Quindi a meno che non ci abbia un'alternativa, perché insomma se stai costruendo una squadra e devi costruirla su basi solide, chiaramente il centravanti che ti fa gol, e se vuoi puntare su lui, e credo che insomma Paratici sia una persona che non guarda, credo, gli algoritmi, ma parli direttamente e guardi anche il discorso umano. E quindi quando, come diceva Sauro, il fatto del carattere e quant'altro, credo che sia importante che Paratici parli molto col calciatore per capire se magari caratterialmente non possa fare delle cose che possono pagare, rimetterci anche a livello sul campo, naturalmente. Detto questo, è chiaro che l'offerta dei 40 milioni con quello che è stato speso fino adesso potrebbe far comodo la Fiorentina, perché credo che adesso non so se deve far rientrare del bilancio, ha speso non
0: qualcosa
2: so quanto,
0: deve cedere, ragazzi.
2: Ecco, inevitabilmente qualcosa dovrà dar via. Quindi adesso non so se ci sono alternative, come si potrebbe essere, come hai detto tu, Scamacca, piuttosto che, però se bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela.
0: Io non perderei Fagioli se dovessi pensare a un'uscita.
1: Ma dipende
2: sono un giocatore anche lui che senza dubbio mette al campo. Cioè, mi stai parlando di ruoli che sono fondamentali per una squadra, se sono quelli che sono il centrale che deve dettare i tempi.
0: No, perché
2: di
0: anche
2: gioco,
0: Fagioli leggevo, ho detto Alberto Fagioli perché era uno dei giocatori che qualcuno dà come possibile uscita. Se,
1: però se prendi
2: economicamente quello che si può rendere
1: il ragazzo della, della Costa d'Avorio, che Ulaila, come
0: sì,
1: quello gioca davanti,
0: sì, davanti alla difesa, sì.
1: Quindi se tu c'hai il Torsberg della situazione e l'altra della situazione, Fagioli non ha più una logica, non ha più una logica.
0: No. Che poi mi sembra, qualcuno dice che non è il play che piace a Grosso.
1: No, sono d'accordo.
3: Ecco, io sono d'accordo su te.
1: Io pure. Bravo, Sao, siamo in due.
2: E la questione anche di come uno di Grosso saranno importantissime, fondamentali.
0: Pure a Grosso gli piace il play, dicevo?
1: No, non è che gli piace, deve essere diverso.
0: È diverso, un play diverso. Sauro
3: è più tattico e meno capito. E lui secondo me
1: è meno di tocco.
3: Non è un gran play a livello tattico, a livello tecnico sicuramente, ma a livello tattico non tanto. Cioè, gli manca qualcosa, no? E allora se il mercato ti dà una buona cifra, secondo me
2: ci sta,
3: è uno dei papabili.
0: Vediamo, insomma, vediamo.
3: Sono idee poi,
0: Sì, tanti. No, ci mancherebbe per forza queste idee. Senti, di gara, puoi dire il messaggio che mi hai mandato oggi? Mi ha detto io intervengo solo se tu parli bene del 3-5-2.
2: No, fissare questo no, io volevo
1: Alberto, dai,
0: ma basta di Alberto, ormai
2: parliamo più chiaro, ragazzi, ma voi state veramente state cercando di vendere cose che non esistono.
0: Come vendere? Ma vai girando allora, ancora col 3-5-2.
1: Ma hai parlato con Marco?
2: Dai, me la dai, mi dai una mezz'oretta, no?
0: Sì, una mezz'oretta,
1: già fa caldo.
0: 2 minuti, sì e no.
3: Adesso dicevo mezz'ora per mettere a posto il discorso.
0: Che non lo sai, devi
2: un attimo,
0: ma poi adesso allora, non so nemmeno dove sta perché mi ha detto che sta al mare.
1: Sta al mare, dove sei? In Corsica,
2: state imbrigliando la testa delle persone.
0: Ma che allora, stiamo imbrigliando?
2: Mi fai parlare? Allora, ti dico, il 3-5-2, il 4-4-2, cioè un allenatore deve avere un modulo fisso nella sua testa.
0: L'allenatore
2: deve essere quello che detta l'atteggiamento, dà l'atteggiamento alla squadra, la forza, la preparazione fisica, che crea un gruppo e che crea quindi l'atteggiamento alla
1: quindi...
2: squadra. Ed è fondamentale, quindi il modulo viene di conseguenza. Se tu giochi, hai un modulo tuo che giochi con senza il centravanti, poi in squadra tua c'è Holland, te giochi col centravanti. Quindi di conseguenza l'allenatore deve giocare con le pedine che ha a disposizione e farle rendere al massimo. Non c'è un modulo che detta le condizioni. Avete fatto diventare dei profeti.
0: Ma chi abbiamo fatto diventare profeti?
1: Confermo, bravo Alberto.
2: Degli allenatori, degli maestri, i profeti, come hanno
0: chi?
2: Chiamato
0: chi la fa? Chi maestro? Sono sti maestri?
2: Perché hanno venduto un'idea di calcio moderno. La modernità e l'innovazione doveva essere messa fuori dal campo, cioè in federazione, a rinnovare le cose, non in campo. In campo non c'è bisogno di il calcio è quello. Giocano chi ora sulle fasce gioca sulle fasce, chi fa gol deve metterlo nelle condizioni,
1: bisogna pedalare un pochino di più secondo me.
2: Ma pedalare è uno, deve essere una buona preparazione fisica e l'atteggiamento come ce l'hai. L'Argentina non è che c'ha un paio di fuoriclasse, c'ha Messi, eccetera, eccetera, che gli risolvono alcuni problemi, perché sennò ci vuole sempre il giocatore, perché i top player sono in campo, sono in panchina. Quelli che ti risolvono i problemi devono essere in campo, non ci sono gli allenatori che risolvono. Ci sono state delle cose, c'è molta.
0: Non è che al Parma 2 erano tutti top player, dai. Parma 2 non erano tutti top player, c'erano dei giocatori importanti. Lavorava tutto il gruppo, c'era un'idea,
1: ma correvate tanto.
2: Correvamo tanto perché eravamo preparati bene.
1: Non è poco.
2: Chiara non è che andava con un'altra squadra.
1: Vabbè, Alberto, ma tu giocavi perché andavi al doppio degli altri? Cioè, voglio dire, siamo sempre lì.
2: Ma perché c'entra? Pure Messi, vabbè, perché è più bravo. Che vuol dire? Quindi sono tutte considerazioni. Ma è chiaro che
1: te sì, ma se vai a uno allora non giochi più adesso. Forse prima potevi dissimulare, nascondere.
2: Ma uno allora quello che fanno, perché voi dite il calcio offensivo, il calcio. Certi fanno un calcio offensivo nel vero senso.
0: Dai, ma l'hai visto tu che ha combinato l'altra sera?
1: Ma ce l'hai con Piccari, però di nome e cognome, ce l'hai con
0: il
1: sostenitore di questo.
2: Un'altra cosa, io poi la competenza poi si allarga anche io. Io stavo a vedere,
0: poi fa parlare pure fattori dopo.
2: Aspetta, devo dire questa perché.
1: Vabbè, ma stai parlando 20 minuti.
0: Dai, via, dai, dimmela. Dai.
2: A un certo punto, io stavo anche la competenza, al di fuori di quello che sono stati le sopravvalutazioni, le gestioni. Io stavo vedendo il raduno da Juventus. Detto, ma così mi è capitato perché mi è caduto l'occhio.
1: Che
2: ma cosa? C'hanno ancora Arthur.
0: Se è ritornato, che devono fare? Scusa, lo buttano via.
2: Questo l'hanno preso, ma no, ti spiego. Io sono andato a vedere la storia. Questo l'hanno preso nel 2020 a 75 milioni di euro. Gli hanno dato 8 milioni di euro l'anno e gli hanno dovuto. È l'ultima partita che ha fatto Caio antes del 2022. No, poi l'hanno dato in pratica.
1: Cioè, hai avuto il tempo di andare.
0: Ma che sei andato a
1: tabellare la vita di Arthur?
0: Sei andato su Wikipedia? Come fa?
2: Ma io mi prendo con Arthur, non con Arthur, ma per fare un esempio, non so quanti Arthur ci stanno in giro.
1: Ci sono tanti Arthur.
2: Non ce ne sta, ma Arthur, perché anche, forse è anche un buon giocatore, l'ho detto come esempio.
1: Sì, ho capito.
2: È una cosa pazzesca, c'è stata un'incompetenza totale. Non cerchiamo di andare a fare, cerchiamo di far giocare calcio nella maniera migliore. Farli rendere i giocatori nella maniera migliore e poi ci sono sovravvalutazioni come avviene nel caso di Arthur.
0: Però hai visto l'allenatore dell'Inghilterra con quel po' dei giocatori che ha fatto l'altra sera?
2: Ci sono stati i giocatori in campo.
0: Ma come i giocatori in campo?
1: Allora, una volta allenatore, una volta i giocatori, mettiamoci d'accordo.
0: Però vedi,
2: ma ricordiamoci che c'è anche Argentina in campo.
1: No, ho capito, ma metti Saga, metti qualcuno per fare
0: difensori.
1: Un contropiede, Alberto, uno. Ma uno ne doveva fare, no, 10, uno.
0: Aspetta, buoni, fate parlare fattori. Che
1: dai, su.
0: Intanto Sauro, intanto
2: tu
0: c'è
2: Sauro, ma
0: fa come deve fare.
1: Sfogo questo,
0: Alessio
1: però.
0: Dalla provincia di Firenze, salutatemi mister Fattori che ha allenato la squadra del mio paese, il Castel Fiorentino Calcio. Grazie
1: Castel Fiorentino, Sauro.
0: Dai,
3: no,
0: dimmi
3: ma ti volevo dire una cosa.
0: Secondo
3: il mio punto di vista,
0: sì, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione.
1: Oppure due, tre.
3: Spieghiamo una cosa. Nelle nostre squadre, tutte quante, Fardo, mi trovi uno che sia sopra la media? Uno che possa
0: E quindi?
3: E noi abbiamo questo problema adesso.
0: Ok, e quindi non si può giocare più.
1: Cioè, tu stai dicendo che ci sono una massa di pippe in giro però... per le... Questo vuoi dire, no?
3: Non abbiamo più nessuno sopra la media. Un tempo c'era Del Piero, può per dire una stupidaggine, no? Totti, c'era un Baggio, chi c'è ora? No, dimmelo se ditemelo voi. Cioè noi abbiamo escluso quelli buoni. Cioè, perché tutto va verso l'allenatore. Cioè, l'allenatore.
0: Ma non è che va verso l'allenatore, che allenatori adesso sono importanti, ma guarda che. Come trasera,
3: Sauro. No, ma l'allenatore sì, ascoltami tu, è vero, sono d'accordo, ha fatto dei cambi, ha fatto il che tu vuoi, no? Io non voglio entrare in merito di questo.
1: Vabbè, cioè, tu dici che la narrazione però, è polarizzata sulla figura dell'allenatore, questo vedi? Cioè,
3: è così, cioè, qui si sta parlando della Juventus e di Spalletti, ma che Juventus e di Spalletti? La Juventus la deve essere dei giocatori, perché Spalletti un gioa, non volete capire?
1: Un po' però, condivido questa tesi di Sauro.
3: Cioè, perché quando è prima
1: lo so, però facciamo sempre i titoli sugli allenatori, Marco, c'ha ragione Sauro, non facciamo mai titoli sui giocatori.
2: L'ho detto pure io,
1: L'hai detto pure te, Alberto, ti chiedo scusa, non avevo colto il messaggio,
3: No.
1: Lo sai che fa 44 gradi all'ombra qua, una cosa che già si fatica a pensare.
3: Una cosa io dico a Firenze adesso, no? Se qui si parla Paratici, ma Paratici è un gioco mia, non so se rendo l'idea.
0: Ho capito, però già ha portato 4-5 giocatori.
1: Vabbè, ho capito, questo.
3: Allora io ti dico sempre, vediamo. Perché
0: vediamo.
1: 4 sono arrivati.
0: Dall'altra parte ne è arrivato manco un giocatore. Qui stanno a esultare perché è arrivato Selica la Juventus. Ma te rendi conto? Dai,
1: tutti in festa.
3: Il nostro livello è questo.
0: Ho capito.
3: Allora io ti dico. Il problema è che qui adesso arriva 4 giocatori che nessuno ha mai visto giocare, oppure tu l'ha visto fare in mondiale, fa 3 partite e sembrano sia più forti del mondo, vediamo, cioè aspettiamoli, poi saranno forti sicuramente.
0: No, ma questo sono d'accordo con te, bisogna aspettare. Però, sì, perché poi
3: qui siamo, cioè qui a Firenze, e gliel'ho detto anche l'altro giorno in radio, dice, chi è quella che arriva seconda, che prima oramai si arriva a noi, cioè non è così, il calcio è un'altra cosa. Cioè, qui che intendo, cioè, qui allora a Roma ci andiamo via Selic, accidenti, non ci dormo la notte.
1: No, guarda, qui a Roma dormono tutti belli, sereni e tranquilli. Guarda.
3: La vi che intendo.
1: Ma certi sonni, guarda.
0: Però non dobbiamo adesso svilire Selic, perché è un giocatore.
1: No, no, questo no, però, no, ma ci sarà, però no, ci saranno i livelli.
0: Certo.
1: Bravo, è un bravo giocatore.
3: Bravo, ma tu lo rimpiazzi. Insomma, in pratica anche Sauro Fattore è d'accordo con me. Insomma, in pratica.
1: No, non avete detto la stessa cosa, Alberto. Tu sei stato un pochino più diplomatico.
3: Non contano nulla. Che contano i giocatori.
0: Però vedi, a me questo discorso.
1: Alberto, tu sei stato più diplomatico.
0: No, però Sauro è andato. Alberto, a me questo discorso qui però mi fa un po' arrabbiare, perché penso che voi ragionate come di allenatori, non contano niente, però sono quelli più pagati. Sono quelli.
3: Dare l'atteggiamento e basta.
0: L'atteggiamento.
1: Sì, ho capito, te do 5 milioni l'anno e tu mi devi dare l'atteggiamento.
0: Sono
1: strapagato.
0: 7-8 milioni l'anno, che mi chiedi? L'atteggiamento. Dai, su.
3: Allora, scusami tanto, scusatemi perché voglio intervenire per questa cosa. Allora, noi si dà 10 o 12 milioni di euro a un allenatore, va bene? E vuole tutti i migliori giocatori del mondo.
0: Ma non è vero.
1: No,
3: l'allenatore costa 10.
1: No, Sauro,
3: milioni.
1: Prima vuole 12 collaboratori. Perché io ho visto una foto a Bergamo, c'era Sarri, c'era una squadra. Erano in 12.
3: Neanche la NASA, neanche la NASA ce l'hanno.
1: Erano 12, Alberto, 12
3: non conto. Io una volta stavo a vedere, guarda, stavo vedendo una partita, vi pare, con certe cose. Abbiamo contato che in campo prima della partita c'erano 120 persone. 120, poi quelli che arrivano sembra un esercito che arriva sul tribuna tutti con questi computer.
1: Capito, Sauro? Prima dei calciatori, prima devono i collaboratori,
0: però
1: poi i giocatori.
0: Proprio veramente state svilendo il lavoro di uno staff
1: a posto delle cose. C'è ragione, Sauro, dai, su Marco, ma dai, 13 nello staff, ma che è un'azienda? Oh, ti porti dietro.
0: C'ho l'ultima domanda, vai.
1: Per avere quali risultati?
0: Dai,
3: allora, ho visto l'allenamento dell'Arsenal prima del corso e ho contato quelli che avevano la casacca rossa, erano quelli dello staff, erano 20. Cioè, ragazzi, ma non è normale,
0: ma scusa Alberto, magari ci chiamano pure a noi.
1: Ha ragione Alberto, non è normale, non puoi avere 20, cioè se io sono presidente di Osetti siete in 20, fate bim bum balle giù,
0: scendete in campo.
1: Almeno 7 devono stare a casa, perché se no io vado.
3: Al momento in cui c'è sta responsabilità della difesa, quello che è a centrocampo e quello d'attacco. Quando sbagliano una cosa, con chi sta a prendere? Cacci via quello d'attacco se non fai.
0: No, papà, aspetta, alcuni c'hanno il responsabile della difesa, il responsabile del centrocampo, il responsabile dell'attacco.
1: Che
0: è una roba incredibile.
1: Ma che è football americano? Football americano, sì.
0: Vabbè, dai. Ultima, c'ho l'ultima domanda, Sauro, te la faccio a te, però dovete essere veloci. Sarri, Allegri, Amorim, chi si rilancia al prossimo anno secondo Fattori?
3: Secondo me è un dato a rilanciarsi, ma secondo me il Napoli vince lo scudetto, dimmelo te il nome.
0: Allegri vince lo scudetto?
3: Secondo me sì. Perché è la squadra più attrezzata, anche oltretutto. Perché Conte si lamenta, no? Ma c'è una squadra che faceva paura. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, qui gli allenatori si lamentano che hanno 3 giocatori per ruolo. Cioè, in Napoli, cioè, se non si fa male 3 o 4 giocatori, lì c'è dei giocatori che secondo me vanno in qualsiasi squadra, fanno la differenza, non gioca mai.
0: Ok, vado da Alberto Di Chiara, che hanno messo una foto in video tua bellissima.
1: Madonna, sembri
0: Alberto.
1: un modello.
0: Questa è una foto dei 20 anni fa.
1: 25 fa, adesso
0: anni
1: non ti
0: fa,
1: vediamo da tempo,
0: dai.
1: Ma insomma, sei sbalorditivo.
0: Non lo so.
1: No,
0: senti,
1: c'è un
0: Alberto,
1: sorriso, bello,
0: la domanda la faccio pure a te, però tu mi devi dire qual è l'allenatore che conta meno, perché visto che
1: ma secondo me rilancia tutti e te. Guarda, sentiamo Alberto.
0: Chi rilancia?
3: No, io sono d'accordo, anche in questo caso sì, forse vedo più l'Allegri come possibilità, anche perché l'Amorim non lo conosco bene, non riesco ancora a decifrarlo, quindi non saprei darne un giudizio sia né positivo né negativo, ovviamente, quindi non saprei, così sulla carta mi pare Allegri è quello più
2: più pratico, forse perché Sarri ha un compito non facile, difendersi con l'Atalanta se deve avere anche una serie di situazioni particolari.
1: Lo so, Roberto, però Max deve fare
2: primo. Viene dall'ambiente difficile
1: Max,
2: come Roma.
1: Max deve fare primo o secondo. Allegri deve fare primo o secondo.
0: Allegri deve fare primo o secondo.
1: Primo o secondo.
2: Ma io credo che lì ci sia. Io adesso fino alla fine lotta per lo scudetto Allegri.
0: Va bene, noi ci dobbiamo fermare, è stato come sempre un piacere, non sono d'accordo con quello che dice Di Chiara, però va bene così.
1: Buone vacanze.
0: Un abbraccio, a presto. Ciao Alberto Di Chiara, ciao Sauro Fattori, un abbraccione ad entrambi. Senti, c'è proprio, possiamo chiudere con un audio, c'è un audio, non lo so, volevo sentire la voce. Dimenticate che fu proprio Paratici a portare, a fare quel contratto assurdo ad Arthur, quindi non è che Paratici sia questo grande di esse. Beh, qualche errore ha fatto pure lui, sicuramente, sicuramente. Sono d'accordo con, come si chiama questo amico nostro? Roberto. Roberto, o poi c'è Federico che manda messaggi lunghissimi.
1: Troppo lunghi, dai, su. Non...
0: Che quando arrivi alla seconda, un po' più corti, Federico, voglio, poi si è indebitato.
1: Ma sono messaggi pesanti, questi invernali.
0: No, l'Inter ha costruito
1: quando
0: la base
1: fa caldo,
0: forte, la
1: dovete
0: squadra,
1: scrivere poco.
0: Indebitandosi.
1: Già fa caldo.
0: Fino alla cifra, quindi lui è uno che predica che le squadre invernali si devono indebitare tutte.
1: Ecco, vedi. Non manda nemmeno audio.
0: No, l'audio voglio, tanto se sforamo,
1: no, non te lo manda.
0: Lo comando io, no, adesso. No. Voglio un audio io, a casa te ce mando, voglio l'audio.
1: Ecco, mo. Mamma mia, mo pure sta cosa, sta diatriba finale.
0: Voglio l'audio.
4: Buona serata Marco e Stefano.
0: Oh. Era l'ultimo.
1: Come buona serata?
0: Così, finisce così.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Nunzio da Piombino.
0: Sì.
4: E secondo voi come finirà la finale Spagna-Argentina? Un risultato.
0: Un risultato.
4: Vediamo se si indovina. E io dico 2-1 per la Spagna. Vediamo se indovino.
0: 2-1 per la Spagna. Te Stefano.
1: No, io non ne becco una quest'anno.
0: Vabbè.
1: Io dico Argentina per Messi, che è stato questo discorso, questo punto che si chiude. Ma non, per me è molto equilibrata, anzi la Spagna ha anche possibilità per vincerla, quindi non ti so dire, molto equilibrata.
0: Vabbè, io lo dico perché tanto devo Spagna sempre dirlo, sì, Spagna 2-0.
1: Addirittura
0: 2-0. Spero di sbagliare, però 2-0. Va bene. Quindi è vero. Va bene, siamo alla fine, ci sentiamo lunedì per l'ultima puntata di questa stagione di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao
0: a
1: Marco.
0: Lunedì. Ciao Stefano, ciao a tutti, vi lasciamo come sempre a tutta C 18:30 c'è una bella storia di calcio, quindi scaricatevi l'app come sempre, lo dico agli amici che sono davanti alla TV e seguono tutta la programmazione. Ciao a lunedì, ciao.
5: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni, appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna, questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahili, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni, se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così. Ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento. E per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che. In rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kenda, 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Summerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Summerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo ho avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma, ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese. Inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito
1: quello che dice. No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo. Poi io lo soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi

0: mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
1: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
0: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni, ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino, quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano. No, vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta. Nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
1: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
0: Il Loano, se
1: effettivamente il
0: non
1: calcio.
0: erro.
1: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide.

0: dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno, insomma, il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D una Ternana sempre più
0: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
0: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui insomma ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
0: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di genio,
0: riattivato una matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: diciamolo in termini
0: borderline,
1: moderni, il villain,
0: ecco.
1: che ora leggo,
0: Esatto,
1: va di moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
0: sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
0: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari, riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che stia giocando, abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
0: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, un quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0.5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni. Una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di tuttoc.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche quei ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quattro?
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli. Mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
6: Ma sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Ah, sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia in questo campionato?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo Liberato, ci conosciamo della RAI. Ciao Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere una situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo al Mister?
4: Grazie. Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Olser, Insigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che voi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare, speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di a tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato. Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di 1-2 punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla, la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato, ieri arriva un colpo della Juventus, in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro. Quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: È che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso che di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al Mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel?
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del Mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo. Al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai. Quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento, per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definita qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più un'arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere, che ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so, occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
2: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo,
1: perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
2: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho

0: Insomma, De La Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con lo conoscevano in prima squadra e vedi la differenza, no? Vedi la
1: Beh,
0: qualità che è
1: però
0: venuta
1: Vin,
0: fuori.
1: aspetta, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, beh, signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro. Hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol.
0: Alla zona
1: In più
0: Merino.
1: hai Cubarsí, che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista. Cioè, non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, eh? Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. Il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me, tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
0: Bravo, ha
1: insomma,
0: fatto anche un
1: una
0: gran
1: bella
0: mondiale, mi
1: squadra,
0: permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha
1: eh.
0: trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti in quel concetto di squadra faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
1: Sì, poi Cucurella sta facendo
0: Ah,
1: un
0: sì.
1: mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol e hanno un Yamal al 50%, perché si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra, onestamente, di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinte 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benissimo, visto che ha fatto gli europei.
0: Sì.
1: Insomma, ha in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
0: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo
1: Aia.
0: Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino. Qual è il tuo
1: Allora,
0: pensiero?
1: il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo e ben che meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica, Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come è normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci

0: onestà, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lukumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e così all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Celik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus?
0: Ti ho
1: perso, Fabri?
0: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
0: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
0: Sì.
1: Ah, vai. Ok, ti sentiamo, vai.
0: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come ne vari bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
0: Sì. Gazzetta dello Sport.
1: Ah, ok.
0: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Assolutamente.
0: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo Scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente...
0: Non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico Scudetto dell'Hellas Verona, avevano 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85. L'allenatore del leggendario Scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio, e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
0: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi... Elkier, veramente una squadra incredibile, un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva: dai fai fretta che devo andare. Quindi un uomo per bene,
1: genuino, molto genuino devo dire.
0: Sì, assolutamente.
1: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore di umanità.
0: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Elas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
1: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
0: Che mattinata!
1: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia, e Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato tanta ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti i messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina a 30 anni. Ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
0: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
1: Veramente.
0: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
1: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Serie A, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini. Oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci? Perché è un giocatore che, dal punto di vista della regia, è bravo, bravissimo. Secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni, 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
0: Allora, sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi, se motivato, fa la differenza.
1: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como in questo caso, perché Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa suspense dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter?
0: L'Inter sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto. Italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va, boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
1: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto 2 giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto: il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
0: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.
1: Non solo, quindi ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
0: Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia ce l'abbiamo, il DiBe, ancora no, appena mi darai l'ok andiamo dal DiBe di Lorenzo Mendes di Tuttomercato Web. Intanto ricordiamo la notizia ultima ora che abbiamo dato in diretta durante l'editoriale con Fabrizio Monciroli. È scomparso all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, ma è una giornata veramente triste da tanti punti di vista, perché dobbiamo raccontare anche della scomparsa della figlia trentenne di del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, per il quale sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, e quindi ci uniamo naturalmente anche noi. Andiamo a dare il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Di Be,
3: ciao. Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tam tam di mercato, ma soprattutto sembra, ecco, lo vogliamo chiamare l'illusionista, l'illusionismo, quello che volete voi, perché la Juventus fino adesso ha fatto poco, no, sul mercato, e si è anzi parlato tanto del fatto che rincorra tantissimo Colomani, sempre come se ci fosse solo lui, che per il Dibu Martinez la trattativa è eterna. Poi però invece Cannavale è arrivato dalla sera alla mattina, Massari è arrivato dalla sera alla mattina, e adesso anche un giocatore, Selic, è arrivato dalla sera alla mattina. Che colpo è stato quello di Selic, e che cosa ci racconta di come si sta muovendo la Juventus quest'anno?
3: Ma ci racconta che insomma la Juventus ha piazzato un colpo importante, almeno sulla carta. Certo. Poi mi fido poco io dei giocatori che arrivano da Gasperini, poi casomai ne parliamo più avanti, però un colpo almeno sulla carta è importante, perché comunque è un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia della Roma, è un giocatore che serve e servirà tanto alla Juve, è un giocatore che può essere utilizzato in più posizioni, perché sia da centrale, da terzo di difesa, che da esterno, chiaramente da terzino nella difesa a 4, da esterno nel centrocampo a 5. Insomma, è un giocatore duttile che la Juventus potrà sfruttare al meglio.
1: Che prende a parametro detto zero, questo, non del vero, c'era già il lavoro anche di Comolli sulle tracce di questo giocatore, però insomma sembra raccontare anche un po' che nell'ottica di risparmiare e non andare ad appesantire troppi bilanci, intanto vai anche su quei parametri zero.
3: Che poi comunque bisogna fare i conti con gli ingaggi, perché certo, Selic andrà a guadagnare 3 milioni e 8 bonus compresi alla Juventus, cifra alla quale la Roma non era mai arrivata, ma la Roma era convinta di averla, di avere
1: meno,
3: il
1: sì
3: dello stesso Selic, e invece c'è stato questo blitz da parte della Juventus che ha portato poi alla firma e all'ufficialità arrivata veramente nel giro di poco. Quindi è una Juventus che si sta muovendo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, non c'è nessuno in ritardo sul mercato, siamo ancora agli inizi e tutto può succedere, e soprattutto quest'estate ci sta raccontando di vari club che riescono ad agire sotto traccia, riescono ad agire in punta di piedi, e alla fine insomma chiudono trattative che sembrano lampo, ma che magari vanno avanti da qualche tempo.
1: Esatto, e adesso c'è un'altra trattativa, così chiudiamo il discorso Juventus, quello per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe essere anche questa una possibile colpo anche magari di questa giornata, nella quale poi ricordiamo alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenterà diciamo di fatto la stagione. Anche qui parametro zero, se non ricordo male, giocatore che la Roma vorrebbe trattenere, giocatore che anche qui c'ha grandi, è poliedrico davanti, trequartista, può fare tanto, però pesa lo storico degli infortuni, negli ultimi 2 anni credo sia stato 200 giorni fuori, quindi da valutare anche questo aspetto nel caso.
3: Chiaro, sì, ed è quello che insomma ha fatto sì che la Roma dovesse pensarci più e più volte, no, prima di proporre il rinnovo. E quindi diciamo che è una Juventus che attraverso il lavoro di Massara, perché poi non abbiamo parlato prima, ma questa è tutta farina del sacco di Massara, certo, e Massara comunque aveva trattato con gli agenti di Selic per provare ad arrivare a un rinnovo, perché Massara di fatto meno di 50 giorni fa era un dirigente della Roma, e quindi ha fatto anche quelle trattative che venivano portate avanti dalla Roma in attesa alla fine della stagione, quindi anche i rinnovi di coloro che poi sarebbero andati a parametro zero erano in tre, soprattutto perché Dybala che ha rinnovato, Selic che è andata alla Roma e alla Juventus, e adesso Lorenzo Pellegrini. Quindi Vediamo se Massara avrà delle armi per convincere Pellegrini magari ad accettare la Juventus. È chiaro che ci sono dei dubbi, un doppio dubbio su Selic, l'ho detto prima, ci ritorno. Selic era un giocatore che prima dell'arrivo di Gasperini alla Roma era criticatissimo dalla tifoseria della Roma. Le sue prestazioni non erano all'altezza, andava molto spesso in difficoltà. Poi è arrivato Gasperini e, come spesso succede, è riuscito a tirar fuori il meglio dal giocatore. Adesso il rischio per la Juve è che si possa presentare di nuovamente un conto salato sotto il punto di vista dell'illusione che magari un giocatore può essere diverso da quello che in realtà è. Non bisogna andare troppo in là. Insomma, la Juventus ha comprato a 60 milioni Koopmeiners e nessuno di noi avrebbe mai detto che sarebbe stato un buco nell'acqua, e così è stato. Koopmeiners che veniva allenato da Gasperini, ma te ne posso citare tanti altri, da Conti, Gagliardini, Caldara per il
1: Sì.
3: primo Gasperini. Insomma, sono pochi i giocatori che sono venuti via dall'Atalanta Gasperini e sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è Kessié, quindi la Juve deve sperare che, insomma, non sia stata una sola stagione quella buona di Selic, ma che sia stata la stagione della rinascita del terzino turco. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, dicevi giustamente, l'anno scorso ha saltato tante partite, tanti infortuni. Quando gioca Pellegrini fa la differenza, o quantomeno incide, però bisogna capire quali siano le sue condizioni fisiche.
1: C'è una domanda per te, una nota audio, poi ti faccio io un'altra domanda e ci salutiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Ma stavo pensando, visto ieri il colpo come un fulmine a ciel sereno di Silic, che adesso come faccio a fidarmi o a dar credito alle voci su Colomoani, sul Dibu Martinez, cioè nomi che fluttuano da giorni e giorni. La Juventus ha preso di nascosto Carnevali, pensando di andare avanti con Comolli. Poi Carnevali cosa prenderà sul mercato? Il mercato, e Carnevali va a prendere Massara e nessuno aveva detto niente. Adesso Silic e Kator, stessa cosa. Cioè la Juventus non sta prendendo i nomi che vengono ventilati e sta prendendo cose che
1: O
2: invece
1: magari, chiaro il
2: nessuno.
1: messaggio di Antonio, facciamolo sfumare, o magari Lore, ci sono dei colpi che non puoi proprio nascondere, sui quali lavori e ci vuole più tempo per lavorarci, e mentre si parla di quei colpi tu lavori in maniera oscura e segreta ad altre trattative che cerchi di chiudere in un lampo perché non puoi tenere aperte finestre
3: Sì,
1: intoccabili.
3: anche perché, insomma, i due nomi fatti dal nostro ascoltatore, che giustamente ha ripetuto un po' il discorso che facevi tu
1: Sì.
3: poco fa, però sono stati confermati dalla Juventus. Cioè non è che a domanda a Carnevali: ma il Dibu Martinez vi interessa? Carnevali ha detto no. E stesso discorso per Colomouani. Sono trattative che sono in ponte, confermate dalla Juventus anche in maniera ufficiale, attraverso, insomma, dichiarazioni ufficiali, però sono trattative complicate. Poi lo ripetiamo, il Dibu Martinez fino a lunedì avrà il telefono spento per quel che riguarda il calciomercato. Poi, dopo la finale del mondiale, verranno prese le decisioni, però a oggi è impossibile pensare di chiudere la trattativa relativa al Dibu Martinez a 3 giorni dalla finale del mondiale, anzi due.
1: E allora adesso restiamo rapidamente in casa Roma e ti chiedo quali possono essere le alternative a questo punto per sopperire alla partenza di Selic, come si sta muovendo se dovesse partire Pellegrini, quali sono diciamo, le direttive o comunque le percentuali di arrivo tra Götze e Sommerville. Peraltro, se posso esprimere un parere, il belga dell'Ajax è un giocatore che secondo me veramente sarebbe un grandissimo colpo, non grande, grandissimo colpo.
3: Sì,
1: Opinione
3: è uno
1: sua?
3: dei profili seguiti in questo momento dalla Roma, che deve reinventarsi per quel che riguarda le corsie laterali, perché la Roma comunque era convinta che Selic avrebbe rinnovato il suo contratto. Quindi adesso la Roma si rimetterà in moto per cercare il sostituto, e i nomi, insomma, verranno fatti e verranno scelti nel corso dei prossimi giorni. Per Sommerville invece la trattativa va avanti. È un esterno d'attacco che si è fatto vedere anche al mondiale olandese, ha fatto molto bene, e poi, insomma, staremo a vedere quello che sarà del mercato della Roma, che comunque si sta muovendo. Non è un mercato facile assolutamente, ma è un mercato che sta per trovare il punto di svolta, secondo me. E da oggi, insomma, la Roma ha anche l'obiettivo di sostituire Zeki Selic.
1: Dibbe, grazie. Ti libero un pochettino prima. Oggi è una giornata di grande lavoro a tutto il mercato web, quindi buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, appunto, a tutto il mercato web.
3: Ciao, ciao Enzo, grazie.
1: Ciao Dibbe, grazie a te. Allora andiamo a leggere però nel frattempo qualche altro aggiornamento, giusto per restare un po' sulla questione mercato, perché come vi dicevo, il Como ha chiuso un altro colpo in difesa, accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah. Quindi, insomma, anche in questo caso gran colpo, possiamo dire, del Como, che non si ferma davanti a nulla, perché era un giocatore che voleva anche, per esempio, l'Inter, ma c'era la questione del costo del cartellino, che era un costo sicuramente importante, che non ha spaventato Suarso. Il Como, andiamo a leggerlo, ha messo le mani su un rinforzo deluxe per la propria difesa, confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Si può considerare ormai definita e virtualmente chiusa la trattativa tra il bianco-blu e il Chelsea per il difensore centrale Trevoh Chalobah, 27enne, sul quale sembrava esserci appunto l'interessamento da parte dell'Inter, che poi ha mollato la presa. Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah, stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione anche della provincia di Como, che aveva seguito un po' la vicenda. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota, di cui può discorrere il club in riva al lago. Insomma, ricordiamo anche come ha strappato con 60 milioni praticamente il sì di Nico Paz, classe 99, nato in Sierra Leone, dotato di un doppio passaporto inglese, essendo cresciuto oltre maniche, formatosi a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under, capace di giocare sia da centrale che da terzino, un prodotto del vivaio del Chelsea. Negli ultimi anni scorsi ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A con appunto il Como. Complimenti al Como, complimenti al lavoro che sta facendo sul mercato. Chiaramente era ovvio che in qualche modo potesse cominciarsi a muovere in questo modo, anche perché c'è una Champions da giocare che è storica per la città di Como, per la storia del Como Calcio, e quindi inevitabilmente bisognava muoversi. Ma non solo ingressi, anche uscite. Si lavora anche in uscita in casa Como. Vojvoda sta facendo le visite mediche con l'Udinese a Villa Stewart, e quindi poi chiudere questa cessione. Vojvoda è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Il terzino kosovaro è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stewart per sostenere le visite di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al club friulano. L'operazione è stata definita con il Como sulla base di 1,3 milioni di euro più bonus, mentre il classe 1995 firmerà un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Vojvoda ex Torino arriva dopo un'annata molto positiva con la formazione lariana, sotto la guida del mister Cesc Fàbregas ha trovato continuità e soprattutto una nuova dimensione offensiva, contribuendo con 2 gol e 2 assist in 30 presenze di campionato, numeri che eguagliano il suo record personale di reti in una singola stagione, che confermano la sua crescita esponenziale nell'ultima stagione. Ci andiamo a sentire anche la nota audio che è arrivata. Intanto volevo tranquillizzare Maurizio, che ci scrive: ma adesso potrebbe partire Kalulu? Non credo, non è quello l'obiettivo in uscita, quindi Kalulu resta, proprio perché sia Kalulu sia Selic hanno una sorta di duttilità difensiva, Maurizio, possono giocare sia da esterni che da centrali in una difesa a 3, quindi, e da esterni in un centrocampo, da quinti in un centrocampo a 5, quindi entrambi resteranno. Quello che rischia di partire per adesso sono i vari Gatti, Kelly, arrivasse l'offerta giusta, e Bremer, per la quale la Juventus chiede i 50 milioni della clausola, che però scadrà il 10 di agosto, se non ricordo male. Poi ci chiedi se Nico Zales potrebbe rimanere. Ti rispondo che di fatto la Juventus ha chiesto all'Atletico Madrid o viene pagato la cifra che è stata chiesta, oppure il giocatore resterà o magari andrà in qualche altra squadra. Quindi per una volta prende il coltello dalla parte del manico anche la società bianconera con Giovanni Carnevali. Sentiamoci questa nota vocale, poi ci fermiamo. Ci sarà il momento di Luca Calamai.
4: Buongiorno, Mercato Inter. Sì, Palestra ha spiazzato, però quando hai la fortuna che ti rubino Chalobah, quindi scansi un siluro, ti vai a buttare suspense che lo prendi in faccia il siluro, cioè questo è scarso veramente. Questo rischi di metterti in casa un Alvaro Pereira, dai, non sia mai. Ma prendiamo Dodò e Perisic e andiamo a prendere pure Lukumi, così risparmi e comparisci.
1: Vabbè, poi ognuno ha i suoi, diciamo, le sue preferenze. Io rispetto alle preferenze dei nostri amici, secondo me, insomma, Perisic ancora, sono d'accordo con l'amico Raffaele Carinella che ieri l'ha bocciata come ipotesi. Spence sicuramente non è spaziale, sorrido ad Andrea Maiocca, ci siamo capiti, come giocatore, ma secondo me poi il vero smacco che l'Inter non riesce a cancellare è la perdita di Palestra, quindi capisco che bisogna poi cercare di trovare una soluzione più adeguata. Su Lucumi vedremo, perché effettivamente poi sono due ormai club rimasti sul giocatore, c'è la Juventus e c'è l'Inter, vedremo poi alla fine dove andrà. Buongiorno, una domanda: quanto rende un giocatore alla società? Dice Paolo. Dipende, è una domanda molto aperta. In termini tecnici, se gioca bene, rende tanto, perché ti restituisce in termini di qualità, aiutandoti magari a raggiungere le vittorie, tanto in termini di rivendita, a seconda di quello che è l'ammortamento, capisci quanto ti può restituire. Poi è una domanda talmente aperta, se non la fai più specifica magari ti rispondo, ma dopo, perché avremo Luca Calamai subito dopo la pausa.

0: Allora, come detto, oggi la giornata è cominciata con due tristi notizie: la scomparsa intanto di Osvaldo Bagnoli a 91 anni e la scomparsa della figlia del CT della Nazionale Under 21 Baldini, la figlia Valentina, all'età di 30 anni per una lunga malattia. Quindi intanto nel dare il buongiorno a Luca Gallamai comincerei con un pensiero su queste due tristi notizie. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Allora, di Osvaldo Bagnoli ho accompagnato un percorso legato alle sue grandi vittorie, legato ovviamente a quell'incredibile scudetto con il Verona, che ti devo dire, uomo straordinario, uomo geniale, uomo umile, uomo vero. Purtroppo da un po' di tempo non c'era più, c'era ma non c'era, e questo credo che sia la cosa più sconvolgente, quando queste malattie, che purtroppo ormai sono una malattia generalizzata, vanno a toccare anche figure che invece erano un'esplosione di, non di parole, perché è sempre stato un uomo riservato, ma insomma di genialità e ne aveva tante da raccontare. La storia di Valentina e della famiglia Baldini mi tocca più profondamente, perché mi vanto di essere amico di Silvio. Vi posso raccontare che chi non lo ha conosciuto, chi non ha visto Valentina, chi non ha visto la sua famiglia con Valentina, non può capire che cosa è stata questa storia. Vi posso soltanto dire che poche ore dopo la nascita di questa bambina i dottori dissero a Silvio e a sua moglie: portatevela a dormire con voi, perché non si sa quanto potrà vivere questa bambina. E ha vissuto 30 anni. Ha vissuto 30 anni perché viveva dentro un mondo d'amore, dentro un mondo che ha reso questa famiglia ancora più straordinaria. Oggi va in cielo un angelo, come ho scritto a Silvio. Ma credetemi, la partecipazione con la quale questi due genitori hanno accompagnato una bambina che aveva degli evidenti limiti apparenti, ma questo non vuol dire niente paragonato all'amore che lei dava e che i genitori le hanno dato. Ecco, questo, quando ci si chiede delle volte da che cosa nasce questo Baldini, uomo speciale, dai sentimenti profondi, da che esce un po' fuori anche dai canoni di certe banali ritualità, anche di chi fa il suo lavoro, è perché lui ha toccato un mondo, lo condivideva fino a poche ore fa, e quando chiudeva la porta di casa e vedeva Valentina, tutto prendeva un senso diverso. Quindi questo è, e quindi niente, un bacio in cielo dovunque sia Valentina, e come gli ho scritto, se c'è una famiglia che deve essere orgogliosa di quello che ha, di come ha accompagnato una figlia, ecco, questa è la famiglia Baldini, quindi compreso il figlio, quindi uno straordinario e veramente dolcissimo abbraccio. Poi, perché la vita è fatta di tante cose, fammi anche dire, certo, perché sennò, certo, che sto passeggiando sul lungomare Pietro Mennea, che inizia a Barletta, che inizia con la foto e il tempo di quel fantastico record del mondo, e insomma, non l'ho trovato per caso passeggiando, aspettando la vostra telefonata, e insomma, questo, anche Pietro Mennea è stato un grande campione, per altri versi, ma un, certo, campione come Osvaldo Bagnoli, un campione che non si è mai atteggiato a campione, un campione che non aveva bisogno di usare aggettivi, un campione che si vantava del suo essere, che ha fatto anche delle battaglie. Purtroppo, quando poi smetti di essere protagonista, in questo caso in pista, la tua voce diventa un po' meno forte, ma insomma è stato un grande personaggio.
0: Grazie per il ricordo, che è bellissimo quello che hai fatto, Luca, quindi ci tenevo veramente a sentire le tue parole, proprio perché so della tua amicizia anche con Silvio Baldini. Dobbiamo passare da sacro a profano necessariamente.
1: Sì. Ma questa è la vita, non è che facciamo niente di offensivo,
0: esatto. No, questa è la vita, e purtroppo va avanti, cioè purtroppo per fortuna va avanti, bisogna sapersi rialzare e poi raccontare anche il profano, le cose più superficiali della vita. E a proposito di questo, voglio un tuo parere tanto sul mondiale, perché adesso ci sarà la finale terzo e quarto posto, poi la finale primo e secondo posto, che naturalmente è quella più importante e decisiva, Spagna contro Argentina, mentre secondo e terzo posto le due grandi deluse delle semifinali, Inghilterra-Francia. Chi ti ha deluso di più e perché tra Inghilterra e Francia?
1: No, la Francia, cioè a conferma e a merito del fatto che io praticamente non ricordo di aver mai scommesso in vita mia, perché non mi diverte, ma poi perché ho sempre pensato che non ne indovino mai una, sicché per me la finale era scritta, ma per me la Francia era assolutamente più forte. Ti devo dire che mi verrebbe quasi da affermare il principio che la seconda nazionale francese poteva arrivare tranquillamente nei primi otto, la seconda, quindi pensa a potenzialità. Poi però ho trovato molto, molto bello la riflessione che ha fatto il CT spagnolo sul concetto della squadra, e questo non è una legge assoluta, però rimette al centro il senso del gruppo, no? Cioè, lui ha detto la Francia è più forte, la Spagna è la più squadra, ed è verissimo, ed è così dall'inizio del mondiale. E cosa ti permette questo fatto? Ti permette che la squadra non ti molla mai. Il campione può steccare una partita, ma la squadra non ti molla mai, e quindi, cioè, ci sono tanti grandi giocatori nella Spagna, non scherziamo, ma insomma, presi individualmente, la Francia è stata una grande delusione. L'Inghilterra ha completamente toppato la gara, il commissario tecnico. Tra l'altro, vedi, nel calcio ci sono, Vincenzo, anche dei segnali che se non li cogli veramente vuol dire che hai pochissima attenzione e sensibilità. Sull'1-0 per l'Inghilterra, McAllister praticamente ha calciato un rigore di testa e ha preso il palo, no? Ma era, se lo rifà 99 volte, fa 99 gol. Allora, se te CT inglese non cogli il messaggio che era: se continuiamo a stare tutti lì, noi gol li pigliamo, e non fai un gesto provocatorio, tipo mettere due attaccanti per obbligare la squadra a salire, cioè un qualcosa che cambia il corso di una partita che stava prendendo una strada chiara. Poi poteva vincere anche, magari poteva vincere supplementari invece, cioè non è questo, ma ormai non c'era più l'Inghilterra nella partita, e quindi grande delusione. Arrivano fin dalle finali due grandi squadre, io non ci capisco, ripeto, non ne indovino una, per cui per me vince la Spagna, però questo già vi dovrebbe invitare a pensare poi alla fine
0: vince l'Argentina. sarebbe il secondo mondiale di fila di Leo Messi, che nel mondiale scorso ha alzato finalmente questa Coppa del Mondo, a prescindere da come vada, secondo me andrà per il nono pallone d'oro, e sarebbe una storia clamorosa. Però dall'altra parte effettivamente la Spagna ci ha dimostrato con De La Fuente, con tutto il percorso fatto sin dalle giovanili, motivo per il quale un nostro amico dice Baldini dovrebbe essere il CT della nazionale, che la Spagna ci ha spiegato anche un percorso come lo possiamo fare di rinascita, no?
1: Sì, loro hanno fatto un grande progetto, dai, diciamolo francamente, hanno imboccato una strada nel tempo che poi sta dando dei frutti. Però mi verrebbe da dire, Vincenzo, che un certo modo di vivere il calcio poi l'hanno portato anche nei club, perché poi l'aspetto è questo, perché non è che puoi costruire d'amblè un progetto solo esclusivamente per la nazionale se poi direttamente o indirettamente non trovi anche la condivisione di chi questo progetto poi lo deve mettere in campo ogni tre giorni, perché altrimenti fai fatica, no? Guarda, mi raccontava un commissario tecnico di quelli usciti da poco dell'Italia, che una volta fece una riflessione a uno dei suoi difensori, non faccio i nomi perché non sono autorizzato a farle, e quello gli disse: ma nel mio club io faccio così. E lì fai fatica, no? Perché magari è un club che vince, magari è un club importante. Quindi la Spagna è riuscita a portare un'idea complessiva. L'Italia, vediamo che cosa costruirà. Io lo dico subito, ma non ho niente contro Pirlo, A me mi dovete spiegare perché Pirlo. No. Io non trovo un solo motivo.
0: Allora, Palladino, perché penso che anche lì c'hai dubbi.
1: Io avrei trovato offensiva la nazionale a Mancini, perché non si danno un ruolo così importante del nostro paese a un traditore. Mai. Fa un'altra cosa nella vita, non è obbligatorio. Fa alleni chi vuole, ma non la nazionale. Ma perché Pirlo? Cioè, Pirlo, per quello che ha dimostrato nel suo percorso allenatore, è un fallimento totale. Perché Pirlo? Se il principio è perché amico di Maldini e Buffon, ragazzi, allora si ritorna al principio che si sceglie per cosa? Per amicizie? Perché? Perché? Cioè, ma io capirei più, guarda, ora non mi viene a mente uno, capirei più un allenatore che ha vinto un campionato in Serie B facendo cose straordinarie. Maldini, cavolo, andava a Lecce, a Pescara, ha vinto a portare a Pescara in B, andava a Palermo, ha vinto, ha idee, è un allenatore, c'ha conoscenza, competenza, lo chiamano tutti gli allenatori d'Italia per chiedere pareri. E faccio già una provocazione, perché Pirlo? Però io non ho contento contro Pirlo, ma io vorrei che ci fosse rispetto. Ecco, perché Pirlo? Così come, ripeto, sinceramente non capivo nemmeno perché Gattuso. Cioè, questi ragazzi hanno vinto un mondiale che ci ha fatto emozionare tutti, Vincenzo.
0: Sì, in maniera impressionante. Però non è che questo li deve mettere nelle condizioni di avere le porte
1: aperte. Che vuol dire? Cioè, ma io sono...
0: Poi che percorso ha fatto Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, è vero?
1: Nulla!
0: I due trofei con la Juve, ma c'erano Ronaldo, c'erano Higuaín, c'erano Dybala.
1: Dai. Nulla. Allora, guarda, io sono... Ma mi piaceva anche come persona, ho sempre avuto un innamoramento per Fabio Cannavaro, ma che pure ha maturato esperienze. Vabbè, comunque, vediamo se farà l'Italia. Io spero che Maldini riesca a trovare un percorso e delle idee che siano di lancio verso i nostri ragazzi. Vedi, ieri ero con un operatore del calcio e mi diceva: ma te lo sai quanto è complicato comprare un calciatore italiano a differenza di comprare un calciatore straniero? Che tipo di tempistiche, di modalità di pagamenti, è tutto più caro, utilizziamo questo termine. E allora già se evitiamo questo sarebbe già un passo avanti, no? Cioè, se te, quando Vincenzo Maranzio, devi scegliere se sei l'allenatore del Lecce, ma ora faccio nome a caso, non Vincenzo Maranzio.
0: No, certo. Lecce. Se vuoi, sì.
1: E c'hai sul tavolo un italiano che ti costa, però alla fine ti costa 10, lo devi pagare subito. E uno straniero che ti costa 5, lo puoi pagare in 3 anni. Ragazzi, alla fine prendi lo straniero che costa 5 e lo paghi in 3 anni.
0: Certo.
1: Faccio numero a caso, numero a caso e cose a caso. Cioè, allora già cominciamo a far sì che gli italiani siano oggetto di grande interesse. B, non puoi, secondo me, mettere degli obblighi di italiani in campo perché sono società quotate in borsa. Ti rimbalzano in un minuto. Ma puoi far sì che in primavera più di 3 stranieri non ci possano essere, che negli allievi al massimo uno, nei giovanissimi nessuno, perché se te poi obblighi Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina a avere le primavere con 20 italiani e 3 stranieri, la percentuale poi che tra quei 20 ci siano giocatori che entrano in prima squadra e che siano italiani è più alta, giusto?
0: Sì, beh, è matematico.
1: E questo lo puoi fare.
0: Certo,
1: perché sulla prima squadra non posso intervenire, sull'avvicinamento del settore giovanile decido io le modalità. Se non vi sta bene, riportate da qualche altra parte, se non vi sta bene, vi ritirate. Però ecco, qualcosa di concreto, perché guardate, io non riesco a immaginare che, secondo me, nessun allenatore può cambiare questo approccio, questo percorso sbagliato, questa identità rara, questo poco numero di giocatori che noi abbiamo. Io credo sia difficile, se non riesci a riportare più italiani in Serie A, non tutti italiani, ma più italiani in Serie A.
0: Questa è la strada obbligata, altrimenti veramente non cresce. Poi io ritorno su quel ragionamento che hai fatto sul CT, perché poi a me, io ho la sensazione, allora, hai presente, no, la Germania, anche loro stanno vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista soprattutto della nazionale. A un certo punto, ok, basta, cambiamo via Nagelsmann, se non ricordo male, dentro Klopp. Cioè, idea precisa, chiara e anche giusta. Qui invece si procede tanto per tentativi che ti fa capire quasi come se non ci fosse un'idea precisa, il casting, dove ci sono dei nomi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Conte subito abbandonato, Mancini, che per le storie che hai detto tu, condivido anche io, non avrebbe senso. Allora magari Pirlo, che sembra uscito da un'altra situazione, e tu dici: ma perché, che percorso ha fatto? E allora andiamo su Palladino. Sono casting che vanno bene anche per una squadra di club, ma per la nazionale serve una scelta decisa giusta, che però non mi sembra stia arrivando.
1: No, e soprattutto serve un progetto, lo ripeto, complessivo, dentro il quale la figura del commissario tecnico nazionale maggiore è una figura non importante, importantissima, ma deve essere dentro un progetto complessivo. Non a mettere figurine, non so se riesco a spiegarci.
0: Sì, cioè, sì, no, certo.
1: Oggi se andiamo io e te a fare allenatore della nazionale, su quei giocatori siamo, c'è poco da fare. Allora, poi magari ci qualifichiamo, perché non qualificarsi è quasi impossibile, ma non cambia, cioè, se te vai al mondiale con questa Italia e vai fuori, non so se arrivi ai quarti, sinceramente, non lo so, dipende anche dal percorso che puoi trovare, perché poi le altre... Allora, il progetto è complessivo, dobbiamo aumentare il numero degli italiani. Devo dire che io trovo estremamente positivo che Palestra vada in Inghilterra, no? Perché
0: sì.
1: Io
0: sì, perché
1: noi abbiamo bisogno che i nostri giocatori, poi spero che giochi, questo è un altro ragionamento, però toccherà anche a lui poi dimostrare che è in grado di giocare,
0: certo.
1: No? Però ecco, io auspico 10 italiani in Premier, 10 o 12 in Liga, 15 in Ligue 1, 15 in Bundesliga, cioè se dobbiamo cercare di arricchire la qualità anche umana e tecnica dei nostri giovani, magari confrontandoli con campionati diversi, con campionati di altri paesi, cioè, ma per far questo, ripeto, ci deve essere lavoro. Ecco, io mi aspetto, ho trovato innanzitutto positivo che prima di scegliere il commissario tecnico si sia scelto il direttore generale, perché sennò veramente si continuava a fare le cose alla rovescia.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Ora mi aspetto insieme al nome del CT un progetto.
0: Già,
1: un progetto.
0: Assolutamente. Senti, invece ti stuzzico su un altro argomento. Oggi alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa stagionale di Luciano Spalletti. Intanto la Juventus ieri dalla sera alla mattina ha strappato Celik alla Roma, sta pensando di fare lo stesso con Luca Pellegrini, sta mettendo in vendita dei giocatori. In questo momento pare che in vendita ci siano soprattutto Gatti, Thuram e lo stesso Perin, il che significa che magari si vuole provare a tenere in panchina come vice, non sappiamo ancora di chi, se del Dibu, di Vicario, di chi altro, di Gregorio. Che risposte e che parole ti aspetti da Spalletti, conoscendolo oggi in conferenza stampa, visto che comincia una stagione che per lui rappresenta, e sono sicuro che sei d'accordo con me, la prova delle prove, perché veniva dal fallimento della nazionale, oggettivamente ha fallito anche con la Juve l'anno scorso, ma si può dire che è un fallimento da dividere a metà con le responsabilità societarie, perché subentrò in una stagione in corso. Adesso però non ha scusanti, a patto che chiaramente la Juventus faccia il mercato quanto più possibile vicino alle sue esigenze. Però che parole ti aspetti da Spalletti oggi?
1: Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto senso di appartenenza, la consapevolezza che oggi la Juve deve fare un percorso che non può essere il percorso di andare dritto ai bersagli. Cioè, noi abbiamo chiuso questa stagione con due grandi in difficoltà, Milan e Juventus, no? Il Milan ha risposto mettendo per ora sul piatto una valanga di soldi, poi vediamo se aspetti bene o male, ma comunque ha fatto delle operazioni che tutti noi riteniamo di altissimo profilo. La Juventus non ha questa forza. Guarda, ho letto il tuo commento social, allora poi non so di che cosa succede lì, che lo condivido dalla prima all'ultima parola.
0: Sì, grazie.
1: Bella l'operazione, ma siamo convinti che Celik sposta il livello della Juve?
0: Ovviamente
1: no.
0: Ovviamente.
1: Quindi perché lo condivido? Perché c'è tutta l'analisi, c'è finalmente una Juve che senza tante cose va, prende e opera, ma non so se il livello... Se
0: non è quello che ti alza, certo, il livello.
1: Te ha fatto il nome di altri, ho letto, di Pellegrino del Parma.
0: Sì. Anche lì diciamo sono alternative di una Juve che però ancora non si vede.
1: Quindi io credo che nell'attesa di capire che Juve sarà e nella soddisfazione di essere dentro un gruppo di lavoro nel quale lui si riconosce totalmente, ma Spalletti oggi dirà una cosa che ha detto l'altro giorno a Radio Firenze Viola Emiliano Viviano. Che è una cosa banale, ma che a volte, Vincenzo, noi ci dimentichiamo, che poi tocca anche agli allenatori migliorare i giocatori,
0: Certo.
1: Se glieli diamo tutti fortissimi, a che serve allenatore?
0: Te ne aggiungo un'altra, perché è una cosa che ha detto lo stesso Spalletti, e qui forse possiamo tirare le somme. Lui ha detto: l'allenatore è bravo, è quello che si fa comprare i giocatori. Ora, difficoltà economica a parte, difficoltà di cessioni a parte, però è anche qui che lui cercherà di capire quanto è bravo a convincere la Juventus ad accontentare.
1: Esatto, però all'interno di un range che oggi è un range di attenzione, non è il range di qualche tempo fa, in cui si andavano a spendere dei soldi tanti, troppi, per David, per Openda, per Maier, no?
0: Certo.
1: Io credo che, io voglio parte dall'inizio, quindi ci sono tutte le condizioni per vedere se Spalletti, che ha una voglia di, perché anche lui, ragazzi, qualche rivincita la deve mettere sul piatto, particolare, se lui riesce a incidere. Per incidere riesce a creare un'identità, una forza, un valore, a portare valore, a metterci intanto il suo di valore. Ecco, e poi alla fine, ragazzi, non ci sarà bisogno di Spalletti, sarai te il primo a dire: ragazzi, questa è la Juve, e la Juve può mirare a questo obiettivo. Non mi pare che le premesse siano di una squadra che possa puntare allo scudetto, per ora.
0: Assolutamente, quindi c'è tutto da vedere e da costruire. Luca, come sempre, grazie, una bellissima chiacchierata.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca. Ciao. Luca Calamai. Noi ci prendiamo quest'ultima pausa, al rientro, operazione mondiale, e andiamo a raccontare queste due finali, una terza e quarto posto, l'altra ovviamente la finalissima è quella più importante, ci avviciniamo anche a definire un po' tutti gli aspetti più significativi di questo mondiale, poi ci riavvicineremo, finito il mondiale, nella settimana prossima, ad avere collegamenti in giro per i ritiri, quindi casa Napoli, casa Milan, casa Juve, per avere degli aggiornamenti, e con Allen a commentare nel finale quelli che sono i colpi o presunti o possibili o potenziali di mercato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Operazione Mondiale, ci avviciniamo alle battute finali, anche perché adesso ci sono le due finali che andiamo a presentare, poi faremo un po' il bilancio appunto di quello che è stato questo Mondiale con tutti gli aspetti da evidenziare di più e poi ci avvicineremo naturalmente al ripristinare il nostro format con il giro dei ritiri, con inviati ai vari ritiri delle squadre di Serie A e con Alain appunto che ci commenterà i vari colpi di mercato e qualche volta lo alterniamo anche con l'ottimo Fabio che comunque ha una grande competenza calcistica. Intanto buongiorno da Bahia, anzi che si è appena svegliato, ha sorseggiato il caffè, Fabio Urbisaia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Se non ricordo male, tu che è profondamente differente da me, anche da Maiocca, immagino, occhio e croce, hai un'attenzione verso l'alimentazione clamorosa, se non ricordo male, come fai la colazione? Yogurt magro, frutta?
1: Due uova strapazzate con un po' di semi misti, dei mirtilli e un po' di latte scremato con avena e psyllium.
0: Allora, ha detto Maiocca, mi sento male, io anche, perché poi se non c'è la bomba al cioccolato con succhi di frutta e cose varie non carburiamo. Invece ricordo bene che Fabio c'ha questa alimentazione molto da sportivo, per cui se vediamo se la mia memoria non mi inganna, mangi 7 volte al giorno, ma nel momento in cui devi mangiare, se non hai a portata di mano il cibo, diventi intrattabile.
1: Bravo, sì, anche se negli anni devo dire questo aspetto l'ho migliorato, adesso mangio con diciamo meno frequenza, cerco di gestire meglio queste crisi di fame che evidentemente sì, mi lasciano abbastanza nervoso.
0: Sì, riscopro
1: il fatto che tu te ne ricordi, insomma,
0: abbiamo convissuto per un periodo anche a Roma quando ci siamo trasferiti insieme a Roma. E io e Maiocca invece frega niente a nessuno, però aspettiamo e diamo l'essere il buongiorno anche ad Alain Valdegri. Frega niente a nessuno, io e Maiocca abbiamo crisi di fame ogni giorno, praticamente a ogni ora del giorno, quindi siamo intrattabili sempre. Alain invece tu poi sei un altro atleta, Alain Valdegri da Barcellona.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Tu quante volte mangi al giorno?
2: Quando ho fame.
0: Ah, ok, che non capita spesso come a me e a Maiocca.
2: No.
0: Perfetto. Due salutisti contro due che si devono dare una calmata. Parliamo invece di queste due finali, ragazzi. Intanto io posso chiedervi una cosa, voglio chiederlo intanto ad Alain, comincio da Alain. Si devono dare una calmata. Parliamo invece di queste due finali, ragazzi. Intanto io posso chiedervi una cosa, voglio chiederlo intanto ad Alain.

0: ricordo il terzo posto Italia-Inghilterra a Bari nel 90 e sinceramente non avevo proprio voglia di vedere questa partita.
1: Detto questo, io ti chiedo, insomma, partiamo proprio da questa finalina, che la considero così, quella di domani. Ti aspetti qualcosa di particolare? Come si fa a presentare una partita dove ci stanno
0: Ma
1: giocatori
0: chi
1: che
0: giocherà
1: evidentemente...
0: soprattutto?
1: Cosa? Appunto,
0: Chi giocherà?
1: chi giocherà? Ovviamente faranno giocare quelli che hanno giocato di meno, che quante motivazioni potranno avere e soprattutto che partita ti aspetti, una partita così per la
0: C'è in
1: gloria.
0: palio comunque la scarpa d'oro al mondiale.
1: Questo sì, quindi Harry Kane te l'aspetti in campo, per esempio. Come Jude Bellingham te li potresti aspettare comunque.
0: Viene Mbappé, me li aspetto in campo, sì.
1: Sì, anche Mbappé. Come tema della partita, come te la immagini?
0: Ma nell'ultimo mondiale, se non ricordo male, fu un quarto di finale, mi sembra, in Qatar, con una Francia soffrendo e un'Inghilterra che non gestì bene i momenti chiave della partita. Beh, chi arriva più triste, più depresso in questa partita? Secondo me l'Inghilterra. E l'Inghilterra soffre la Francia. Dunque, e poi comunque in Inghilterra si è creato un clima attorno a Tuchel proprio da Inghilterra, con delle critiche assurde, c'è chi parla a partire di una frase sarcastica del geniale Gary Lineker, è partito tutto sta con la voce che Tuchel è una spia tedesca, poi mescolano tutto, ma è così in Inghilterra, è così, e quella gestione porterà, quel clima piuttosto porterà a Tuchel fuori, perché comunque non puoi lavorare con questo clima. Ma anche dei big come Capello comunque hanno sofferto la stampa, hanno sofferto l'ambiente, hanno sofferto l'eccesso di ambizione, perché sì, questa squadra è preparata per poter essere competitiva ad alti livelli, ma gli manca ancora qualcosa per alzare un trofeo. Dunque, con l'eccesso di ambizione classico inglese porta poi alle situazioni tragiche. Per Tuchel penso che sia un momento molto delicato.
1: Fabio, questa finalina, tanto chiedo anche a te se la manterresti o comunque se la ritieni anche tu inutile, che cosa può renderla appetibile secondo te?
0: Beh, intanto va detto che in un calcio sempre più business oriented, come si dice in inglese, cioè più rivolto ai ricavi, all'indotto, a volte che allo stesso stessa qualità calcistica o comunque a preservare magari gli attori protagonisti, è chiaro che ricavi commerciali, palinsesti, diritti televisivi, c'è anche un discorso legato al ranking perché c'è un punteggio superiore rispetto, diciamo, alle normali amichevoli, con ripercussioni che possono chiaramente avere conseguenze poi sulle qualificazioni, sui gruppi, c'è il discorso Nations League, abbiamo visto per paradosso come la Svezia abbia approfittato per esempio della Nations League per arrivare al mondiale nonostante un girone di qualificazione disastroso, quindi ci sono oggigiorno tutta una serie di aspetti di cui tenere conto, c'è poi il discorso della tradizione olimpica, per quanto non ci siano tantissimi elementi comuni tra le Olimpiadi e il mondiale secondo me da questo punto di vista. E per cui ce la teniamo, è una partita in più per noi che amiamo il calcio, sicuramente poter assistere a una partita in più. Adesso siamo arrivati, diciamo, nel rettilineo finale, può essere un motivo di interesse. La vera domanda è se lo sarà anche per le squadre in campo, perché poi è chiaro che vedere delle nazionali demotivate, Alain citava Italia 90, io posso anche raccontarvi l'esperienza brasiliana. Nel 2014, quando persa la semifinale per 7-1 qui in casa contro la Germania, potete immaginare la voglia del Brasile di giocarsi la finalina, peraltro in casa, quindi col pubblico locale, dopo un'umiliazione calcistica di quel genere. Insomma, ci teniamo il poco che ci possiamo tenere, la lotta per il capocannoniere, sicuramente ci saranno forse più che altro motivazioni a livello individuale, non credo che assisteremo a delle prestazioni di squadra, diciamo, di altissimo livello, anche perché c'è un po' un vuoto emotivo, una passività dovuta alle delusioni inevitabili. Quindi c'è il rischio del doppio fallimento, perché chi perde la semifinale.

0: finale e poi magari perde anche il terzo e il quarto posto, rischia di lasciare un'immagine di sé, del proprio percorso, diversa da quello che poi in realtà il torneo ha mostrato, perché arrivare in semifinale vuol dire aver fatto un bel percorso.
1: Certo.
0: Macchiarlo con due sconfitte consecutive proprio nel finale, sappiamo che il calcio, diciamo, la memoria del calcio è quella famosa del pesce rosso che
1: Sì,
0: adesso è precisa per la memoria, quindi
1: svanisce
0: ci
1: subito.
0: si ricorda sempre delle ultime prestazioni e sarebbe davvero triste,
1: Sì.
0: insomma.
1: Allora, adesso ci concentriamo sulla finale, quella vera. Va bene che. Oramai, insomma, anche sulle prime pagine abbiamo visto la storia di Messi che cullava Yamal quando era piccolino, poi ci avrei messo magari una sentenza epocale in prima pagina anche in un trafiletto, ma questa è una nota a margine mia. Alain, vengo da te, non lo cullerà sicuramente che pesa un po' di più Yamal adesso e Messi c'ha i suoi anni. Storia affascinante però quella di Messi che ha visto nascere letteralmente Yamal, si troveranno l'uno contro l'altro in una sfida che... Chi è che vede se c'è qualcuno favorito in questa partita?
0: Non penso che è proprio 50-50, poi si conoscono benissimo, hanno giocato insieme, hanno giocato continuamente contro, parlano la stessa lingua. Alla fine lì è un derby, è un derby. Fa strano vedere Messi giocare la sua ultima partita in un mondiale proprio contro la Spagna. E per esempio a Barcellona ti garantisco che comunque i culé c'è più gente che tifa Argentina che Spagna. Quel modo anche di dividere nello stesso paese ti fa capire anche il peso di Messi che ha qua a Barcellona e che ha in Spagna. Perché se vai a Madrid comunque è odiatissimo Messi. Cioè, quante cose gli hanno detto. Dunque sì, c'è una situazione proprio relazionale, sociale molto particolare. Non ho mai sentito quell'elettricità, perché comunque la Spagna a Barcellona non esalta la gente. Nel 2012, quando la Spagna vinse l'Europeo, mi chiusi in casa, però non ho mai sentito un petardo, non ho visto un corteo, assolutamente nulla. Non si festeggia le vittorie della Spagna. In cambio si potrebbe festeggiare la vittoria dell'Argentina. È un paradosso tremendo a livello sociologico. Poi la partita si presenta da sola. Conosciamo le squadre, come giocano, a cosa vorranno giocare. E lì pochi misteri. Sarà proprio il gioco di chi sbaglia meno.
1: Eh già, e quindi anche di chi riesce a sfruttare quella defaianza che l'uno o l'altra squadra può concedere. Poi, secondo me, da un altro punto di vista, e vado da Fabio, potrebbe essere decisivo anche chi in semifinale ha speso qualcosina in più, perché l'Argentina ha speso veramente tanto, tanto, tanto in termini proprio di energie mentali, energie fisiche. La Spagna, tutto sommato, con la sua organizzazione è riuscita a battere la Francia conservando anche un po' di energie, no? Quindi magari anche il fattore energie può essere determinante. Fabio.
0: È una chiave di lettura, sì, sicuramente, anche perché poi al di là della semifinale, diciamo nel complesso all'interno del torneo, l'Argentina ha dovuto affrontare dei supplementari, la Spagna adesso vado a memoria, non c'è mai arrivata, quando è andata diciamo vicino ai supplementari ci ha pensato Merino, in zona Merino, per cui di sicuro se andiamo a fare un computo del minutaggio totale ci arriva meglio la Spagna. E con chiaramente il discorso nervoso che citi, che è assolutamente pertinente, quando diciamo devi ricorrere spesso a delle reazioni di quel genere per portare a casa la partita, a un certo punto, come si dice, il contenitore rischia di svuotarsi. Detto che poi l'Argentina in questo senso sembra avere un serbatoio illimitato, però sì, è un aspetto di cui bisogna sicuramente tenere conto, e quindi la freschezza anche atletica. Poi c'è il discorso dell'età media. L'Argentina, se non vado errato, proprio in semifinale ha schierato l'11 più vecchio dal Brasile, adesso non ricordo se anni 60, credo ci sia stata solo una nazionale
2: in assoluto con un'età media più alta, per cui anche questo, unendoci poi il discorso dei supplementari e delle energie nervose e fisiche accumulate, detto che avevamo commentato come l'Argentina a livello atletico non stesse mostrando grande brillantezza, ecco, unendo tutti i puntini, forse questa può essere sicuramente una, può essere un fattore da considerare all'interno di una gara che sarà, secondo me, sì, molto equilibrata. È un calcio, avevamo detto, no? Sono due tipi di calci che, di calcio che si assomigliano paradossalmente, perché a parte la scuola latina, ma poi c'è anche questo desiderio sempre di avere la, la partita in mano, di controllarla, di controllarne i ritmi, di difendersi con la palla, e quindi bisogna anche capire chi prenderà in mano il pallino del gioco, se la Spagna riuscirà a far prevalere, diciamo, questa maestria nel fondamentale, o se l'Argentina proverà diversamente, perché poi l'Argentina quando deve attaccare campo non ha molti giocatori che attaccano la profondità. Infatti in semifinale, diciamo, Scaloni un po' a sorpresa ha schierato Simeone, ha schierato poi Nico, che è un giocatore prezioso per l'Argentina. Molti si chiedono perché giochi Nico, effettivamente il livello assoluto di Nico magari è un pelo sotto rispetto ai suoi concorrenti, però Nico ha questa cosa di essere, diciamo, imprevedibile, di andare anche ad attaccare molto lo spazio e la profondità. L'Argentina ha maledettamente bisogno di giocatori che attacchino la profondità, perché ha tanti giocatori che amano palla sui piedi. Quindi questo sarà un altro fattore da considerare. E poi quello che diceva Lenzi, conoscono, basti pensare al blocco atletico. L'atletico tra Spagna e Argentina credo abbia una dozzina di giocatori che si giocheranno.
1: Guarda, mi hai fornito un assist alla Messi, perché ve lo volevo chiedere, a questo punto lo chiedo e parto da Alen. Ma il Nico Gonzalez che stiamo vedendo non può essere un giocatore utile, per esempio, alla Juventus, piuttosto che venderlo se lo convincesse anche con Spalletti a giocare? Potrebbe essere utile alla Juventus, Alen, oppure tu credi che poi giocare un mondiale con l'Argentina ti dà sempre quel qualcosa in più e che l'esperienza alla Juventus non è da ripetere più?
0: Ma per me è chiusa l'esperienza alla Juve, non ha, non ha le spalle per poter giocare nella Juve. Nico è un calciatore che vive molto dell'affetto. Se lui è un giocatore qualsiasi, se lo possiamo definire così, non rende così, così tanto ad alti livelli. In Argentina lo vogliono, gli hanno fatto vedere che lo vogliono, perché comunque aveva dei calciatori da portare, secondo me, più duttili e probabilmente con un qualcosa in più anche a livello tecnico, però gli ha fatto vedere il suo affetto, gli ha fatto vedere attenzione. Si è perso il mondiale 2022 e alla fin fine gliel'ha ridato dopo una stagione non brillantissima, perché nell'Atletico la definirei anonima la sua stagione nell'Atletico. E poi il piano comunque del team di Scaloni era giocare con Almada a sinistra, e Almada ha lo scatto nel breve, comunque è un giocatore determinante, vede la porta. Nel Vez comunque era un giocatore che comunque andava sempre in doppia cifra e non ha funzionato. È tornato su Nico, gli ha dato fiducia, ti dà energia, però tecnicamente a me non piace, non penso che Spalletti comunque voglia insistere. E poi gioca sulla fascia dove gioca il Diz, dunque col costo che ha, con i soldi che puoi comunque recuperare vendendolo, secondo me la Juve farebbe meglio a venderlo.
1: E invece Fabio, che cosa ne pensi di Nico?
2: Io penso che sia un po' un gioco delle parti quello che sta facendo la Juventus, che diciamo ha storicamente negli ultimi anni un problema nel vendere, perché vendere giocatori, diciamo, che hanno fatto male è sempre molto difficile. Per una volta si ritrova in mano un giocatore che non dico abbia fatto grandi cose, ma che comunque a Madrid è stimato da Simeone, che leggevo anche durante il mondiale lo sta seguendo con grande attenzione, si sentono anche fuori dal campo e pare che sia altamente intenzionato a confermarlo. Quindi, consapevole di questo desiderata, credo che la Juve stia provando un pochino a giocare sul prezzo. Non c'è stato, sappiamo, il riscatto automatico che prevedeva delle presenze. Arrivato a fine stagione, infatti, vicino al numero di presenze predefinito, l'Atletico ha scientemente deciso di panchinarlo per evitare che scattasse l'obbligo. Questo è anche un compito che non è piaciuto moltissimo né alla Juve ma neanche al giocatore lì per lì, da quello che emergeva. E quindi adesso ci troviamo in una situazione nella quale l'Atletico vuole spendere poco, la Juve vorrebbe monetizzare, il giocatore comunque di riffa o di raffa si sta giocando una finale mondiale, per l'Argentina è comunque un dodicesimo uomo, perché sistematicamente il primo cambio di Scaloni 9 volte su 10 è lui, quindi non si possa dire che il minutaggio non sia importante. E nell'Atletico è un po' una storia simile con Simeone, nel senso è un giocatore che magari non sempre parte titolare, però è sempre tra i primi cambi,
1: sì.
2: Quella mezz'ora, quei 40 minuti li fa, ci mette anche intensità. Io penso sia più un gioco delle parti. Poi, se veramente non dovessero arrivare a Dama e la Juve dovesse ritrovarselo, non credo che Spalletti, diciamo, si strapperebbe i capelli che non ha. E su quello che diceva Len, sì, è un vice indizio, ma in verità sappiamo che ultimamente nell'Argentina e anche nell'Atletico gioca più a sinistra, però diciamo può giocare anche a destra rientrando sul mancino come faceva a Firenze, quindi la possibilità eventualmente di schierarlo dall'altro lato la Juve l'avrebbe, e sappiamo che da quel lato, tolto con Seisão, c'è stata una delusione grande che si chiama Zegrova, e che non sapremo insomma se verrà confermato o meno.
3: Ma poi l'Atletico ha preso Grimaldo, a sinistra gioca Baena, a destra a Simeone, a Llorente.
2: Grimaldo che è un altro, diciamo,
3: questa stima di Simeone verso Nico, e poi comunque cosa gli hanno fatto con il non riscatto, non so, è una cosa abbastanza brutta, non so se è stato deciso da Alemagna il direttore sportivo, però
2: sì,
1: la porta non sembrerebbe
3: aperta, secondo me non ci crede tanto in Nico,
1: secondo me sì.
3: Poi con questi soldi vai sul mercato, prendi, trovi qualcosa di meglio.
1: Sì, sì, sì, tra l'altro.
2: Ah, sicuramente. Sì. Per fare il binario di sinistra, diciamo, con una un'interpretazione offensiva, Grimaldo, che è appena arrivato, è un giocatore superiore, senza ombra di dubbio.
1: Sì, sì.
2: Da quello che emerge, sì, no, c'è una spaccatura probabilmente interna a Madrid, nel senso che lato società, direzione sportiva, non vedono l'operazione di buon occhio. Mentre il tecnico, diciamo, la gradirebbe, però chiaramente non farà i capricci, no, per tenerlo.
1: Alen, che dicevi, che aggiungevi?
3: No, secondo me Simone non ci crede, sono sicuro di quello, perché comunque ha pure Almada su quella fascia, poi a sinistra vuole comunque un giocatore che rientri o che faccia cosa fa Baena in nazionale, e a destra il suo figlio è intoccabile. È bravo suo figlio, sull'atteggiamento, sulla mentalità, proprio la mentalità del padre. Sì, merita di giocare, sì, però comunque è il figlio di Simeone, dunque è intoccabile. Poi Alemagni, secondo me, il direttore sportivo ex Barça che è arrivato a Madrid, sta facendo un mercato con giocatori di un certo peso, e a questo prezzo, secondo me, prende giocatori molto, molto più funzionali di Nico.
1: D'accordo, ragazzi, come al solito è stato un piacere, noi ci ritroviamo lunedì quando commenteremo la vincente del mondiale, poi faremo tutta una serie di valutazioni, poi ci sentiremo naturalmente per altri aspetti. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
2: Obrigado, buon lavoro.
1: E ad Alen Valnegri da Barcellona, ciao Alen.
2: Ciao.
1: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto, allora ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Andrea Maiocca. Adesso Valzer, così vabbè, sì, il Valzer del weekend. Io vi do appuntamento a lunedì, godetevi questo weekend di calcio, mondiale, mercato e riposo se potete. E ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola. E gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahiri, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so sulle strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero d'area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento, e per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto a onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved, e anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera, in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze, con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus, con un blitz di 12 ore, è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto, e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione, o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri, non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito
1: quello che dice. No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo. Poi io lo soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi
1: i
2: vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì,
1: già
2: di mezz'ora,
1: questi problemini,
2: tra l'altro, non so.
1: Ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio, perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, sì, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Tra Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino, quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano. No, vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta. Nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico. Alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff. È vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano, se
2: effettivamente
1: non erro.
2: sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui insomma ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
2: insomma ha
1: genio,
2: riattivato una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari, riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che stia giocando, abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, lo so.
0: Però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.

0: raggiunge sempre obiettivi importanti, però sì, sono contento del mio percorso. Poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
1: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
0: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo, però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
1: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria, è di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
0: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni, di
1: non sentiamo mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
0: Sì, che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B, e per la Serie C le risorse sono sempre meno. Sì, è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che

0: hanno giocato sistematicamente in Serie C. È una percentuale bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
1: Ecco, è uno, guarda, dei temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia mal italiano non ci credo.
0: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C. Adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico. Magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica. Però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione, tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale? Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i 3 giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa, e questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione. Ma è una soluzione, se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
1: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... No, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
0: Sì, ma il problema è, a me sì che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo la nazionale, ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
1: Io la sposo, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi. Ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
0: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria. È lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali, e anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile, e anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a mille all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto, tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a, a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quattro?
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te, e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
7: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C, e mi porto dietro la cattiveria che mi mancava soprattutto quando ero molto più piccolo.
7: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano, e invece di quell'esperienza della nata dell'anno scorso cosa ti è rimasto?
6: Ma sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
7: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
7: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
7: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria, quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia dopo questo campionato?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister, e secondo me faremo grandi cose.
7: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
7: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
7: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
7: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità. Quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto. I rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata. Che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo Liberato, ci conosciamo della Rai. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un club che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose. Quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto? Qual è il sentiero?